0: rispondere, eppure anche questa Corte Suprema gli ha impedito di fare quello che lui voleva. E basta leggere i titoli oggi di CNN e New York Times per vedere quanto questo sia importante nella società americana. La Corte Suprema respinge il piano di Trump di limitare il voto per corrispondenza nelle elezioni di midterm. Si tratta di una pesante sconfitta per Trump, dice CNN, che per anni si è scagliato contro il voto per corrispondenza con false accuse di frode. E così anche New York Times apre su questo: i giudici bloccano il piano di Trump per limitare il voto per corrispondenza. La sentenza della Corte infligge una pesante sconfitta all'amministrazione di Donald solo a poche settimane dalle elezioni di midterm. Come vedi, esiste ancora un po' di luce in fondo al tunnel, senza per questo che ci sia bisogno di andare a rifarsi alla più bieca propaganda da Nazza a Travaglio.
1: Quale bieca propaganda? Nazza non è propaganda.
0: Beh, lo è sicuramente, è propaganda.
1: No, no, eccolo, Bibi.
0: Ma perché? Perché è un documentario.
1: È una
0: ma lo
1: sai che ci sono pure dei citrulli? Lo sai che qui assegniamo il premio Citrullo, che da sinistra stanno criticando Rachel Zor e Human Abram mentre sono sotto accusa nel governo israeliano e dicono che sono stati dei privilegiati perché quel documentario un palestinese non avrebbe potuto farlo. Siamo al manicomio.
0: Sai cosa mi stupisce?
1: Certo, sono
0: che ancora
1: pochi
0: una volta
1: esagitati, però è manicomio.
0: Esatto, pochi esagitati. Quello che mi stupisce è che ancora una volta per parlare di Gaza non si parli di Gaza, per parlare dei palestinesi non si parli dei palestinesi e si parli come sempre di argomenti affini e collaterali. E ad ogni modo, quando si tratta di un film, di un'opera dell'ingegno e della cultura, tutto è ammesso. Se lo volete spacciare per documentario, beh, sarà bene che quei 24 si facciano vedere in carne e ossa e dicano qual è il loro grado, altrimenti più che un documentario è per l'appunto una pregevole e ammirevole opera dell'ingegno.
1: Allora vi abbiamo dato il dato ieri, avevamo azzeccato 3 seggi per 3 seggi in Svezia.
0: Non è chiusa, non è chiusa, aspetta, non facciamoci beccare.
1: Voti all'estero. L'onda
0: sono 228.000 i voti.
1: Nazionale socialista è stata
0: i voti
1: fermata.
0: Fermo. Speriamo, ma 220.000 voti devono ancora essere scrutinati.
1: Luca Terese e Giuliano Bibi Bardi, fra pochi istanti ancora con voi.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono 2:04.
3: Giornale radio.
6: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: Si è svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
11: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Cioè, senti Tajani è proprio capì il degrado della politica, bassezza a due arrivata. Discorsi proprio stupidi da ragazzini dei elementari che si tirano i capelli, senza una struttura, senza... Ma poi senti chi parla, che è una persona più inetta di lui. Non so se c'è al governo, guarda. Che tristezza, raga, mamma mia, che tristezza. Un governo così, veramente... Cioè, peggio di questo non ci può succedere. Il brutto è che ormai pure dall'altra parte sento sempre quel gne gne gne che non mi convince, che non mi prende, che non mi spiega, che non... Mannata a fanculo tutti, e direi, guarda, poi vorrei proprio vedere a lavorare, che c'è gente, sto 30 anni che sta là dentro, lavoranza manco che significa. E pensa che tutti i mesi prendono uno stipendio e hanno una vita agiata, non facendo un cazzo proprio. Mi fa un po' rabbia. Buona giornata a tutti.
4: Buongiorno. Volevo chiedere a Telese che, se poteva, visto che mesi fa si divertiva a mandare i video di Crozza che imitava i personaggi politici. Adesso gira un video di Crozza che imita Ranucci. L'ho visto, mi piacerebbe risentirlo, se puoi mandarlo, così tanto per ridere un po'. Grazie.
9: Allora, che paragone a Putin e a Netanyahu, non ha capito nulla della guerra d'Ucraina. L'Ucraina è un regime, o meglio il governo ucraino, un regime nazionalsocialista che dal 2012 commette crimini di guerra contro la sua stessa popolazione civile. Bisognerebbe studiare cosa fa dal 2012 l'Ucraina. Le leggi che ha promulgato l'Ucraina, ok? Leggi contro la totalmente imbevuta di russofobia. Quello che l'Occidente ha fatto nei confronti della Russia è totalmente folle. L'unico motivo è uno. È uno il motivo. Che siccome i politici occidentali hanno totalmente fallito nelle loro politiche sociali, civili e economiche, devono nascondere il loro fallimento. Perché è palese il fallimento delle loro politiche, è palese, ok? Devono nascondere il loro fallimento prendendo un nemico, che in questo caso è la Russia, che non ha mai attaccato l'Europa, e qualcuno mi deve spiegare perché cos'è la Russia, aspetta che noi ci armiamo per attaccarci, questa follia. La Russia è amica e alleata dell'Italia, il popolo italiano si deve svegliare. Ok, il vero nemico dell'Italia, quello che sta affossando l'Italia, si chiama Ucraina.
1: 3411 11 622 per i vostri messaggi. Giuliano, tante opinioni che sono scorse, anche le più sapide, le più caustiche, ma qua ci sta. Poi alcuni sono dei soci fondatori dell'Attimo.
0: Magari
1: Cristina, insomma, da Roma, hai visto com'è concreta, com'è pragmatica quando non le manda a dire.
0: Ma io apprezzo maggiormente dei messaggi un po' più elaborati, diciamo così, e con un linguaggio possibile anche per gli ascoltatori più piccoli che abbiamo, grazie a Dio, la mattina presto. Magari sforzandosi si riesce a dire il proprio pensiero senza necessariamente insultare il prossimo, è anche più divertente certe volte.
1: Ma quello è il fabulazzo osceno di Dario Foista memoria.
0: Sì, ci sono sedi e sedi, capisci? Ci sono sedi e sedi, costume da bagno è sicuramente un indumento utilissimo, un po' meno se lo si utilizza quando si va alla prima della scala. Ci sono modi e modi, sedi e sedi per utilizzare abbigliamenti e linguaggi, però ognuno ha il suo stile e io non sono nessuno per andare a fare le censure, così esprimo dei concetti di gusto e di gradimento del tutto personali. Però torniamo alle notizie, perché ce n'è un'altra molto gustosa che adesso diamo ai nostri ascoltatori, ma poi discuteremo con il nostro Alberto Fazzolo alla fine della trasmissione di questo martedì 15 settembre. E cioè, secondo il quotidiano Arez, degli esperti israeliani hanno lanciato un'operazione anti-Qatar che è stata bruscamente interrotta e senza spiegazioni, così come continua la forte battaglia tra gli Houthi, i ribelli ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. La protezione civile saudita ha emesso un allarme di emergenza per diverse città, tra cui Yanbu, e un rapporto dell'organismo di controllo del Pentagono descrive in dettaglio i danni e le carenze di armamenti derivanti dalla guerra contro l'Iran. E poi hai letto, sicuramente hai letto, ne abbiamo anche parlato, dei dati della Guardia Rivoluzionaria iraniana, che ieri ha detto di aver colpito con delle mine una super petroliera, ovviamente nello stretto di Hormuz. Ebbene, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, è un'affermazione destituita di ogni fondamento. Il CENTCOM contesta questa affermazione e dice: non è mai successo. Insomma, come sempre, come diceva qualcuno qualche millennio fa, il primo a morire nelle guerre è la verità. Hai una linea un po' disturbata stamattina, caro Luca.
1: Davvero? No.
0: Sì,
1: io sento ogni benissimo.
0: Tanto, ogni tanto si sentono delle interpolazioni. E intanto c'è un altro mistero sul quale forse sarà il caso di far arrivare le voci dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, perché bisogna capire che succede. Da qualche giorno Melania Trump, la First Lady, non accompagna Donald nelle sue visite, non è andata in Irlanda.
1: Come ci dispiace.
0: Però c'è qualcosa sotto.
1: Una coppia così unita.
0: C'è qualcosa, perché avrai visto che c'è qualche voce in più sul rapporto di Trump con Natalie Arp, di cui abbiamo letto le lettere adoranti: fai di me quello che vuoi, se mi sgridi hai ragione, al suo presidente Trump. E allora questa fidanzatina, così la definisce Dagospia del Caligola di Mar-a-Lago, faceva parte della delegazione che è andata a Dublino, a differenza di Melania. E a Dublino Trump si è divertito a dire che sogna un'Irlanda nuovamente unita. Pensa che addirittura Farage, che è uno dei suoi in Gran Bretagna, si è sentito in dovere di dire che l'Irlanda del Nord fa parte del Regno di Gran Bretagna. Ma del Regno di Gran Bretagna noi ci occuperemo approfonditamente domani, lo dico agli ascoltatori, perché il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord si avviano ad un referendum per chiedere l'indipendenza dal Regno e poter entrare nuovamente nell'Unione Europea.
1: Hai visto quella
0: l'ingresso
1: foto
0: nell'Unione Europea?
1: Dimmi. Dei rispettivi premier, mi ha dato un po' un'idea di quei programmi tipo ho simpatia per questa cosa, però un po' improvvisati, un po' comitiva, un po' dilettanti allo sbaraglio. Cioè, mi colpisce che potrebbe dissolversi. Ecco, sembrava la foto del 91 quando si è dissolta l'Unione Sovietica, cioè degli allegri facondi signori che non capiscono che la dissoluzione della Gran Bretagna sarebbe veramente equiparabile alla caduta dell'Unione Sovietica. Stiamo parlando di uno degli stati vincitori come quello della Seconda Guerra Mondiale, stiamo parlando di un esercito fra i più forti al mondo, anche se ora sta combattendo e sostenendo le truppe mercenarie e i tecnici in Ucraina, ma lascia perdere. Cioè, dissolvere la Gran Bretagna in nome di questa sbornia nazionalista europea, indipendentista e secessionista dall'Europa, mi sembra un progetto che non si può sostenere col sorrisino, come se fosse il dopolavoro del circolo aziendale in vacanza.
0: E fa parte della strana e curiosa mancanza di professionalità della classe politica europea e occidentale negli ultimi decenni. Cioè, si va lì a far qualcosa a condizione che faccia notizia. Avrai notato ieri l'intervento del senatore Verini in latino, di cui possiamo anche ascoltare, grazie al lavoro di Nicola Compagnone, un estratto. Insomma, non si va più a fare qualcosa che si ritiene utile o aderente alla propria linea politica o al proprio programma, ma mese nota di più se vado o se non ce vado. Ascoltiamo Verini.
12: Chiedere di poter parlare per una citazione con un linguaggio, la citazione di persone che sono state non proprio qui ma da queste parti qualche anno prima di noi. Preventivamente lo devo dire, chiedo scusa a Concetto Marchesi, Alessandro Natta, Gerardo Bianco, se la citazione non è proprio perfetta, è meno di un minuto. Dum Rome disputatur et pugnatur, Italia patitur. Italia patitur propter arroganciam et calliditatem huius gubernationis, que pro eo quod de rei publice commodis cogitet, id tantum agit ut leges electorales defraudet.
0: Il nostro Peter Bescafe sottolinea la trovata del senatore Verini. Devo Peter dire, Bescafe, visto che
1: vabbè, Verini diciamo anche ospite fisso quasi di tutte fisso le mattine del giornale radio, glielo benedico.
0: E per quello sì, glielo, cioè, glielo
1: Verini
0: dico
1: non
0: simpatia.
1: Dorme più insieme a Biacchezzi, sono dei pilastri della mattina di giornale radio.
0: È per questo che gli consiglio per la prossima volta una pronuncia corretta, perché mai un latino avrebbe pronunciato, o romano avrebbe pronunciato in quel modo la citazione lunga e ampia del senatore Verini. E comunque è vero, si fa quello che fa notare di più sulla stampa. Il vero protagonista di questa epoca è diventata proprio quell'apparizione, così come aveva magistralmente, profeticamente detto Andy Warhol: nel futuro ciascuno avrà i suoi 15 minuti di celebrità. E così a Roma, in Piazza di Spagna, si è trovato un uomo che andava in giro con indosso un reggiseno e basta, nel senso che non aveva nient'altro, che si è sdraiato sul cofano della polizia locale, che sì, cioè, siamo veramente alla follia. Tra i messaggi che arrivano qui la mattina, i film in giro alla mostra del cinema di Venezia, e questo signore, guarda,
1: non inserire nella tua opera il discredito usando il signore dadaista sciroccato con reggiseno e senza
0: dadaista
1: sotto. È dadaista, è un'opera, è un'installazione.
0: Sì, sì. Certo, l'installazione si è sdraiata sul cofano dell'auto della polizia locale.
1: Nudo.
0: E poi ha esibito il batacchio in giro per i simpatici turisti, dopodiché è stato portato
1: un
0: direttamente
1: tempo
0: alla Neurodeliri.
1: Non tirai fuori questa tua pruderia bacchettona. Un tempo
0: non sto
1: apprezzavi
0: io
1: i gesti dadaisti.
0: Io non do mai giudizi, ti riferisco per i nostri ascoltatori le
1: ma
0: notizie
1: perché?
0: Che potrebbero
1: perché
0: essere
1: sei diventato
0: sfuggite.
1: Così tartufone? Non riconosco il Giuliano di un tempo.
0: Ma
1: adesso
0: che
1: è che capirai questi vigili. Invece, libertà per Daniel Maldini. Daniel Maldini terzo figlio
0: parlane,
1: di una stia del calcio.
0: Ho letto
1: ieri
0: il tuo bel editoriale,
1: linciato,
0: bravo.
1: Linciato dai giornali che dicevano positivo il test sugli stupefacenti, in mezz'ora i social lo hanno sbranato, figlio di raccomandato, salta la nazionale, era stato appena convocato. Quindi dal sabato di gloria col capocannoniere del Cagliari, gol alla sua ex società l'Atalanta, è veramente una metafora, non c'entra il calcio. Questo ragazzo era stato spolpato e considerato dopato e drogato. Ebbene, lui ieri, con una classe enorme, ha postato soltanto il test in cui risulta negativo alle droghe. Però dice positivo all'alcol, sì, 0,9,1, che vuol dire che ha bevuto due spritz. Altra legge liberticida di questo paese strombazzata da Salvini. E sono disperati, caro Giuliano, i produttori di vino, perché la gente ha paura di bere a pranzo anche mezzo bicchiere. Ecco il paese che consegni agli italiani.
0: E dire che il ministro dell'agricoltura riferisce quanto sia pericolosa l'acqua. Però meritano una risposta due ascoltatori. E il primo è un ascoltatore che prima ci ha chiesto di mandare l'audio di Crozza che imita Ranucci. Caro ascoltatore, ascoltaci tutti i giorni, perché l'abbiamo mandato ben due giorni separatamente, per quanto l'abbiamo apprezzato e quanto ci ha fatto ridere. E poi bisogna rispondere a un ascoltatore anonimo che ci scrive: ma chi avete mandato in onda, Lavrov? Lavrov e senza dire che ha detto tutte le cavolate infinite che ripete Putin. La Russia non ha mai attaccato l'Europa mentre c'è una guerra in Ucraina. L'Ucraina nazista, quando Putin manda in Siberia per un post su Facebook, butta fuori i partiti. E non dite niente, che sdegno totale, ci fate passare queste affermazioni in radio così. Bene, allora noi diciamo che la politica di questo programma è esattamente questa: far passare i messaggi che arrivano dagli ascoltatori senza commentarli, smentirli o asseverarli se non ce n'è di bisogno. Poi ciascuno dice le sue corbellerie e gli altri sono bene in grado di giudicare quante corbellerie e quante posizioni sciocche esistono nel mondo, ma fa parte della democrazia.
1: Giuliano, quella che ci ha Zelensky, fatto. Bardi, Zelensky, Bardi.
0: Pensate che parla anche telese e per periodi molto più lunghi. Però grazie a Dio e grazie al Cavalier Zambarelli alle 8.30, puntualissimo, arriva la cassa. Pubblicità.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
15: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
16: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
17: Speranza.
18: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Nicola e tutti gli amici ascoltatori. Ma ora Tagliari che ci venga a fare la morale, lui che è un lacchè, sempre stato al traino di qualcuno, prima di Berlusconi, ora dei figli viziati che lui si muove a comando, o lo schiocco di dita, corre, per favore, Tagliari, ci venga a farla morare. E poi volevo dire una cosa, non so, ma è scappata la notizia, oppure io non ho sentito dire niente rispetto al fatto che i BRICS stanno adottando misure, stanno adottando lo yuan cinese per le transazioni, ossia che non sia il dollaro per il petrolio, per cui piano piano, e quello è il grosso terrore degli americani di Trump, la dollarizzazione del mondo. Ma se quello cade, l'America cade nel baratro.
19: Buondì, ma che l'oligarca russo paghi due giorni di festeggiamenti da favola alle Bahamas al figlio di Donald Trump, cioè al Donald J. Jr. per il suo matrimonio, ne vogliamo parlare? ma che il presidente dal QI altissimo, e quindi mi raccomando, l'abbiamo messo in banca, siamo tutti tranquilli. Gli invii due affaristi invece che diplomatici esperti di relazioni internazionali, Russia-Stati Uniti, Russia-Europa, ci manda quei due, come dire, affaristi, appunto, uno dei quali con quel sorrisino un po' da ebete dice: eh sì, l'Ucraina deve sganciare, guarda caso, le zone più ricche che ha di minerali, che io e lo zar, intendo io Donald, mi sto già spartendo per riuscirla a sfruttare. Ma ne vogliamo parlare? Adesso la Corte Suprema ha detto che il voto per posta non va modificato. Speriamo nelle prossime elezioni di midterm. Monica da Roma.
1: MDM, caro Giuliano, non è sfuggito ai nostri ascoltatori che oggi, dopo aver in un tono fintamente affettuoso attaccato, ti sei unito al coro dei censori di Nazza, e poi non hai detto una parola, hai fatto proprio zitto e mosca sull'Ucraina, per di più uccidendo la tua tradizione libertaria, hai pure censurato il signore col batacchio dataista.
0: No, al contrario, devo dare delle risposte, proprio perché purtroppo questa trasmissione, che pur lunga, è sempre breve per tutte le cose che vorremmo dire ogni giorno. In primo luogo, una risposta velocissima a Emilia da Massa: esattamente il contrario, il vertice dei BRICS a 10/11, perché l'Arabia c'era e non c'era, di Nuova Delhi, è fallito proprio sulla dollarizzazione, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, ascoltaci tutti i giorni, caro Emilio. E poi devo muovere una protesta personale, perché è vero che siamo amici, è anche vero che ci vogliamo bene, è anche vero che tu, credo, un paio di anni fa mi hai regalato un profumo, però quando vedo gli esempi di altri amici come Umar Kremlev, che regala l'intera festa di nozze con tanto di fuochi di artificio e un'isola noleggiata e affittata solo per loro, per le nozze di Donald Trump Junior e Bettina Anderson, allora un pochettino io con te mi infastidisco.
1: Ci sono le liste di nozze in Italia, anche si fa, uno arriva, si sposa il figlio di Trump, dov'è la figlia, la lista di nozze, e manda un contributo, un paio di milioni di dollari, cose così. Ecco, sono ragazzi che si quindi devono comprare la cucina, le stoviglie.
0: Sono i veri amici. Adesso io farò una nuova lista di nozze, la manderò a te e soprattutto a Fausto Biloslavo, che è tornato a trovarci. Buongiorno Fausto.
17: Buongiorno.
1: Grande Fausto.
0: Disponibilità per una piccola isola da noleggiarci? Abbiamo da fare le vacanze anche te, lese di.
17: Sì, magari.
0: Bando alle battute, veniamo alle novità. Ci siamo lasciati prima dell'interruzione per la pausa estiva con una situazione sostanzialmente analoga, sembra un po' il giorno della marmotta, come se non fosse cambiato niente tra l'Ucraina e l'Iran.
17: Ah certo, anzi forse la situazione soprattutto sul lato medio orientale, ma non solo, è peggiorata, nel senso che adesso l'Iran, attraverso gli UTI, ha un'altra leva potente di pressione su l'intero Occidente, ma a cominciare dal bacino mediterraneo dell'Europa, cioè da noi, perché gli UTI hanno preso Bab el Mandeb. Io ricordo che sono passato.
1: Ma Fausto, spiegaci una cosa, è inspiegabile, c'erano 10 anni di guerra lì fra l'Arabia Saudita e gli UTI, e questi in 3 giorni hanno preso Bab el Mandeb, dopo che la stampa internazionale li ha definiti i guerriglieri in sandali, in ciabatte.
17: Allora, in ciabatte sono, e mangiano anche il cat, no? Hanno questa sorta di droga che gli fa la guancia come una palla. Tra l'altro, io quando sono stato nello Yemen, pensate, ho conosciuto la famiglia originaria degli Houthi, dei leader Houthi, che erano un piccolo gruppo, un piccolo clan sciita nel nord del paese. E allora
1: incredibile.
17: lo Yemen unito, sunnita, eccetera, anche andarci era un po' pericoloso. Infatti erano tutti armati fino ai denti, mai avrei detto questo piccolo clan nel nord del paese che mi ha accolto, insomma, come si accolgono gli ospiti da quelle parti, ma appunto armati fino ai denti, sarebbero arrivati a conquistare, non dico tutto, ma la capitale e adesso anche Bab el Mandeb. Ma i sauditi e anche gli emiratini, la guerra in Yemen l'avevano persa quando l'hanno fatta, e adesso chiedono aiuto a tutti, e Trump fa orecchie di mercante per dare una mano. Ma gli Houthi hanno le ciabatte, ma hanno anche l'intelligenza artificiale che utilizzano per i loro droni, che tra l'altro non arrivano più dall'Iran, se li fanno in casa, insomma, droni anche di nuova generazione, oltre che i missili che avevano fin dall'inizio, di vecchi Scud che appunto lanciavano sull'Arabia Saudita, adesso li hanno molto migliorati. Però il problema è che io, quando sono a bordo del Caio Duilio, il nostro cacciatore

0: ed erano trincerati in posizione.
1: Li hanno bombardati, ma l'Arabia Saudita e gli Emirati hanno fatto una tregua poi, ma di fatto la guerra l'hanno persa, perché loro appoggiano, diciamo, il governo che sarebbe ancora il governo dello Yemen, che sta al sud, ma che non ha nessuna capacità militare di ribaltare la situazione, come si è visto in questi ultimi giorni. Anzi, insomma, quando gli Houthi hanno deciso di avanzare, sono avanzati ciabatte e intelligenza artificiale, insomma. E quindi è una doppia tenaglia, no? Adesso poi dicono sì, no, noi non fermeremo in Arabia Occidentale, sono israeliani, americani, sì, però in questo momento possono fare quello che vogliono, quindi una doppia tenaglia su Hormuz e Bab Mandeb, ed è un grosso problema. In Ucraina ancora peggio, perché sono anche questi annunci, io spero che ogni annuncio poi sia realtà, ma insomma Trump ne fa troppi di annunci e poi concretamente non si arriva molto, di non bombardare le raffinerie da una parte all'altra. Io non penso che terrà niente del genere fino a quando i russi non si saranno presi tutto il Donbass. Purtroppo, dico, manca poco, nel senso che c'è il 13% ancora del territorio del Donbass, un pezzo dell'oblast, della regione di Donetsk. I russi sono a 5-7 chilometri da Sloviansk e Kramatorsk, che appunto è la linea di piave degli ucraini, dove combatteranno durissimamente. Hanno mandato il reggimento Azov, hanno mandato insomma i votati alla morte, ecco.
0: Ma hanno costruito una seconda linea dietro.
1: Sì, dovesse cadere la linea, ma dietro non c'è più il Donbass dopo. E come dire, dietro poi non c'è più il Donbass, c'è l'Ucraina. È chiaro che hanno costruito una seconda linea, anche una terza linea più in profondità, ma poi
0: il Donbass è finito.
1: Allora là si vedrà, insomma, se Putin si accontenterà del Donbass e sarà una vittoria di Pirro, oppure se continuerà. Io penso e spero che si accontenterà, insomma. Nel frattempo però dobbiamo preoccuparci perché,
2: ma in genere, Fausto, il secondo passo è la Polonia, così storicamente c'è questa attrazione per la Polonia.
0: Ma chi ci crede su?
2: Ho detto storicamente quello che succede.
0: Ci dobbiamo ancora uno dei più forti di quel quadrante, non esiste.
1: La Polonia è l'attrazione fatale storica, insomma i russi hanno avuto una lunga storia con i polacchi, però io sinceramente non penso che Putin compia l'errore di invadere o di attaccare, diciamo, direttamente un altro paese
0: europeo.
1: Ma
0: scatterebbe, certo, l'articolo 4 a NATO,
1: sì, 5, ma penso 5, però sì. Che in atto una guerra ibrida molto pesante, molto perniciosa, molto minacciosa, perché stanotte i cacci italiani si sono alzati dalle nostre basi del Baltico e hanno tirato giù, cioè dalle nostre basi, dalle basi dove abbiamo, insomma, dall'inizio dell'invasione una presenza militare a rotazione con gli altri paesi della NATO, e hanno tirato giù un drone russo. Il bombardamento con drone vicino ai treni, non solo del nostro consigliere diplomatico, l'ambasciatore Saggio, col suo vice, che conosco, entrambi, che sono tosti, non si saranno preoccupati più di tanto, ma comunque insomma vicino ai treni l'altro giorno, ma c'era anche Boris Johnson in un altro treno, che quello sì i russi si sono legati al dito, e c'era anche General Petraeus, ex capo della CIA, ma leggendario, insomma, comandante americano. E sono segnali, no? Sono segnali di guerra ibrida, cioè i russi dicono attenzione, se continuate ad aiutare l'Ucraina, se parlate di volontariosi, se parlate di truppe, se parlate di questo e quell'altro, noi siamo un po' pronti a tutto, poi il tutto non lo faranno.
2: Tu pensa, caro Fausto, che c'è qualcuno che ha letto questo fatto come un drone che si occupava di rilevazioni meteorologiche, per caso sfuggito per una piccola tempesta elettromagnetica al controllo, quindi la lettura dei fatti è sempre molto incerta. No. Volevo fare una riflessione con te, con Luca, su questo, cerco di essere rapidissimo e non troppo cinico. La guerra in Ucraina

0: Ucraina finirà, la guerra di Hormuz troverà anche lì una conclusione, speriamo prima che dopo, comunque evidentemente questo accadrà. Quello che invece sarà modificato per un periodo storico molto lungo è il geoposizionamento del mondo. Non pensi che tra i tanti errori di Trump, tanti errori di politica estera di Trump, uno dei più gravi e dei più gravi di conseguenze possa essere non aver attratto l'Arabia Saudita, storicamente il principale e più forte alleato in Medio Oriente degli Stati Uniti, averla abbandonata adesso in questa contrapposizione con gli UTI, arriverà dritta dritta nelle braccia del Pakistan e dei BRICS?
1: Ma allora, non solo l'Arabia Saudita, un po' tutti i paesi del Golfo non sono certo contenti del fatto che Trump alla fine scatenando assieme agli israeliani l'attacco all'Iran, poi non sapendone più come uscire, pensando che tutto finiva, insomma, già un mese, invece è andata così, alla fine ha mollato i suoi alleati, soprattutto adesso che alle elezioni, figuriamoci se si mette a bombardare ulteriormente per aprire nuovi fronti. Però questo cioè, come dire, gli arabi sono incavolati neri su questo. Tra l'altro l'Arabia Saudita ha già firmato lo scorso dicembre, se non sbaglio, un accordo di mutua difesa con il Pakistan, che comunque ha un arsenale nucleare, e vuole allargare questo accordo alla Turchia. Gli altri Emirati del Golfo Persico sono d'accordo. Si parla di questa NATO araba, no? Di questa NATO islamica più che araba, NATO islamica, e come alternare questo accordo alla Turchia. Gli altri Emirati del Golfo Persico sono d'accordo. Si parla di questa NATO araba, no? Di questa NATO islamica più che araba, NATO islamica, e come alternativa, perché appunto non si fidano più tanto degli americani. Poi è da tener conto che anche noi siamo in prima linea in Arabia Saudita, perché abbiamo questa task force Arabia che sta al Taif, e che è tra l'altro esattamente in mezzo, a metà strada con il porto petrolifero, dello sbocco petrolifero, adesso bloccato perché gli hanno bombardato anche l'oleodotto est-ovest, che era quello che pompava, no? E passando Hormuz e arrivava al Mar Rosso. Adesso per quello gli UTI hanno preso Bab el Mandeb, così poi le petroliere saudite non possono più andare verso l'Asia. Ma dicevo che siamo in mezzo ad Al Taif anche noi, con una task force Arabia, uomini dell'esercito, con batterie antimissili, aeronautica, aerei, droni e così via. Però bisogna anche dire che alla fine gli iraniani e anche i loro proxy, i proxy bombardano il porto di Diyarbakır perché è la guerra con l'Arabia Saudita, ma gli iraniani soprattutto bombardano le basi americane, o meglio, nelle basi dove magari ci siamo anche noi, come ad Erbil per esempio, anche se siamo mezzo evacuata, cercano di bombardare gli americani, colpiscono gli americani. Quindi gli americani nel Golfo sono sempre sotto tiro, però dopo anche in Arabia Saudita e negli altri paesi, però dopo, quando appunto questi paesi gli dice beh, siete sotto tiro anche voi, dateci una mano, adesso Trump si tira indietro perché le elezioni, perché ha capito che neanche gli UTI sono un osso duro, insomma è abbastanza paradossale. Non vorrei che appunto in questo bailam poi alla fine ci finiamo in mezzo noi, insomma, anche ad Al Taif, perché è uno degli obiettivi.
0: Tenderei ad escluderlo così a fiutometro, e comunque tutto quanto dipenderà dal grande ciclo di elezioni che avremo da Israele agli Stati Uniti, a tutti i paesi, grandi paesi europei, che nei prossimi mesi dell'anno prossimo voteranno, dando luogo a nuovi governi dopo questa grande ricomposizione di carte. Grazie davvero per essere stato con noi, a Fausto Biloslavo. Ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a voi.
2: È arrivato il momento.
0: Sta arrivando.
2: Tutti gli appassionati del contropotere informativo attendono. Rullo dei tamburi, perché arriva Alberto Fazzolo.
3: Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno, visto caro Alberto.
2: Giuliano Sunnazza si è schierato, anche se con quella finta leggerezza, con la censura.

0: Io non l'ho visto, non mi sono... però sono portato
1: 25,
0: a...
1: 26 e 27, tre giorni di proiezione subito per cominciare.
0: E me ne andrò a vedere sicuramente. Però ricordiamoci pure che quando uscì Walter con Bashir ci furono delle polemiche terribili, perché è vero, il film Walter con Bashir non andò fino in fondo, non andò però fino in fondo nella presa di posizione sulle responsabilità dello sterminio dei palestinesi. Però è pure vero che chi fece quel gesto fu un gesto devastante per l'opinione pubblica israeliana, e che aprì un dibattito interno alla società che impose poi un cambiamento e impose una riflessione politica generale all'interno della società israeliana, quindi portò ad un avanzamento politico. E io, pur non avendo ancora visto questo film, penso che possa esserci un qualcosa del genere.
1: Ma qui però, oltre ad essere un grande estimatore di Walter con Bashir, qua ci sono le voci, ci sono quelli che hanno sparato, chiunque l'abbia visto leggendo le cronache, sì, cose che sappiamo, ma poi c'è l'uomo che ha premuto il grilletto che parla.
2: Sai che quello è proprio il punto debole.
1: Carnefice, è finita la chiacchiera.
2: Sai che quello è proprio il punto debole dell'opera. È un'opera potente.
1: Stai dicendo, non l'hai visto.
2: Sì, ma non l'ha visto nessuno di noi, visto che uscirà a fine di settembre. Però tutti quanti siamo nelle condizioni di sapere di che cosa si tratta, perché grazie a Dio leggiamo e ci informiamo. E credo che il punto debole dell'opera sia esattamente quello, cioè il fatto che un messaggio così potente di una vicenda che conosciamo già, che è vera in atti, perché già conosciamo la durezza e la terribilità, se così possiamo dire, della carneficina di Gaza, è affidata a 24 voci anonime di persone che avrebbero, in ogni caso, se fossero anche persone reali, dei ranghi inferiori nell'esercito israeliano, cioè non sarebbero nella possibilità di avere la testimonianza su quello che testimoniano. Potevano farlo direttamente con le immagini di Gaza, sarebbe stato altrettanto potente e altrettanto utile per il dibattito.
1: Bene,
2: di cui parlava giustamente Alberto, nella società.
1: Notiziario,
0: sì, molto meglio. Allora, mi avete stimolato sui mancati bombardamenti in Qatar, interrotti bruscamente da Israele. Si parla di tre operazioni dal 2022 a oggi, viene reso noto soltanto ora. A me non stupisce che siano stati interrotti, perché un ipotetico bombardamento israeliano sul Qatar avrebbe delle conseguenze devastanti, farebbe saltare tutti gli equilibri nella regione e soprattutto porterebbe ad un'escalation con la Turchia, che è già in corso. E quindi, secondo me, se si fa uscire adesso questa notizia a dire guardate, potevamo distruggere i centri qatarioti dove venivano ospitati i comandanti di Hamas, perché di questo si tratta, erano degli edifici in cui erano ospitati i vertici di Hamas, è un messaggio molto chiaro a Erdogan che sta cercando di aumentare la propria pressione sulla regione, e nei prossimi giorni, stando al Ministero degli Esteri turco, dovrebbe arrivare addirittura a fare una visita di Stato in Siria. Ecco, tutto questo, la maggior proiezione turca sulla regione, Israele la vuole scongiurare e la fa con questi piccoli messaggi, come a dire vi potevamo fare male, non l'abbiamo fatto, ma ve lo possiamo fare adesso. E quindi è sostanzialmente un monito a Erdogan per cercare di rideterminare i rapporti di forza. Poi su questo mi collegherei a quello che avete detto prima sullo scontro tra Arabia Saudita e altri paesi della regione. Beh, secondo me l'elemento principale su cui sta facendo leva Trump in questo momento, ed è strettamente legato al discorso precedente, è che l'obiettivo finale di Trump è la guerra alla Cina, e soprattutto la vuole colpire attraverso il suo strumento operativo che sono i BRICS. Quindi alimentare uno scontro tra Iran e Arabia Saudita, che poi magari porti dentro il Pakistan, che a sua volta sta in pieno scontro con l'India, è il modo migliore per creare una contraddizione interna ai BRICS, di cui gioverebbe prevalentemente gli Stati Uniti e quindi il dollaro. E questo è il disegno complessivo che ci sta dietro. Ma tutto questo si declina anche nella quotidianità, perché Trump continua a dire che a Gaza non si spara, invece no, è stato ucciso il comandante militare di Gaza City, il comandante militare di Hamas, Tal Abu Osama, e quindi la situazione è molto molto instabile anche lì, perché ne dica Trump.
2: Diamo Alberto una notizia, ti interrompo solo un secondo, perché Mohsen Razzele, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, ha appena emesso un comunicato 12 minuti fa con cui risponde a Trump: nessuna trattativa con gli Stati Uniti e nessun dialogo aperto per porre fine alla guerra. Questo dopo che Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui e che non facevano altro che implorare un accordo con lui, gli iraniani. Scusami, prego.
0: Ma sì, è la stessa cosa, in realtà succede pure sull'altro fronte, quello tra Ucraina e Russia. Cioè Trump sta millantando una trattativa che tutti gli altri dicono: guardate, non esiste su quella trattativa sugli attacchi alle postazioni energetiche, e addirittura ha fatto un post su Truth in cui dice che hanno accettato questa proposta che nessuno ha neanche mai visto, questa proposta di tregua, e questo è stato pesantemente smentito dai fatti già nel corso della scorsa notte, perché la Russia ha colpito un distributore di benzina a Kiev, vabbè, poca cosa, invece l'Ucraina ha colpito una raffineria a Samara, ed è un po' tanto per qualcuno che dovrebbe aver accettato una tregua energetica.
2: Nessuna tregua, caro Luca.
1: Dopo di noi, senza tregua, subito il subcomandante Borgonovo, ma nulla può compiersi senza la morale amorale di Giuliano Giuda Bardi.
2: E pensa, caro Iscariota Telese, che c'è una addirittura dei fatti di attualità si era occupato Friedrich Nietzsche, perché aveva parlato dei regali a proposito del regalo di Umar Kremlev al Donald Trump Jr., dicendo che chi regala qualcosa di grande non trova mai riconoscenza perché chi lo riceve ha troppo peso nell'accettarlo.
1: Bene, torneremo domani con tutta la banda, carichi come oggi a pallettoni. Ciao!
2: Ciao ciao ciao!
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, la puntata 7 della nuova stagione di Italia No Limits sta per iniziare. Iniziamo con la nuova legge elettorale approvata dal Senato che torna alla Camera. Il caro carburanti e i provvedimenti del governo. Che fa il governo? Proroga le accise, niente aiuti selettivi per adesso, pare, decideranno. E poi prima Grillo, poi Vannacci, ora Corona e ora torna anche Grillo. Il futuro della politica è nelle mani dei comunicatori. Che ne dite? Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci, ne parliamo e parleremo anche di telefonate moleste nell'ultima parte della trasmissione. Non sono moleste le vostre telefonate, sono graditissime. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e noi che torniamo dopo la canzone.

0: Allora, eccoci qua, che carica che ci ha dato questa musica, perché oggi partiamo dalla legge elettorale, un argomento che può sembrare tecnico, lontano dalla vita quotidiana, ma che in realtà stabilisce una cosa molto concreta, come i nostri voti si trasformano in potere e soprattutto stabilisce le regole della prossima partita politica, perché quando una maggioranza cambia legge con cui si voterà alle elezioni successive, inevitabilmente si apre una discussione. Lo sta facendo per rendere il paese più governabile o perché quelle nuove regole gli convengono, le convengono? È una domanda che in Italia conosciamo bene, dalla Mattarellum al Porcellum, dall'Italicum al Rosatellum. Praticamente ogni stagione politica ha provato a trovare la propria formula e ogni volta torniamo allo stesso dilemma. Vogliamo una legge che rappresenti più fedelmente possibile quello che votano gli italiani, oppure una legge che favorisca la formazione di una domanda di governo, cioè una maggioranza che sia capace di governare, perché le due cose, vedete, mica sempre coincidono. C'è un altro tema dove può scegliere davvero l'elettore: vogliamo votare un partito, una coalizione, un candidato, vogliamo decidere chi mandare in Parlamento, oppure è giusto che una parte di quella scelta rimanga nelle mani delle segreterie? Allora, tante domande: come funzionerà il nuovo sistema, quando scatterà il premio di maggioranza, che cosa cambia con le preferenze e quali saranno le nuove regole per coalizioni, piccoli partiti e voto dei fuorisede? Tutto quello che prevede lo Stabilicum nella scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: Si è chiuso oggi il secondo passaggio parlamentare della nuova legge elettorale. Dopo il voto finale al Senato, il testo, modificato a Palazzo Madama, torna alla Camera, dove l'esame in terza lettura è già calendarizzato dal 28 settembre. L'obiettivo della maggioranza è arrivare all'approvazione definitiva entro l'inizio di ottobre. Lo Stabilicum archivia il Rosatellum e introduce un sistema prevalentemente proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Se una lista o una coalizione arriva prima sia alla Camera sia al Senato e raggiunge almeno il 42% dei voti, riceve un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori. Il tetto complessivo è però di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, oppure i due rami del Parlamento esprimono vincitori diversi, niente premio. I seggi vengono distribuiti proporzionalmente. La modifica più importante introdotta al Senato riguarda le preferenze. Ogni lista presenterà un capolista bloccato scelto dal partito, seguito da sei candidati. L'elettore potrà indicarne fino a tre, rispettando l'alternanza di genere. Non sono quindi preferenze completamente libere, perché il primo candidato resta fuori dalla scelta dell'elettore. Ogni coalizione dovrà inoltre depositare un programma e indicare il nome che proporrà al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Non si tratta però dell'elezione diretta del Premier. Non è previsto neppure il ballottaggio. Cambia anche la norma sui piccoli partiti. Vengono conteggiati per raggiungere il 42% della coalizione anche i voti delle liste che non superano la soglia necessaria per eleggere parlamentari. In compenso aumentano le firme richieste alle nuove formazioni per presentarsi. Infine viene confermato il voto ai fuorisede, esteso dal Senato anche ai caregiver. La partita adesso torna a Montecitorio e lì la maggioranza punta a non modificare più nulla.
0: E allora, questo è chiaro, no? Tra poco la nostra Claudia Fusani farà la sua analisi, ma adesso giro subito una domanda a voi: vi convince questa nuova legge elettorale? Vi sentite davvero rappresentati dal sistema con cui eleggiamo il Parlamento? Vorreste poter scegliere direttamente tutti i vostri parlamentari? Preferireste addirittura eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, oppure pensate che il problema dell'Italia non siano le regole elettorali, ma la qualità della politica e di chi viene candidato? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci 334 11 11 62.

0: E il cuore della riforma della legge elettorale è quel 42% che praticamente magari rischia di consegnare il paese a chi non ce l'avrebbe. Buonasera a Claudia Fusani, collega giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale. Che impressione hai? Che cosa sta combinando il governo con questa legge elettorale? Dillo con le tue parole di sempre, efficaci.
1: Innanzitutto buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ma ha cucito una legge elettorale su misura per avere maggiori garanzie di vittoria. Qualcuno sintetizza con porcata, qualcuno dice in maniera più elegante una legge cucita su misura. Ti dico che gli stessi membri della maggioranza, non ti faccio nomi sempre per correttezza da una delle persone con cui parlo, ti dicono: ma che l'abbiamo fatta fare sta roba? No, non ci piace. Puoi anche facilmente capire chi sono, no? Sappiamo che certo, i grandi fautori di questa legge sono stati Fratelli d'Italia, e mentre invece Lega e Forza Italia non erano affatto contenti. Ma senti, come hai detto tu, stamane è passata al Senato in maniera agile, ci sono stati passaggi difficilissimi settimana scorsa, tra mercoledì e giovedì. Siamo stati veramente a un passo dalla crisi di governo. Ti dico che secondo le opposizioni stamattina, scusate il rumore di fondo, ma sono alla Camera e c'è aula. Secondo le opposizioni è una legge ancora tutto da vedere che venga approvata, perché in effetti non dà certezze. Se questa legge è stata fatta per dare stabilità, ti dico solo che se nessuna coalizione arriverà al 42%, tutti i seggi parlamentari saranno assegnati su base proporzionale, e allora lì ti puoi immaginare, no? Il 7% di Vannacci cosa può diventare, il 3% di Calenda cosa può spostare, insomma diventerebbe veramente un caos. E attualmente le intenzioni di voto non danno il 42, sì, danno il 42, il 43% al 43-44 al centro-sinistra se regge, ma non danno il 42% al centrodestra, a meno che non annetta Vannacci, cosa che al momento non è nelle intenzioni della Presidente del Consiglio.
0: Beh, sappiamo che però in politica tutto cambia, e poi, poi la voglia della poltrona fa cambiare idea a tutti, anche a quelli più...
1: Però ti dico anche altri piccoli retroscena raccolti stamani al Senato. Per esempio dicevano anche: se tu sai che il 22 settembre noi sapremo, l'Italia, il governo saprà da Eurostat, quindi gli organismi di statistica europei, se possiamo uscire dalla procedura di infrazione europea. Diciamo c'è ottimismo rispetto a questa cosa. Allora, se sì, dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, questo vuol dire che il governo avrà a disposizione un po' di soldi, qualche miliardo per fare la legge di bilancio. E questo dovrebbe dare fiato al governo e alla maggioranza. Se invece questo scenario non si dovesse verificare, è anche possibile che ci sia un incidente, che ci sarà un incidente qui alla Camera, quando la legge dovrà tornare, il 28 di settembre, certo, è calendarizzata, certo, in aula alla Camera, è anche possibile un incidente qui alla Camera, e quindi a quel punto la crisi di governo è nei fatti, si farebbe la legge di bilancio e poi insomma il prima possibile si andrebbe a votare. Vediamo, perché secondo i sondaggi nella situazione attuale è difficile per entrambe le coalizioni raggiungere il 42%.
0: Ecco. Senti Claudia, in questo momento sei alla Camera, di che stanno discutendo i nostri governanti in quel ramo di Parlamento?
1: Tu mi perdonerai, ma io sono alla Camera nel senso che sono nella mia postazione in sala stampa e sto scrivendo appunto di legge elettorale e anche un'intervista, quindi non sto seguendo l'aula, vedo che è in corso, vedo che stanno parlando, ma non so bene di che cosa. Quindi
0: mi auguro che stiano parlando, che stiano parlando del caro carburante.
1: Guarda, te lo dico subito, perché non
0: guarda,
1: no,
0: dai
1: no,
0: l'occhio al monitor.
1: Te lo dico subito, bravo, esatto. È un decreto legge, disposizioni urgente in materia. No, c'hai ragione te. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati.
0: Ma chi sta parlando? Non mi dire che è quello che chi penso io. Chi sta parlando?
1: Eh sì, è la voce inconfondibile. Laura Ravetto di Futuro Nazionale.
0: Laura Ravetto di Futuro Nazionale. Inconfondibile. Grazie Claudia.
1: Grazie a voi.
0: Claudia Fusani, grazie davvero. L'altra voce quotidiana nazionale, puntualissima, precisissima. Entriamo un attimo nell'aula della Camera, che voglio sentire se parlano concretamente di caro carburante, che ne parlo anch'io tra poco, ma voglio sentire l'intervento che ci ha fatto sentire in diretta. Lei si trova nel trasatlantico, Claudia Fusani è uscita per parlare con me per non disturbare i colleghi della sala stampa, si sentiva quel brusio da fuori dell'aula e poi si è avvicinata al monitor per capire di che stesse discutendo la Camera, e avevo ragione io, si sta discutendo di caro carburanti. Poi io riconosco tutte le voci, ma questa è inconfondibile, ho riconosciuto la voce di Laura Ravetto.
2: Le aziende ci sembrerà, ecco, un po' adesso in diretta. Propaganda.
3: Grazie, onorevole.
0: Ha finito l'intervento, vediamo chi parla. Ci siamo persi la Ravetto. Oddio.
3: Votazione aperta.
0: Vabbè, c'è la fase della votazione, poi entriamo nel dettaglio cosa succederà, perché qui non è un gioco di voci, è un gioco di soldi, di quel che entra nelle nostre tasche per riuscire subito a un pieno. Sentiamo i vocali, forza.
4: Piuttosto che vedere la slide Conte e Renzi, quell'altro lì di Azione al governo, sarei disposto non a cambiare la legge elettorale, ancora di più a cambiare la Costituzione. Sergio da Milano.
5: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Niente, commento l'ultima notizia della nuova legge elettorale fatta su misura per blindare questo governo. È l'ennesima legge truffa che praticamente cerca di rabbonire gli italiani tenendo, diciamo, le poltrone belle comode per i soliti noti. Ecco, vorrei che fosse considerato quello che accade in Germania, dove non cambiano leggi elettorali da tempi immemore e dove soprattutto i parlamentari del Bundesrat e del Bundestag stanno in carica per massimo 2 mandati e dopo tornano a fare il loro lavoro. Questa è serietà. Quello che accade in Italia è oggi le comiche. Arrivederci.
0: Arrivederci, anzi a risentirci, perché lei è un fedele ascoltatore. Resti qui che ne abbiamo da dire di cose.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Superare la frontiera dello spazio,
8: esplorare i misteri dell'universo,
7: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
8: e delle nuove tecnologie.
7: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
9: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 3:31 minuti.
11: Giornale Radio.
12: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Il diesel da 17 centesimi al litro. Lo sconto attuale termina alla mezzanotte di giovedì 17 dicembre. Altro provvedimento che potrebbe durare un'altra settimana, cioè campiamo alla giornata, domani atteso un consiglio dei ministri alle 16:30, attendono il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che Istat comunicherà il 22 settembre, un risultato, ce lo ricordava prima la nostra Claudia Fusani, sotto al 3%, comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE, nel caso contrario se ne riparla il prossimo anno. Insomma, si attende l'Europa, intanto becchiamoci quel che c'è.

0: Buonasera, dottor Poletti.
1: Beh, io non credo che il problema sia unicamente il tipo di legge elettorale che si andrà ad affrontare. Credo piuttosto che il problema italiano sia alla radice. Le faccio brevissimo esempio. Nel mio comune ultimamente è stato indetto un concorso per assistente scolastico, il classico bidello per capirci. Per carità, un lavoro rispettabilissimo, ma tra i requisiti fondamentali c'era il certificato penale che doveva essere immacolato. Ebbene, io penso che basterebbe già solamente questo requisito per presentarsi alle elezioni e già metà dei politici italiani potrebbero tranquillamente rimanere a casa. Basta poco. Buonasera, Diego da Palermo.
2: Scusa Roberto, tratti sempre argomenti sempre molto interessanti di attualità. Caro carburante. No, eh?

0: vai in autostrada, andate in autostrada adesso, io provate a vedere con i vostri occhi, massimo le macchine vanno a 110 all'ora. No, poi c'è, vabbè, c'è sempre quello che, ma se no sembra di essere negli Stati Uniti, 90 100 110, per la benza e il gasolio che costano un sacco. Sergio da Milano.
1: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Gaetano da Monza. Ma io sono un po' stanco, sinceramente, perché noi ci lamentiamo tanto dei paesi che sono sotto assedio da parte di quei dittatori che hanno il potere in mano e tutto il resto. Ma io mi chiedo, in Italia di democratico cosa è rimasto, a parte poterci lamentare liberamente in radio, al giornale o per strada con gli amici e tutto il resto? Ok, protestare, scioperare, va bene, ma alla fine questo è l'esempio di questa legge elettorale, che loro si fanno i fatti loro, sono tutti contrari a parole tra di loro, ma poi alla fine sono tutti a posto, vanno bene, perché questa legge fa comodo a tutti, fa comodo a tutti. Diciamo che la democrazia in Italia c'è, ma sulla carta, e grazie anche alla Costituzione, però tutto il resto ormai non lo so, diciamo che forse ci dobbiamo dare tutti una svegliata e capire come fare insieme qualcosa per garantire il ricambio generazionale all'interno del Parlamento. C'è un suo ospite che viene spesso, che è l'onorevole Gasparri, che di onorevole secondo me ormai è rimasto ben poco, che non so neanche da quanti anni è che è in Parlamento, perché magari fa comodo a tutti, ma cioè, di concreto cosa ha fatto? Di concreto per noi cosa ha fatto? E tratta noi, liberi cittadini che gli paghiamo lo stipendio, come delle capre ignoranti, ogni volta che lo sento. Penso che dobbiamo un po' tutti ragionare su quello che sta succedendo, su quello che succede da anni, a pensare come poterlo risolvere. Grazie, buona serata.
2: Grazie a lei per le sue riflessioni, grazie a tutti quelli che stanno registrando i loro vocali alla 334 11 11 622. Damiano scrive: ma per quale motivo questo sconto carburanti lo fanno di settimana in settimana? Perché non lo fanno per un mese intero? Abbiamo finito i soldi, Damiano, abbiamo finito i soldi. Michelangelo da Foggia al telefono, buonasera.
3: Buonasera Poletti, sono Michelangelo da Foggia, come giustamente lei ha detto, io sono l'ascoltatore della vostra trasmissione, però adesso ho sentito la situazione che sta per la nuova legge elettorale, è un calcio alla miseria proprio, perché ad un certo punto perché non si dedicano a fare una legge per dimezzare i loro stipendi, che sono esosi, e non riescono a togliere un ragno dal buco. Si togliessero gli stipendi questi signori, io sono pensionato, noi non possiamo arrivare, non possiamo fare tante cose, e pensano alle nuove leggi elettorali per andare un altro 5 anni, 6 anni, 4 anni. Questo è il mio pensiero, che volevo eventualmente farmi ascoltare un po' da tutti.
2: Michelangelo, la stanno ascoltando, ma mi dica chi c'è lì che le fa il verso? Sento qualcuno accanto a lei, chi è?
3: Sto in macchina con mia moglie, che sto rientrando da un paese di vicino Foggia, sono andato a Lucera, sto tornando da Lucera per Foggia.
2: Ah, è la moglie allora che approva quel che lei dice, Michelangelo?
4: No.
3: Diciamo
2: no, perché?
3: Che
2: mia moglie... Sì. No, me la passi un attimo, se ha voglia. Come si chiama la moglie?
4: Io mi chiamo
3: Maria Rosaria.
2: No, non suggerisca il nome. Che pensa della passione di suo marito per la politica?
4: Quella è politica, quella sta bene per tutta la vita, guarda.
2: Senta, da quanto? Sì. No, aspetta, che mi faccia un po' i fatti vostri. Da quanto state assieme?
4: Dal
3: 1970.
2: Dal 1970, quindi sono 56 anni. Vi amate ancora?
4: No, è cambiato, manca.
2: Vi amate ancora?
3: C'è una situazione delicata, Poletti, che è in pubblico, hai capito?
2: Ah, no, perché l'import... Va bene, va bene. No, va bene. Ah, ho capito, però vi amate ancora.
3: Ah, certamente.
2: Basta. Ah, no, perché siete in pubblico, vi vergognavate, però la cosa più importante è che vi amiate ancora. Vi do un abbraccio, grazie Michelangelo e signora. Grazie.
3: Grazie di avermi ascoltato. Saluto.
2: Grazie, grazie, grazie.
3: Ciao, mia moglie,
2: ciao
3: saluto,
2: signora, un abbraccione. Un abbraccione, e ho capito che vi amate. E vabbè, e vabbè. Allora, chi ho in linea, aiuto? Bruno da Prato, a
3: Bruno.
2: Quale non chiederò. Bruno, e che ho detto io? Buonasera, Bruno.
5: Sì, sì. Buonasera, Andrea.
2: Bruno.
5: No, io volevo sapere, se tramite voi è possibile avere un chiarimento su un argomento, che è quello odierno, non cambio argomento, e cioè
2: sì.
5: Si trova sempre la diminuzione delle accise, una settimana, un mese, 15 giorni,
2: sì.
5: Ma sempre su benzina oppure diesel. Io ho la macchina a metano e sono anni che non c'è nessuna modifica.
2: Ha ragione.
5: E c'è pieno di autotrazione, anche camion e furgoni, che sono trasformati a metano. Perché il prezzo del metano non deve essere riguardato?
2: Perché a quanto siamo col metano adesso?
5: Ah, guardi, io sto cercando con delle applicazioni dove costa meno, ma siamo intorno a 1,8-1,9.
2: Ah, ecco, è un problema non indifferente, lei ha fatto bene a ricordarmelo. Lo chiederò agli esperti. Grazie. Grazie, perché comunque siamo a dei livelli anche qui scandalosi. Allora, vediamo per favore di... scusate... Vediamo di queste nostre chat dei giornalisti di Giornale Radio, sono piene di cose e mi fate distrarre a leggere le vostre robe mentre sono in diretta. Allora, portatemi un attimo alla camera che vedo cosa succede, anzi che sento cosa.
6: Del trasporto pubblico locale.
2: Pavanelli,
6: non
2: Movimento 5 Stelle.
6: Ci sono altre alternative e purtroppo non tutti hanno un lavoro sotto casa, non tutti hanno la scuola sotto casa e non tutti hanno l'università.
2: Va bene, il tema
6: sotto
2: di terza
6: casa.
2: Elementare, va bene, ho capito. Decidete sui carburanti, mo le analisi, vabbè, siete dei fini analisti, no? Ce lo dico a chi, no, magari no, fammi sentire un altro pezzo di onorevole Emma Pavanelli.
6: Per mercati, non questo piccolo taglio che avete messo in campo sicuramente,
2: no, c'ha ragione,
6: non fa
2: comunque
6: la differenza, tant'è che negli ultimi giorni tutti noi abbiamo visto schizzare i prezzi nei supermercati e i cittadini
2: ha
6: stanno
2: ragione
6: facendo
2: ecco,
6: sta
2: entrando un po' di vita reale alla camera sul caro carburanti eccetera. Mi fate sentire perché sapete che oggi c'è stato l'addio a Emma Bonino, mi fate sentire cortesemente, lo dico a Lorenzo Cappadoni in regia, il ricordo dello scrittore Roberto Saviano.
7: Potrei trovarla tra l'altro dove una certa idea di rispettabilità avrebbe consigliato di non andare. Potevi vederla dialogare con qualcuno con cui non condivideva nulla. Ma se da quel dialogo poteva uscire un centimetro di libertà di più, se poteva arrivare un passo verso il diritto, lei c'era, senza temere di essere sporcata. È una lezione che oggi abbiamo quasi dimenticato. Abbiamo trasformato la politica spesso in una continua certificazione della nostra innocenza. Dimostrare di essere dalla parte giusta, con le persone giuste, usando le parole giuste. Non è sufficiente. La politica non serve a dimostrare che sei innocente, ma a mutare le cose. E questo Emma l'ha insegnato e ha pagato anche. Il diritto è sempre il diritto di qualcuno che non può permettersi il privilegio. Chi ha denaro chiaramente può ottenere ciò che il diritto non dà. E anche questa è stata la grande lezione di Emma. Il privilegio è un diritto concesso a pochi, il diritto invece è un privilegio strappato al potere e consegnato a tutti.
2: Ecco, questo è il ricordo di Roberto Saviano, riferito ad Emma Bonino. Noi torniamo al caro carburanti, lo facciamo tra pochissimo. Dammi ancora un po' d'aula, ancora un po' d'aula.
8: Completamente dimenticati. E non stiamo parlando di un semplice aumento.
2: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle. Vabbè.
8: 22 ad oggi il rincaro facciamoglielo dire. Addirittura all'84%. Ripeto, 84%. Ora, per gli abitanti delle isole minori,
2: giusto, questo è vero.
8: Il prezzo del trasporto equivale al prezzo di diritti che evidentemente vengono negati, perché per andare a lavorare, per andare a scuola, per recarsi
2: si riferisce alle isole minori dove il gasolio è arrivato sopra i 2,80 anche. Comunque, ripeto, paesi reali, tutti a fare l'analisi in Parlamento, speriamo in cose concrete, per adesso non se ne vedono. Brano.
9: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Allora, Lorenzo Cappadone, portami nell'aula della Camera dei Deputati. C'è l'intervento dell'onorevole Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia.
1: Paolo ci è stato raccontato dai suoi genitori, dal suo papà. C'è stato detto che amava la musica, suonava la batteria.
0: Si sta parlando di altro. Intanto l'ADUSBEF, un'associazione di consumatori, per quanto riguarda i carburanti, dice: coi listini attuali, un'auto a singola auto, nell'ipotesi di due pieni al mese, nel confronto con la media del 2025, più 695 euro annui per il rifornimento del gasolio. Saluto l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Intanto, onorevole, di che avete parlato alla Camera? Ho sentito tante belle analisi che commentano tante brutte soluzioni, perché una proroga di una settimana che pare domani di 17
2: centesimi. Il problema di questi provvedimenti tampone che arrivano dal governo è che quando noi arriviamo a discutere alla Camera sono già superati dai fatti che sono avvenuti nei giorni seguenti, quindi il vero problema è che noi stiamo facendo un inseguimento dei problemi dei cittadini, perché questo governo non ha il coraggio di affrontare il vero problema, che è: di fronte a un aumento del corsa di tutti i prezzi dell'energia e soprattutto dei prezzi dei carburanti, bisogna avere il coraggio di tassare gli extra profitti di chi ci sta guadagnando sopra e cercare di mettere quelle risorse nelle tasche delle famiglie e delle imprese.
0: Certo, e che soluzioni avete proposto voi?
2: Questo, esattamente, soluzioni strutturali, basta soluzioni tampone, provvedimenti di 5 giorni, 10 giorni, i 5 centesimi, adesso parlano di fase 2, fase 1, e intanto il prezzo alla pompa continua a salire, il diesel ha raggiunto livelli record più volte, i record vengono superati uno dietro l'altro, c'è il problema della benzina, c'è un problema di caro carburanti che è insostenibile in un paese dove viene anche definanziato il trasporto pubblico. Pensate che noi facciamo con il trasporto pubblico meno del 10% gli spostamenti, perché spesso nelle periferie, nelle aree interne, per andare al lavoro, a scuola, non c'è un'alternativa all'auto privata. Quindi in una condizione come questa, non rendersi conto che questa corsa ai prezzi significa colpire famiglie e imprese in una maniera insostenibile e che bisogna avere coraggio. Allora, da un lato c'è la flessibilità UE sulla sicurezza energetica, che potrebbe consentire di avere 14 miliardi per intervenire per abbassare il costo delle bollette, però bisogna avere il coraggio di fare degli interventi anche nel settore dei trasporti. Noi con la segretaria Schlein abbiamo fatto una serie di proposte in questo senso. Ma dall'altro c'è il tema delle risorse, dove prenderle? Negli extra profitti. Ora il governo è in una condizione imbarazzante, perché abbiamo un vicepresidente Salvini che dice come noi di tassare gli extra profitti, un altro vicepresidente Tajani che dice che gli extra profitti non esistono e la presidente del Consiglio che finge che questo problema non esiste. Ma i cittadini se ne accorgono ogni volta che vanno a fare benzina e il ricordo di quando la Meloni all'opposizione prometteva di abolire le accise vale poco nel momento in cui la Meloni, presidente del Consiglio, non riesce a strutturare nemmeno le accise mobili, che significa ridare ai cittadini quelle risorse in più che guadagna lo Stato, perché non dimentichiamoci mai che quando vediamo schizzare il prezzo alla pompa ci sono una parte che vanno in tasche private, ma più della metà di quelle risorse vanno alle tasse e alle casse dello Stato. Certo, e quindi lo Stato dovrebbe essere in grado di quelle risorse di restituire ai cittadini nel momento in cui i cittadini non ce la fanno più a muoversi.
0: Allora, io ringrazio davvero l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, ovviamente
2: grazie a voi.
0: Della questione del caro carburanti torneremo a parlare anche domani, daremo conto di quella che deciderà il governo, ma pare da fonti autorevoli che giovedì, quando scade il taglio delle accise di 17 centesimi, insomma, pare che ci sia un rinnovo per un'altra settimana, ovvero sia per gli automobilisti nulla cambia, se non il prezzo alla pompa che continua inevitabilmente ad aumentare. Ma tra poco ci interrogheremo, insomma, abbiamo avuto Grillo, poi Vannacci, ora Corona, Fabrizio Corona che va in politica, e poi Grillo che torna. Ma che cosa sta accadendo? Ci meritiamo tutto questo? Ne parleremo con analisti, ospiti e voi, e sentiremo anche la discesa in campo politica di Fabrizio Corona.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 3:57.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Il caro carburanti continua a correre. Nell'ultimo dato disponibile del Mimit, che risale a ieri, 14 settembre, la benzina self sulla rete stradale è salita a 2 euro e 107 centesimi al litro, il gasolio a 2 euro e 216. In autostrada si arriva rispettivamente a 2,198 euro e 2,293. Solo 3 settimane fa i prezzi erano sensibilmente più bassi. Prima dell'acuirsi della crisi medio orientale, il 27 febbraio benzina e diesel costavano circa 1,67 e 1,72 euro al litro. L'ultima mossa del governo risale al Consiglio dei Ministri del 10 settembre. Altri 7 giorni di taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 17. Lo sconto vale circa 17 centesimi al litro alla pompa e questa sola proroga costa allo Stato 85 milioni di euro. Nel decreto sono entrate anche procedure accelerate per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Meloni ha annunciato nuovi interventi, ma l'intenzione resta quella di abbandonare gradualmente gli sconti generalizzati e passare ad aiuti più selettivi. Ma proprio su questo tema si apre lo scontro nella maggioranza. La Lega vuole reperire risorse tassando gli extra profitti delle società energetiche e, in parte, anche delle banche. Salvini chiede inoltre che gli eventuali aiuti non vadano soltanto ai redditi più bassi, ma contemporaneamente comprendano anche ceto medio, autonomi e partite IVA. Forza Italia è invece nettamente contraria a una nuova tassa. Tajani ha definito il concetto stesso di tassazione degli extra profitti qualcosa che sa di Unione Sovietica, preferendo contributi concordati con le imprese. Sul tavolo resta quindi una scelta semplice da formulare, ma molto meno da finanziare. Continuare a scontare il pieno a tutti, oppure concentrare meno risorse su chi usa l'auto per lavorare e su chi ha redditi più bassi. Finora, tra taglio delle accise e sostegni collegati, il conto ha superato i 2,6 miliardi di euro.

0: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. E la tua domanda se ce lo meritiamo? Sì, purtroppo sì Roberto, ce lo meritiamo. Ci meritiamo tutto quello che ci sta succedendo, perché è brutto dirlo, ma chi ci governa è lo specchio del popolo, del paese. Poi adesso, corona, con tutto il rispetto che si cade in politica, ma siamo in un paese in cui se ho la fedina penale sporca perché ho fatto una qualsiasi cavolata, non posso neanche fare un concorso per fare il bidello a scuola, ma posso entrare in politica. Io sono veramente demoralizzato. Peccato che ormai ho un'età troppo avanzata per lasciare questo paese, perché altrimenti, come consiglio a tutti i giovani, la soluzione è andarsene. Buona serata.
1: E su questo vi voglio sentire al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Come sapete, Italia No Limits preferisce i messaggi vocali e le telefonate piuttosto che i messaggini semplici, ma van bene anche quelli. 334 11 11 622. Allora, Fabrizio Corona ha deciso di scendere in politica, e già questa fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una notizia abbastanza surreale, oggi un po' meno. Corona ha presentato un suo movimento, dice che non è una provocazione, si definisce liberale e antisistema, attacca destra e sinistra e sostiene che i partiti siano diventati soprattutto macchine della comunicazione governate dal marketing, dai social e dagli algoritmi. E allora viene spontanea una domanda che faccio a voi: se la politica è diventata soprattutto comunicazione, chi è più attrezzata a farla, il politico o il comunicatore? Perché Corona parte già con milioni di visualizzazioni, una comunità che lo segue e soprattutto una capacità enorme di attirare l'attenzione. Non ha ancora una struttura politica vera, non ha sezioni, amministratori o una classe dirigente, ma già quello che molti partiti faticano disperatamente a conquistare, Corona ce l'ha, c'ha un pubblico. E questa storia però non nasce con Fabrizio Corona. Prima c'è stato Beppe Grillo, un comico che insieme a Gianroberto Casaleggio ha trasformato piazze, blog e protesta contro la casta in un movimento politico. Nel 2013 quel movimento ha superato il 25% ed è diventato la lista più votata dagli italiani. Poi c'è Grillo, che nei prossimi giorni sarà ospite di Fedez e farà forse il movimento Zero Stelle, un'altra lista di disturbo, e quindi torna a riprendersi il movimento che è finito nelle mani di Conte. Poi è arrivato Roberto Vannacci, un generale che pubblica un libro, diventa un caso nazionale, costruisce attorno a sé un seguito personale, raccoglie oltre 500.000 di preferenze alle europee e infine fonda un proprio movimento. E adesso arriva Corona, tre personaggi diversissimi, tre percorsi diversissimi, ma con qualcosa in comune. Prima arriva il personaggio, poi arriva il pubblico, poi si prova a trasformare quel pubblico in consenso politico, ed è quasi il contrario di come funzionava una volta. Una volta si entrava in un partito, si faceva la gavetta, si diventava amministratori, parlamentari, magari ministri, e soltanto alla fine si diventava personaggi conosciuti da tutti. Oggi può funzionare al contrario: prima diventi famoso, poi costruisci una comunità e soltanto dopo decidi di entrare in politica. E allora è questa la domanda che vogliamo farvi: la politica di domani sarà sempre più nelle mani di comunicatori, influencer e personaggi mediatici, e soprattutto è necessariamente un male? Perché si può dire che non basta avere follower per governare un paese, ma si può anche rovesciare il ragionamento: se milioni di persone non si riconoscono più nei partiti tradizionali e decidono di seguire Corona, Grillo o Vannacci, il problema sono loro oppure i partiti che non riescono più a parlare a quelle persone? E ancora, saper comunicare significa anche saper governare. La notorietà può sostituire l'esperienza, la capacità di interpretare la rabbia delle persone può valere più di una lunga carriera politica? Arriviamo alla domanda più semplice di tutte: ma voi lo votereste Fabrizio Corona? Scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Sentiamo delle parole da YouTube di Fabrizio Corona.
2: rispetta la verità, ti meriti la verità. Eccola, la verità. La libertà passa dalla verità. Noi, questi, siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso. Guardatevi intorno, non ce l'abbiamo più quella libertà che crediamo di avere. Se la sono presi, non abbiamo più niente. Le Big Tech ci hanno tolto tutto. E ci hanno tolto tutto con l'avallo e l'assenso del nostro governo. Me lo ricordo come se fosse ieri, quell'immagine di Trump alla Casa Bianca, con i capi delle Big Tech. C'era Zuckerberg, c'era Musk, c'erano tutti gli altri potenti. Chissà quanti soldi gli hanno dato, chissà che accordi hanno fatto, dicendogli noi ti diamo i soldi. Con questi soldi, tantissimi miliardi che guadagniamo alle spalle dei singoli individui che sfruttiamo, tu ci puoi fare la guerra. Così ti diverti col tuo paese potente. Basta che a noi, nei paesi fuori da qua, non ci rompano i coglioni, non ci facciano pagare le tasse. E tu li minacci che se li fai pagare le tasse, li metti i dazi. E così ci hanno fottuto con l'assenso dell'Europa e quel briciolo di libertà che avevamo ce l'hanno tolta. Ma non hanno fatto solo questo. Gli hanno fornito i soldi per comprarsi le armi, gli hanno fornito gli strumenti tecnici per fare la guerra. Satelliti, intelligenza artificiale, tutto quello per combattere delle guerre ingiuste, per uccidere senza senso di democrazie, per eliminare una stirpe. È una cosa che vi deve riguardare tutti quanti. Sto parlando della Palestina, sto parlando dell'Iran. Gli hanno permesso, attraverso le loro strutture, infrastrutture e informazioni, di poter combattere questa guerra e di cancellare delle etnie, togliendo la libertà. È qualcosa che riguarda tutti voi e che riguarda anche me, perché io mi sento un cittadino del mondo, perché io ho fatto i figli e voglio che i miei figli crescano non in questo mondo, non governati da questa gente.
1: Questo è Corona, e poi mi dovete dire che cosa ne pensate. Del resto anche il primo Grillo, che poi vi faccio sentire, aveva dei toni che... Ma insomma, io voglio capire se può pesare in qualche modo nell'urna questo Corona che si affaccia alla politica. Mi collegate per favore con Giampiero Travini, analista politico. Buonasera, lei è un analista politico molto, molto quotato, lavora per l'Osservatorio Delphi, che aveva pubblicato su fanpage una rilevazione il 20 di febbraio, ecco, nel momento in cui Corona aveva appena iniziato di creare l'intenzione di creare un proprio movimento politico. Lei e voi che cosa avevate chiesto agli italiani allora, Travini?
3: Noi avevamo chiesto se si rendevano disponibili a votare Fabrizio Corona con un eventuale partito, e sicuramente valutavano di farlo. E quindi sul sicuramente abbiamo rilevato un 4% di elettori italiani disponibili a votarlo e un 7% potenzialmente favorevole. E quindi il dato aggregato è un 11%. Era un 11%, ma parliamo di febbraio 2026, con Vannacci che girava sul 3,8%.
1: Quindi, voglio dire, c'è spazio, lo chiedo a lei che è del settore, c'è spazio... Travini per Corona in politica? Cioè, non le chiedo se ci meritiamo questo, perché lo chiedo agli ascoltatori, ma lei chiedo, c'è uno spazio che...
3: Ci sono spazi che possono essere riempiti nel web. Ce la fa in ponendo come obiettivo le politiche 2027, ce la fa Fabrizio Corona in meno di un anno a convertire quello che è un sicuro riconoscimento online, un sicuro successo di numeri online sui social in voto politico? Perché un conto è mettere un click, un conto è far uscire la gente e fargli mettere una X su una scheda. Già ci sono dei problemi sistemici della politica nel convincere gli elettori ad andare a votare, poi trasformare un audit, una riccia organica in un audit politico è molto complicato, servirebbe molto tempo. Grillo ci mise quasi 3 anni e mezzo, se si ricorda, ai tempi di Intap, quando nel 2005 ha incominciato Grillo. Diciamo che il modello è quello.
1: Mi perdoni, c'è un sondaggio di Holly Numbers che dice, è uscita adesso l'agenzia, che dice che se Grillo fondasse un suo partito, perché non sappiamo cosa ha detto da Fedez al podcast di Fedez,
3: il movimento Zero Stelle.
1: Esattamente, se Grillo fondasse un partito arriverebbe al 3,3%, se Beppe Grillo fondasse un partito il 3,3% degli elettori sarebbe disposto a votarlo. Questo quanto si evince dal sondaggio di Only Numbers, la Ghisleri, per Porta a Porta a domanda diretta. Nello specifico, l'ex garante del Movimento 5 Stelle verrebbe votato sicuramente dallo 0,2% degli elettori e probabilmente il 3,1% contro però il 15,5% che non lo voterebbe, il 69,4% che non lo voterebbe sicuramente,
3: l'11,8%
1: ancora. Corona era al 78%. Corona era al 78%, cioè qui.
3: Corona era al 78%.
1: Quindi, cioè, voglio dire, trasferendo Corona su Grillo, se Grillo arrivasse al 3,3, Corona quanto potrebbe avere, sempre che se si organizza e tutte ste robe qua, tra vite.
3: È complicato, più dell'1,5 direi oggi. Allora, il tema è questo: come dicevamo, Poletti, Grillo ci ha messo 3 anni e mezzo e veniva da una storia di critica politica che nasceva da lungi, da metà degli anni Ottanta almeno, prima della metà degli anni Ottanta, lasciando perdere quando ha smesso con la televisione, tra l'editto, quello tra l'86 e l'87, che non poteva più andare in Rai, e quello che è successo dopo. Lui comunque negli anni 90 ha battezzato i teatri di tutta Italia come sua platea, di tutta Italia non solo, perché tornava anche all'estero, come sua platea politica, come suo palco politico, mi perdoni. Corona passa da una critica che è anche critica sociale, indubbiamente, ma è una critica al sistema mediatico, alla critica politica. Quindi deve fare anche questo scatto. E probabilmente lo farà, se lui ha veramente intenzione di andare avanti, lo farà contemporaneamente al messaggio politico, anzi diventerà lui stesso con la critica politica il messaggio politico. E si è visto tutto il lancio da 20 minuti su Instagram, di fatto è questo, lui è quello che diventa notizia, diventa politica. Però è complicato perché Grillo aveva creato i meetup come comfort zone per un elettorato che veniva da attivismo politico e aveva bisogno di una sede fisica dove incontrarsi. Quindi c'era, certo, la dimensione del blog, che poi è diventata piattaforma Rousseau grazie alla grande intuizione di Casaleggio, che aveva capito che la democratizzazione del voto passava dalla rete. Ma c'era anche una base territoriale, che poi non è una base territoriale solida, lo abbiamo capito nel corso degli anni, perché alle amministrative il Movimento 5 Stelle, volenti o nolenti, prende delle tramvate che si trasformano poi in successi o comunque in longevità alle politiche. Però le amministrative non sono radicati nonostante abbiano fatto un percorso amministrativo, nonostante abbiano vinto anche delle amministrative, se si ricorda anche solo Pizzarotti a Parma alle prime, certo, alle prime comunali, una roba clamorosa, per poi arrivare a Pendino, a sindaca di Roma. Questa dimensione Corona riesce a farla in un anno? Teniamo conto che c'è chi è partito un anno fa per costruire una base territoriale, ad esempio Francesco Onorato, l'assessore certo, al Comune di Roma, è partito con una rete di amministratori e poi ha creato un movimento civico in appoggio al centro-sinistra, pare. Corona deve fare questo passaggio qui se vuole veramente provare a trasformare il consenso online in consenso politico. C'è spazio per un comunicatore? Sì. C'è spazio per
1: allora,
3: un comunicatore,
1: guarda,
3: perché
1: sì, prego, scusa. Perché concluda pure la frase.
3: In questo momento il voto ideologico non esiste più, esiste un voto identitario. Io mi mi identifico in quella persona, quindi la voto. Mi identifico nella rabbia di Fabrizio Corona, quindi posso pensare di votarlo. Serve comunque un radicamento politico. Lui deve fare questo passaggio qui, se certo, vuole avere delle possibilità.
1: Allora, Giampiero Taravini, guardi, sì, è stata un'ottima scoperta lei, la disturberò ancora e grazie davvero per il suo intervento, d'accordo?
3: Non si preoccupi, io la guardavo ai tempi di Aria Pulita su Sette Gold.
1: Mamma mia, tanto tempo fa, 20 anni fa saranno. Va bene, Travini, sì, grazie.
3: La grazie saluto davvero. Poletti, stia bene.
1: La saluto, arrivederci. E allora, ero molto più giovane, più entusiasta. Travini però mi ha fatto cadere un po'... i cosiddetti, cioè tutti questi numeri di Corona che potrebbe avere, insomma, mi preoccupano. Sentiremo voi 334 11 11 622 tra poco.

0: recitare. Sembra il casting che hanno fatto, non mi ricordo se scherzi a parte, le Iene, che si faceva prendere a schiaffoni, che non era bravo a recitare, ma non è migliorato per niente. Sembra una brutta recitazione di quello che vorrebbe fare il politico e salvare il mondo, come salvare l'Italia.
1: Roberto, Corona non si può sentire, per favore non dargli visibilità, non dategli ascolto, veramente. Voi dei mezzi di comunicazione, l'informazione, ignoratelo, per favore, fatelo per il bene di questo paese.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera Luigi da Torino. Sinceramente Fabrizio Corona non lo voterei mai, perché veramente un personaggio che è tutto il contrario di tutto. Però la comunicazione sì è molto importante, la prova ne è che la nostra magnifica, splendida Giorgia Meloni, con le sue doti da attrice consumata, da comunicatrice consumata, ha fatto risalire un partito dal 4% al 30%, promettendo cose fasulle, che già quando le prometteva erano già fasulle e non si sarebbero mai potute fare, ma questi quattro anni hanno dimostrato che effettivamente non le poteva fare, e continua a promettere, a fare comunque il suo, a stare con una certa postura e con una certa dialettica sul panorama. E la realtà ci ha fatto vedere che comunque sono passati quei politici di qualunque colore, ma a quanto pare non contano assolutamente nulla, perché poi alla fine devono fare quello che a quanto pare sia l'agenda Draghi, che è quella delle banche, che è quella degli Stati Uniti, di chi comanda, di chi tira le fila. Quindi questo potrebbe voler dire chiunque voti, tanto sempre là andiamo a parare. E questo è un po' il succo. Comunque Corona non lo voterei.
9: Buonasera Poletti, Marco da Vicenza. Sicuramente il voto di protesta ci sarà tra Vannacci e se si mette anche Corona, sicuro. Il problema è che anche Corona, parlare una cosa, poi fare sarà un'altra, per cui magari da qualche persona prenderanno sì 3-4% sicuro di protesta, però va a finire che succede come è stato fatto con il Movimento 5 Stelle, con Grillo. La gente ancora si ricorda cosa non hanno fatto e secondo me quella cosa la gente normale se la ricorderà e quindi andrà su un voto un po' più sicuro, anche se secondo me Vannacci sarà quello che tra i tre, tra Grillo, Corona e lui, sarà quello che avrà una percentuale molto ma molto più alta, e se la Meloni non deciderà di portarselo dentro, la centrodestra non deciderà di portarselo dentro con loro, sarà una bella mina vagante. Corona secondo me potrà portare a casa qualcosa, ma è troppo un personaggio controverso, troppo. Buonasera.

Che poi non è che mi invento io le notizie, domani su Porta a Porta, o questa sera, anzi chiedo scusa, questa sera su Porta a Porta il sondaggio che dà a Beppe Grillo il 3,3% dovesse candidarsi col suo Movimento 0 Stelle, e l'ANSA che riporta il lancio del movimento politico di Corona, sono il nuovo Berlusconi. Leggo l'ANSA, Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, si chiama Per la Verità, con tanto di simbolo, e l'ex fotografo lo ha presentato sul suo canale YouTube in un video di 24 minuti in cui si definisce il nuovo Berlusconi. Quando Berlusconi è sceso in campo ha detto una cosa che era giusta: è stato capace di costruire le sue aziende e quindi sarebbe stato capace di gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda, spiega l'ex re dei paparazzi. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare. Sono qui per far fare i soldi al nostro paese, abbiamo il paese più bello del mondo e basta, pizza, mafia, spaghetti come ci dipingono, e poi tutto il suo programma che sentiremo tra poco. Ma lo stesso Corona oggi ha patteggiato una sanzione da 90.000 euro per bancarotta, ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione convertita in una sanzione pecuniaria a 90.000 euro nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta relativa alla società Fenice SRL. Nell'ambito dello stesso processo è stata assolta la madre, ha patteggiato in continuazione con il crack di un'altra società, la Coronas.

0: Dopo la lettura della sentenza, l'avvocato Chiesa si è detto molto contento perché questa è la bancarotta relativa a un immobile confiscato, quello con i soldi nel controsoffitto. Insomma, quello con i soldi nel controsoffitto che ha patteggiato vuole entrare in politica. Vediamo cosa dice su bellezza, ricchezza, destra e sinistra, e il terzo contributo che il nostro Lorenzo Cappadone ha a disposizione, e quindi sentiamolo.
1: Dobbiamo ripartire dalla bellezza. Basta bolle speculative, basta grattacieli a forma di banana col logo dell'assicurazione, basta camminare per le città e trovare solo cemento. I bambini non possono più giocare in cortile. I nostri spazi non sono più nostri. Sono di qualche fondo che controlla il potere. Dove sono gli alberi? Dov'è il verde? Siamo come detenuti in grandissime scatole di design. C'è bisogno di più umanità. C'è bisogno di più umanità e più soldi. Non siamo più in grado di sfruttare le nostre risorse. Non siamo stati capaci di fare soldi, ecco. Berlusconi, quando è sceso in campo, ha detto una cosa che era giusta. Ha fatto l'imprenditore, ha costruito una marea di aziende. E siccome è stato capace di costruire le aziende sue, avrebbe saputo gestire l'azienda dello Stato, perché lo Stato è un'azienda. Io sono il nuovo Berlusconi. Più bello, più giovane, meno inciuccione, più pulito, più trasgressivo, che però lavora da solo. Perché dico che sono come Berlusconi? Perché lui era bravo a fare l'imprenditore e quindi ha deciso di scendere in politica. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese. Non siamo stati capaci di trasformare il turismo in denaro. Abbiamo il paese più bello del mondo che non viene sfruttato. Da tutte le parti del mondo vengono per quella meraviglia chiamata Italia. Il paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un paese di merda. Dobbiamo riavere il nostro stile, la nostra credibilità. Basta queste serie americane che ci prendono come modello pizza, mafia e spaghetti. Hanno rotto il cazzo. Non vogliamo più quell'identità lì. Chi c'è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell'estetica. Hanno un'estetica che non rappresenta la storia del nostro paese. Non ci sono più quei politicanti di una volta. Li avete visti in faccia chi governa? Li avete visti come parlano l'italiano? Come si vestono? Come si atteggiano? Quello che vi dicono, come vi mentono. Basta, hanno rotto il cazzo. Sono di destra, sono di sinistra, sono di centrodestra, sono di centrosinistra, sono centro tre quarti a destra, sono di estrema destra, sono di estrema sinistra. Non esistono più i partiti, non esistono più i valori, gli ideali della destra di una volta, della sinistra una volta, di un centro di una volta, Democrazia Cristiana. Non esistono più, sono delle casacche.
0: Questo corona dato al 4-7, dipende, adesso rifaranno i sondaggi. Non bastava Vannacci, non ribastava il Grillo, nuova versione, anche Corona. Voi cosa ne pensate? Ditemelo al 334-1111-622, vocali.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, Emilio, Massa, spero che abbiate passato una buona estate. Mi sono appena collegato, sentivo questo tizio qui che parlava, però non avevo capito chi era. Poi dopo sentito che era Fabrizio Corona, che ha intenzioni di darsi alla politica, momenti vado fuori strada sulla Wikipedia. E comunque, vabbè, in ogni caso, questo mio parere, però oddio, c'è da dire che in mezzo a tutti i saltimbanchi e i clown che ci sono, magari meglio di tanti altri, però porca miseria, siamo proprio ridotti male, male, male, male, male. Buona serata.
3: Buonasera, Giornale Radio. Dottor Poletti, buonasera, sono Mabel, ma Io credo che la possibile discesa in politica di Fabrizio Corona sia più che altro un problema di noi elettori, perché possiamo confondere la popolarità con la capacità di governare, ma governare un paese è ben altra cosa. Intanto ci vogliono delle competenze molto alte e dubito che Corona possa averle, se non soltanto quelle di far parlare di sé ogni giorno in tutti i modi e canali possibili, ma richiede la credibilità, anche qui un punto interrogativo grosso come una casa. Comunque staremo a vedere, certo è che veramente ogni giorno se ne sente una nuova. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora sentiamo il nostro ascoltatore Mario da Milano in linea. Buonasera Mario.
4: Buonasera Poletti, stavo sentendo lo sproloquio del nostro Corona. Ma questo parla, ma che cosa ha detto alla fine? Non ha detto nulla, cioè qual è il suo programma, che cosa vuole fare? Cioè più fare critiche così sono chiacchiere da bar, quindi io non penso proprio che possa avere la minima possibilità di successo. Quanto a Grillo secondo me è un po' bollito e poi ha fatto un errore a mio avviso grave. Tu fondi un partito, ci metti la faccia, vai in giro per tutta l'Italia e poi non ti candidi, mandi avanti gli altri e ti fai fregare il partito da uno che non è stato neanche votato dagli italiani. Quindi,
0: però si rende conto che Vespa manderà questo sondaggio della Ghisleri, molto, molto affidabile la Ghisleri, che gli dà un 3-3%, è quello che può far perdere il centro-sinistra,
4: Beh, a me non può che far piacere, quindi
0: no, va bene. Allora le dico è il Vannacci del centro-sinistra, te.
4: È il Vannacci del centro-sinistra, però Vannacci secondo me sarà più furbo, secondo me non correrà da solo e troverà una quadra col centro-destra, perché se no perdono, non fanno nulla. Secondo me questo è quello che succederà. Ma Grillo secondo me è bollito, non lo vedo.
0: Senta,
4: proprio.
0: È stata una bella giornata di lavoro o poteva andare meglio?
4: Piuttosto pesante, devo dire, oggi.
0: Che è successo
4: pesante.
0: Di brutto? Che è successo?
4: Sto partecipando a un convegno di scientifico, per cui insomma sentirsi tutte le
0: hanno triturato i cosiddetti, dai.
4: Ecco. Accolto il segno.
0: E lei però ha fatto finta di essere interessato, perché è obbligato.
4: Ma naturalmente, è sempre così.
0: Senta, la saluto, la ringrazio davvero, la ringrazio Mario. Alla prossima.
4: Buona serata Poletti.
0: Maria scrive: buonasera, voglio solo dire una cosa riguardo Corona. Prima deve girarsi le maniche e imparare a lavorare, e dopo, quando si è fatto le ossa, può entrare in politica. Oreste dalla Svizzera: Grillo, che è riuscito a fondare un movimento di grande successo che poi ha tradito, che credibilità ha? Corona, un pregiudicato che spande fake news come un contadino spande il grano. Come fate a dire che avrà preferenze? Già abbiamo dei begli elementi oggi al governo, non c'è bisogno di impantanarci in altra M. Questo è il parere è il parere del nostro Oreste dalla Svizzera. No, ridevo perché il nostro regista Lorenzo Cappadone mi scrive: prevedo innumerevoli scuse per gli ospiti in scaletta perché abbiamo molti vocali, e sa benissimo Lorenzo, perché è intelligente, che io preferisco i vocali. Allora portiamo pazienza, teniamo lì gli ospiti, teniamo lì i vocali, tra poco ripartiamo da quelli.

0: Buonasera, giornale radio. Dottor Poletti, buonasera.
1: Io so che per presentarsi bisogna fare la raccolta firme, è un lavoraccio perché l'ho fatto le scorse votazioni e non abbiamo ottenuto un ragno dal buco perché molte firme non le hanno convalidate. Io vorrei sapere una cosa, ma Corona, che non lo vuole nessuno, ma chi andrà in giro per lui a raccogliere le firme? Ha un'agenzia, c'ha qualcosa? Gabriele Milano.
2: Ciao Poletti! Se è vero che gli opposti si attraggono, Grillo, Corona e Vannacci li vedo tutti assieme alle prossime elezioni. Mamma mia, che disastro! Pensa il macello che combinano. Mamma mia! Alessandro da Milano.
3: Buonasera, sto montando dalla rabbia, pensavo che il giornale radio fosse una trasmissione seria, sentendo questi discorsi Corona, Grillo, basta, ragazzi, mi dispiace ma io vi abbandono. Giusi, Monza Brianza.
4: Va in politica per salvare le sue aziende, come fece Berlusconi 20-30 anni fa quando è successo, tutto per salvare le sue aziende, anche Corona è uguale allora. Cos'è, anche amico dello stalliere di mafiosi, anche Corona?
5: Sì, però ragazzi, quella signora che mi abbandona, guardi, non abbandoni giornale radio, abbandoni me. Ce ne sono tante trasmissioni a giornale radio, belle, bellissime, più belle della mia. No, non abbandoni giornale radio, ma quella signora che mi abbandona perché ho dato notizia che se Grillo scende in politica vale il 3-3%, ho dato una notizia di attualità, è vero, c'è il sondaggio, se scende in politica Corona è sceso in politica Vannacci, insomma, in che marmellata ci troviamo? Lo chiedo a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, in che marmellata siamo finiti? Chiamiamola marmellata.
6: Ma chi lo sa, poi Grillo è andato al 3%, ma potrebbe pure crescere.
5: 3-3. Eh sì.
6: Corona,
5: dimentichi Corona. Ridevamo anche per Grillo, me lo ricordo ai tempi, e poi è successo.
6: Sì. Beh sì, comunque riempiva le piazze, noi ridevamo, dicevamo che però poi le piazze erano piene anche prima che avesse il successo del 2013, adesso che Corona riempia le piazze. No, Corona non mi pare possibile, che mi sembra più uno scherzo. Grillo non è impossibile, se Grillo entra nella competizione, lì uno spazio c'è, perché c'è uno spazio molto indefinito che non è, è lo spazio del qualunquismo classico che sta sia a destra che a sinistra, e quindi insomma lui è anche abbastanza esperto. Io non credo che se Grillo scende in politica dei voti li prende, e bisogna vedere a chi li leva, perché poi la cosa interessante è capire a chi li leva, cioè se danneggia ragionevolmente danneggia il Movimento 5 Stelle, però può danneggiare anche altri, perché comunque sì, la marmellata, mi pare questa cosa che hai detto te è una parola giusta, cioè ci sono
5: sì,
6: due
5: l'ho messa
6: tre
5: perché
6: partiti,
5: siamo
6: forse
5: in fascia protetta marmellata, se no avrei
6: se no,
5: vabbè, avrei se detto no, altro,
6: caro Piero. No, vabbè, ma è, va bene marmellata,
5: ma ci meritiamo tutto questo? Ci meritiamo tutto questo?
6: E ci meritiamo, sì, la democrazia è del popolo, non è che la democrazia è del popolo e ha scelto così, c'è stato un grande trionfo di Grillo, poi un grande trionfo della Lega, adesso c'è Vannacci che cresce, non è che cresce perché è cattivo, cresce perché la gente gli dà i voti. E quindi sì, ce lo meritiamo. La democrazia è una cosa complicata, perché sì, chi era? Churchill, mi pare, che diceva che un pessimo sistema ha il solo vantaggio di essere il migliore inventato fino adesso, no? È così, è il migliore inventato fino adesso, ma non è che sia una cosa perfetta, non è che funzioni perfettamente. Forse dobbiamo anche metterci in mente un'idea: non è che il popolo è perfetto. Non è che chi comanda è un cretino e il popolo è perfetto. Talvolta dentro al popolo ci sta parecchia cretineria, Io ricordo un episodio famoso di quando a De Gaulle, in conferenza stampa, un giornalista chiese: ma se invece di fare tanti programmi si facesse un programma per eliminare tutti i cretini? E De Gaulle rispose, adesso in francese io non lo so dire perché non ho la pronuncia giusta, ma risponde: vasto programma. non è mica facile eliminare i cretini, e non immaginiamoci che nel popolo non ce ne siano. Il popolo in questi anni ha dato una pessima prova di sé in democrazia, non ha votato o ha votato i partiti qualunquisti. Poi c'è una parte che invece c'ha delle idee, sai, noi abbiamo demonizzato le ideologie, in parte perché alcune ideologie avevano provocato dittature, guerre e morte, e questo è naturalmente una questione. Però le ideologie di per sé non solo non sono una cosa negativa, ma sono una cosa largamente positiva. Cioè, io voto per ideologia, beh, non c'è niente di male. Io voto per un sistema di idee che ho. Ho un sistema di idee che mette al centro di tutto la libertà e penso che questo sistema di idee si esprima votando a destra. Ho un sistema di idee che pensa che al centro di tutto si metta l'uguaglianza e penso che per questo sistema di idee si vota a sinistra. Non c'è niente di male, e non c'è niente di male nemmeno perché i due valori sono due valori enormi, certo, spesso in contrasto fra loro.
5: Piero, grazie, ciao. Grazie Piero Sansonetti, un grande abbraccio, sempre benvenuto qui da me. GR, come dicevo, e poi ancora voi 334 11 11 622.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera dottor Poletti, Massimo da Perugia. Abbiamo fatto il nuovo Celentano, viene dalla via Gluck lui.
2: E si dice che Corona e Vannacci, si dice che gli italiani non sono stupidi, ma boccaloni sì però.
3: Buonasera, in una cosa certamente ha ragione Corona, dicendo quando ha detto: ma li avete visti in faccia quelli che ci governano? E lì anche io ho riso in pieno, e ha ragione. Un saluto a tutti.
4: Ma guardi, non sapevo della candidatura di Corona, l'ho scoperto adesso ascoltandovi. Non avrei mai immaginato che il mio paese potesse cadere così in basso. Povera Italia mia, che tristezza.
5: Strangers

0: anzi buonasera dottor Poletti, Enrico di Roma. Io mi domando e dico, no, ma questo grandissimo governo di fenomeni che ci abbiamo adesso, di nuovo la proroga del blocco di Schengen per Ceuta fino all'8 ottobre, che questo è il problema nostro degli italiani, questo qui immigrati di Ceuta in Africa, capito? Questo è il nostro problema, non la benzina che continua a salire, esco adesso dal distributore, una cosa vergognosa, prima mettevo 30 euro, c'avevo quasi il pieno, adesso 30 euro supera a malapena la metà del serbatoio, una cosa allucinante. E poi che sento che riprorogano, no, forse le misure mirate più avanti, sono 6 mesi che ci dice le balle, adesso faremo, stiamo studiando le misure, adesso è una questione di un giorno o due, sono passate altre 2 settimane, ragazzi, questo veramente è un governo di cialtroni, mandassero a casa il prima possibile, facessero questa legge elettorale, ci portassero a votare e almeno se li levamo, sono veramente allucinanti. Qui quando hanno governato i 5 Stelle erano statisti a confronto di questi, erano statisti, ridateceli.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io, se non mi sbaglio, Corona è interdetto dai pubblici uffici, quindi come fa a candidarsi? Non lo so. Però anche se non si candida lui, potrebbe comunque mettere su un movimento, un partito, non so. E poi fare comunella con la Santanchè, perché io credo che il curriculum sia veramente molto simile. Quindi potrebbero benissimo mettersi insieme, lei tacco 12, vestita leopardata, lui a petto nudo, pieno di tatuaggi, ma secondo me sì sì, sono proprio compatibili. Io fossi Corona userei la Santanchè come front end. Ciao ciao.
2: È tornata Silvana anche in questa nuova edizione più in spolvero che mai, ma sentiamo il programma di Corona su immigrazione irregolare, costo della vita e sanità, perché è un programma in quei 24 minuti ce l'ha infilato. Voi continuate a dire la vostra, ci meritiamo tutto questo, Corona, il ritorno di Grillo, Vannacci e...
3: Non è che possiamo essere il paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono.
4: Questi finti progressisti del cazzo con la casa Capalbio che vengono a dirci che l'immigrazione è giusta. Noi non la vogliamo l'integrazione. Noi non la vogliamo più questa cazzo di integrazione. Via! Via i Maranza. Via gli immigrati che non sono regolari, che violano il concetto di legge, che non possono stare, secondo la legge, all'interno di questo paese. Basta applicare la legge. Se non sono conformi alla legge, mandiamoli via dal cazzo. Sei un ingegnere indiano che può aiutarci? Qua, vieni, ti accogliamo. Sei un medico egiziano? Cazzo, vieni, ti paghiamo tutto quello che vuoi. Sei un cuoco senegalese? Vieni, ti accogliamo. Il mio autista è qui in Italia, da 30 anni, lavora con me, lui, suo figlio. Le mie due cameriere filippine hanno il permesso regolare di soggiorno. Ben vengano a lavorare, a sporcarsi le mani. Sei un pizzaiolo cubano? Vieni, porta anche tua moglie, che la chiamo. Spacci crack? Vai fuori dal cazzo, dal mio paese, se no ti faccio male. Ma il punto più importante è che ho più a cuore. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? Cosa stiamo facendo per la nuova classe dirigente? Lo volete sapere? Volete sapere cosa stiamo facendo per i giovani? Un cazzo. Un cazzo! Un cazzo. Niente. Devono studiare come dei pazzi per 30 anni, soprattutto quelli che hanno finito adesso e che entrano nel mondo del lavoro e magari sono stati presi a lavorare e di colpo, boom! Licenziati perché un chatbot o l'intelligenza artificiale li ha mandati a cagare. L'uso dell'intelligenza artificiale è il primo provvedimento che un movimento per la verità, che significa libertà, deve sostenere. Impedire che l'intelligenza artificiale entri a gamba tesa nel mondo del lavoro. Lo deve fare, a prescindere da tutti i soldi che prendiamo.
5: Ah, ma lo Stato ti dice, per quanto riguarda il lavoro, io ti aiuto.
4: Lo Stato ti aiuta, lo Stato ti sostiene, lo Stato ti fa andare avanti, lo Stato ti dà qua, lo Stato di là, ma col cazzo, ma non è vero. Lo Stato è peggio di un cravattaro di Tor Bella Monica. Ti succhia il 70% dei tuoi guadagni per non darti niente. Cosa ti dà in cambio? Pensate alla RAI. Pagate con i nostri soldi e ce lo prendono dalla bolletta. Persone del circolino inserite lì per rapporti politici, amico di quello, amico di quello. E chi lavora? Chi si scopa i direttori omosessuali? Chi si scopa i direttori eterosessuali? Gli inciucci tra di loro, i movimenti di governo, i programmi di merda che non servono un cazzo, la verità che non c'è mai, notizie filtrate, non esiste niente, al soldo degli americani. Cosa ti danno in cambio? Una bella attesa di 6 mesi per una lastra. L'altro giorno ero al parco, ho incontrato una signora di 80 anni, una signora di 85 anni, le ho detto: come va signora, sto male. Ma perché sta male? Signora, guardi, ho un tumore. Non ho i soldi per farmi occupare, non posso andare in una clinica, non posso fare gli esami. E quando le hanno fissato l'appuntamento? Tra 9 mesi. La vecchietta è morta.
2: Luca da Padova, buonasera al 334 11 11 622.
5: Dottor Poletti, grazie per avermi dato questa possibilità e complimenti per la trasmissione. Sarò molto breve. Sono già intervenuto una volta e la ringrazio per questa di nuovo possibilità. Guardi, io sono apolitico, l'avevo già manifestato, è da 4 anni che non voto, ma piuttosto che vada alla sinistra, meglio andare a votare e tapparsi naso e orecchie. Comunque volevo solo dire che tutto ciò che dice il mainstream è un po' diverso, nel senso che l'Italia non sta poi così male, perché nella classifica del World Map mondiale, a livello di crescita di PIL, siamo nonni, ok, nonni. E questo non lo dice nessuno, al di là che siamo primi detentori di case, ed è per quello che ci stanno pizzicando e tartassando, primi detentori di prime case, seconde case, e primi, e noi con i risparmi di noi formichine, bravi educatori che siamo, risparmiatori, riusciamo a coprire 2 volte il PIL del debito pubblico, che risale a oltre 3.000 miliardi, ok? 2 volte lo copriamo, sì, con i risparmi, sì, che hanno, e lei li sa bene questi dati, molto bene. Quindi eccola che ci tartassano, e la st'Europa che mangia, macchina soldi, e i conti correnti che la gente non sa più dove spostare i propri soldi, e non sa più, non ha fiducia più nelle istituzioni, nelle banche, tutto.
2: Quindi, caro amico,
5: esatto, dottor Poletti, io dico: non andate a votare, perché questi non meritano il nostro voto. E via, bambino, e acqua sporca, è giù tutto. Esattamente, questo è il mio pensiero. Grazie.
2: Sa che, no, aspetti. Sa, prego, che ci sono delle indiscrezioni su quello che ha detto Beppe Grillo che ha dato al 3,3% se facesse il suo movimento politico. Però ci sono delle indiscrezioni, sì, secondo, sì, le quali Beppe Grillo, sì, potrebbe aver detto, sì, al popolo grillino di non andare, sì, a votare. E quindi, guardi, lei sta dicendo la stessa cosa che probabilmente ha detto, guardi, Grillo, e che sapremo prossima settimana.
5: Guardi, non sono mai stato fautore del 5 Stelle né di Conte, campagna cantante.
2: No, ma Conte sta dicendo, Grillo sta dicendo: Conte non mi piace, non andate a votare.
5: Ma nemmeno Grillo non mi piaceva, non sono di quella fautrice, di quella fascia lì, non è quello. Ma le lingue non lo so cosa vogliono dire, però ripeto, a me di quella gente là che Draghi, Conte, compagnia cantante ci ha messo in ginocchio col super bonus e con tutti gli incentivi,
2: potremmo
5: con il COVID.
2: Continuare, ma io ho la musica, la saluto, grazie, a prestissimo.
5: Grazie a lei, saluto.

0: E allora è un po' una provocazione tutta la puntata di questa sera, perché parliamo del fatto che Corona ha annunciato di voler scendere in campo, anche se non è candidabile, lo ricordava bene prima la nostra Silvana, però intanto i sondaggisti lo testano, Grillo che probabilmente si dice voglia tornare alla politica attiva, lo testano i sondaggisti, la Ghisleri per Vespa lo dà al 3,3%, ma potrebbe, dicono delle voci, invece aver fatto un semplice appello a quelli che votavano Movimento 5 Stelle per non andare a votare. E poi Vannacci, che tutti prendevano sotto gambe, adesso ha percentuali che spaventano. Sarà Grillo il Vannacci del centro-sinistra, sarà Corona la sorpresa servita sulle tavole degli italiani? Ne parliamo, ne continuiamo a parlare anche con voi al 334 11 11 622. Io semplicemente registro quella che accade e tra poco mi faccio aiutare, dopo che avrò restituito la linea alla regia, dalla mia amica e collega Anna Rita Briganti, che ne ha per tutti quanti.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale radio.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Poi domani torniamo alle cose serie, vedremo il Consiglio dei Ministri, un'altra settimanella di proroga per quanto riguarda le accise, ma adesso continuiamo il nostro dibattito sul nuovo che si affaccia in politica. Riesco a sentire rapidamente un ascoltatore al 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e prima dell'ascoltatore sentiamo la canzone.

0: Buonasera Marcello da Palermo, qual buon vento.
1: Buonasera.
0: Marcello.
1: Oh, grazie, molto gentile dottore Poletti. Guardi, io praticamente ho sentito questo ultimo intervento.
0: Faccio dare una notizia dalla Sicilia, perché è stata ripristinata proprio in questi istanti l'attività di volo all'aeroporto di Catania, quindi i passeggeri
1: possono
0: scaricavano qualcuno anche a Palermo perché Catania era inattiva.
1: Assolutamente, ma meno male che c'è l'Etna, perché scarica praticamente tutto quello che oggi sentiamo dire dalle zone dell'Indocina, che ci sono terremoti uno dietro l'altro, quindi è uno sfogo importante l'Etna per noi.
0: Certo. Dica allora.
1: Non parla più dottore Poletti, dice che doveva fare questo intervento.
0: No, io sono qua, siamo in diretta, le ho parlato dell'Etna. No, l'intervento era sull'Etna, per dire che ha riaperto l'aeroporto di Catania.
1: Ah, basta questo, ok. No, allora,
0: basta
1: io praticamente
0: questo, sì,
1: avevo...
0: una notizia di servizio.
1: Oh, sì, d'accordo. Io praticamente ho sentito l'ultimo intervento e per me è stata una provocazione, perché sentir dire che a livello mondiale noi siamo al nono posto per quel che riguarda il prodotto interno lordo, mi pare che evidentemente questo genere di esagerazione sia troppo riduttivo rispetto alla realtà che invece siamo costretti a vivere, che ha a che fare con aumenti pazzeschi e anche il livello delle derrate che è diminuito in maniera impressionante per colpa del cambiamento climatico. Quindi chiudere completamente tutti e due gli occhi e far finta di essere completamente sordi su quello che succede, secondo me queste persone non si rendono conto di quanto mettono in chiaro il nostro risentimento, perché è l'unica cosa che ci resta da fare, è tentare di capire perché c'è ancora gente che vuole fare la negazionista, vuole negare certe realtà che per noi sono davvero disastrose. Ora deve tenere conto che abbiamo dei progetti che dovrebbero evidentemente migliorare anche lo stato economico della maggior parte del popolo italiano, e invece stiamo lì a costruire le armi. Ora, essere al nono posto perché nel frattempo spendiamo 80 miliardi di euro, lei si rende conto che è una provocazione? Questo tizio forse pensa di poterlo dire perché è un azionista di queste condizioni economiche che sono legate al prodotto interno lordo e che pensano soltanto alla tasca di pochi. Allora, cerchiamo di mettere in chiaro questo discorso. Noi possiamo migliorare tranquillamente il nostro stato. Ho parlato per esempio con il professore Stefano Mancuso, che sicuramente voi conoscete.
0: Mi viene complicato adesso perché sono quasi in chiusura. Senta, tanto siamo sempre qua tutte le sere. Ci recuperiamo questo discorso una sera che abbiamo questo tema qua. Grazie perché c'è l'Annarita Briganti, che non voglio far aspettare, Vanity Fair, giornalista, che è molto, insomma, è molto su di giri per l'ingresso in politica di Corona, per il ritorno di Grillo.
2: Attenzione. Sono preoccupatissima per Vannacci, da cui aspetto le scuse per quello che ha detto sui femminicidi. E tra l'altro, forse tu ricorderai che nella mia famiglia c'era, e dico c'era perché purtroppo è scomparso, un ragazzo con la sindrome di Down. Mio padre era il suo tutore e quindi è cresciuto come un fratello, per cui l'ipotesi, certo, e sono serissima, di metterlo in una classe
0: a parte. Su questo
2: un ragazzo
0: è
2: intelligentissimo,
0: vergognoso,
2: molto più intelligente di tante persone che conosciamo, quindi Vannacci aspetto le scuse su più fronti e mi fa paura, e secondo me è l'unico elemento politicamente concreto rilevante. E Grillo, da indiscrezioni di Dago Spia, che sai che sulle cose di potere ci prende
0: fa
2: sempre fare una Bibbia
0: all'astensione.
2: Esatto, fa una cosa anche molto poco, cioè va contro gli interessi del nostro paese, perché
0: attenzione,
2: noi invece dovremmo,
0: che Vespa l'ha testato con la Ghisleri, vale il 3-3%, potrebbe anche cambiare idea Grillo,
2: sì, e ma buttarsi. In ogni caso, se anche facesse questo appello davvero, permettimi di dire che lo trovo gravissimo, perché noi dovremmo lavorare tutti a prescindere dal voto che esprimeremo per far andare a votare, cioè l'Italia ha un problema di

0: chiama Alessandro Di Battista, un grosso abbraccio, tanto amore. Lui avrebbe certo. potuto per esempio essere una novità, no? In questo contesto, ma una novità per andare a votare. E il terzo nome che hai detto, che mi rifiuto anche di pronunciare, l'avrete Corona. Ricordato, sì, dillo tu, l'avrete ricordato che non può essere eletto perché non può, appunto, è interdetto da questo. Detto ciò, mi sembra una persona che non abbia niente da perdere, estremamente spregiudicata e che se ne frega anche proprio delle norme, no? Dice tutto quello che gli passa per la testa, vero, falso, falsissimo, ne ho un'opinione veramente bassa. Tra l'altro, finora non si è espresso politicamente, ma si è espresso molto su tante persone. Anche la gogna a cui è esposto una sua ex fidanzata, una donna, io conosco appunto la figlia e il papà di questa bambina, ho trovato un metodo veramente che non ci appartiene, quindi quello che fa lui non mi interessa.
1: Ci meritiamo tutto questo? Ci meritiamo,
0: sì,
1: tutto questo,
0: sì,
1: perché
0: come
1: nel
0: società,
1: momento in cui
0: sì.
1: fonda un suo movimento ti deve interessare, perché poi ne devi
0: sì,
1: parlare.
0: Sì, come società. Sì, no, dico, non ha, ecco, mettiamola così, non ha la mia stima per una serie di motivi che posso argomentare e mi sembrano evidenti. Come società purtroppo ce lo meritiamo, perché se le persone vanno dietro a certi personaggi è chiaro che poi possono anche pensare di fare questo. Però io credo che quando poi si passa dalla politica mediatica, vedi anche un caso, casi completamente diversi, di caratura diversa, come Calenda e Renzi, che mediaticamente funzionano tantissimo, ma poi bisogna andare a votarli nelle urne, che peso hanno. Io mi concentrerei di più, centrodestra e centrosinistra, nell'individuare un filo rosso o nero al loro interno, ecco, che possa portare
1: rosso.
0: A un programma. Io preferisco il rosso, però che possa portare a un programma. Questi sono delle frange estreme, e non è neanche detto con le norme in base alle quali andremo a votare. Vedi anche il caso Onorato, che invece viene poi dal territorio, dalla politica reale, che possano veramente presentarsi. Secondo me l'elemento di novità dirompente è sicuramente Vannacci. E se Grillo sceglie di tornare in campo, è il campo largo, che tu ironicamente chiami anche Camposanto, è un pericolo.
1: Ma
0: per
1: io
0: loro,
1: quando?
0: No?
1: Quando?
0: Beh,
1: quando mi ricordo.
0: Beh, ogni tanto, dai.
1: Camposanto.
0: No, però Grillo andrebbe a incidere lì, sei d'accordo? Cioè, come Vannacci è un pericolo. Stando ai numeri di oggi, a quello che stiamo vedendo per il centrodestra, Grillo sicuramente andrebbe a creare scompiglio, se non addirittura a portar via voti al centrosinistra. Loro
1: saluto la mia saggia
0: che
1: amica.
0: Meritano rispetto.
1: Saluto la mia saggia amica.
0: Rispetto
1: ciao,
0: solo
1: Briganti.
0: A chi lo merita. Ciao, a presto.
1: Va bene, ciao, buona serata.
0: Ciao, presto,
1: buona serata.
0: Ciao, ciao.
1: E sentiamoci ancora. Corona, benzina, ZTL, lavoro, governo, prostituzione, droghe. Sentiamo di cosa ha riempito il web.
2: Ti fanno pagare la benzina a peso d'oro. La benzina che serve per muoverti, per andare a lavorare. E questa presa per il culo della ZTL in tutta Italia? Non lo sapete che noi viviamo a Milano? Che c'è solo cemento e ci sono spazi solo con le telecamere per guadagnare. Sapete quanto incassa il comune di Milano con le multe, che è obbligata a toglierci dai nostri soldi? Perché? Perché siamo un ente dichiarato e ce li porta via tutti quanti e ci succhia il sangue.
3: Abbiamo parlato di giovani, ma siamo un popolo di vecchi. Non che i vecchi diano fastidio, per carità, sono importanti nella nostra società. E allora perché, cazzo, non trasformiamo la vecchiaia in un valore? Oggi, in questa era qua, un cinquantenne, lasciate perdere me che non faccio teste, ne ho 53, che ne valgo 15, ma un cinquantenne di oggi è come se ne avesse 30, 35. E perché non facciamo qualcosa per questi cinquantenni? Li sfruttiamo, li annulliamo, la pensione gliela facciamo sognare? Perché non inseriamo l'obbligo alle aziende di assumere degli over 50, che oggi possono essere delle risorse anche se non sono nati nell'era digitale? Aiutiamo i padri separati, quelli che per legge devono lasciare tutto quanto alla moglie e poi si ritrovano dove? A vivere in delle macchine. Che cosa facciamo per questa gente? Il governo di destra

0: quello che ci governa oggi, ha basato tutta la sua campagna elettorale su tre parole: Dio, patria, famiglia. E proprio questo ha tradito. Ha tradito la patria. Ha tradito Dio, che non c'è più, perché è morto. È morto quando ha visto questi politicanti. E la famiglia. Che cosa ha fatto questo governo per la famiglia? Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali. Siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi un business che faccia guadagnare lo Stato come in Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta e guadagniamoci. Esattamente come si fa per i farmaci.
1: E insomma, dai, che abbiamo dato. Tra poco andiamo a parlare delle telefonate moleste. Non è possibile che cambi il contratto della luce perché lasci casa, ne prendi una. Insomma, non è possibile che, nonostante 3.000 provvedimenti che hanno fatto per non far molestare la gente, arrivino puntuali le telefonate dei molestatori.

0: Allora, le telefonate moleste, quelle che insomma, nonostante noi ci si sia iscritti a registri della pubblica, come cavolo si chiama, ci arrivano con di continuo. Matteo Respinti nella sua scheda in collaborazione con Lorenzo Cappadoni.
1: Il telefono squilla, rispondiamo e dall'altra parte della cornetta troviamo ancora una volta qualcuno che vuole venderci un contratto telefonico, farci cambiare gestore dell'energia o proporci una nuova offerta. E succede anche a chi è iscritto nel registro pubblico delle opposizioni. Sulla carta le tutele esistono, il registro vale anche per i cellulari e l'iscrizione revoca i consensi al telemarketing rilasciati in precedenza. Dopo l'iscrizione, quindi, in linea generale, possono continuare a chiamarci soltanto le aziende con cui abbiamo un contratto attivo o cessato da meno di 30 giorni, oppure quelle a cui abbiamo dato un nuovo consenso. Le sanzioni, almeno teoricamente, sono molto pesanti. Si può arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo. Eppure, il telemarketing selvaggio continua. Uno degli ultimi casi riguarda TIM, sanzionata dal garante della privacy per 9 milioni e 516 mila euro. L'istruttoria ha ricostruito un sistema in cui i call center abusivi contattavano anche numeri iscritti al registro delle opposizioni, talvolta attraverso lo spoofing, cioè utilizzando numerazioni camuffate o non riconducibili ai canali ufficiali. Il meccanismo individuato dal garante era particolarmente articolato. Dopo il primo contatto indesiderato, all'utente poteva essere inviato un link che generava una finta richiesta spontanea di ricontatto. A quel punto il cliente veniva richiamato da un numero regolare e il processo commerciale appariva formalmente legittimo. In sostanza, un contratto sorto illecitamente veniva ripulito a valle. Il punto debole resta la filiera. Per applicare davvero le regole bisogna ricostruire chi ha telefonato, per conto di quale azienda, dove ha ottenuto il numero e attraverso quali partner o subappalti. Quando il numero è falsificato o il call center opera fuori dai circuiti ufficiali, individuare il responsabile diventa molto più difficile. Al cittadino restano il registro delle opposizioni, la revoca diretta del consenso e la segnalazione al garante. Il problema però è che tra la norma scritta e la telefonata che arriva sul cellulare continua a esserci ancora parecchia distanza.
0: Eh sì, dice bene Matteo Respinti nella sua ottima scheda. Saluto l'avvocato Claudio Venghi, ben ritrovato avvocato Venghi.
2: Buonasera, grazie, ben ritrovato a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, non ne usciamo qui, registro delle opposizioni, regole, la fine delle telefonate moleste e poi ci tempestano. Che dire?
2: È stata precisissima la scheda, perché è così, cioè quando è nato il registro pubblico delle opposizioni tutti abbiamo detto va benissimo, finalmente un sistema che impedisce queste molestie telefoniche. In realtà non funziona, o meglio non funziona in parte, perché come appunto giustamente è stato detto, il registro delle opposizioni, che è stato potenziato nel 2022, quindi anche per tutti i cellulari, per le numerazioni fisse non presenti negli elenchi pubblici eccetera, ma per esempio non blocca le telefonate dall'estero, spesso arrivano Albania, Tunisia, Romania, anche all'interno dell'Unione Europea, del Maghreb, spesso utilizzando queste tecniche di spoofing telefonico, cioè con numeri italiani falsificati, queste non vengono bloccate. Poi attenzione, quando noi diamo un consenso al telemarketing anche involontariamente, per esempio quando accettiamo i termini di un concorso online, un servizio web, una fidelity car e spuntiamo la casella per il telemarketing, a volte non ce ne accorgiamo ma diamo il consenso per la privacy e poi spuntiamo anche la casella del telemarketing, ecco, quello supera il registro delle opposizioni, quello diventa un nostro consenso alla telefonata molesta. Poi non blocca ovviamente le società che hanno contratti attivi con noi e anche appunto ci diceva bene negli scorsi 30 giorni, ma soprattutto non blocca i call center abusivi, cioè quelli proprio truffaldini. E quindi questi sono quattro motivi per cui diciamo questo registro funziona in parte, ma siamo bombardati da queste telefonate moleste. Allora diciamo subito cosa poter fare. Intanto io consiglio comunque l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, è gratuito, il sito è registrodelleopposizioni.it, gestito dal Ministero delle Imprese e dal Made in Italy tramite una fondazione, quindi diciamo è garantito quello, quindi iscriviamoci pure al registro pubblico delle opposizioni. Poi dopo Un'altra avvertenza, attiviamo sugli smartphone i filtri anti-spam nativi che ci sono ormai, soprattutto nei modelli nuovi, Android, l'ID chiamate a spam, filtra le chiamate spam, oppure un iPhone silenzia i numeri sconosciuti, cioè ci sono questi filtri. Sì. Poi si può installare anche un'app, qui per quelli più esperti, un'app di terze parti, proprio per bloccare, per riconoscimento di questi numeri. Dopodiché, ecco, quello che dicevo prima, attenzione, tutte le volte in cui dobbiamo, ormai per ogni contratto, per ogni servizio, noi dobbiamo firmare la privacy. Benissimo, di solito sono tre crocette. Una delle tre è finalità, ma consente dare i tuoi dati personali per finalità di marketing, oppure per profilazione, oppure per cessione di dati a terzi, sono i famosi flag facoltativi. Ecco, non diamo questo consenso, neghiamo sempre, questo è un flag facoltativo che quindi non blocca il contratto, ma che ci consente di evitare che il nostro numero vada a far parte dei database che poi vengono utilizzati dai call center anche abusivamente rispetto al telemarketing abusivo. Quindi attenzione ai flag, tutte le volte in cui firmiamo anche via web, anche online, facciamo un contratto. Poi ultima cosa, la revoca del consenso. Quando ci arriva questa telefonata e rispondiamo, la risposta è non chiamatemi più, vi diffido dall'utilizzare il mio numero e chiedo formalmente la cancellazione immediata dei miei dati dal vostro database e la revoca di qualsiasi consenso, perché queste telefonate sono tutte registrate. Nel momento in cui poi noi dovessimo fare una segnalazione al garante della privacy, è stato il caso appunto della TIM con quella mega multa, ci sono stati altri casi, allora vanno a vedere se c'è stata questa revoca del consenso. Aggiungo che le norme vanno nella direzione giusta, perché per esempio il codice del consumatore, il decreto legislativo 206 del 2005, all'articolo, sì, 51, è stato modificato.
3: Abbiamo una manciata di secondi.
2: È stato modificato e quindi ci vuole il consenso scritto anche per i contratti telefonici. Quindi non basta il sì. A volte si diceva non dire mai sì al telefono. Oggi ci vuole il consenso, altrimenti il contratto è nullo. Peggio ancora per luce e gas, per l'energia, con un decreto di questo governo del 2026. Quindi ci sono le norme. Dobbiamo purtroppo stare attenti a quello che dicevo prima e sperare poi di non essere bombardati. Altrimenti anche denuncia penale. Grazie.
0: Buona grazie serata. All'avvocato Claudio
2: grazie.
0: Benghi.
2: Buona serata a tutti.
0: E noi ci
2: grazie.
0: Ritroviamo domani 17:20, come corre il tempo, in buona compagnia, grazie a Lorenzo Cappadone in redazione, Matteo Respinti con lui, Cappadone in regia, Respinti in redazione, corro, Francesco Massardo, timone dei venti.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
5: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
4: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
5: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
4: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
5: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Ci siamo ragazzi, sempre puntuali. Daniele Biacchessi, qui il direttore di questa radio, che vi saluta e inizia le trasmissioni in diretta di informazione di questa emittente. Con me c'è Peter Bescapè in regia. Oggi avremo molte cose da raccontare, del resto come ogni giorno, cose che trovate sui principali quotidiani, agenzie italiane e internazionali, cose che non trovate, come per esempio il fatto che la Camera dei rappresentanti americani ha votato a favore di una misura che obbligherebbe Trump a porre fine alla guerra con l'Iran, rappresentando anche una dura condanna politica della gestione del conflitto da parte dell'amministrazione a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma quello che conta è che questa è la terza volta che la Camera dei rappresentanti vota così, ma questa volta c'è un sostegno molto marcato di alcuni congressisti repubblicani, e sostanzialmente ordina a Donald Trump di ritirare le truppe dall'Iran. Se non ci fosse questa notizia, che secondo me è importante, le altre sarebbero quelle che in parte conosciamo, cioè il via libera del Senato alla legge elettorale, però nella bagarre. E poi c'è questa cosa incredibile del drone russo in Lituania, che è stato abbattuto dai nostri caccia proprio nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, e l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, dice: con lui finalmente torna il realismo. L'altra notizia che prendiamo dagli esteri, ma che è roba anche italiana, è stato prorogato il blocco di Schengen tra Italia e Madrid, e gli spagnoli sono molto arrabbiati perché dicono: è una vergogna. Queste sono solo alcune delle notizie che approfondiremo qui su Giornale Radio. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è 334 11 1622. Avete anche il sito giornaleradio.fm, dove potete trovare tutto quello che vi siete persi. Vi siete persi qualcosa? Ecco lì nel sito che trovate praticamente tutto. E ora la musica di Miley Cyrus.

0: Eccoci dunque alle 6:08, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, siete all'ascolto del Timore con Daniele Biacchetti e Peter Bescapetta, 34 11 11 622. Dunque iniziamo con la politica, perché il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, tale proteste delle opposizioni. Alla fine il risultato è 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Palazzo Madama lunedì aveva concluso l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno a questo testo e alla fine ieri è arrivato il via libera finale a questo testo, che però dovrà tornare alla Camera per la conferma delle modifiche introdotte, dalle preferenze alle firme. Ieri c'è stata la bagarre dell'opposizione, no, alla legge truffa, era scritto sui cartelli esposti in aula dai senatori delle opposizioni poco prima del voto. Ancora per quanto riguarda la Camera non si capisce a oggi se ci sarà o non ci sarà il voto segreto, perché se dovesse esserci il voto segreto, diciamo che la maggioranza potrebbe, almeno è a rischio di crisi, perché è già accaduto alla Camera, sempre con la legge elettorale, che alcuni paletti del progetto iniziale di legge elettorale sono stati cancellati, bocciati e quindi diciamo non più riproposti. Allora, il racconto della giornata lo fa tutti i giorni qui sul Giornale Radio Marco Torbetta.
1: Buongiorno. La legge elettorale riceve il via libera dal Senato. Ora la riforma di stampo proporzionale con un premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% torna alla Camera in terza lettura. Alla presentazione delle liste occorrerà indicare il candidato premier. Per i piccoli partiti invece sarà necessario raccogliere 6.000 firme a collegio. Dura la reazione delle opposizioni. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle parlano in aula di legge truffa. Di parere opposto a una maggioranza di centrodestra che rivende indica il provvedimento come uno strumento fondamentale per garantire governabilità e stabilità al Paese. A Palazzo Chigi è in programma il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del governo probabilmente una nuova proroga settimanale dello sconto sulle accise dei carburanti, una misura ponte necessaria a calmierare gli alti prezzi di benzina e diesel. L'esecutivo deve affrontare anche la delicata vertenza dell'ex Ilva di Taranto con nuove disposizioni urgenti destinate a garantire l'occupazione. 3.000 lavoratori rischiano il posto di lavoro. In chiusura, Giuseppe Conte ha annunciato il programma dei 5S per questo fine settimana dopo la campagna di ascolto dei territori. La segretaria del PD ha detto: il miglior programma è la nostra Costituzione antifascista. E Salvini prepara Pontida. A Reggio Calabria si inasprisce lo scontro sulle suppletive. Il centrodestra è spaccato tra il candidato di Vannacci, ex Forza Italia, e quello della coalizione. Un test per le politiche del prossimo anno che potrebbero arrivare in anticipo già in primavera. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio Roma.
0: Grazie Marco. Allora torniamo agli esteri, torniamo come spesso facciamo e faremo anche nelle prossime settimane agli Stati Uniti, perché la Camera dei rappresentanti ha votato a favore di una misura che obbligherebbe Trump a porre fine alla guerra con l'Iran, rappresentando dunque una durissima condanna politica della gestione del conflitto da parte dell'amministrazione a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Questa, lo ricordo, è la terza volta che la Camera americana, guidata dai democratici, ma anche con il sostegno di diversi repubblicani, ordina a Trump di ritirare le truppe dall'Iran. I democratici sostengono però che questa votazione rappresenti la loro iniziativa più importante finora, essendo una delle ultime prima delle elezioni di novembre. È accaduto, e oggi lo sappiamo, che ben 7 repubblicani hanno appoggiato la misura dei democratici rispetto ai 4 voti repubblicani ottenuti nelle 2 risoluzioni precedenti. Quindi ci sono 3 repubblicani in più, e questo fa capire e comprendere qual è lo stato anche di malcontento all'interno dello stesso Partito Repubblicano, che non vede più esattamente di buon occhio le iniziative, le tante iniziative del suo presidente. Questi nuovi repubblicani hanno votato dunque con i democratici, sono i deputati Miller, Max, Zach, non entrambi rappresentanti di collegi elettorali competitivi in Iowa, e la deputata Nancy Mace della Carolina del Sud, che lascerà il Congresso al termine di questo mandato. I repubblicani in precedenza avevano votato a favore e hanno in parte confermato questa volta. Insomma, non sosterrò un'altra guerra, dicono alcuni di questi deputati, tra cui la Nun in un post su X dopo il voto. Ma in questi giorni è accaduto anche un altro fatto importante negli Stati Uniti, perché la Corte Suprema ha bocciato nei fatti il truffaldino meccanismo di Donald Trump sul voto postale. Sentiamo Michele Ceci.
2: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. È l'ennesima schiacciante sconfitta per Donald Trump la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ribalta i tentativi dell'amministrazione federale di irrigidire i criteri del voto postale. Il pronunciamento dei giudici arriva dopo un ricorso del presidente per una decisione già bloccata da alcuni tribunali statali. Obiettivo della misura era obbligare gli stati a inviare al servizio postale una lista degli elettori che avrebbero dovuto ricevere la scheda elettorale per corrispondenza. Identificare ogni scheda con un codice a barre univoco avrebbe non solo destabilizzato le operazioni di preparazione del voto già in corso, ma anche potenzialmente compromesso la riservatezza del voto. Se i plichi non fossero stati conformi agli standard governativi, lo United States Postal Service avrebbe potuto bloccarne l'invio. Risultato: un'indesiderata confusione, soprattutto negli stati in cui la posta ha già e sta già recapitando le schede. Nel mirino dei giudici, oltre alla misura di per sé, c'è anche la tempistica. Il giudice repubblicano Brett Kavanaugh, nominato da Trump stesso, non ha escluso di potersi pronunciare a favore del presidente qualora la questione dovesse tornare nei mesi a venire all'esame della Corte, ma ha esplicitamente respinto l'ipotesi che la misura potesse entrare in vigore prima del midterm. Decisivi ancora una volta per il ribaltone i giudici Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, oltre allo stesso Kavanaugh. In dissenso, invece, i due conservatori anziani più radicali di nomina Bush, Clarence Thomas e Samuel Alito. Le invettive di Trump contro una corte che ha in parte lui stesso nominato sono la spia di possibili timori per una sconfitta senza precedenti. Sconfitta che una limitazione del voto per corrispondenza avrebbe senz'altro attenuato nella retorica trumpiana, così legittimata a incolpare presunte frodi. Il voto per posta, oltretutto, incoraggia notevolmente la partecipazione elettorale delle minoranze e più in generale di chi non può permettersi chilometri e chilometri di strada in un giorno feriale, ricordiamo che negli Stati Uniti si vota di martedì, per trovare una cabina elettorale. A quali argomenti potrà dunque attaccarsi il tycoon? A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Michele Ceci. Allora, un drone russo è stato abbattuto dai caccia italiani in Lituania nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, e già questo direbbe molto sullo stato di salute in generale del nostro governo, almeno di alcuni ministri. Un avviso all'Italia, dicono fonti di difesa e servizi. Le provocazioni russe sono ormai praticamente quotidiane. Razzi lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero militare danese. L'ambasciatore russo a Roma elogia invece Salvini, il leader della Lega, e c'è l'irritazione della premier Giorgia Meloni. E intanto, sempre dagli esteri, come abbiamo detto nella giornata di ieri, in Germania l'AfD tocca il 30%, questo nuovo sondaggio nazionale allunga dunque nettamente sulla CDU, ferma al 20%, e c'è anche la riduzione della forza politica dell'SPD e di altri partiti. Il servizio di Matteo Respinti.
3: Direttore, buongiorno. In Germania l'AfD raggiunge per la prima volta il 30% in un sondaggio nazionale dell'istituto GMS, aumentando ulteriormente la pressione sul cancelliere Friedrich Merz e sulla coalizione tra CDU, CSU e SPD. La rilevazione, realizzata tra il 9 e il 14 settembre su 1009 persone, assegna all'AfD 2 punti in più rispetto alla precedente indagine e registra contemporaneamente un nuovo minimo per l'Unione Conservatrice. Il margine d'errore dichiarato è di circa 3 punti percentuali. CDU e CSU scendono infatti al 20% perdendo 3 punti. Seguono i Verdi al 14%, mentre SPD e Linke sono entrambe all'11%. Con questi valori l'attuale maggioranza CDU-SPD non avrebbe una maggioranza parlamentare. E il dato GMS non è isolato. L'ultima rilevazione INSA attribuisce all'AfD il 29% contro il 20% dell'Unione. YouGov indica anch'essa il 29%, mentre Forse rileva il 27%. I diversi istituti fotografano quindi livelli differenti, ma tutti collocano l'AfD nettamente sopra il risultato del 20,8% ottenuto alle elezioni federali del febbraio 2025. E il sondaggio pesa perché arriva dopo il risultato dell'AfD in Sassonia-Anhalt, dove il partito ha conquistato 39 degli 83 seggi del Parlamento regionale, senza però raggiungere la maggioranza assoluta. La formazione, guidata a livello federale da Alice Weidel, punta soprattutto su restrizioni all'immigrazione, critica agli aiuti all'Ucraina e riavvicinamento economico alla Russia. Per Merz il problema riguarda anche il consenso personale. Un sondaggio INSA citato dalla stampa tedesca registra il 78% di risposta negativa alla domanda se sia ancora il cancelliere giusto. Merz ha infatti escluso cambi di linea sull'Ucraina e continua a respingere qualsiasi collaborazione con l'AfD. Il prossimo test arriverà il 20 settembre con le elezioni a Berlino. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti, le 6:20, l'ultima pagina di questo riepilogo è dedicata all'Electrolux, perché un appello che c'è stato in queste ore durante lo sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo dell'Electrolux, lo stabilimento di Cerreto Tesi non si tocca. C'è stato poi un corteo a cui hanno partecipato politici, devo dire, di ogni tendenza politica. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Direttore, oltre all'ex Silvia qui al timone, approfondiamo anche le questioni legate a Electrolux. In particolare ascoltiamo le dichiarazioni ai nostri microfoni di ieri da parte di Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM, presente alla manifestazione di Cerreto Tesi, perché, Ficco, anche la situazione dei lavoratori Electrolux non è delle migliori.
5: Oggi siamo qui a Cerreto, quasi 1000 in piazza e migliaia in sciopero in tutta Italia, per esprimere la nostra rabbia nei confronti di una multinazionale la cui arroganza è andata crescendo di trattativa in trattativa. Ma siamo qui anche per esprimere una richiesta precisa alla multinazionale e al governo. Ad Electrolux chiediamo un nuovo piano che escluda chiusure e licenziamenti, e al governo chiediamo di svolgere una parte costruttiva al fianco dei lavoratori. La multinazionale chiede di fatto di intervenire su varie leve di competitività, tra cui addirittura una leva europea, la riforma di una tassa, SIBAM, che paradossalmente oggi favorisce le importazioni e penalizza la produzione europea. Ebbene, sono richieste ragionevoli quelle che fa Electrolux, ma in cambio di un intervento sulle leve di competitività noi chiediamo al governo di mettersi al nostro fianco e di stipulare un patto chiaro. Se queste riforme saranno attuate, Electrolux si deve a sua volta impegnare a non chiudere, a non licenziare.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie a Nicola Compaglione. Le 6:22, la musica di Leon Bridge.

0: 6:25 qui a Giornale Radio. Allora saluto il primo ospite in diretta, che è Aldo Ferrari. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Allora, la notizia, anzi le notizie di oggi partono dal fatto che c'è stato un drone russo che è stato abbattuto dai caccia italiani in Lituania, e tutto è accaduto, e questo sembra veramente paradossale, proprio nel giorno della visita del ministro Crosetto al Vilnius, quando hanno chiesto a Crosetto: ma c'è stato questo abbattimento? Ma ha detto probabile. Vabbè, dicono fonti di difesa e servizi italiani che si tratta di un avviso all'Italia, però ci sono stati molte manovre di vario tipo, alcune vere, altre verosimili, altre molto meno vere, da parte dei russi. Lei cosa dice? Quale può essere la strategia se questo venisse confermato? Cioè, cosa ci faceva un drone russo in Lituania, per esempio?
1: Guardi, io sono veramente molto perplesso su questo, così come su altri episodi precedenti. Io francamente non riesco a capire perché la Russia dovrebbe compiere provocazioni inutili e solo dannose di questo tipo. Gli ultimi droni abbattuti in Lituania poi si scoprì, anche se i media tacquero o silenziarono la notizia, erano ucraini, non russi. Anche ieri il ministro Crosetto ha usato il condizionale: dovrebbe essere russo. Francamente mi pare che l'atteggiamento politico europeo nei confronti della Russia sia inutilmente gravemente allarmistico. Non stiamo facendo nulla dal punto di vista diplomatico, stiamo contribuendo a creare una tensione sempre più forte e sempre, a mio giudizio, non motivata. Questa situazione diventa pericolosa perché gridiamo al lupo, spesso ce la inventiamo, e non credo sia francamente la strategia migliore. Mi sembra che ci stiamo muovendo anche ai più alti livelli politici e militari in maniera confusa.
0: Ma secondo il suo ragionamento, quindi, anche la notizia passa oggi che i servizi di intelligence della Federazione Russa starebbero pianificando omicidi negli Stati Uniti, che le fonti sono quelle di FBI di New York, da James Byrd con la Junior, cioè il responsabile dell'ufficio dell'FBI di New York, possono essere inventate. Cioè, può esserci una strategia, sempre secondo il suo ragionamento, una strategia per tirare in mezzo sempre di più la Russia. Però qui non c'è soltanto l'Europa, in questo caso ci sarebbero gli americani, perché le fonti sono americane.
1: Guardi, sono fonti che personalmente non posso verificare, o meglio, nella loro fondatezza. E non è che si possano tirar fuori gli americani, che nelle gestioni precedenti dei rapporti con la Russia hanno avuto un ruolo gravissimo nel determinare il conflitto in Ucraina, anche negli Stati Uniti, sia pure con una presidenza Trump ondivaga e più filorussa di quanto attualmente siano gli europei, di quanto evidentemente fosse stato Biden prima. Anche negli Stati Uniti ci sono orientamenti differenti che si ripercuotono poi nelle varie istituzioni politiche, militari e di intelligence. A me pare francamente, lo ripeto, che questo tipo di atteggiamento sia completamente sbagliato. Non è quello che dovremmo fare come Occidente per porre fine al conflitto. Gridare al lupo, lo ripeto, è inutile e, a mio giudizio, sostanzialmente ridicolo.
0: Grazie ad Aldo Ferrari, in diretta, professore docente, lo ricordo, all'Università Ca' Foscari di Venezia, grande esperto di geopolitica nel nostro paese. Alle 6:30. siete all'ascolto di Giornale Radio, questo è Il Timone, la prima parte. Nella seconda parte torneremo a parlare di legge elettorale dal punto di vista della maggioranza, sentiremo molte delle voci politiche della giornata e poi come sempre presenteremo i libri. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:33. Giornale Radio.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: In realtà è già bello che è iniziato dalle 6, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, il timone. Nella prima parte tanto esteri come sempre, ma anche tanta politica tornerà tra poco, ma il focus breve che vi do prima di ascoltare la buona musica di questa emittente e che parla su chi va avanti ancora la guerra contro Madrid, proroga fino al 30 settembre lo stop a Schengen, attuato già dallo scorso agosto e poi rinnovato dopo la crisi di Ceuta. Restano quindi i controlli alle frontiere interne, con il provvedimento assunto dal Viminale, definito da Piantedosi necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Il motivo per cui saltano i patti europei, dicono a Viminale, profili di rischio elevati, anche relative ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Ma è stata molto dura la risposta del ministro degli esteri José Manuel Albares. Questo vuol dire, dice, minare lo spirito e la filosofia di quello che significa definirsi un partner europeo. Una vergogna, dicono da Madrid. L'ira di Madrid è evidente. Madrid estende fino all'8 ottobre la possibilità di effettuare controlli nei porti, negli aeroporti spagnoli, su viaggiatori provenienti dall'Italia. Insomma, questa querela che va avanti ormai da settimane e settimane, praticamente da quest'estate, non termina, e invece non termina anche la bella musica di Giornale Radio con la voce di Alanis Morissette.

0: Ah, mamma mia, quando si ascoltano questi brani con queste voci si piange e ci si commuove, e questo è molto importante quando si ha voglia anche di ascoltare qualcosa che tocchi veramente il cuore. Qui è Giornale Radio, ragazzi, è una radio che fa informazione, che non scherza. Sono le 6:39 e allora diciamo che quello che è accaduto ieri in Lituania ha qualcosa di pazzesco, perché si inasprisce questa tensione tra la NATO e la Russia. Ieri in Lituania un drone è stato abbattuto da due jet italiani mentre arrivava il ministro della difesa Crosetto. Gli hanno chiesto: Crosetto, ma allora cosa succede? Cos'è accaduto? Probabilmente era di provenienza russa, ma non c'è nessuna certezza al momento. Staremo a vedere. Sentiamo proprio la dichiarazione del ministro Crosetto.
1: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non solo problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia. Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza, io sono venuto oggi qua per ringraziare i nostri piloti, è stata una visita casuale, perché all'interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l'idea della costruzione di un'Europa continentale della difesa, una comunità di difesa continentale europea che mi vedrà impegnato in tutte le capitali, non soltanto dell'Europa 27, ma ripeto, dell'Europa continentale nei prossimi mesi, perché io ritengo che la garanzia sia data anche dall'insieme di tutte le nazioni, non soltanto quelle dell'Europa dei 27, del continente europeo, e che la pace si raggiunga attraverso una capacità di collaborazione nel campo della difesa tra più paesi.
0: Così il ministro Crosetto. E poi le notizie riguardano, ci riportano ovviamente anche nei rapporti più generali con Mosca, perché da quello che vedo da Mosca continuano ad arrivare minacce vere, verosimili, presunte contro l'Europa. Un consigliere del presidente Putin avverte la Polonia: se ci attacca sarà annientata. Ci sono le preoccupazioni dell'alta rappresentante europea Kallas, lo zar non si fermerà qui. E proprio di Ucraina ieri è tornato a parlare il ministro degli esteri Tajani, sentiamo.
2: Ma quando finirà il conflitto ci auguriamo tutti che si possano ripristinare le relazioni normali anche con la Federazione Russa. Io sono sempre più per l'autonomia energetica del nostro paese, sono per il nucleare, l'obiettivo è quello di essere sempre più autonomi. Però quando finirà la guerra nessuno più di noi vuole ripristinare le relazioni con i paesi, quindi noi non siamo in guerra con la Russia, però è importante che la Russia rispetti il diritto internazionale e rinunci all'invasione dell'Ucraina.
0: Ecco Tajani, ecco, ve lo dico, diciamo, io non riesco più a mandare in onda Tajani perché penso a Crozza e non aggiungo altro. E però questo è il nostro ministro degli esteri. Ieri si è conclusa la cerimonia, le cerimonie della, dopo la morte di Emma Bonino, hanno partecipato ai funerali, Campidoglio e molto altro ancora. Diciamo, moltissimi degli esponenti politici del passato e del presente. C'era anche l'ex leader dell'Ulivo, presidente del Consiglio, presidente della Commissione europea, Romano Prodi, su Emma Bonino.
3: Io ho per la prima volta collaborato con lei per due delle tante battaglie in favore dei diritti civili, contro la pena di morte e contro l'uso delle mine anti-uomo. Anche in quei due settori passi avanti sono stati fatti, ma come spesso avvenuto nel campo dei diritti umani abbiamo assistito più volte a un ritorno dal passato e a un progresso della democrazia che si è fatto sempre più faticoso. E proprio contro questi ostacoli la tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che mi ha portato avanti con una forza e con una determinazione senza uguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, a lei avevo affidato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero. Battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili.
0: Così Romano Prodi, il suo ricordo di Emma Bonino. Ieri ha parlato anche il capo dello Stato Mattarella, ha detto che gli stati devono recuperare una sovranità smarrita rispetto alle aziende private. Sentiamo Mattarella.
4: E questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica, al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale. Diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica, poiché costituiscono espressione della dignità umana.
0: Così il capo dello Stato Mattarella. Allora io saluto il prossimo ospite, che è Nicola Ottaviani, lo ricordo, deputato della Lega e segretario della Commissione Bilancio della Camera. Ben trovato, benvenuto.
5: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, alla fine il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, ci sono state le proteste delle opposizioni, ci sono 160 costituzionalisti che dicono che una volta sarà approvata ci saranno, presenteranno molti di loro i ricorsi. Io penso che non sia finita qui. Che legge elettorale viene fuori? Perché, guardi, io glielo dico, a me questa legge non piace, l'ho detto, ho fatto anche numerosi editoriali, ma non ne faccio una questione ideologica, perché non credo che le questioni, ma intanto dentro nello specifico, non credo sia costituzionale un premio di maggioranza di questa entità, al netto di tutte le altre misure su cui si può discutere, ma sul premio di maggioranza francamente non trovo un bilancio dal punto di vista costituzionale. Naturalmente lei la pensa in modo diverso, però le chiedo se siete arrivati diciamo ad una discussione unitaria su questa legge elettorale, oppure ci sono stati dei mal di pancia, cioè alla fine si concluderà questo iter e, ovviamente anche alla Camera, però non tutti diciamo i partiti di maggioranza possono dirsi soddisfatti.
5: Ma innanzitutto, quando si parla di legge elettorale dobbiamo essere chiari su un punto: la legge elettorale prima fase, quindi di primo acchito, può apparire come oggetto di interesse soltanto dei parlamentari, quindi di coloro che eventualmente potrebbero essere eletti. Beh, insomma, diciamo che rischia di diventare una lettura superficiale e sommaria, perché alla fine la legge elettorale è quella che disciplina, soprattutto in una repubblica democratica come la nostra, ma soprattutto elettiva, il rapporto di rappresentanza che c'è tra la democrazia e il profilo di carattere parlamentare. La nostra, del resto, è una repubblica, è una democrazia che si esercita attraverso il Parlamento e non in modo diretto. Ecco, forse proprio questo è il punto che non si sta toccando in questi giorni. Se c'è una legge in Italia che ha permesso una riforma completa, che anche in quel caso più di qualcuno cercò di osteggiare, e poi col senno di poi, a distanza di oltre 40 anni, è una riforma che si è rivelata sicuramente positiva, è quella che è stata portata avanti negli enti locali con la legge 81 del 93 e che ha visto l'elezione diretta dei sindaci. Bene, in quel caso che cosa avviene? Abbiamo delle maggioranze stabili, abbiamo un sindaco che viene eletto, abbiamo chi vince e chi perde, tanto per essere chiari, ma e chi perde, ecco, però forse anche sotto questo punto di vista dobbiamo rivedere un po' la semantica, dobbiamo rivedere un po' forse il nostro vocabolario della politica, perché nel nostro paese chi non vince la campagna elettorale sembra che sia dannato, sembra che sia condannato ad espiare peccati istituzionali a vita. No, si deve sapere invece che chi perde una campagna elettorale, o meglio chi non la vince, ha un potere enorme, che è anche un obbligo enorme, che è quello del controllo. E però chi vince e deve, soprattutto all'interno degli esecutivi, portare avanti quello che è il programma elettorale, quello che è stato votato, quello che ha avuto purtroppo o fortunatamente, a seconda di come la si veda, anche un voto in più soltanto rispetto all'altra parte.
0: No, ecco, no, su questo siamo, possiamo anche essere d'accordo. Quello su cui io penso che invece il senso di una democrazia compiuta sia il fatto che una legge elettorale che riguarda tutti, cioè riguarda tutti i partiti, tutta la rappresentanza politica italiana, debba essere fatta appunto da tutti, quindi con il consenso di tutti. So che è difficile, ma questo è anche il grande senso della politica, il coraggio della politica, perché altrimenti, ma questo è valso anche nel passato quando c'era la sinistra o centro-sinistra, cioè l'idea che chi vince poi comunque può dettare le regole anche su regole che sarebbero comuni, a me non piace, credo che non piaccia neanche a moltissimi italiani.
5: Ma in realtà non è quello che stavo dicendo prima, io stavo dicendo l'esatto contrario, ossia una volta che, questo purtroppo evidenzia come si continua a parlare di questa vicenda con molto pregiudizio, io non stavo dicendo che le regole debbano essere portate avanti, le regole generali della partita, solo dalla maggioranza, ci mancherebbe altro, però alla fine una legge bisognerà pure averla. Il problema qual è? È che un minuto dopo però le elezioni si deve sapere chi ha vinto, non un minuto dopo la votazione della legge elettorale. Ma le sembra normale che per tanti anni alla guida del paese ci sia stata una sinistra che non ha mai avuto la maggioranza, neppure relativa all'interno delle urne, e poi con giochi di palazzo e con sommatorie algebrico-matematiche, anche grazie a finanzieri che hanno portato avanti la proprietà della carta stampata e della carta online, è stato sovvertito quello che di fatto era il risultato elettorale a cui lei faceva riferimento anche sotto il punto di vista proporzionale. E allora lo stabilicum, perché così si chiama questa legge, serve comunque a dare stabilità. Si sa chi vince e chi perde la notte delle elezioni, o almeno lo si spera. C'è qualcuno che dice ma per come si stanno mettendo le proiezioni
0: e può andare a finire in pareggio, dice qualcuno.
5: Però l'auspicio di portare avanti la stabilità, certo, in certo, questa legge sicuramente.
0: Io la ringrazio per la sua disponibilità, Nicola Ottaviani della Lega. Allora saluto l'ultimo ospite, che è uno scrittore, lo ricordo, anzi una scrittrice, si chiama Katia Tenti, e per i tipi di Neri Pozzi ha scritto Mio Signore di pietra e di vento. Buona mattina, signora Tenti.
6: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci spieghi un attimo perché questo libro, che parla di Margarete, e parla cioè di quella che possiamo definire l'ultima contessa di Tirolo Gorizia, perché ritirare in piedi questa storia, questa figura, e quanto c'è di inventato, di romanzato dentro questo suo libro?
6: Recuperare questa storia, la storia di Margarete di Tirolo Gorizia, è fondamentale per varie ragioni. Innanzitutto l'ho scelta perché la sua vicenda intreccia la grande storia, quindi quella dei papi, degli imperatori, delle dinastie, al destino concreto di una bambina che è stata data in sposa a 5 anni per calcolo e educata a considerare il proprio corpo come uno strumento politico. e questa donna, in particolare Margherita Tirolo Gorizia, mi ha colpita perché rompe questo schema e rifiuta un matrimonio imposto, decide ad un certo punto di cacciare il marito di casa, letteralmente dal castello, diciamo così, letteralmente tirandosi addosso le ire di tutta Europa, del Papa, di tutti i grandi casati che, diciamo, la volevano sottomessa. Quindi credo che sia una storia più che mai attuale e soprattutto la sua vicenda rappresenta un po' anche una è un po' anche una metafora di quella che è l'Europa di oggi. All'epoca, stiamo parlando del 1300, il Tirolo, la contea di Tirolo Gorizia era un territorio preziosissimo e conteso da questi tre grandi casati che erano il Lussemburgo, gli Asburgo e il Brandeburgo. Oggi l'Europa è, come dire, al centro di grandi interessi di altre potenze che comunque in qualche modo se la contendono, diciamo così, per cui credo che sia attuale da molti punti di vista.
0: Sì, lo è assolutamente. Ecco, però a sua memoria, anche di ricercatrice, di storica e di romanziera, esistono delle figure nella storia simili a quella di Margherita, cioè questa idea veramente fortemente femminista, possiamo definirla un femminismo antelitteram, si ribella alle decisioni di altri per prendersi in qualche modo la sua vita.
6: Ma credo che ce ne siano, ce n'è più di qualcuna. Il punto è che queste memorie sono state spesso cancellate. La storia inteso proprio con la S maiuscola, sempre stata scritta dagli uomini per le ragioni più ovvie, perché comunque erano gli uomini a studiare, erano gli uomini a saper scrivere, erano gli uomini che costruivano appunto la narrazione anche, no? E nonostante anche le donne invece da sempre abbiano contribuito in maniera anche molto significativa e determinante a costruire le civiltà, di loro si sa poco, si sa quasi nulla. Ci sono moltissime figure fondamentali che sono state letteralmente ignorate, se non cancellate, oppure, come nel caso di Margherita di Tirolo Gorizia, ricordate in maniera fuorviante. Lei è stata tacciata di essere una Maultasch, no? In tedesco, quindi tradotto in italiano vuol dire una bocca larga, quindi una donnaccia, una donna che ha scandalizzato tutta Europa per le sue scelte, che sono scelte per l'epoca sicuramente dirompenti, ma è anche unica, perché comunque è l'unico caso che conosciamo di una donna che ha scelto di cacciare fuori di casa il marito, non che ha fatto un divorzio con le regole dell'epoca, si poteva, diciamo, faticosamente, per carità, ma divorziare per impotenza coundi piuttosto che per consanguinità. Lei semplicemente non accettava le violenze di quest'uomo, perché appunto suo marito Giovanni Enrico di Lussemburgo, per quanto molto giovane, più giovane di lei addirittura, era comunque un uomo molto violento. Quindi ecco, credo che sì, per rispondere alla sua domanda, sicuramente ce ne sono, ma ahimè molte memorie sono state cancellate, quindi credo che recuperarle, raccontarle per quello che sono, al netto di femminismi, al netto di, diciamo, visioni o letture eroiche, che non è sicuramente quello che è la mia intenzione, non è l'operazione che ho fatto in questo romanzo, ma credo che sia veramente importante per ricordarci che le donne hanno e continuano tuttora a contribuire fortemente alla costruzione, appunto, delle nostre civiltà.
0: Grazie a Katia Attenti, in diretta qui su Giornale Radio, Mia Signora di Pietra e Vento, Neri Posta, libro scelto dalla nostra Adele Marini. Ho pochi secondi per leggervi i messaggi e anche per ricordarvi la notizia che stiamo seguendo. Scrive Claudio Vigoni a 34111622, buonasera direttore, a fronte delle rassicurazioni di Putin, il quale dichiara che Mosca non attaccherebbe mai l'Europa, si assiste ad una retorica militare sempre più accesa da parte dei leader occidentali, con dichiarazioni sulla prontezza di risposta bellica e continui piani di riarmo. Nessuno ha paura della guerra, la desiderano proprio tutti così tanto. Diciamo, caro Claudio Vigoni, lei ha ragione, ma mandateci comunque i vostri messaggi, come sempre, 34 11 11 622. Noi abbiamo seguito tale molte notizie. La Camera dei rappresentanti americani che ha votato a favore di una misura che obbliga Trump a porre fine alla guerra con l'Iran, e la novità politica, anzi la certezza politica, che ben sette deputati congressisti repubblicani hanno votato con i democratici. Questo fa capire un po' qual è la campagna elettorale che ci accingiamo ad assistere in questi giorni negli Stati Uniti per il midterm. 6:59, tra poco le ultime notizie, poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo alle 6 di domani. Ale.
7: Giornale Radio.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Sono le 7:02.
16: Giornale Radio News.
17: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. L'Italia proroga il blocco di Schengen, scontro totale con la Spagna, Madrid attacca, Meloni e Tajani non all'altezza. Coppa Italia, la cura Vanoli fa volare la Fiorentina, Tris al Pisa, negli ottavi c'è il Napoli, Genoa col fiatone, si regala l'Inter, stasera torna in Europa il Milan.
16: Giornale Radio News.
17: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Jenny De Gaetano. E dunque lo sentivamo nei titoli: dal Senato via libera alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo torna ora alla Camera. Soddisfatta la maggioranza, è un testo che premia la stabilità, mentre per le opposizioni si tratta di un testo incostituzionale con cui il centrodestra punta solo ad assicurarsi la vittoria.
15: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
18: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
15: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
19: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
15: Per Giornale Radio, Laura Supino.
17: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani.
20: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
17: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa.
21: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
22: Brava la squadra perché ha dato continuità
1: continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
21: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
17: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
22: Sveglia, dormienti!
23: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
24: Si è svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
22: Questo è l'attimo fuggente!
25: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
18: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta. È l'ora che gli italiani possono scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità, e al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
26: Mercoledì 16 settembre 2026, Santi Cornelio e Cipriano. E ricordate, non provarci garantisce risultato zero, ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao!
27: Il direttore Bianchessi ha letto il messaggio di un ascoltatore che accuratamente si scandalizzava per il riarmo europeo di fronte al fatto che Putin ha dichiarato più volte che non ha intenzione di attaccare l'Europa. E quell'ascoltatore anonimo, io vorrei dare una mano ricordandogli che Putin ha firmato anche Minsk 1, Minsk 2, ha dichiarato fino a qualche settimana prima che non avrebbe mai invaso l'Ucraina. Quindi se lui ha tanta fiducia nella sincerità di Putin, va bene, ne ha diritto, come tutti altri noi abbiamo il diritto di non crederci alla luce di tutte le atrocità che ha commesso. Ciao, Fabrizio da Milano.
28: Buongiorno poveri, Luca da Milano. Secondo la Fondazione FIBA, col suo osservatorio sulla ricchezza delle famiglie, il 5% delle famiglie italiane detiene il 50% della ricchezza, in aumento dal 2010, quando era 40%. Vi dirò di più, il 10% delle famiglie italiane più ricche detiene praticamente la totalità delle azioni delle aziende quotate e non quotate, e più del 70% delle assicurazioni vita. Meditate. Viva il consumismo e la libertà. A lavorare, poveri!
29: E sveglia, sveglia dormienti, che ne vediamo di tutti i colori. Sveglia, sveglia, perché il giorno del ricorso d'urgenza presentato da Ranucci vuole essere reintegrato con un cosiddetto 700, così si chiamano. Sostiene che può essere reinserito al lavoro prima che cominci la nuova serie di Report. Ale, come andrà? Comunque vada, sarà una sentenza che farà letteratura. Pensate che c'è un complotto scoperto solo adesso per far mollare la Lazio a Lotito. editoriali e notizie false sul tempo dovevano propiziare questo disegno. Il movente politico non lo sappiamo. L'unica cosa certa è che c'è un'inchiesta e che sono coinvolti molti amministratori di banche, ad esempio quella del Fucino, che avrebbero partecipato a questo disegno. È di nuovo l'Italia del doppio fondo, della contaminazione fra calcio, politica, spettacolo, senza soluzione di continuità. Eh? E attenzione, perché è passata la fine in quella formula un po' rabberciata, la legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, che poi di stabile non ha proprio nulla, addirittura non ha più neanche il premio che scatta in ogni caso, scatta solo se si raggiunge il 42%, in che è meglio rispetto a alcune versioni che erano circolate, ma quindi la legge non garantisce la stabilità. Pensate, se nessuno arriva a quella soglia sarà una normale legge proporzionale. Dunque c'è dentro quell'orrore che più volte abbiamo discusso, le preferenze tarocche, le preferenze false. Nell'80% dei casi la gente metterà dei nomi senza leggere nessuno. E siccome io credo nella democrazia, credo proprio follemente nella democrazia, mi immagino questa scena che ho sempre osservato con molto piacere, quella di anziani, giovani che si affannano in quelle liste appese nei corridoi dei seggi elettorali e dicono: sì, io voglio votare questo, io voglio votare Luca, io voglio votare Peter, io voglio votare Giuliano, e poi non sapranno, quindi c'è l'inganno che loro votano Peter arriva primo, Luca arriva primo, Giuliano arriva primo, ma non vengono eletti automaticamente perché c'è un capolista bloccato che nell'80% dei casi, ripeto, in 8 casi su 10 passa lui, passa il broccolone bloccato e non passa quello che hanno votato loro. Dunque questo è uno sputo in faccia alla democrazia, è una cosa che mi fa letteralmente arrabbiare. E attenzione, perché non abbiamo finito nulla, attenzione perché continua il duello dentro la sinistra, e il duello fra Conte e Elly Schlein, come se fossero già in pista per una campagna per le primarie. I leader del Movimento 5 Stelle continua a battere sul tema, lo ha fatto anche ieri in un discorso pubblico e poi anche ospite da Floris. Continua a battere sul chiodo del no armi all'Ucraina, che a me sembra sacrosanto, ma questo non vuol dire niente. E Elly Schlein continua ad avere l'opinione opposta. Dunque sembra che il cardine della sfida di queste primarie, che ancora non sono formalmente convocate, sarà sicuramente il tema guerra sì, guerra no. Allora ricordiamoci tutti: 334 11 11 622 per le vostre chiamate, per i vostri interventi, per le vostre voci. Le voci all'attimo, il primo programma che ha come opinionisti voi stessi, il primo programma che vi informa senza che neanche stacchiate le mani dal volante. Ma adesso sentiamo Mattarella: gli stati recuperano la sovranità smarrita rispetto alle aziende private.
0: E questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica, al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale. Diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica, poiché costituiscono espressione della dignità umana.
29: E questa è la preoccupazione nel mondo in cui le intelligenze artificiali sono ormai una protesi dei grandi poteri, dei grandi oligarchi, dei grandi padroni del mondo. Sentite ancora che cosa dice, per esempio, Tajani: quando finirà il conflitto in Ucraina speriamo ripristino relazioni normali con la Russia.
3: Quando finirà il conflitto ci auguriamo tutti che si possano ripristinare le relazioni normali anche con la Federazione Russa. Io sono sempre più per l'autonomia energetica del nostro paese, sono per il nucleare, l'obiettivo è quello di essere sempre più autonomi. Ma quando finirà la guerra nessuno più di noi vuole ripristinare le relazioni con i paesi, quindi noi non siamo in guerra con la Russia, però è importante che la Russia rispetti il diritto internazionale e rinunci all'invasione dell'Ucraina.
29: E sentite Crosetto sul drone abbattuto in Lituania.
4: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO in un fronte come quello est, che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia. Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza, io sono venuto oggi qua per ringraziare i nostri piloti. È stata una visita casuale perché all'interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l'idea della costruzione di un'Europa continentale della difesa, una comunità di difesa continentale europea che mi vedrà impegnato in tutte le capitali, non soltanto dell'Europa 27, ma ripeto, dell'Europa continentale nei prossimi mesi, perché io ritengo che la garanzia sia data anche dall'insieme di tutte le nazioni, non soltanto quelle dell'Europa dei 27, del continente europeo, e che la pace si raggiunga attraverso una capacità di collaborazione nel campo della difesa tra più paesi.
29: E attenzione, Romano Prodi va al funerale di Emma Bonino e la ricorda dicendo: fu sempre dalla parte dei fragili.
5: Io ho per la prima volta collaborato con lei per due delle tante battaglie in favore dei diritti civili, contro la pena di morte e contro l'uso delle mine antiuomo. Anche in quei due settori passi avanti sono stati fatti, ma come spesso è avvenuto nel campo dei diritti umani, abbiamo assistito più volte a un ritorno dal passato e a un progresso della democrazia che si è fatto sempre più faticoso. E proprio contro questi ostacoli la tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che Emma ha portato avanti con una forza e con una determinazione senza uguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, a lei avevo affidato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero, battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili.
29: Ancora.
5: Oltre a questo vi era una determinazione e volontà di un approfondimento quasi ossessivo di tutti i dossier e di tutti gli obiettivi da raggiungere. Ricordo la minuziosa preparazione della grande missione in Cina, alla quale parteciparono oltre 500 imprenditori decisi, a comprendere e ad affrontare le trasformazioni del terrorista in vero. Così come non ho dimenticato la parallela missione in India, nella quale agli incontri con i massimi dirigenti politici si accompagnava uno straordinario scambio di opinioni con il filosofo ed economista Amartya Sen sul tema della crescita di un paese, che non può essere misurato unicamente dall'aumento del reddito, ma dall'espansione delle libertà reali e dei diritti delle persone, proprio partendo dalla salute, dall'istruzione e dalla parità di genere. Non solo nelle preparazioni delle missioni internazionali o degli appuntamenti europei, ma prima di ogni riunione di governo, Emma discuteva e discuteva e discuteva su ogni punto all'ordine del giorno, con metodo analitico, a volte molto, molto impegnativo.
29: Bene. Adesso c'è una notizia che mi ha veramente turbato ieri, e ritorniamo ancora sul martirio, ormai lo chiamo così, dei bambini del bosco, la casa nel bosco. Sapete che ieri, dopo un anno, quasi 299 giorni, era previsto l'incontro, il primo incontro nella nuova casa, il primo incontro con i genitori. Una grande concessione, un'ora e mezza prima del primo giorno di scuola. Allora immaginate che cosa hanno fatto fare a questi poveri bambini queste gestori della squadretta delle assistenti sociali. Li hanno fatti partire dalla loro casa famiglia di Vasto in una macchina, li hanno fatti arrivare davanti alla nuova casa in cui dovevano incontrare i loro genitori, poi dopo li hanno tenuti lì in attesa per 30-40 minuti senza neanche scendere dalla macchina. E dicevano gli assistenti sociali: ci sono troppi giornalisti, troppi curiosi. Allora è successo che la famiglia e il sindaco hanno chiesto ai giornalisti di andarsene. I giornalisti si sono allontanati, ma a questo punto avevano cambiato idea, evidentemente erano turbate o forse aspettavano questa occasione, non lo so. È arrivato l'ordine da parte degli assistenti sociali di non scendere dalla macchina, non far scendere quei bambini che aspettavano e assistevano a questa scena. Gli hanno detto: vedrete la casa, vedrete i vostri genitori, vedrete i cagnolini. E bisogna conoscere un po' la geografia, li hanno spediti, dopo averli portati da Vasto fino a Palmoli, da Palmoli li hanno spediti a Gissi, in un paese che è molto più a sud, altri 40 minuti di viaggio. Lì hanno fatto un incontro in forma succinta e poi sono tornati nella loro casa famiglia, di nuovo verso nord, di nuovo altri 40 minuti sbattuti come delle trottole da un capo all'altro. Ora devo dire che mi sfugge, devo fare uno sforzo di comprensione per capire che senso abbia accanirsi contro questi bambini, per punire i genitori, per quale crimine poi, perché hanno delle idee diverse, ma poi soprattutto perché non farli celebrare quell'incontro, perché mandarli a scuola con questo grumo di terribile risentimento nel cuore. Hai girato, non hai potuto vedere, hai subito la frustrazione di una sorta di cattività. Ecco, questo mi sembra veramente incredibile, questo scempio deve finire. 334 11 11 622 per le vostre voci.
6: Io mi chiedo, ma Tajani, ministro degli esteri, ma sta bene? Cioè, io che avesse qualche problema l'avevo già capito prima, ma come si fa a dire, una volta che è finita la guerra, fa niente, la Federazione Russa diventerà ancora un partner, amici nostri? Voglio dire, la Russia penserà: gli amici dei miei nemici sono i miei nemici. Ora,
7: Ma voi me lo vedete che Putin domani dice vabbè, facciamo finta di niente, va, non è successo niente, considerando che il petrolio e il gas lui l'ha diretto da un'altra parte, dalla Cina. La Cina c'ha un miliardo, quasi un miliardo e mezzo di persone, quindi lui non è che abbia perso chissà che cosa, ragazzi. Ma quando dicono ste cose qua i politici, ma non c'è nessuno che gli dice ma che stai a di?
8: Buongiorno Gennaro D'Ascalea, cioè, è inutile che il ministro Crosetto si giustifica, mi trovavo qui in Lituania perché ho fatto il giro dell'Europa e quindi ho ringraziato l'aeronautica italiana, non è vero un bel niente, cioè lui è andato là apposta per ringraziare perché a loro la destra piace fare la guerra, piace il militarismo, piace il cameratismo. Quindi è inutile, l'unica cosa è che speriamo che andiamo ad elezioni e li mandiamo a casa di corsa queste persone, di corsa.
9: Buongiorno Telese, sono Antonio da Milano. Quando lo dico io che comandano le multinazionali, neanche l'ho mandata in onda. Adesso che l'ha detto il presidente, vediamo. Ciao e buona giornata.
29: Hai ragione a dire che comandano le multinazionali. Hai ragione a dire che è un orrore. Gli stati sovrani non riescono più a controllare nulla, neanche le regole. L'intelligenza artificiale prolifera, come ha detto Trump. L'essenziale è che noi arriviamo primi. E arrivare primi, cioè svilupparla di più, potrebbe voler dire anche arrivare primi sul baratro di un punto di non ritorno. Quindi hai ragione, Mattarella ti ha dato ragione. Siamo arrivati volando alle 7:29, ci fermiamo veramente qualche istante e torniamo subito dopo.
10: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
30: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
31: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
32: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla Liguria questa mattina, dove a causa di un incidente ci sono code a tratti per complessivi 5 km circa tra Savona e Alvisola verso Genova. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento inoltre a Milano con i primi rallentamenti sulle tre tangenziali. Code inoltre sulla Rivoltana a Segrate verso Milano. Verso Roma solite code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta, code inoltre in tangenziale da Capo di Chino a Capo di Monte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Telese, buongiorno. Era della provincia di Cosenza. Dobbiamo metterci in testa: la sinistra è stata un mare di anni al governo, non è mai stata capace di fare una legge elettorale degna di essere chiamata legge elettorale. La sinistra, gli italiani non la vogliono, prenderà una di quelle batoste che non finirà mai anche alle prossime elezioni. Mettetevi in testa: non sono stati in grado di fare niente. Cioè, l'operaio medio che è nato di sinistra, è nato comunista a pugno alzato, è diventato di destra perché si sono rotti le palle. Basta, la destra vincerà e continueranno le riforme. E faranno bene anche a te. Grazie, buona giornata.
9: Buongiorno, Marta da Monza. Alla fine abbiamo da una parte al governo gli ignoranti, avidi, assetati di potere, modello Signore degli Anelli che fa da mantra a tutta la cricca. Dall'altra parte una sinistra che non è sinistra perché pensa a modo suo alla poltrona e non pensa al bene del paese. Siamo messi male e io, pur essendo di sinistra, purtroppo penso che vincerà la destra e avremo davanti dei periodi ancora più difficili di adesso. E veramente la delusione di quelli che prendono posta a sinistra ma che si fanno la guerra tra loro anziché unirsi e combattere contro chi vuole abbattere la democrazia, e ce la farà. E non è il primo passo questo della legge elettorale, ma fa parte dei 100.000 passi fatti in questi anni di legislatura. Veramente si devono vergognare quelli di sinistra, altro che campo largo, altro che programma, sono stupidi e non hanno a cuore la patria.
10: Buongiorno dalla radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Niente, stavo pensando di fare un messaggio, ma ho ascoltato Mattarella che dice che gli stati si devono prendere possesso dei valori aziendali. Ma scusate, abbiamo passato mezzo secolo a dar via autostrade, Eni, Enel, IP Petrol, cioè

0: quello che aveva valore in Italia, le telecomunicazioni, le abbiamo vendute e svendute, adesso Mattarella si è svegliato che dobbiamo ricomprare tutto. Ragazzi, ma che ci prendete per un culo? Scusate il termine. Niente, mi ha mandato insieme Mattarella, volevo dire un'altra cosa. Vi voglio bene ragazzi, Allegra Leger e sempre Forza Milan, andate piano. Ciao ciao!
1: Buongiorno, ha ragione Gennaro, a casa, tutti a casa, cerchiamo di capirla, facciamo propaganda giusta perché ci stanno rovinando, ci stanno rovinando. Giusy Monza Brianza.
2: Buongiorno, se un velivolo militare italiano, ne abbatte un altro, ne abbatte uno di un'altra nazione, io dico che l'Italia è in guerra. Però questa parola sembra che sia vietato, proibito pronunciarla. Un po' come in Russia, dove un'operazione, quella in Ucraina, non è un'operazione militare, ma un'operazione speciale di polizia. Uguale. Se un aereo militare italiano abbatte un aereo militare russo, per quanto mi riguarda, l'Italia è in guerra con la Russia. E nessuno dice che anche e soprattutto le risorse finanziarie, economiche, produttive, industriali, tecnologiche italiane sono rivolte in quel settore. Non siamo in guerra, è proibito pronunciare questa parola. Si può dire tutto con giri di parole, si può giocare con le parole, ma la parola guerra non si può pronunciare. Franco, Pavia.
3: E allora dobbiamo entrare nel dramma del retroscena italiano, che è sempre molto agitato, ed è davvero un po' surreale questa cronaca, che però è molto sapida, di Repubblica. Soldi, minacce, fake news, il complotto con Bisignani per togliere la Lazio allo Tito. Cioè, se me l'avessero detto mi sarebbe sembrata una cosa un po' surreale. Pensate, coinvolto in questo piano, secondo queste rivelazioni, è l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi, presidente oggi della Banca del Fucino. E uno dice, oddio, mi gira la testa, ma come Bisignani, ma come Masi, ma come lo Tito? Allora vi leggo l'attacco di Andrea Ossino e Giuseppe Scarpa su Repubblica. Sentitelo come se fosse una grande teatrata italiana. Prima gli striscioni, poi i soldi. In mezzo c'è Roma con i suoi mondi che sembrano lontani, invece finiscono per sfiorarsi. La curva, la politica, i giornali, la finanza. E Claudio Lo Tito, barricato al centro, presidente della Lazio, senatore di Forza Italia, circondato da una piazza e da mesi gli urla: vattene, vattene, Lo Tito libera la Lazio. Sui muri, davanti alla Camera, vicino alle sedi del partito, persino in cielo, dietro un aereo, poi le telefonate, gli insulti, una minaccia di morte, e infine i carabinieri hanno aperto i telefoni e la storia è arrivata nei salotti romani. All'ultimo piano dell'inchiesta, sentite, ma non è fantastico? Ci sono Mauro Masi, ex direttore generale della RAI, oggi alla guida della Banca del Fucino, il suo amministratore delegato Francesco Maiolini e Luigi Bisignani, faccendiere di lungo corso e firma del Tempo, tutti perquisiti. L'accusa formulata dalla procura è aggiotaggio. Avrebbero concorso alla diffusione di notizie false sulla Lazio, società quotata, concretamente idonee ad alterarne il valore in borsa. Fuori dall'inchiesta resta invece l'istituto che prende le distanze. La banca non è indagata, non è destinataria di alcun provvedimento, ma per arrivare a quell'ultimo piano bisogna scendere di qualche livello. C'è Stefano Greco, soprattutto 1900, attestato online, che per mesi batte sulla fine dell'era Lo Tito, compratori che si affacciano, trattative che sembrano sul punto di chiudersi, un gruppo straniero che arriva e dice siamo pronti a rilevare il 67%. Per la procura sono pseudo notizie destinate a orientare una protesta delle tifoserie della Lazio contro lui, contro Lo Tito. Intanto migliaia di manifesti professionali tappezzano Roma e provincia. Finché c'è Lo Tito non avrete il nostro voto, con il simbolo di Forza Italia sbarrato. I carabinieri seguono la carta arrivano al tifo organizzato e poi a una tipografia di Marino. Cercano chi abbia commissionato quei manifesti e più in alto una possibile regia unitaria e mandanti, ma intanto, scrive Repubblica, parlano anche i telefoni. Dalle perquisizioni e dall'analisi dei dispositivi di altri indagati nell'affare del presunto grande ricatto allodito affiora un altro nome, Maiolini. Secondo la procura, alcune delle attività di denigrazione e diffusione sui social contro Lotito sarebbero state finanziate in tutto e in parte proprio dell'AD della più antica banca privata di Roma. È qui che cambia il palcoscenico. Pochi giorni dopo, notano i magistrati, quello stesso filone approda sulle pagine del Tempo. A scrivere lui, Luigi Bisignani. Il 31 maggio racconta di una JP Morgan pronta a mettere 450 milioni sul tavolo per comprare la Lazio. Ma è un falso per i magistrati. Bisignani fa anche due nomi per il futuro del club, suggerisce all'Lotito di affidarsi a uomini della finanza capaci di aprire un nuovo corso, Masi e Maiolini della Banca del Fucio. Gli investigatori prendono l'articolo e lo mettono accanto ai tabulati. Maiolini e Bisignani hanno contatti non occasionali da due anni. Anche Masi e Bisignani si sentono. Sul calendario restano cerchiate soprattutto tre date: 31 maggio, 1 giugno, 11 giugno. Telefonate, insistiti, tentativi di chiamata fra Maiolini e Bisignani che cadono esattamente in corrispondenza alla preparazione degli articoli che vengono pubblicati il 12 giugno da Bisignani, ancora sul Tempo. Il 9 e il 10 Greco ha appena annunciato sul 1900 gli ultimi giorni dell'era Lotito e poi Abemus Papa, Manzi 2, ancora compratori, ancora una cessione imminente che per la procura non esisteva. Signori, ma non è fantastico un giornale, un presidente di una società odiato dai tifosi, che è anche parlamentare di Forza Italia, una lotta a destra, pezzi e articoli che devono orientare? Siamo letteralmente al delirio. Ma questa è l'Italia. L'Italia è il doppio fondo, del sottofondo, del triplo fondo. 334 11 11622 per le vostre voci.
4: Lazio, tu non sarai mai sola.
3: Mai sola.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno Giornale Radio e miei colleghi ascoltatori. Hai ragione Luca, questa è proprio una legge elettorale schifezza, rivoltante, ributtante, vomitevole. Reso l'idea? Sì, poi si domandano costoro perché la gente, soprattutto i ragazzi, non vanno a votare. Ma porca miseria, e vorrei proprio vedere, saremmo solo e sempre dei portatori d'acqua e nient'altro, perché poi alla fine scelgono sempre i loro protetti. Questo è, e poi ci lamentiamo perché molti parlamentari rimangono lì seduti, bulonati sulla poltrona per 30, 40, 50 anni in Parlamento. Ma guarda tu, va bene, si fa per dire. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
6: Ma il punto non è che comandano le multinazionali, il punto è che prima abbiamo svenduto pezzi dello Stato, in Italia ma anche in altre nazioni, e adesso Mattarella, che in passato è stato silente, come sono stati silenti tutti i politici che hanno svenduto, regalato pezzi dello Stato alle multinazionali, adesso si guardano intorno e pensano alla cazzata che è stata fatta. Saluti Marco da Napoli.
7: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma scusate, ma Tajani non era quello che diceva che il diritto internazionale vale fino a un certo punto? Allora, quando si tratta della Russia, il diritto internazionale. Quando si tratta di Israele, lì vale fino a un certo punto. Ma che razza di politici abbiamo? Ma chi abbiamo che ci sta governando. Ma poi io mi stupisco di noi italiani. Cioè noi ci beviamo tutto, ma tutto. Sti droni che ogni tanto, ah, i russi lanciano i droni. Ma andate a quel paese, ma è Zelensky che ci vuole tirare in guerra, ma è così difficile da capire. Quale sarebbe il vantaggio di Putin? Nessuno. Invece io lo vedo il vantaggio di Zelensky. E i pesci bevono, bevono. Io comunque in guerra con la Russia non ci voglio proprio andare. Ciao ciao.
3: E adesso godiamo un po'. Ci sarà una buona notizia stamattina? Sì, sì che c'è. E la notizia è che Donald Trump ha perso un'altra partita davanti alla Corte Suprema, in una corte in cui i giudici li hanno nominati lui, sono a maggioranza di destra, trampiani, e gli hanno detto no. Aveva fatto, come sapete, l'inferno contro il voto per corrispondenza, mai, mai aiuto ai democratici. Ebbene, la Corte Suprema ha detto no alle restrizioni che il tycoon aveva votato per bloccare quel voto per posta. E allora lui si è imbestialito, Donald, si sono fatti intimidire dai democratici, e zac, niente da fare, un altro schiaffo. La reazione? Chiudere immediatamente il Kennedy Center, che sarà ristrutturato solo con il suo nome all'ingresso. Sembrano i falli di reazione dei bambini sui campi di calcetto delle periferie delle città italiane. Mi porto via il pallone, mi porto via il Kennedy Center, che non sarà più Kennedy Center ma Kennedy and Trump Center. A Donald, abbassa il ciuffo, vai. Lo sentite il ritmo di Peter Bescapè detto d'Alpino? Qui c'è Margherita che sta per andare a scuola, il mondo gira, molti di voi cercano il pezzo fresco del lenzuolo perché è cambiata la stagione. Ed è sempre bello giocare con i piedi e dire ma tanto io ora non mi alzo. Poltroni, è così, questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Terese e siamo Dove frigge la storia. Fra pochi istanti arriva il dottor ingegner Cavalier, commendator Giuliano Guida Bardi.

0: Ma c'è polemica sui famosi finanziatori. Vi ricordate, ve l'avevo detto, del generale Vannacci e Francesco Borgonovo sulla Verità difende il generale. Però è divertente, sentite. C'è la compagnia petrolifera, il commerciante di carciofi, ci sono società immobiliari, costruttori, produttori di vini, ma anche un orologiaio, influencer milanese, un consorzio di imprese specializzate nel super bonus 110%. Così a inizio giugno, racconta Borgonovo, il sito Pagella Politica descriveva il variegato universo dei finanziatori di Futuro Nazionale, il partito, come sapete tutti, di generale Vannacci, che all'epoca aveva già raccolto fondi per 316.000 euro. Il giorno seguente il Corriere della Sera sfornava un titolo identico: dal petroliere al carciofaio, chi sono i finanziatori di Vannacci. A quanto pare il fatto che esista qualcuno che commercia in carciofi suscita particolare rivalità fra i giornalisti, chissà per quale motivo. Forse i colleghi sono più a loro agio con i petrolieri, può anche essere. Nell'articolo del Corriere della Sera si spiegava, fra le altre cose, che altri 12.000 euro sostegno di Vannacci arrivano dall'imprenditore Domenico Santoro, fondatore della Esim SRLE, e circa un mese dopo ecco Repubblica, riecco pure i carciofi, nello specifico Carciofi Romani, piccola società del settore agroalimentare sostenitrice di Vannacci. Il quotidiano progressista a luglio documentava come Futuro Nazionale avesse ormai raccolto 340.000 euro tra donazioni, contributi in servizi e comandati gratuiti. Ecco il primo identikit economico del partito Vannacci. Il principale finanziatore è il Sistema della Repubblica e l'associazione Mondo al Contrario, che prende il nome dal libro di cui il generale è diventato caso editoriale politico, ha messo a disposizione oltre 83.000 euro. Poi iniziano a affacciarsi i grandi gruppi imprenditoriali. Chi sono? Costruttori, appaltatori pubblici, imprenditori di energia, delle infrastrutture. Nell'elenco si riaffaccia di nuovo Esin Company, che ha donato 40.000 euro, riconducibile all'imprenditore Domenico Santoro. Lo stesso Santoro compare nell'elenco dei finanziatori con un comodato gratuito del valore di 12.000 euro. Insomma, è l'ultimo pezzo, è quello che citavo ieri di Lirio Abate sul giornale. E secondo Borgonovo tutto normale, tutto a posto. Tuttavia resta questo dubbio sul fatto che Vannacci riempie le casse in modo, a quel che sembra, legittimo. Si può finanziare un partito, però carciofari e finanziatori del generale dominano le pagine dei giornali. Ale, Giuliano, ci sei?
1: Sempre qui quando arriva Lola. Whatever
0: Lola wants. Questa è Sarah Vaughan, caro Giuliano.
1: Ma va,
0: è troppo certo elegante che... per introdurre un bruto come sì. te. Non senti qua il passo,
1: altro che
0: felpato,
1: brutto, bello,
0: il
1: senti
0: sapere
1: che meraviglioso
0: che ti ho fatto conoscere. Il sound degli anni 40, 50, il grande jazz.
1: Dovresti ringraziarmi ogni mattina per averti fatto conoscere questa canzone, tu che ancora sei con l'inno della Lazio, come ho sentito stamani.
0: E c'è il ricorso di Ranucci d'urgenza, riuscirà a vincere?
1: Ma è evidente che riesca a vincere, è evidente che lo si attende con questa autorevolezza così assolutamente ridimostrata alla guida di Report per fare insieme quelle belle inchieste. Sarà ancora più divertente e ancora più autorevole lui alla guida della squadra. Mi dispiace solo per il nostro Daniele, che sarà scacciato
0: quanto
1: nuovamente
0: ti hai citato?
1: Quando...
0: Quanto che ti cosa? Ha eccitato scoprire che esisteva un piano antilotito che coinvolgeva Bisignani e Masi per fargli cedere la Lazio? Riesci a dormire?
1: Ma sai, io non ci credo, non mi sembra verosimile il complotto di Masi l'abbronzato insieme al tinto Bisignani. Francamente mi sembra più una roba da cenette romane da sottoscala. Non credo che fosse un complotto, un affiuto, non mi sembra. Dopodiché vedremo i risultati dell'inchiesta e delle perquisizioni, però francamente è più storia da cinepanettone che da cronaca giudiziaria.
0: Non pensi? È troppo divertente, siamo al delirio, ragazzi. Gli striscioni, i manifesti per Roma, però li avevi visti, no? E poi il Tempo che fa da sponda e pubblica questi editoriali.
1: Da sponda, il Tempo è da sempre editore di Bisignani, che scrive che è proprio apprezzato per riportare quello che avviene nelle cene della Roma bene in questo mondo di affari. Quello che mi ha stupito, sentendo la notizia ieri riportata da tutti i telegiornali e da tutte le radio, come è giusto e normale che sia, che tutti hanno definito Bisignani faccendiere, che è una brutta parola. Cioè, non si capisce cosa voglia dire faccendiere. Cosa vuol dire faccendiere?
0: Che fa delle faccende.
1: Uomo d'affari losco. Cioè, che cosa, il faccendiere è uno
0: si
1: che si occupa
0: in modo
1: in maniera
0: trasversale
1: losca,
0: di affari, economia.
1: Trasversale nel senso di losca. Cioè, uno che in mezzo.
0: Voglio leggere la
1: alle
0: cosa
1: pozzanghere
0: più bella.
1: Cos'è?
0: Sul tempo c'è un'intera prima pagina con Oriana Fallaci. È un titolo. Siete tutti rammolliti, quindi ho pensato che Oriana Fallaci avesse parlato al Tempo, ci fosse un grandimento. Invece senti, con
1: l'immaginario
0: in
1: paradiso. Sì, è salito
0: la
1: in paradiso.
0: La frustata di Oriana, ieri nel 20° avversario della morte, il Tempo ha contattato lo spirito di Oriana Fallaci, che parla di tutto quello che è accaduto dopo la sua morte: Trump, Meloni, Salvini, Vannacci, e sulla minaccia islamica dice: vi avevo avvisato. Ecco, ma le ambulanze potrebbero partire subito, che adesso ci abbiamo le interviste in paradiso.
1: Scusa, ti chiedo scusa, se questo è un paese che è riuscito a tollerare, per fammi tu il conto dal 78 a oggi quanti anni sono passati, quasi 50 anni, la teoria della seduta spiritica di Romano Prodi, in cui viene annunciato che Moro si trova nel lago della Duchessa, ti pare che non possiamo reggere a Capezzone che sale in paradiso e si fa una chiacchierata con Oriana Fallaci? Abbiamo
0: sopportato
1: un
0: po' di peggio. Siamo al manicomio, ma qua siamo che... letteralmente al manicomio.
1: C'è
0: Io
1: una
0: sono
1: legge...
0: molto preoccupato.
1: È una legge elettorale
0: povero
1: giustamente
0: Capezzolo,
1: approvata da cento...
0: succedono di tutti i colori.
1: Ma perché tu hai delle ragioni di astio personale con Capezzone, ancora viva nella memoria di tutti la vostra bruttissima scena di te che ti alzi e cerchi con la tua preponderanza fisica di minacciarlo in diretta televisiva.
0: Vero,
1: quindi è chiaro
0: minaccia,
1: che tu e tu
0: cuccia,
1: hai
0: cuccia.
1: A cuccia,
0: mamma
1: cuccia,
0: mia,
1: che dicevi,
0: mai
1: dando una...
0: certi gesti sono guidati dalla mano divina, ma le interviste in paradiso anche... siete tutti dei rammolliti, poi capito, non è che gli ha fatto dire tre balle qua e là, ci ha fatto la grande invettiva. Capezzone ventriloco di Oriana, è stupendo.
1: E vabbè, è un pezzo di letteratura, una grande pagina, ecco, del giornalismo italiano, ma lascia perdere. Pensa quando verrà Capezzone a intervistare te nell'aldilà, e non credo che verrà direttamente in paradiso, ma forse scenderà qualche passo.
0: La vitola portò Sigfrido al Galà per raccogliere fondi all'Uganda. Secondo una testimonianza che arriva alle orecchie di Libero, Sigfrido e Walter erano allo stesso tavolo all'evento tenuto in un noto ristorante romano per finanziare delle borse di studio di ugandesi perché studiassero in Italia. Ma viva Dio, meno male, no? L'evento si è svolto, tutto diventa retroscena. presso il ristorante Casalto di Quinto.
1: E diciamo che Ranucci ha fatto tutto quello che era possibile fare per trasformare la sua vita in un'enorme retroscena. Pensa che oggi sulla prima pagina di Repubblica addirittura il compagno Corrado Formigli arriva a dire che Ranucci si è sbagliato.
0: Formigli, cioè, si è sbagliato, c'è libertà d'opinione, ma senti, alla cena iniziata intorno alle 20, gli organizzatori contattati da Libero ricordano bene la presenza a uno dei tavoli di La Vitola e dell'amico Ranucci, invitati da un socio del Rotary, fra i presenti anche l'ambasciatrice del Burkina Faso Cyril Gainoubadolo. Capito?
1: Come vedi, il mistero si infittisce talmente tanto che noi dobbiamo rimandarlo a dopo il giornale radio.
0: A dopo!
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 8 e 3 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Un giorno da Alessio Galea passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
14: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
15: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
14: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
16: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
13: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 € al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
17: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
13: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione e dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
18: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
19: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
18: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim, Ramos, Moreira.
13: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi. Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
21: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
22: È l'ora dell'attimo fuggente.
23: S'è svegliato!
22: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
24: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
25: Buongiorno, Rio di Roma, Laziale. Cioè, ma fatemi capire. Ma quindi la procura deve stare tranquilli. In Italia non ci sono più reati, non c'è niente, vedi come sono solerti. Cioè, parliamoci chiaro, perché a parte adesso io vorrei avvisare il governatore Lazio Rocca che il prossimo sarà lui. Quindi se tocchi lo dito, perché dici la verità, capito? Allora questo fa l'estorsione ai giocatori che se vogliono andare via devono rinunciare agli ultimi tre stipendi. Sono tre mercati bloccati e quindi se qualcuno dice che non c'ha un euro, che è bloccato, che non c'ha soldi, che fa? Viene denunciato. E poi la cosa più grave è che la procura si muove pure. Cioè su tutte le squadre di calcio, quello che hanno detto sul Milan, sulla Roma, sul Napoli, De Laurentiis, eccetera. No, su chi si muovono soltanto? Sullo Tito. Non è qualcosa che non torna, ci sta, eh. Ma quanto è protetto stomo? Io invece vorrei sapere qualcosa, come mai si è mossa per farci sapere sto bunker che si è fatto all'Appia Antica. Lì no, tutti zitti. Ma i soldi nostri devono essere sprecati per sto personaggio allucinante. Va, solo in Italia certe cose.
26: Tendiere potrebbe significare quello che fanno le house manager o collaboratrici domestiche o cameriere, ok? Cioè fanno i mestieri, un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Quindi Bisignani è, se lo è un faccendiere e si interessa di tutto e di più. Ciao.
27: Buongiorno, buongiorno Caetano da Monza. Cioè come siamo messi male ai giornali, ragazzi, eh? Ci sono tante di quelle cose di cui si può parlare, di problemi, economia, governo, minchia, ma si inventano della qualunque pur di parlare. A posto, vive il giornalismo italiano. Mamma mia, l'unico buono che c'è lo stanno buttando fuori. Ciao ciao.
0: Meno male.
1: Ce l'hanno con
0: la
1: te.
0: La peggiore forma di informazione, escluso da tutte le altre.
1: Ce l'hanno con te. Ti stanno rimproverando di occuparti di faccende del tutto inutili e irrilevanti quando ci sono faccende importanti. E poi ho colto un'allusione anche nella definizione di faccendiere, visto che anche tu ti occupi di tante cose, allora probabilmente sei un giornalista faccendiere.
0: Ma va. Ma non scherziamo, ma non scherziamo proprio neanche minimamente.
1: Ma scherziamo un po' e scherziamo sempre anche per affrontare le questioni.
0: Lo sai che Antrodoco c'è un bosco che compone con le sue fronde, ne ha veduta a distanza sul costone della montagna, la parola Dux?
1: Ah, caspita, una bella iniziativa davvero a proposito di perdite di tempo.
0: No, vabbè, è una cosa un bel che paese. Esiste da anni, dai tempi dagli anni 40, dai tempi del regime, questa scritta continua a produrre il suo effetto. C'è qualcosa anche di affascinante, no?
1: Beh, non fanno
0: sapere provincia di Vieti,
1: altrimenti vanno a metterci fuoco.
0: È stato fatto nel 38. Nel 2017 c'è stato un incendio e ora è ritornato esattamente come era. Dux. Ma è la persistenza della memoria?
1: Ma diciamo che voi la chiamereste resilienza in questo periodo in cui il termine è tornato di grande moda. Ma io voglio tornare invece ad una parabola che in parte si è chiusa ieri e che invece si riapre con gli insegnamenti di un grande politico, una grande donna, una grande testimone dell'Italia, Emma Bonino, di cui ieri è stato celebrato il funerale laico in Campidoglio alla presenza del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, di personalità molto illustri, addirittura 7 ex Presidenti del Consiglio, giusto per far comprendere quanto questa donna sia entrata nei gangli delle istituzioni e addirittura della storia politica italiana. E per parlarne oggi ne parliamo con uno dei suoi più cari amici e per lungo tempo ha lavorato insieme a lei nell'attività politica, cioè l'onorevole Benedetto della Vedova. Buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
0: Eccoci, buongiorno.
1: Allora, cominciamo con un suo breve ricordo di Emma.
2: Breve
1: perché non abbiamo una trasmissione radiofonica e non la Treccani da scrivere.
2: No, lo so. Guarda, io avevo conosciuto Emma da ascoltatore di Radio Radicale fin dall'inizio degli anni Ottanta, quindi pensavo di sapere molto di lei, dei radicali. L'ho conosciuta poi fisicamente la prima volta nel 94, io poco più che trentenne, entrato nelle segreterie radicali, l'ho conosciuta insieme a Pannella e da allora fino a ieri, anche nei momenti in cui magari le nostre vicende politiche in parte si differenziavano, ci siamo sempre frequentati e ho sempre cercato di dare una mano alle sue iniziative e battaglie, fin quando 10 anni fa andai da lei e le dissi: ma io voglio fare, lei aveva appena superato il tumore, voglio fare un'iniziativa politica che abbia l'Europa nel titolo, così ci capiamo, c'era appena stata la Brexit, eccetera. E poi grazie al suo impegno, alla sua generosità e tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, prima abbiamo fatto Forza Europa e poi più Europa, ed è stata una straordinaria avventura. Non credo che ci sia qualcuno che voglia proporsi come erede di Emma, certo quelli come me sono tanti che le sono stati al fianco, hanno imparato un sacco di cose, adesso vedremo se sapremo mettere in pratica almeno qualcuno dei suoi insegnamenti.
0: Siete anche divisi sulla legge. Lei e Maggi su chi deve guidare più Europa, c'è un rischio ribaltamento o un'opportunità ribaltamento dentro il vertice di più Europa?
2: Ma questo, diciamo, questa è una cosa che naturalmente non riguarda quello che è accaduto negli ultimi 3-4 giorni, la scomparsa di Emma Bonino, insomma, ricominceremo a confrontarci su come andare avanti in più Europa, dove, come chi ci segue sa, abbiamo aperto un confronto piuttosto significativo, almeno per noi, su come...
1: Chiamiamolo confronto significativo. Ascolti, onorevole Della Vedova, con Luca Telese riflettevamo sul fatto che con la nuova legge elettorale, quella approvata ieri al Senato, che andrà nuovamente all'attenzione della Camera, i radicali in Parlamento non sarebbero mai entrati.
2: Ma questo però vale già da un po' di tempo, no? Le soglie, per esempio il Parlamento europeo, un telegramma di storia, nel 1900, elezioni europee del 1989, i radicali parteciparono alla lista Partito Liberale e Partito Repubblicano, alla lista che fecero loro antiproibizionista, ai Verdi arcobaleno, e l'estero in tutte e tre le liste, perché non c'era la soglia. Nelle scorse elezioni la lista Stati Uniti d'Europa ha fatto il 3-8 e non ha eletto nessuno. Nelle precedenti elezioni, con l'altra legge elettorale del Zutello, mio segretario, abbiamo fatto il 2-94 al Senato e non abbiamo eletto nessuno. Da questo punto di vista, purtroppo per me questa legge elettorale fa abbastanza schifo, ma ancora più dalle precedenti, ma non è questo il tema. Io penso peraltro che sarebbe necessario, e sarebbe stato necessario a prescindere dalla legge elettorale, che al centro, riformatore, radicale, riformista, europeista, si arrivi a fare una lista unica che cerchi l'alleanza col campo largo, cioè con PD, AVS e Movimento 5 Stelle, se arrivano uniti alla fine, per creare un'alternativa valida, elettorale, di governo a Meloni, Salvini e Vannacci, che stia dentro, che stia fuori, ormai ha già condizionato il centrodestra. Quindi noi, come Più Europa, è sempre stata federativa fin dall'inizio, quindi noi dobbiamo essere la punta di lancia europeista, poi ci vuole anche una lancia, quindi credo che a prescindere dalla legge elettorale si debba lavorare per creare una lista, un'alleanza elettorale, modello, per chi se lo ricorda, della Margherita, che mese assieme
1: della Margherita
2: il movimento, anche perché bisogna essere rilevanti, se no, sì, è vero, meglio avere qualche eletto che non averlo, perché si possono fare cose buone, però poi se ci si divide saremo tutti irrilevanti.
1: E su questo fronte a che punto sono le trattative? Nel senso che l'unico che può accedere liberamente alle elezioni adesso è Matteo Renzi, tutti gli altri debbono in qualche modo raccogliere le firme, tutti i nuovi centristi che si affacciano, cosiddetti centristi autodefinitisi che si affacciano sulla scena politica oggi. Ma Renzi sembra un po' sempre l'appestato, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia, come il torero di Siviglia si diceva un periodo. Come funziona?
2: Ma guardi, io le dico quel che penso io, poi vedremo. Io penso che se dico che bisogna fare una cosa unitaria, innanzitutto bisognerebbe farla tra Più Europa e Italia Viva, quindi insieme a Renzi. L'abbiamo fatto alle europee di 2 anni fa, l'abbiamo fatto alla lista Stati Uniti d'Europa con Più Europa, Italia Viva, socialisti, radicali italiani, eccetera. È vero che non abbiamo fatto il 4%, ma intanto era già un 3-8 che oggi sarebbe già un
0: grande risultato,
2: punto di partenza. Non penso, ad esempio, io, a differenza di altri, che la proposta di Onorato, bellissima persona, che è una proposta civica, possa essere la nostra. Io mi sento maledettamente politico dopo tutti questi anni e non credo che noi si debba, poi ognuno farà quello che vuole, io auspico una sola lista anche con Onorato. Se Onorato deciderà di fare la sua cosa con i civici, bene, amici come prima, ma certamente non è la mia cosa, a prescindere dai patronaggi di altre personalità politiche.
1: Luca.
0: Bene, interessante questo, perché il centro è il luogo dove si vinceranno le elezioni. Ma non siete un po' in ritardo, Della Vedova? Non è incredibile che appunto il territorio strategico non si sappia quali confini ha, quante liste ci sono, e lei dice giustamente sì, noi forse abbiamo una prospettiva diversa da quella di Onorato, ma siccome questa legge, lo ricordiamo per chi ci ascolta, prevede una norma che è il recupero del cosiddetto miglior perdente, allora intanto se voi riusciste a prendere 3,8, siccome la soglia di sbarramento è al 3, passereste sicuro se riusciste a riconfermare quel risultato. Ma poi voglio dire, c'è anche il miglior perdente, quindi la lista che non fa il quorum, mettiamo prende 2,3% e che arriva prima, dopo le qualificate, viene recuperata, quindi è una zona proprio decisiva, strategica per la battaglia. Ancora il campo largo non sa se ce n'è una, due o tre, a me sembra una cosa da manicomio.
2: Ma adesso non so se è da manicomio, visto che ci starei dentro anch'io, certamente siamo in ritardo, io su questo sono totalmente d'accordo. Avessi avuto la responsabilità, io ripeto, si partiva innanzitutto dal ripristinare un'alleanza anche delle famiglie politiche, sia noi che Italia Viva stiamo nella famiglia europea di Renew, abbiamo fatto una lista assieme, Renzi sarà simpatico, antipatico, è la cosa più solida al momento, che lì c'è, si fa un'alleanza.
0: Tra l'altro la titolarità, diciamo anche questo rispetto alla legge, di un simbolo, forse anche voi in effetti,
1: anche più Europa,
0: però non deve raccogliere le firme Renzi, nulla, neanche una, sia alla Camera che al Senato.
2: Più Europa, nonostante abbia fatto praticamente il 3% alle ultime elezioni, secondo questa legge folle dovrebbe raccogliere le firme, meno di altri, ma deve comunque raccogliere.
0: Meno di altri, sì, circa 2.000 per circoscrizione, sono 50-100.000 firme, anche quello non è poco.
2: No, è tantissimo, nel caso specifico di Più Europa è una follia, abbiamo fatto 3 elezioni, non abbiamo mai preso meno di 700-800 mila voti, dobbiamo anche dimostrare di esistere, questa è una follia.
0: Ma perché è stata fatta questa legge? Per colpire chi, quella norma sulle firme? Voi finiti?
2: Ma io penso che siamo finiti, non nel fuoco amico, ma comunque nel fuoco nemico, ma non eravamo noi, non penso che fossimo noi il bersaglio, magari pensavano di fermare Vannacci, qualsiasi qualche altra cosa, anche Vannacci avrà
1: delle
2: firme ridotte. Però tornando al punto, lei ha ragione.
0: Vannacci deve raccogliere le firme,
2: sì,
0: deve
2: sì,
0: raccogliere
2: sì,
0: le firme anche perché non ha il gruppo costituito entro gennaio, entro dicembre,
2: esatto.
0: 2025.
2: Ha solo una componente del gruppo misto alla Camera, e quindi dovrà raccogliere le firme. Guardi, c'è un esempio a cui io mi riferisco. Prendiamo AVS. Loro erano addirittura due partiti distinti, due famiglie politiche europee distinti, Verdi e Sinistra. Bonelli e Frattoiani hanno avuto l'intelligenza, probabilmente anche un po' la generosità, di mettersi insieme, e adesso sono un soggetto rilevante che incide sugli equilibri. Noi continuiamo a dividerci, non siamo rilevanti e non incidiamo sugli equilibri. Facciamoci una domanda.
1: Invece, onorevole Della Vedova, se vi uniste, e poi ci sarebbe comunque il problema, non lo so, la questione del programma. Conte ha detto mai più nessun aiuto all'Ucraina. Per voi questo è un aspetto accettabile?
2: No, per me è totalmente inaccettabile. Parlavamo di Emma Bonino. Emma Bonino non era né una bellicista, una guerrafondaia naturalmente, ma sapeva che quando c'è un'aggressione scatta la responsabilità di proteggere e il diritto dovere di intervenire. Si chiamasse l'aggressore Milosevic 30 anni fa, si chiami oggi Vladimir Putin. Con tutto quello che sta succedendo, la guerra ibrida, i droni, eccetera, pensare che un paese importante in Europa come l'Italia si chiami fuori e lascia al proprio destino gli incolpevoli ucraini che hanno solo la colpa di voler venire in Europa e stare in un paese libero e democratico e lasciarli alla mercé dell'aggressione violenta di Putin, per me non è accettabile. Ma appunto, se noi fossimo un soggetto rilevante anche perché uniti, poi quella è la posizione di Conte. Discutiamone. Però bisognerebbe poterne discutere da un punto di relativa forza. Del resto anche il PD su questo, nella sostanza dei voti parlamentari, eccetera, non ha mai in questi oltre 4 anni di guerra fatto mancare il sostegno all'Ucraina. 5 Stelle all'inizio, il governo Draghi, erano sulla stessa posizione, poi hanno cambiato, non voglio star qui a discutere, la trovo una posizione incomprensibile e poco responsabile.
1: È molto curioso che a qualche mese dalle elezioni su un punto determinante e importante come questo non ci sia accorto, però sembri trascurabile, sembra che alla fine poi si possa trovare una quadra.
2: Non penso che sia trascurabile e non voglio difendermi attaccando il campo avverso. Purtroppo questo è un tema che sta dividendo la maggioranza di governo, perché Salvini in questi giorni ha riaperto in modo clamoroso, anche evidente, a Putin su tutto, sul commercio, sul gas, contro le armi. Poi è vero che per fortuna su questo il governo ha tenuto la barra dritta, anche se in modo un po' reticente ultimamente, no? Non siamo andati a Kiev, dove sono andati il Regno Unito, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, eccetera. Però io mi auguro che l'Europa e l'Italia con l'Europa non smettano di sostenere Kiev. Non siamo in guerra con Putin. Io con Putin personalmente ho fatto i conti da più di 20 anni, dopo la prima guerra cecena, la distruzione di Grozny, eccetera, eccetera. Detto questo, il punto è che se noi non aiutiamo gli ucraini a difendersi e a fermare Putin, trovando un accordo di pace giusto e duratura, come si dice, non è che Putin si ferma, e comunque sarebbe il segno che l'Europa consente le aggressioni ai suoi confini prima e poi magari dentro i propri confini senza reagire, perché tanto si dice sempre non ci riguarda. Ci riguarda e come?
1: Vediamo quando sarà il turno della Polonia. Grazie onorevole Della Vedova. Il
0: grazie
1: tempo
0: davvero, buongiorno, buon lavoro.
2: Buongiorno.
0: Giuliano, abbiamo volato pubblicità ancora, ma abbiamo spiegato tante cose con esempi pratici sulla nuova legge elettorale. Sai che farei? Mi fermerei un istante, vi inviterei a insegnarci le vostre voci e torniamo dopo la pubblicità.
1: Incredibile saggezza telesiana.
3: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Ritorna tra poco.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico sostenuto attorno in direzione di Milano. Ci sono code in A1 da Merignano a San Giuliano, sulla Paullese da San Donato verso il centro e sulla Rivoltana a partire da Segrate. Code anche sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Code poi in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste, tra Milano Est e Monza verso Torino e a tratti sulle tre tangenziali. A Bergamo code in circonvallazione a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano. A Brescia code in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso il centro. In Toscana verso Firenze code a tratti in A11 tra Prato Est e Firenze Nord e tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. In Umbria code sulla statale 3bis 45 tra Ponte San Giovanni e Collestrata in ambo i sensi. A Roma code in A1, diramazione Roma Nord, circa 4 km da Castelnuovo di Porto fino al raccordo anulare. A seguire code per un incidente sul raccordo in esterna da Via della Bufalotta a Cassia. Sul grande raccordo anulare code anche in esterna per il traffico da Roma Sud a San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Verso Napoli in autostrada ci sono code in A1 a tratti tra l'asse mediano e il bivio per la tangenziale. Più avanti tra il centro direzionale il bivio per Napoli centro, code a tratti anche in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. A Napoli per il traffico code in tangenziale tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli, a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate. Per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno Teresa, buongiorno Guida Bardi. Io non vorrei essere di parte e schierarmi col dottor Telese questa mattina, però Capezzone è stato assolutamente di cattivo gusto. Scusate, voi siete giornalisti anche di un certo calibro, come mi piace ripetere spesso, ma quando mai si mettono in bocca ai morti parole mai dette? In contesti che non hanno potuto vivere perché sono morti 8 anni fa. Ma questo qua è veramente ma di un becero, di uno schifoso. Stai usando la memoria di una collega per dire cose che vuoi dire te. Boh, non lo so, non so neanche se è da denuncia all'ordine una cosa del genere. Onestamente non credo, forse. Però sicuramente è di cattivo gusto. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
9: Mamma mia, però signor della Vedova, si tiri su, con quel tono di firme ne raccoglie poche, una roba da funerale proprio. Invece mettete il giovane Leoni, il giovane Simone Leoni, lui sì che ci rappresenta con un bel vigore, affronta Vannacci a volto scoperto. Questi sono i personaggi di cui abbiamo bisogno. Un po' twink come genere, se vogliamo, un po' twink. Ciao Roberto D'Amsterdam.
10: Ahimè. Tutto vero,
11: Vabbè, facciamo sentire tutto.
10: Non bisognerebbe mai ventriloquare, sì. Questo è giusto che ce lo fa sottolineare, perché l'intento non era così malevolo e trionfalistico, trattandosi di Benedetto della Vedova, che non è un

0: introante, però certo, io non così ci penserei.
1: E poi penserei anche a questi appelli che arrivano da questo scollacciato di Roberto ad Amsterdam, che oramai nessuno riesce più a tenere col progredire dell'età. Il testosterone evidentemente sale direttamente nei gangli neuronali. Cosa ci vuoi fare?
0: Ma sarà come così? Ti permetti?
1: Ma hai sentito cosa ha detto? Sì, l'hai sentito.
0: Vabbè, però c'è libertà di parola, siamo anche una radio che
1: infatti ha parlato liberamente, ma non vorrei, dopo che dai libertà di parola a Roberto ad Amsterdam, toglierla anche a me.
0: Vai.
1: Bene, e allora io so che questa per noi è diventata un'ossessione e vorrei che lo diventasse per tutti i nostri ascoltatori, quella della legge elettorale, battaglia che adesso fanno anche in Parlamento, ma che noi abbiamo davvero cominciato anni e anni fa. E allora, con l'approvazione definitiva della legge, approvazione al Senato, poi ovviamente ci sarà la terza lettura alla Camera, caro Luca, non finisce la vicenda della legge elettorale, perché già un nutrito gruppo di costituzionalisti, gli stessi che nel maggio scorso avevano firmato l'appello torniamo alla Costituzione, ha pronto un ricorso alla Consulta. I frontman della iniziativa sono l'ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo e Mauro Volpi, un ex membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura e docente di diritto costituzionale all'Università di Perugia. E i profili che i professori di diritto costituzionale ritengono siano molti contro la Costituzione verranno probabilmente presentate in un ricorso che è già pronto, attende solo la promulgazione della legge e dunque a novembre sarà presentato. Ma come si fa? Non si può presentare un ricorso alla Corte direttamente, ci si rivolge ai tribunali capoluoghi di distretti e delle corti d'appello, quelli dove si fissa la legge elettorale, che sono 29 in tutto il territorio nazionale, e poi i cittadini potranno impugnare la legge in quanto lesiva del diritto di voto. Bisognerà comprendere se la sentenza della Corte, che mi sembra abbastanza diretta con questo tipo di legge, possa arrivare prima delle elezioni che ritengo molto probabile siano anticipate, e soprattutto bisogna comprendere che cosa succede se si vota con una legge che poi qualche settimana o un paio di mesi dopo viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Sono tutti temi che meritano un approfondimento giuridico. E allora adesso Peter cerca di connettersi con il nostro ospite di oggi, perché ne parliamo con competenza, come sempre. È venuto a trovarci il professor Alfonso Celotto, che insegna proprio diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buongiorno e benvenuto, professore.
2: Con piacere sempre, buongiorno.
1: Allora, quanti sono i profili di costituzionalità dubbi, perlomeno?
2: In genere, in teoria, i dubbi di costituzionalità sono infiniti, no? Però scherzi a parte, in questo caso i problemi sono due: la proporzionalità del premio di maggioranza, la congruità delle preferenze, e poi sullo sfondo resta la questione della preferenza di genere. Quindi diciamo questi due profili che si declinano in tre: premio di maggioranza, preferenze, preferenza di genere.
1: E il nome del premier indicato sulla scheda non è anch'esso una compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica?
2: Dipende come viene inteso e interpretato, perché anche nel 1994, per fare un esempio storico, si presentò la coalizione di centrodestra scrivendo sulla scheda e nel simbolo Berlusconi presidente, ma quando poi cadde il governo Lega N Forza Italia e Berlusconi andò al Quirinale dicendo andiamo a votare perché ero il candidato premier, gli rispose Scalfaro: noi siamo un sistema parlamentare, vediamo se c'è un altro governo, e si fece il governo Dini. Quindi anche indicando in scheda il candidato premier, Renzi premier, Calenda premier, Salvini premier, ove poi la dinamica politica a costituzione vigente ti indica un altro governo, non impedisce di fare un governo diverso.
1: Cosa succede se la Corte Costituzionale interviene censurando questa legge dopo che si è già votato?
2: Quello diventa un problema serio, perché anche il cosiddetto Porcellum arriva in Corte Costituzionale, ma dopo 8 anni addirittura, perché il Porcellum è del 2006, arrivò in Corte Costituzionale nel 2014 e la Corte disse è incostituzionale, lì c'era il premio di maggioranza che era totalmente sproporzionato e le preferenze che annaspavano, potremmo dire. La Corte quindi ci dà questi due principi, questi due criteri e poi aggiunge, però ormai si è votato, non possiamo andare a smontare un Parlamento che ha già votato, non possiamo rendere nulle 8 anni di votazioni di leggi e quindi da oggi in poi devi cambiare le regole, per cui si rischia che anche se si votasse con una legge poi dichiarata incostituzionale, gli effetti sarebbero solo nel futuro.
1: Luca.
0: Eccomi, è tutto molto interessante. Volevo spostare poco a poco il tiro su questo tema del premio della legge elettorale. E com'è la soluzione che è uscita fra le tante che erano state paventate? 38 era ampiamente incostituzionale, va bene, così comunque porta un doping di 100 seggi, però scatta solo il 42. Che pensiamo di questo esito?
2: Allora, se noi prendiamo l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, nel 2022 ha fatto avere alla coalizione di centrodestra il 43% dei seggi, il 43% dei voti che sono trasformati nel 58% dei seggi, perché il Rosatellum nasconde al suo interno come meccanismo un premio di maggioranza, un moltiplicatore per chi vince, no? Quindi già c'è, certo, in questa legge, per cui un premio di maggioranza come potrebbe essere con la soglia al 42 di 12-13 punti potrebbe non essere incostituzionale, perché comunque sarebbe nei limiti il problema qual è? Il problema è quello, torniamo al 2013, no, nel 2013 centrodestra e centrosinistra prendono 25-24%, ok? Ci sono i 5 Stelle, quindi tre poli. Però che cosa accade? Scatta il premio di maggioranza alla Camera e quindi il centrosinistra col 25% si ritrova il 54% dei seggi. Questo significa che tu che hai votato centrosinistra con un voto prendi 2 seggi, io che ho votato centrodestra con un voto prendo mezzo seggio e questo non va bene. Lì è la iperproporzionalità del premio di maggioranza che lo rende incostituzionale.
1: Io vorrei tornare invece, professore, sulla Corte. Io non riesco a capire questo. Ieri la Corte Suprema ha affermato Trump che nelle elezioni di midterm aveva intenzione di intervenire per modificare le regole in corsa e ce l'ha fatta. Ma perché là noi dobbiamo partire dal presupposto che la Corte Costituzionale non arrivi in tempo, se si presenta il ricorso a novembre e se si ravvisa l'urgenza di intervenire in una materia di questo genere?
2: Perché abbiamo un sistema completamente diverso noi di giustizia, per cui il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, come dicevate, non c'è, per cui bisogna passare da un tribunale ordinario e si rischia, come fu per il Porcellum, di metterci 8 anni per arrivare alla Corte Costituzionale che interviene dopo. Però è una questione proprio di architettura costituzionale, non è un sistema migliore o peggiore, perché ovviamente una Corte che interviene subito va a ridosso della politica, una Corte che interviene dopo invece legge con occhiali più freddi, no?
1: E occhiali più freddi, ma intanto consente che ci sia un Parlamento eletto con regole non conformi alla Costituzione e che quel Parlamento
2: operi
1: per l'appunto. Altro che occhiali freddi, qui sono occhiali con lenti improsciutate.
2: Sì, non però solo. Il discorso è sempre quello.
0: È un premio che impatta sui quozienti per la Presidenza della Repubblica, Emanuela De Fragrante. Cioè noi stiamo leggendo con un voto sia un Parlamento che un Presidente della Repubblica, certo, regala 100 parlamentari, è una truffa.
2: Certo. Guarda, allora, a proposito di truffa nel 53 che ci furono strali enormi, era un premio di 15 punti, che quindi era superiore e non passò poi alla fine. No,
0: sì, però scattava, scattava col 50% di una coalizione più gli apparentati, che è una soglia che oggi ce la sogniamo, dal 42,
2: certo, però
0: al 50%.
2: Ti portava a 65 e con 65 leggevi da solo capo dello Stato, giudici costituzionali e CSM, invece oggi ti porta al 55 e col 55 da solo non ce la fai a fare queste cose, a rigore, salvo il Presidente della Repubblica dopo il quarto scrutinio.
1: Hai legge il Presidente della Repubblica? Sì.
0: Quarto scrutinio leggi
2: però
0: il Presidente della Repubblica
2: anche la maggioranza
0: che vuoi.
2: Semplice. Certo, però basta anche la maggioranza. Comunque qui stiamo facendo artifici, alchimie, aspettiamo che venga approvata definitivamente, perché io sarei cauto sull'approvazione definitiva della Camera. Cauto.
1: Questo è invece interessante, approfondisca professore, cioè lui pensa che a voto segreto possa essere interesse anche della maggioranza farla crollare?
2: Potrebbe essere, perché in fondo andiamo a votare con una legge che si sa, perché c'è anche un grande vantaggio nel Rosatellum, che non ti obbliga all'apparentamento prima, quindi il centro-sinistra non fa le primarie, il centro-destra può non affrontare la questione generale Vannacci e lasciarla dopo. Ognuno corre per sé nel Rosatellum e poi si vede.
1: E potrebbe essere comodo a tutti, e d'altronde
2: a tutti.
1: Il Parlamento sarebbe sovrano.
2: È sovrano.
1: Grazie professor Celotto, grazie per averci dato
0: grazie
1: una mano
0: per prendere
1: qualcosa di più.
2: Alla prossima, grazie, alla prossima.
1: Hai capito quindi il professore cosa sospetta? Che nel segreto di l'urna. È interessante come prospettiva quella che in realtà tutta questa sia una grande amuina, e lo chiediamo al re della amuina, che arriva adesso in diretta dall'Abaro, il nostro Alberto Fazzolo. Come va con le amuine?
3: Buongiorno, qui tutto bene, non vi preoccupate per noi.
1: Ma che preoccuparsi, noi qui ti attendiamo.
3: Bene, bene, comunque qui non raccogliamo firme per le liste elettorali perché pensiamo al ritorno della monarchia, ma è quello un altro discorso, quindi non ci facciamo tutti i problemi che vi fate voi.
1: Senti, scherzi e battute a parte, la coalizione saudita afferma che un drone Houthi è stato distrutto vicino alla Mecca, e allora se si arriva alla Mecca vuol dire che la situazione comincia a essere grave, la città più santa dell'Islam.
3: E questa notizia è stata immediatamente smentita dalla coalizione di Ansarullah, che dice che sono stati lanciati dei droni nei dintorni della Mecca, ma non è stato sferrato nessun attacco verso la città santa. È stata probabilmente un'informazione falsa messa in giro ad
1: scusa,
3: servizi di intelligence.
1: Nei dintorni della Mecca non c'è assolutamente niente se non tonnellate di sabbia,
3: se non postazioni militari e radar piazzate nel deserto. Di quelle ce n'è quante ne vuoi, e quindi sono quelle che sono state attaccate, e però appunto per i musulmani di tutto il mondo un attacco alla Mecca sarebbe alla città della Mecca, perché appunto è considerata sacra tutta la città, non soltanto i siti specifici, un attacco a quella città comprometterebbe il sostegno internazionale del mondo musulmano, non soltanto sciita ma anche di parte di quello sunnita, verso gli Houthi, quindi per certo.
1: Tu pensa che
3: quindi
1: neanche potresti entrare alla Mecca, sai?
3: No,
1: tu non potresti entrare alla Mecca.
3: Queste pulsioni. Sì, non è di queste pulsioni.
1: Io invece le ho avute e non ci hanno fatto entrare, perché se non sei musulmano alla Mecca non entra. Però la vicenda dell'Arabia Saudita è evidentemente centrale, visto che ieri il principe ereditario Mohammed bin Salman si è precipitato in Egitto per chiedere l'aiuto del generale al-Sisi.
3: Beh, non solo, si è precipitato anche a telefonare agli israeliani, che forse una qualche mano gliela potrebbero dare, sono stati stretti dei primi accordi di massima per la difesa missilistica, e la situazione è urgente, è ovviamente nell'interesse non soltanto più dell'Arabia Saudita ma di tutti i paesi che gli stanno intorno, sia perché l'Arabia Saudita fa da filtro verso Israele prevalentemente, ma soprattutto perché c'è la questione dell'export di idrocarburi. L'Arabia Saudita non esporta una goccia di petrolio da sabato scorso, cioè zero, sta a zero da sabato, e invece il Qatar ha ridotto il 90% l'export di GNL, il gas naturale liquefatto, nello scorso trimestre, quindi la situazione è davvero davvero difficile. In tutto ciò Ansarullah, quindi gli yemeniti, hanno colpito anche un impianto petrolifero ad Abakia in Arabia Saudita, quindi capite che non c'è prospettiva di risolverla a breve, e quindi il gasolio a 2-3 potrebbe essere un buon affare visto in questi termini, quindi potremmo anche accettare di fare scorte a quel prezzo.
0: Ma c'era il drone russo, perché gli altri non c'erano, ma questo c'era, abbattuto dagli italiani ieri con due caccia in volo, brum brum.
3: Il notiziario di giornale radio ha tenuto la postura corretta, è quella che viene utilizzata dai media più seri del mondo, che dice che è stato abbattuto un drone probabilmente russo. Il drone c'era sicuramente, di chi fosse è da verificare, perché i russi possono sì fare degli sconfinamenti, ce ne sono stati in precedenza, ma ricordiamo pure che l'Ucraina da diversi mesi sta utilizzando le rotte sopra Estonia, Lettonia e Lituania per sferrare degli attacchi negli oblast soprattutto di San Pietroburgo Petersburgo della Russia, quindi sta utilizzando i cieli della NATO per sferrare degli attacchi contro la Russia. Questo crea un po' di imbarazzo alla NATO, che gli ha detto in tutti i modi che questa cosa non si potrebbe fare, quindi tra le opzioni che mettiamo sul piatto c'è sicuramente anche quella che l'Ucraina,
0: cioè, non si potrebbe fare?
3: Beh no, perché tecnicamente è un attacco che arriva dai cieli della NATO verso la Russia e non penso che la NATO si voglia far trascinare in un conflitto per far passare qualche drone ucraino.
0: Giuliano, tu che ne pensi?
1: Io non ho capito. Di chi è questo drone?
3: L'Ucraino. Potrebbe essere ucraino.
1: Ne sono
3: La Lituania ne ha già fatto alcuni di droni ucraini. E noi non sappiamo questo di chi sia. Ce lo facessero vedere, è stato abbattuto, ci sono i rottami, facessero vedere di che si tratta e a quel punto si fuga ogni dubbio. Se non lo fanno vedere probabilmente non, poteva anche non essere russo. Ma cambia poco, la tensione c'è, è altissima. Per farvi capire cosa è successo ieri, due fatti davvero eclatanti. Il primo è che la Finlandia ha aderito all'iniziativa nucleare francese, quindi probabilmente verranno schierate armi nucleari a poche decine di chilometri da San Pietroburgo. E il secondo, probabilmente ancora più grave, è che gli Stati Uniti, e stava sui giornali questa mattina, ammettono di avere armi nello spazio, l'ha dichiarato il segretario all'Air Force, Troy Menk. E questa è una cosa grossa, perché c'è un trattato del 1967 sullo spazio extraatmosferico che prevede esplicitamente il divieto di mettere armi di distruzione di massa in orbita. Adesso noi non sappiamo che tipo di armi ci siano, però è pure vero che gli Stati Uniti da parecchi anni denunciano un ritardo grosso sulla questione dei missili ipersonici rispetto alla Russia e altri paesi. E quindi probabilmente il modo migliore e più comodo per aggirare questo ritardo è di mandare i missili in orbita e poi farli cadere per gravità a velocità ipersoniche sulla Terra. E questo potrebbe essere uno scenario che metterebbe in discussione uno dei trattati più importanti che hanno garantito il non proliferare della guerra negli ultimi decenni.
0: Cioè?
1: Oddio.
3: È quello sullo spazio extraatmosferico, perché se si iniziano a tirare giù i satelliti a vicenda, perché una delle ipotesi è che ci siano gli ordigni nucleari per tirarli sulla Terra, l'altra ipotesi è che ci siano sistemi di guerra elettronica in grado di disattivare o distruggere i satelliti altrui. Quindi se si iniziassero a accecare i sistemi di comunicazione satellitare, guardate che per la vita sulla Terra cambierebbe tanto, salterebbero le comunicazioni, salterebbero i sistemi di localizzazione, banalmente il navigatore. Ci sarebbe tutta una serie di problemi.
1: Salterebbe l'attimo fuggente.
3: Porca miseria, quello potremmo farlo anche col tantam e il passaparola, ci organizzeremo in maniera diversa.
0: Sì, con i bicchieri di carta delle feste.
1: Voi due col tantam, francamente, vi ci vedo molto bene, se devo essere onesto. Io mi trovo un po' più a disagio.
3: Allora, ci inventeremo anche qualcosa magari un po' più tecnologico, però qualcosa faremo. Ma in tutto ciò c'è un'altra questione da non trascurare. In Olanda ci sono stati delle azioni di sabotaggio alle ferrovie, adesso non nulla che assomigliasse al chiodo che c'era stato da noi, però questo è sintomo di un malcontento che circola nel paese, perché l'azione non è stata un piccolo sabotaggio da qualche parte, sono state 15 azioni sparpagliate su tutto il paese fatte in contemporanea, piccoli gesti che non hanno creato grossi danni, però attenzione, perché anche in paesi tecnicamente tranquilli e pacifici come possono essere quelli di quella parte di Europa che solitamente non è abituata a grossi conflitti sociali, è qualcosa con cui sicuramente bisogna fare i conti.
1: Senti, invece, come va la situazione in Centro America? Anche lì, altro spot che noi colpevolmente dimentichiamo troppo spesso.
3: La situazione più grave è sicuramente a Cuba. Il campanello d'allarme più grosso è che si denuncia il problema che l'ostruzionismo e l'embargo verso il paese sta colpendo anche gli aiuti umanitari. Parte di quelli inviati da diversi paesi del mondo, soprattutto dall'Europa, ma non solo, sono stati bloccati nello scalo tecnico che viene fatto in Messico. Quindi parte della solidarietà non riesce ad arrivare a destinazione perché gli Stati Uniti si accaniscono anche contro gli aiuti umanitari. La situazione l'isola è sempre estremamente difficile perché appunto non arriva più l'energia venezuelana che viene tutta dragata dagli Stati Uniti, quindi grossi problemi di carattere generale per l'energia e la situazione soprattutto relativa ai medicinali su cui c'è un blocco significativo è condizionato appunto da questo stop in Messico dei container con gli aiuti. E non solo, in Venezuela invece si iniziano a registrare tensioni sempre più forti tra i sostenitori della vecchia guardia guardia e il governo che ha preso il posto, che sta svendendo un pezzo alla volta tutte le conquiste sostanzialmente della rivoluzione degli ultimi anni.
0: Caro Giuliano, fare i conti.
1: Qualcosa con cui fare i conti, ma qualcosa ho visto che grazie a Dio dalle parti di Cuba funziona, visto che sono riusciti ad assistere con prontezza e capacità il nostro Alessandro Di Battista, meno male.
0: Forse se si salva sarà per quell'intervento, per quell'intervento provvidenziale, prima la diagnosi e poi l'intervento a Cuba anticipato rispetto al viaggio in Italia che non era possibile in sicurezza.
1: È molto bene, e di questo siamo
0: bene.
1: Ovviamente molto contenti. Siamo arrivati alla fine anche oggi, Luca.
0: C'è il momento in cui, in attesa del nostro, della staffetta con Borgonovo, l'Italia si interroga, molti si collegano da tutte le parti del mondo, dall'Arabia, dal Sud America, dicono: ma Guido Bardi riuscirà anche stavolta a trovare una potente morale per tutta la puntata?
1: E oggi, con tutte le domande che abbiamo fatto, mi sono ricordato di una bella frase dell'Ulisse di James Joyce, che diceva: non fare domande e non sentirai menzogne.
0: Stupendo. Poi questo è Joyce, non l'ha mai scritto, però sono brillanti, le scrive lui la mattina. Grazie, domani torniamo. Ciao. Con tutta la banda.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito, e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito, preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e come tutti i giorni siamo insieme fino alle 11 e ci occupiamo delle grandi questioni di attualità, ovviamente di nuovo la questione ucraina sotto i riflettori dopo questa vicenda, diciamo così, un po' curiosa di questo drone russo che secondo il ministro degli esteri potrebbe essere, insomma, un attacco, no? Un messaggio all'Italia, vedremo poi se è effettivamente così, sopra i cieli lituani, che è stato abbattuto dagli aerei italiani. Ieri anche il funerale di Emma Bonino con grandi onori e una serie di questioni aperte, no? Che la riguardano, e riguardano alcune delle grandi battaglie dei radicali, e sono proprio queste battaglie che all'interno del centrodestra stanno creando un po' di divisioni. Se ne parla poco, ma noi vogliamo entrarci. State qui che arriviamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e vado a dare il benvenuto a Matteo Allisi, che conoscete, come sempre spero di aver pronunciato bene il cognome, ma insomma un anno dopo l'altro piano piano imparo. Presidente di Più Europa dei Radicali Italiani, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, dicevo, ieri i funerali di Emma Bonino, ci sono tante questioni che l'icona radicale ha affrontato, no? In tutta la sua carriera politica. Una di queste battaglie riguarda proprio il fine vita ed è una battaglia, Alice, che continua a suscitare un po' di divisioni nel centrodestra. Le faccio sentire anche quello che dice Matteo Forte di Fratelli d'Italia, perché a Milano forse avrà visto c'è stato un po' di bagarre, no? Sostanzialmente cos'è accaduto? Che Guido Bertolaso, l'assessore al welfare, ha deciso di emettere delle linee guida che consentissero, nonostante non ci sia una legge regionale, anzi nonostante il Consiglio regionale abbia rifiutato di fare una legge, Bertolaso ha emesso delle linee guida che consentono comunque alla macchina sanitaria della Lombardia di rendere operativo, insomma, il suicidio assistito. Fratelli d'Italia ha fatto un'interrogazione molto, molto dura e le faccio sentire cosa dice Matteo Forte, che è proprio rappresentante di Fratelli d'Italia in Lombardia ed è quello che ha condotto questa battaglia. Abbiamo chiesto a Matteo Forte appunto che cosa sia accaduto con Bertolaso su questo tema.
2: Ma semplicemente è successo che i nodi sono venuti al pettine, cioè in Regione Lombardia il Consiglio regionale 2 anni fa ha, come dire, stoppato l'iter per l'approvazione di una legge sul fine vita votando una pregiudiziale di costituzionalità che in estrema sintesi diceva che la materia non è di competenza regionale ma di competenza dello Stato, perché tocca il diritto penale, tocca il diritto civile, tocca i diritti fondamentali, quello alla vita, che sono esclusiva competenza dello Stato e non delle regioni. Nonostante questo, a maggio dell'anno scorso l'assessore Bertolaso ha diramato, non saprei neanche come spiegare bene, delle linee guida che non sono state, come dire, formulate nella forma di un decreto assessorile, una determina assessorile, delibera di giunta, quindi anche formalmente non si capisce bene cosa siano. Proprio sul suicidio assistito, delle linee guida a cui gli ospedali si dovrebbero attenere sul suicidio assistito, di fatto contravvenendo il voto, anzi contraddicendo il voto del Consiglio regionale della Lombardia di 2 anni prima. Il 25 agosto, notizia ormai nota, un uomo in un ospedale lombardo è stato accompagnato al suicidio assistito in un percorso completamente gestito, governato dal Servizio Sanitario Lombardo, dall'assistenza medico-farmacologica all'individuazione di un luogo, tra l'altro un ospedale che dovrebbe essere invece deputato alla cura della difesa della vita, la cura della persona, un luogo deputato ad alleviare le sofferenze. Ecco, ovviamente tutto questo oggi è un problema politico e quindi noi come Fratelli d'Italia, io ero primo firmatario, abbiamo presentato un'interrogazione a cui Bertolaso ha dato una risposta certo non convincente, perché dire al di là delle scelte politiche le linee guida si occupano semplicemente dell'organizzazione della sanità utilizzando un'espressione che, diciamo, da diritto anche costituzionale rientra nelle competenze della regione, però cioè, non è che si possono scrivere delle linee guida pensando di limitarsi all'organizzazione ospedaliera, all'organizzazione della sanità, riprendendo i contenuti di una legge su cui il Consiglio regionale ha detto non è competenza di tutto il sistema regionale, quindi comprese le strutture sanitarie.
0: Ecco, questo, Matteo Allisi, è la versione di Fratelli d'Italia. C'è un dibattito nel centrodestra, cioè il centrodestra che governa la Lombardia ha un assessore che ha fatto un salto in avanti e una parte invece non lo vuole. Lei che ne pensa?
1: Ma io penso che un tema così profondo dal punto di vista della scelta della persona non dovrebbe essere soltanto del mondo progressista, del centro-sinistra, e che in altri paesi europei anche il centrodestra è stato capace di approvare delle leggi giuste su questi temi etici. Quindi io credo che sia un grande errore dal punto di vista del centrodestra non riuscire a prendere una posizione forte su questo tema, quando tra l'altro il loro elettorato, secondo tutti i sondaggi, penso per esempio a quello di SVG anche di pochi mesi fa, gli elettori di centrodestra sono per la maggior parte favorevoli a una legge sul fine vita, perché è un argomento che va oltre la propria valutazione politica, il partito che si vota, e tocca la persona. Tantissimi di noi hanno avuto nella propria vita una persona che è stata male, una persona che ha vissuto gli ultimi anni nelle sofferenze, o conosce amici, persone che hanno avuto un'esperienza simile, e quindi tocca a tutti noi direttamente, e sappiamo benissimo quanto è fondamentale poter scegliere sulla propria vita. Quindi da questo punto di vista credo sia mio perché una parte del centrodestra continui a opporsi, e anche a livello nazionale abbiamo un centrodestra che ha provato prima a presentare una proposta di legge, poi si è incartato, ha discusso, non ha trovato una quadra, quando sarebbe veramente una questione di civiltà per cui noi lottiamo da decenni, ma che dovrebbe essere patrimonio comune.
0: Ecco, questo tema, insomma, diciamo, il centrodestra non è che non abbia preso una posizione forte, l'ha presa una parte di centrodestra, cioè il partito che guida la maggioranza, Fratelli d'Italia, l'ha presa da una posizione contraria. Allora la domanda è: uno, questo centrodestra, se continua a dividersi su questi temi, come fa a arrivare non solo, diciamo, alle prossime elezioni, ma in generale come fa a darsi un'identità molto credibile per gli elettori, no? Perché si parla tanto di Vannacci, si parla dei programmi per la prossima sfida elettorale, bisogna vedere, insomma, se si dividono su questa questione qui, che è importante e capitale, e allora come fanno poi a trovare accordi su altre, ad esempio l'Ucraina, l'immigrazione, e questo tema del suicidio assistito è una spia. Ci sentiamo un po' di buona musica, poi voglio sentire la voce di Matteo Allisi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo. Arrivano al 334 11 11 622 dei messaggi. Un ascoltatore dice: Meloni a braccetto con von der Leyen ha sposato il progressismo, ma di quale destra parlate? Beh, su questo tema del suicidio assistito invece Fratelli d'Italia ha messo, diciamo, un punto fermo, meno altri partiti, meno Forza Italia e la Lega. Allora abbiamo chiesto a Matteo Forte di Fratelli d'Italia perché secondo lui ci sono queste, diciamo, fughe in avanti, no? Proprio nel centrodestra. Sentiamo che cosa ci ha risposto.
1: Ma perché queste fughe in avanti sui temi delicati come il fine vita? No? Non ho naturalmente una risposta. Ho diverse ipotesi. Da un lato sicuramente c'è una pressione mediatica e giudiziaria che, come dire, preoccupa anche funzionari dirigenti delle sanità regionali che a loro volta probabilmente premono sugli assessori competenti, sulle giunte regionali per avere una forma di tutela. Quindi questo è un pezzo, questo è un aspetto sicuramente. Però di certo non è che si può legiferare sotto il ricatto di denunce, sotto il ricatto di finire in tribunale perché l'associazione Luca Coscioni si attiva contro un dirigente, contro un'azienda sanitaria, eccetera. Poi probabilmente c'è anche un aspetto politico, cioè è convinzione probabilmente sincera di alcuni settori del centrodestra di rispondere a una parte dell'elettorato che sicuramente è favorevole a una legislazione in merito, però bisogna capire da un punto di vista elettorale se il gioco vale la candela, perché una fetta di elettorato conservatore, tradizionalista, potremmo anche perderla e non sappiamo se ne guadagniamo una altrettanto consistente sempre da un punto di vista elettorale. Io credo che il centrodestra debba fare il centrodestra, che soprattutto in questa fase storica copiare la sinistra sul tema dei diritti, dei cosiddetti diritti civili, ci consegni solo all'irrilevanza e ci privi di voti già in libera uscita verso formazioni politiche che si stanno formando e che giocano sul fatto di essere o di disegnarsi come più dure, come più pure della destra originale. Quindi.
0: Ecco, qui c'è il tema di Vannacci e Allisi, Matteo Allisi, Radicali Italiani. Ha sentito cosa dice Matteo Forte? Dice: noi non dobbiamo inseguire la sinistra, c'è un'identità del centrodestra fatta in questo modo e quindi dobbiamo tirare dritto su questo punto. Lei che ne pensa?
2: Penso che è divertente dire che non bisogna rincorrere la sinistra, ma bisogna rincorrere di fatto Vannacci e quindi fare una campagna elettorale sempre più spinta a destra per cercare in qualche modo di recuperare i voti persi con il generale, che è di fatto un prodotto della istituzionalizzazione di Meloni, che in questi anni necessariamente ha dovuto governare, scontrarsi con il fare le cose, le promesse che aveva detto in campagna elettorale, e quindi poi nasce qualcosa ancora più a destra rispetto a Fratelli d'Italia, rispetto all'attuale centrodestra. Beh, io credo invece che ci sia una fetta di elettorato moderato, liberale, che vorrebbe essere invece rassicurato su altre posizioni, quelle atlantiste, quelle appunto anche aperte sulle libertà personali, sulla libertà di impresa, sul tentativo veramente di abbassare le tasse, di semplificare la vita a chi fa impresa e chi lavora, insomma su tante questioni molto pratiche che non hanno a che fare soltanto con il tentare di rincorrere posizioni sempre più estreme. E su questo anche il tema del fine vita rientra nel quadro. Avere una posizione razionale, intelligente su questo tema potrebbe essere invece importante anche per questo per questo centrodestra, non so se la strategia giusta è quella di rincorrere Vannacci sul terreno dove lui invece oggi è l'originale, è quello che dice le cose in maniera più netta, più forte, quindi provare semplicemente a scimmiottarlo in questo momento non so se è il modo giusto per provare a non farsi rubare dei voti.
0: Beh, avrà visto insomma che c'è molta tensione nel centrodestra. Il Giornale è un paio di giorni, ad esempio, che pubblica questa inchiesta sul generale, lo chiama il generale Fetecchia addirittura, riprendendo un modo in cui lo chiamavano all'Accademia i suoi commilitoni. Secondo lei
2: a me quello che spaventa di Vannacci, per esempio, sono chiaramente i rapporti che ha con il mondo russo, dove era fino a poco prima della guerra in Ucraina, dove, tra l'altro, dicendo alle istituzioni italiane che non sarebbe accaduto nulla, che non ci sarebbe stata alcuna invasione, e ho raccontato dei rapporti che ha con alcune delle persone più vicine a lui, penso per esempio a Pietro Stramezzi, che era a cena con lui, con Gianni Alemanno e con l'entourage più stretto di Futuro Nazionale, che ha rapporto con tutto quel mondo e che vive in Russia e dice di essere un patriota russo pronto a combattere con la Russia. Insomma, se questa è la gente più vicina al generale Vannacci, che dovrebbe essere invece un generale.
0: Dall'altra parte ci sono patrioti ucraini che vogliono che combattono con l'Ucraina, cioè.
2: E viva Dio, meno male che c'è chi difende un paese che è stato invaso da un dittatore sanguinario, e io quello di cui ho paura è chi invece si associa più o meno direttamente a un regime che è tutto il contrario dei nostri valori.
0: Anche la Lega sta aprendo molto, però ha visto Salvini che incontra.
2: Perché Salvini pensa anche lui che la soluzione per provare a rimanere in vita, visto che ormai è praticamente un cadavere politico al 4%, sia tentare anche lui affannosamente di andare dietro a Vannacci e cercare di essere più filo russo di Vannacci, se Vannacci si avvicina a queste posizioni, e quindi addirittura va sull'agenzia di Stato russa. Insomma, Salvini è sempre stato vicino a quelle posizioni, ha avuto rapporti conclamati e chiari con il mondo russo, e adesso cercherà in qualche modo di recuperarli, ma insomma è chiaramente un personaggio ridicolo che ha dimostrato in questi anni di saper dire tutto e contrario.
0: Ci torniamo fra un attimo, Alice, se vuole resti ancora con noi qualche istante, perché ho ancora delle domande da farle e voglio farle sentire poi delle altre dichiarazioni, non solo della destra ma anche della sinistra. Se vuole stia ancora un po' con noi, qualche istante di pubblicità e Corrente Alternata ritorna.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Queste Corrente Alternata e continuiamo a discutere delle divisioni delle coalizioni di destra e di sinistra. A proposito del centrodestra, al 334 11 11 622, dove se volete potete farci sapere la vostra opinione anche su fine vita, su tutti questi temi, no, che lacerano un po' in questo momento la politica italiana. Comunque arrivano vari messaggi. Allora, la fetta dei moderati ve la siete giocata con la posizione in Ucraina, solo il 18% è favorevole all'invio di aiuti. Non so perché dice ve la siete, cioè io non è che me la sono giocata io, al massimo sarei giocata il centrodestra. Però non capisco bene, insomma, invito a specificare meglio. Vincerete le elezioni solo per dimerito dei liberal progressisti woke. Ancora, non datemi del voi, perché date del loro alla coalizione di centrodestra. E ancora, la deriva autoritaria dovuta ai partiti esclusi per la raccolta di 400.000 firme è un ottimo modo per aggiornare il metodo Georgescu. Questo è invece sulla legge elettorale. Anch'io sono così molto dubbioso su questa norma che impone la raccolta di una marea di firme. In ogni caso, c'è con noi Matteo Allisi dei Radicali Italiani. Continuiamo a infilare il dito nelle piaghe fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Al 334 11 11 622 arrivano tanti messaggi. Ricordo che potete, se volete, mandare anche vocali o chiamare, potete parlare con noi in diretta. È rimasto con noi Matteo Allissi, dei Radicali Italiani. Allissi, abbiamo toccato il tema della Russia, che oggi è centrale sulle prime pagine di tutti i giornali. Sa che questa questione divide la destra tra, diciamo, Vannacci e il centrodestra, poi qualche tensione con la Lega, ma anche a sinistra hanno le idee un po' confuse?
1: Assolutamente sì, anche a sinistra c'è grande divisione su questo tema, e io ho ribadito anche in questi giorni, dopo le parole in particolare di Giuseppe Conte, che per me un mondo progressista, una coalizione di centrosinistra che vuole davvero dimostrare di essere capace di governare, deve avere all'interno del suo programma anche una posizione molto chiara sul tema dell'Ucraina, in suo sostegno tramite tutte le modalità possibili, compreso il sostegno economico e militare al popolo ucraino e al governo di Zelensky, che cerca di difendersi dal dittatore Putin. E chiaramente queste divisioni anche a sinistra fanno male alla coalizione. Comprendo come tanti a sinistra sentano e chiedano un ruolo più forte negoziale italiano, ma soprattutto europeo, ed è ovvio, chiaro, che l'Europa in questi mesi, in questi anni, è stata troppo poco efficace dal punto di vista anche diplomatico, internazionale.
0: Sì, questo lo dicono un po' tutti,
1: delle divisioni europee. Delle divisioni europee, perché non c'è un'unica figura europea che va a trattare in maniera autorevole, perché quando accade un problema a livello internazionale l'Unione Europea dice che osserva preoccupata, ma poi non riesce a fare nulla di pratico.
0: Forse non era neanche particolarmente interessata a far finire questa guerra. Le faccio sentire cosa ci dice Pier Francesco Maran, che è, come lei saprà, è europarlamentare del Partito Democratico, insomma molto noto del partito, proprio su queste questioni, col rapporto con i 5 Stelle, perché è qui che insomma vengono i nodi al pettine, no? Sul campo largo. Lei ha citato, Allissi, le dichiarazioni di Conte, che dice: non governeremo mai, o comunque non ci alleeremo mai con qualcuno che vuole continuare a dare armi all'Ucraina. Allora, Pier Francesco Maran ci parla proprio di questo. Gli abbiamo chiesto, visto che solo Conte si è molto lanciato, no, come leader della coalizione, ma anche Lee Schlein l'altro giorno, finalmente dopo l'estate, uscita allo scoperto, ha fatto un grande comizio a Reggio Emilia, si è candidata non solo a farla leader del campo largo, ma addirittura, secondo alcuni sondaggi, se si facessero le primarie sarebbe notevolmente davanti a Giuseppe Conte. E allora abbiamo chiesto a Pier Francesco Maran se effettivamente queste primarie si dovrebbero fare.
2: Io penso che se si coinvolgono i cittadini nelle scelte se ne ha sempre un vantaggio, è un modo democratico per farlo. Certo, vanno fatte delle primarie che siano volte a creare delle condizioni di collaborazione e non di contrasto e di conflitto, però credo che abbiamo anche la maturità per riuscire a farle in questo modo, quindi io non le vedo come un problema, ma non posso nemmeno essere la soluzione. Per questo è importante avere un programma condiviso, lo stesso modo con cui ci siamo presentati in tutte le elezioni regionali negli ultimi 2 anni. Insomma, è stato molto faticoso cercare di creare una coalizione di questo tipo. Io spero anche che si possa allargare, e continuo a non vedere tutte queste distanze con i centristi. Spero che magari in uno scatto di lungimiranza si riesca addirittura ad andare oltre il perimetro del campo largo.
0: Ecco, poi con Pier Francesco Maran abbiamo provato a affrontare un altro tema delicato, che è appunto quello in cui mettevo prima il dito, l'altra piaghetta, diciamo così, cioè la questione dell'Ucraina. Allora, Conte ha detto no alleanze con chi vuole continuare ad armare Kiev. I 5 Stelle, anche qui, quando ne abbiamo parlato con i loro esponenti, per esempio ieri Gubitosa ci diceva: sì, ma alla fine troveremo una quadra, troveremo un accordo, però per noi rimane centrale, insomma, questa questione del no al agli armamenti. E allora io volevo sentire da Pierfrancesco Maran del Partito Democratico come si trova concretamente un accordo con i 5 Stelle se loro pongono queste condizioni sull'Ucraina.
2: Ma guarda, io su questo sono molto chiaro, intanto perché ho sempre sostenuto l'Ucraina che è stata invasa dalla Russia, è un confine europeo, quindi non possiamo nemmeno pensare che se li abbandoniamo al loro destino, cosa che sarebbe anche inaccettabile dal punto di vista etico, non ci sono le conseguenze per l'Unione Europea sul fronte orientale. Purtroppo la Russia ogni 4-5 anni muove guerra ad alcuni dei suoi vicini. Io credo che si debba cercare in ogni modo una soluzione pacifica, ma la pace c'è se si riesce a fare in modo che nessun paese si senta libero di invaderne un altro, ed è un valore che va preservato e va difeso. Quindi io credo che nella nostra coalizione l'idea di cercare una pace che va sempre sviluppata, vanno sempre accesi, riaperti i fili di dialogo, però finché non tacciano le armi bisogna sostenere il coraggio degli ucraini, e penso che questo alla fine nel programma del centro-sinistra, il campo largo, ci sarà e ci dovrà essere.
0: Ecco, torno da Matteo Allisi dei Radicali. Ha sentito Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, mi sembra la sua una posizione molto chiara, diciamo ha un po' evitato di rispondermi su come concretamente faranno a trovare una quadra. Lui dice penso che ci sarà unità, chi lo sa. Lei cosa dice, Allisi, la trovano una quadra?
1: Dico che è oggettivamente un tema, ma anche quello di scegliere se partire effettivamente dal programma oppure dai leader, perché oggi non sappiamo i tempi di eventuali primarie, non sappiamo quali saranno i temi al centro del programma, e noi in qualche modo lo diciamo da realtà radicali, liberali, che possono essere anche interessati a costruire la coalizione, ma non a tutti i costi, non con tutti i programmi, non con tutti i leader. È chiaro che è un tema per noi molto rilevante questo, del futuro dell'Ucraina, di come l'Italia vuole stare al fianco dell'Ucraina, e in parallelo anche di che idea di Europa si ha. Almeno su quello c'è stata unità in Parlamento nel presentare una proposta di tutto il centro-sinistra, insomma, per quanto riguarda l'abolizione del veto all'interno dell'Unione Europea. Ecco, per quanto riguarda l'Ucraina bisognerebbe avere, a mio avviso, una posizione altrettanto netta a sostegno del supporto economico e militare all'Ucraina, e anche di quello che chiede in qualche modo Giuseppe Conte su una via diplomatica, che però chiaramente non si può fare a livello italiano, ma serve quantomeno una posizione forte dell'Unione Europea e anche una figura unica per tutta l'Europa che si occupi della politica estera in maniera chiara, come veniva detto insomma, già decenni fa. Io se chiamo la Cina ho un numero di telefono, se chiamo gli Stati Uniti ho un numero di telefono, se chiamo l'Unione Europea dal punto di vista degli affari esteri non so invece chi chiamare.
0: Posso farle una domanda però, perché lei diceva prima, no? I sondaggi dicono che la popolazione italiana, anche di destra, è favorevole al suicidio assistito. Bene. Però i sondaggi, per esempio, che abbiamo invocato un istante fa, no? Come un metro, tutti i sondaggi dicono che la popolazione italiana è contraria a questa guerra, e non genericamente alla guerra, come si dice sempre, pensando che siamo un po' tutti così con l'anello al naso, è contraria a continuare a inviare armi. E allora come la mettiamo? Forse semplicemente gli italiani non la pensano diversamente da lei e da chi nel PD o nel centrodestra vuole continuare a mandare armi, no?
1: E quindi l'obiettivo della politica deve essere inseguire sempre soltanto i sondaggi dicendo tutto il contrario di tutto soltanto per inseguire il voto, oppure deve essere portare avanti le proprie idee?
0: No, deve essere quello di rappresentare il popolo, mi perdoni.
1: Convincendo gli elettori, no?
0: Ma se gli elettori non sono convinti, nonostante 4 anni di tentativi di convinzione, anche di insomma campagne informative belle pesanti, dico per usare un eufemismo, forse a un certo punto bisogna
1: anche campagne di disinformazioni molto pesanti, però il punto è che alla fine
0: non c'è dubbio, come quelle condotte dai principali quotidiani italiani che hanno mentito.
1: E poi l'ha fatto. Giorgia Meloni diceva il contrario e poi l'ha fatto. Allora uno può decidere di essere disonesto dal punto di vista intellettuale, dire che non manderà le armi all'Ucraina per non sostenere il popolo ucraino e poi farlo, come ha fatto Giorgia Meloni, oppure può essere dall'inizio chiaro e trasparente con gli elettori, a mio avviso, e dall'inizio raccontare che si vuole sostenere, continuare a sostenere il popolo ucraino, che questo non significa portare un'escalation o chissà quale altra fesseria, ed essere molto chiari con i cittadini. Poi dipende molto dai sondaggi, ci sono sondaggi per esempio di SVG che invece raccontano di un'Italia piuttosto divisa su questo tema, ma non di certo con uno stacco incredibile dal punto di vista degli elettori. Bisogna essere bravi a raccontare che questa posizione non è una posizione così guerra fondaria, è una posizione utile e strategica per continuare ad avere un'Europa che può funzionare, che può difendersi, perché se noi oggi abbandoniamo l'Ucraina è ovvio che la Russia di Putin capisce il segnale e domani non ci metterà veramente tanto a invadere l'Estonia o chissà quale altro paese europeo. Bisogna essere molto attenti da questo punto di vista. È chiaro per noi che tutto questo sostegno passa da un'Europa più forte. Anche qui bisogna raccontare, far capire che un'Europa che si occupa meglio, in maniera più efficace, di cose puntuali, strategiche, come la politica estera, non significa avere un super Stato europeo che controlla i centimetri delle zucchine che compri, ma magari un'Europa un po' meno burocratica che si occupa di poche cose, ma meglio.
0: Scusate. Allora, io su questo, insomma, voglio poi sentire anche la vostra voce che arriva al 334 11 11 622. Sono arrivati tanti messaggi sul fine vita e su altro. Facciamo così, li sentiamo fra un attimo, Ali si rimane con noi, poi sentiamo ancora la voce di Pier Francesco Maran del Partito Democratico su temi invece più strettamente politici e continuiamo il nostro

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, arrivano tanti messaggi al 334 11 11 622, per lo più devo dire insomma qualche dubbio sulla questione Ucraina, ne arrivano però anche sul fine vita, dice Giuseppe che ci ascolta, la questione del fine vita non dovrebbe avere bandiere in una società che vuole definirsi civile, il poter decidere sulla propria sorte, specie in momenti critici, rappresenta la massima espressione di libertà. Voglio sentire anche, è arrivato un altro vocale, vorrei sentire che cosa dice il nostro ascoltatore, sentiamolo insieme.
1: Francesco, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Volevo intervenire sul fine vita. 30 anni fa è morto mio nonno, una persona lucidissima fino all'ultimo giorno, ma era allettato sulla sedia a rotelle, ogni notte piangeva come un bambino, pregava la mamma di venirlo a prendere, pregava a Dio di portarlo via. Io ero soltanto un ragazzetto, ancora un bambino, ma col senno di poi, se fosse successo oggi, l'avrei aiutato, perché era una cosa veramente straziante. E penso che se nessuno al mondo decide di venire perché lo scelgono altri, almeno come andarsene penso che una persona sia libera di scegliere, soprattutto date certe circostanze. Buona giornata a tutti.
0: Allora, vabbè, ci sono tante testimonianze su questo, dovremo tornare a parlarne in maniera più approfondita, quindi invito già Matteo Alisi dei Radicali, che è rimasto con noi, a tornare. Vorrei però, prima di salutare l'Alisi, farli sentire su altri temi più strettamente politici, che cosa dice Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, perché ovviamente ci sono delle altre questioni aperte. Una delle cose che interessano molto agli italiani in questi giorni è ovviamente l'aumento del costo dei carburanti, che è veramente impressionante. Allora io ho chiesto a Maran che cosa farebbe se fosse al governo in questo momento, che cosa farebbe il Partito Democratico, comunque il campo largo.
2: Guarda, intanto dobbiamo essere consapevoli che il mondo che ci troviamo non ci permette di essere tranquilli negli approvvigionamenti energetici da cui eravamo abituati, che sia il petrolio che sia il gas. Quindi dobbiamo accelerare nella transizione. Se guardiamo al breve, c'è un'unica soluzione, che è aumentare la nostra capacità di energia attraverso fonti rinnovabili. Questo l'Italia lo può fare subito, ha migliaia di progetti che sono fermi e che potrebbero sbloccare. L'Europa ha permesso di investire 14 miliardi nei prossimi 3 anni proprio per migliorare la nostra rete energetica. Anche il tema della trasformazione delle automobili verso l'elettrico va in questa direzione. Io credo che oggi serviranno sussidi, è vero, ma non ci salveremo con quelli e non ci salveremo aspettando che petrolio e gas scendano, però ci possiamo iniziare ad alleviare queste difficoltà con pannelli, con pale eoliche, con tutti gli elementi energetici di cui disponiamo e che possiamo mettere al servizio molto più rapidamente di quello che sta avvenendo oggi.
0: Voglio sapere anche dall'esponente del PD, per Francesco Maran, qual è la posizione loro in questo momento su immigrazione e sicurezza, visto che è un altro tema, e poi chiedo un commento a Matteo Alisi. Quindi la posizione del PD chiara.
2: Guarda, io voglio essere chiaro, chi commette un reato deve essere punito senza nessuna attenuante, indipendentemente dalla sua provenienza, e non è quello che abbiamo visto in questi anni. In questi anni siamo il governo più longevo della storia d'Italia, Meloni se ne vanta sempre, benissimo, però il risultato è che continuiamo ad avere fatti di cronaca di persone rilasciate il giorno prima, ad avere elementi di insicurezza che dimostrano che non è che la destra ha risolto questo problema. Se pensiamo all'immigrazione, la soluzione sono ad oggi, quelle uniche efficaci sono gli accordi con gli altri paesi, quindi una politica estera solida, e non tanto la capacità di fermare in un mare che è così largo e dove sappiamo che purtroppo arrivano poi numerose vittime. Allora bisogna avere chiaro che non sono paure solamente simboliche, ci sono delle difficoltà nel paese, spesso tra l'altro la sicurezza colpisce i più deboli, i più indifesi, e noi dobbiamo essere lì, quindi chi delinque deve essere punito, l'immigrazione va fatta regolarmente, abbiamo bisogno di immigrati, vero, ma devono essere regolari e non irregolari, e l'immigrazione irregolare si ferma in larga parte con gli accordi con i paesi che si trovano dall'altra parte del mare, perché questa è la differenza che abbiamo visto fino ad ora. E anche su fatti di cronaca recenti come quello di Ceuta, non è che si può dare una lettura diversa dal fatto che il Marocco ha deliberatamente scelto di far passare delle persone per dare un messaggio politico. E quindi torniamo al fatto che è la politica e non le prove muscolari di confine quelle che ci servono oggi.
0: Matteo Vallisi, su immigrazione e sicurezza bisogna dare delle risposte alla popolazione o una finta emergenza?
3: Bisogna dare risposte, perché ovviamente è un tema, non è un'emergenza. Un'emergenza è quando accade qualcosa di improvviso. In questi anni l'immigrazione non è un'emergenza, è un fenomeno che esiste, che c'è da molti anni, e che questa destra che raccontava che avrebbe risolto il problema, fatto i rimpatri, il blocco navale, alla fine non ha fatto niente. Ha fatto una serie di decreti assolutamente inutili, il decreto Cutro addirittura, prendendo il nome da una tragedia, senza risolvere un fico secco, dimostrando che tutta la propaganda che ha fatto negli anni di opposizione su qualsiasi caso di cronaca alla fine si è tradotto in non avere una risposta su questo tema concreta, seria. Anzi, è stato il governo che ha fatto entrare più immigrati dal punto di vista degli immigrati regolari che entrano attraverso i vari decreti flussi, e per il resto non è riuscita a bloccare gli sbarchi, non è stata in grado di aumentare i rimpatri. Su tutti questi temi qua bisogna essere poco ideologici e molto concreti, sapere che l'immigrazione va gestita come tutti i fenomeni, che serve farlo, a mio avviso, creando delle modalità regolari di entrare nel nostro paese, invece di continuare a gestire appunto le persone che arrivano dal mare per poi provare a rimandarle indietro o metterle in questi lager che sono i CPR. Ecco, provare invece a far sì che ci siano flussi regolari di persone che hanno voglia di formarsi, di effettivamente contribuire alla nostra società, e far sì che quella tipologia di immigrazione sia il faro per un paese che in alcuni settori ne ha anche bisogno. Questa destra ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di fare la metà delle promesse che hanno fatto negli anni di opposizione.
0: Grazie a Matteo Vallisi, quando vuole volentieri sarà di nuovo nostro ospite. Sono arrivati tanti messaggi, 334 11 11 622 per stare con noi in diretta, ma li sentiamo fra poco, prima un po' di notizie.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 10 e 3 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Medio Oriente, la Camera statunitense chiede a Trump la fine della guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. Tensione Russia-NATO, jet italiani abbattono un drone sulla Lituania. Von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, fieri di questa Europa più forte e indipendente. Ieri l'ultimo saluto a Emma Bonino, i funerali di Stato in Campidoglio, Prodi, la battaglia per i deboli, la sua stella polare. Pallavolo maschile agli europei, l'Italia cala il poker a Modena 3-1 alla Repubblica Ceca, domani l'ultima sfida del girone contro la Slovenia.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. La Camera statunitense contro Trump, 7 repubblicani si schierano con i democratici e passa una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran.
14: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato, dove i democratici hanno la maggioranza, e il Congresso intanto ha stimato che la guerra contro gli Ayatollah è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. E dal canto suo anche il Pentagono lancia l'allarme: in un rapporto interno si ammette che l'esercito statunitense è a corto di munizioni. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la città santa della Mecca. È stata superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
13: A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato questa mattina. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti ed oltre 100 persone ancora sotto le macerie. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei contro personaggi che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. L'Europa è più forte e indipendente, più capace che mai di difendersi. Lo ha detto nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, questa mattina a Strasburgo, la Presidente della Commissione von der Leyen. L'Europa, ha aggiunto, ha radicalmente rivisto il proprio approccio alla sicurezza, aumentando la spesa per la difesa di quasi l'80% negli ultimi 5 anni. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale e crisi climatica sono stati alcuni degli altri temi al centro del discorso. Approvata ieri in seconda lettura dal Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la riforma della norma sulla raccolta delle firme. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
15: Le liste farlocche che servono magari a una coalizione a prendere quei 100 voti in più nella speranza di vincere rispetto all'altra coalizione, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta, perché libertà è anche consapevolezza.
16: Da mesi Giorgia Meloni sta tenendo bloccato il Parlamento sulla legge elettorale e intanto dalla sua svolta autoritaria impedisce alle forze politiche fuori dal Parlamento di potersi presentare alle prossime elezioni.
13: Ieri in Campidoglio a Roma i funerali di Stato per Emma Bonino, alla cerimonia laica anche il presidente Mattarella e la premier Meloni.
17: Commossa e partecipata la cerimonia d'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, morta a Roma lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Ieri proprio nella capitale, alla presenza delle massime autorità istituzionali, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra. Per quest'ultimo, anche un'amica.
18: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
17: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza del Campidoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
13: Pallavolo maschile, seppure stavolta con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgio oggi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare del girone. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani nell'ultima gara affrontano la Slovenia. Intanto il CTF Fede Giorgi dispensa carezze ai propri giocatori.
19: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro, e quindi questo chiaramente aiuta.
13: Calcio scatta l'avventura del Milan in Europa League, alle 21 a San Siro, attesi 65.000 spettatori. I rossoneri ospitano il Benfica, in Coppa Italia avanzano agli ottavi Fiorentina e Genoa. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. Adesso cambiamo un po' argomento. Sono arrivati tanti messaggi sui temi che dividono il centrodestra, ma ce n'è un altro che crea un po', diciamo così, di imbarazzo, è a sinistra, diciamoci la verità, che è il tema di Report e Sigfrido Ranucci, che chiede di tornare alla conduzione della trasmissione. Gli avevano fatto offerte diverse ed è un bel problema per la RAI. Come se ne esce, cosa succede, lo scopriamo fra un attimo.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e vado a dare il benvenuto a Giulia Sorrentino, firma del giornale, che in questi giorni sta seguendo il caso La Vitola e quindi anche caso Report e Ranucci. Giulia, buongiorno. Dicevamo che Siegfried Ranucci ha fatto ricorso, vuole tornare alla conduzione di Report, una bella patata bollente.
1: Ma mi fa sorridere perché da un lato fai complimenti e adesso Report in buone mani, tutto quanto, dall'altro poi se la vuole riprendere, perché fondamentalmente è quello status lì che a lui manca, il fatto di essere un uomo solo al comando, che detta diciamo l'agenda dei potenti, e quindi questa cosa qua gli manca molto. Si sente un po' sprovvisto di tutto ciò di cui si era contornato, però mi farebbe piacere comprendere dove sia finito il concetto di opportunità di cui lui ha parlato per una vita, anche solo per un selfie, quando in realtà ha fatto entrare in quel di Viale Mazzini due volte La Vitola, quando in realtà tramite la mail Rai ha mandato alla Vitola, parlando di nostra inchiesta, un'intervista per un giornale dello Zimbabwe che poi è miracolosamente scomparso dopo che ne ha parlato il TG1, ma noi l'avevamo già letta integralmente e conservata. Cene con imprenditori parlando di carbon credit, forse prima di chiedere di tornare al Report dovrebbe chiarire con il suo pubblico e con i magistrati come stanno le cose.
0: Cioè, che cosa c'è? Quindi secondo te di non chiaro ancora ci sono i reali rapporti che Siegfried Ranucci aveva con La Vitola, cioè cosa faceva assieme a lui, questo stai dicendo?
1: Sì, è certo, perché si parla chiaramente in un'informativa del 30 agosto, dopo l'analisi di alcuni device, del rapporto tra La Vitola e Ranucci proprio relativamente alla trasmissione, cioè consigli. Lui era una sorta di autore nascosto, tra virgolette, no? Gli chiedeva consigli, ne parlavano, si interfacciavano, ma noi non possiamo prescindere da chi è La Vitola e dal comprendere quale sia stato il ruolo in una trasmissione di punta d'inchiesta della TV pubblica. Cioè, mi sembra veramente dire l'ovvio, però evidentemente per Ranucci non è l'ovvio, tanto che il Report dovrebbe ripartire proprio con una trasmissione sul caso La Vitola.
0: Si dice, lo dicono tutti quelli che hanno preso le parti di Ranucci in questi mesi, che Ranucci fino a prova contraria è vittima in questa storia.
1: Sì, assolutamente, però le cose sono due. Lui dal 4, ricostruiamo per chi ci ascolta, il 4 luglio, notte della perquisizione, alle 3:56 chiama su Signal La Vitola. Notte della perquisizione di Walter La Vitola, che in quel momento sapeva di essere stato indagato come mandante per la sua bomba. Lui non è che gli dice: ma ti sei impazzito, ma cosa? No, gli dice: aspetta, proviamo a capire perché le tue celle telefoniche potevano essere agganciate a Torbaianica, potevano essere, cioè cercava, tanto che dice: io non credo alla tesi della procura, cioè andassero a cercare altrove. Quindi i casi sono due: o è stato totalmente soggiogato dalla Vitola e quindi mi viene da chiedermi come faccia poi a condurre in modo indipendente delle inchieste, oppure avevano un accordo di altro tipo, e anche in questo caso mi chiedo come faccio a condurre un certo tipo di inchieste. Cioè, mi sembra qua non c'è da prendere le parti di uno o dell'altro, c'è da guardare i fatti e dire:
0: beh, magari
1: ma
0: si
1: fa?
0: Fidava di questo suo amico, no?
1: Benissimo, però dopo due mesi e rotti, diciamo quasi a due mesi e mezzo, che questo tuo amico ha confessato, forse tu avresti potuto bussare alla porta del PM Edoardo De Santis e dire: guardi dottore, forse è meglio che mi ascolti, perché io delle cose da dire ce le ho. E lui ancora non ha detto niente, La Vitola è ancora un suo amico, lo rivendica, e quindi sai, se Ranucci è Ranucci che conosciamo, ma cosa c'è sotto allora? Cioè, se Ranucci non è Ranucci soggiogato, lui dice di essere lucidissimo, perfetto, e noi gli crediamo, non abbiamo motivo per non credergli, allora se ci può cortesemente spiegare se è un rapporto sano e che natura c'è, che quale sia la natura di questo rapporto. C'è un rapporto anche di tipo economico, perché Natalia Potenza avrebbe detto ai magistrati che comunque ci fosse anche un rapporto di tipo economico, che lui nella storia dei carbon credit qualcosa c'entrasse. La RAI lo sapeva? Perché la RAI forse potrebbe denunciare quantomeno per danno d'immagine.
0: Qui c'è un tema, no? Che riguarda solo Ranucci, ma anche tutto quello che gira attorno a Walter Lavitola, perché anche lì cominciano a emergere, diciamo, invece delle persone che gli erano vicine e che adesso sembrano un po' arrabbiate con lui. La compagna, insomma, che mi sembra forse arrabbiata queste ore per un tradimento, no? Per aver scoperto l'ennesimo tradimento. Cioè, mentre Ranucci continua in qualche maniera a rivendicare l'amicizia e il rapporto, altri invece non raccontano meraviglie di Lavitola. Peraltro hanno smontato questa storia del figlio. Ci puoi aiutare a capire che cosa è successo anche lì?
1: Allora, da quello che apprendiamo, la notte, sempre la famosa notte della perquisizione, Ranucci e Lavitola si sentono, parlano per oltre 2 ore al telefono e quella notte concordano, cioè il giorno dopo ovviamente a Ranucci avrebbero chiesto: ma tu perché conosci Lavitola? E lui parla di amicizia fraterna, poi Lavitola dice: mi ha aiutato con mio figlio. Ranucci nelle interviste successive parlerà del figlio. Ora, il figlio, perché lui aveva detto che la figlia di Ranucci aveva aiutato il figlio di Walter Lavitola, avuto con Natalia Potenza, in quanto autistico. Sarebbe stato ovviamente un motivo nobilissimo, ci mancherebbe altro, se non fosse che, secondo quanto ci risulta, e questo l'abbia spiegato anche la Potenza ai magistrati, al PM De Santis, non avrebbe mai visitato il bambino, e che il bambino sia ancora il bambino Gesù. Ora, se questo è vero, e quindi non ho motivo di credere che la madre dia una versione totalmente diversa, io vorrei sapere perché si è arrivati a utilizzare un figlio che ha problemi seri di salute, di cui francamente, essendo anche un minore, mi spiace doverne parlare, come spiace a tutti, perché è un minore con una patologia serissima. E quindi, sai, bisogna capire qui che confine c'è. Se si è superato un confine, perché qualora ove fossero così le cose, si è superato il limite di qualunque tipo di decenza e di umana pietas proprio.
0: Ecco, questo è insomma uno degli interrogativi. Mi chiedo che cosa farà adesso la RAI, perché non è detto che poi Ranucci insomma tenga ragione sul suo ricorso, però non è detto neanche che lo perda. E qui sta il punto, perché poi tutta l'inchiesta sulla Vitola e le altre cose, diciamo che procede su un binario separato. Allora facciamo così: 334 11 11 622, se volete intervenire su questo tema, su Report e tutto questo caso, magari anche per insomma dare una versione diversa, dire che qui è la destra che attacca Ranucci, cioè queste insomma sono opinioni di ciascuno di noi e sono liberissime, un po' meno, diciamo, sono un po' meno liberi i fatti, cioè ci sono dei fatti e ci sono delle ombre che sono ancora, secondo me, da chiarire.

0: Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. E vado da Giulia Sorrentino, che ringrazio per essere rimasta con noi. Giulia oggi interviene su Repubblica Corrado Formigli, il quale dice: la destra non vedeva l'ora di sbarazzarsi di Siegfriedo Ranucci, però come dire, lui ha sbagliato perché ha messo in imbarazzo la sua redazione. Condividi? È saltata Giulia Sorrentino, adesso recuperiamo il collegamento. Dice Corrado Formigli, che insomma conduce Piazza Pulita, che adesso va a ricominciare, ha sbagliato, dice Formigli a proposito di Ranucci. Il rapporto con la Vito l'ha messo in imbarazzo la sua squadra. Dice però poi Formigli che il giornalismo è sotto attacco, che la destra non vedeva l'ora di cacciare cacciare Ranucci da Report, e dice che insomma la premier Giorgia Meloni dovrebbe accettare i suoi inviti a Piazza Pulita, e che la redazione nuova di Report è molto valida e andrà avanti molto bene. Giulia Sorrentino, il giudizio di Corrado Formigli assomiglia a quello di altri, no? Che altri hanno espresso a sinistra, cioè che insomma Ranucci ha messo in imbarazzo la sua redazione. E dice anche a proposito di Formigli, a proposito di Ranucci: la Vitola è in apparenza affidabile, scaltro, generoso, ma ha molti agganci nei servizi segreti di paesi corruttibili e quindi è pericoloso. Come puoi fidarti di uno così? Puoi ascoltarlo ma non diventarne amico. Se tu attacchi il potere col giornalismo, non devi metterti in condizione di farti attaccare, di far attaccare la tua redazione. Devi rimanere libero. Servirebbe una riflessione su questo, e invece c'è stato solo tifo pro o contro. Sei d'accordo?
1: Allora, in parte sì, mi fa ridere la questione dei servizi segreti esteri, che si va sempre a parlare su Israele poi, e quindi questo fa sorridere. Però in realtà io credo che il tifo sia il male del giornalismo, nel senso che è una vicenda da cui l'intera categoria giornalistica non esce bene, e non esce bene perché tanti non sono rimasti obiettivi, e si è cercato di farne un caso da stadio, no? Pro o contro Ranucci. Ecco, no, qui siamo pro o contro, siamo pro a favore della verità. Vogliamo sapere come va a finire questa storia, per capire quanto certi gangli del potere siano contaminati da rapporti opachi. Quindi, per quanto mi riguarda, è verissimo che le tifoserie sono sbagliate, e ha ragione Formigli, vedi, la sinistra, così come la destra, quando, perché si sbaglia, no? Il giornalista di centrodestra cerca di salvare il caso di centrosinistra e viceversa. Se noi ci unissimo, e quindi quando si tratta del giornalista di centrosinistra o del personaggio ci unissimo, poi ovviamente è utopia perché ognuno di noi ha certi, diciamo, ha certe idee, però in realtà questo caso ci dimostra che la libertà sta nel prendere le distanze anche da personaggi che fino al giorno prima avevamo ritenuto degli stinchi di santo, cosa che nessuno di noi è. Però anche la critica di Ranucci, che dalla mattina alla sera insulta le persone, insulta i colleghi che tentano di fargli delle domande, cioè, ma per me non è normale. E non voglio parlare neanche di metodo Report, l'ha fatto lui, non l'ha fatto lui. Non è proprio normale che un giornalista ponga delle domande e si senta insultato, minacciato, offeso, deriso, bacchettato. Non è normale. Ma chi è Ranucci? Siamo persone che fanno il proprio mestiere, e il nostro mestiere è porre domande scomode possibilmente, e in questo momento per lui il nodo alla Vitola è scomodo, quindi è su quello che uno deve fare domande, perché lui non ha chiarito esattamente dal 4 luglio.
0: Ecco, su questo io credo che abbia ragione Giulia Sorrentino, soprattutto perché poi Ranucci non è che non abbia parlato e scritto sui suoi social, no? Lo ha fatto abbondantemente, lo fa quasi ogni giorno. Quindi mi pare che il tema ci sia tutto e che forse su questi temi un po' di chiarezza andrebbe fatta. Il problema è perché non la fa, cioè non vuole, sinceramente non capisco, non so se vuole continuare, forse gli conviene, pensa che gli convenga, no, questo ruolo di vittima del centrodestra. Secondo me gli fa perdere un po' di credibilità. Grazie a Giulia Sorrentino, firma del giornale. Prego.
1: Grazie Francesco, dico un po' di credibilità, mi sembra che oramai è la credibilità, poi dice mi costringono a scendere in politica, ma mi sembra che nessuno lo stia costringendo, il primo insomma ad apprezzare quei sondaggi era lui stesso, ma ne parleremo un'altra volta.
0: Sì, torneremo a parlarne, dicevo, con Giulia Sorrentino, anche se vorrà tornare a essere nostra ospite, molto volentieri. Grazie, qualche istante ritorniamo e sentiamo un'altra voce su questo tema.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate, io sono Francesco Borgonovo. Continuiamo a occuparci del caso Ranucci. Sigfrido Ranucci fa ricorso contro la RAI per tornare al timone di Report, vedremo come andrà. Nel frattempo

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. C'è un messaggio che vorrei farvi sentire al 334 11 11 622 sul caso
1: Buongiorno
0: Rovito.
1: Buongiorno Francesco, sono Mabel da Roma. Riguardo le dichiarazioni di Formigli sul caso Ranucci, sono condivisibili perché effettivamente ha messo in imbarazzo, a dir poco, la redazione di report e tutti i professionisti che lavorano per dare e per offrire a tutti un'informazione libera e pulita. Ma al di là di come poi la si possa e la si voglia pensare, io credo che bisogna appurare se Ranucci sia stato allontanato dalla RAI e dal programma per ragioni legate appunto al suo lavoro, oppure semplicemente perché era una voce scomoda, essendo lui molto autorevole e potente nel campo del giornalismo d'inchiesta. Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie per l'intervento. Giriamo queste domande a Peter Gomez, che insomma, a proposito di giornalismo d'inchiesta, può dare molte lezioni a tanti. Come sapete, direttore del fattoquotidiano.it e del mensile proprio dedicato al giornalismo d'inchiesta Millennium, che debutta peraltro sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3 con L'Elefante, il suo nuovo programma televisivo. Peter, c'è un elefante nella stanza quando si parla di report. Ha ragione Corrado Formigli a proposito dell'imbarazzo?
2: Ha ragione Corrado Formigli, ma ha ragione anche nella domanda alla tua ascoltatrice. Quando tu fai l'inchiesta e ti occupi di potenti, devi renderti conto che quanti potenti di diverso colore ce l'avranno con te, e qualsiasi tuo errore, sbavatura o leggerezza verrà utilizzata per attaccarti o per affossarti. Non fai lo stesso lavoro che fa un giornalista che si occupa di sport, di politica, eccetera. E quindi anche comportamenti personali che per altri ricadrebbero totalmente nella privacy, eccetera, hanno... è un terreno particolare. Insomma, se fai il pilota di Formula 1 sai che ti puoi andare a schiantare, fa parte purtroppo, dico, delle regole del gioco. Detto questo, l'elefante nella stanza è un altro. È evidente che quello che è accaduto con la Vitola, un caso in cui Ranucci è totalmente ed emerge sempre di più dagli atti vittima, nel senso che vittima di una manipolazione, non c'è un solo atto da cui si possa pensare che lui fosse d'accordo con la bomba, forse emergerà, ma fino adesso ne emergono contrari. Semplicemente si tratta dell'occasione per un regolamento di conti, e questo te lo dice la cronologia, nel senso che le proteste della politica, in particolare della destra, ma ce ne sono state molte della sinistra anche in passato, sono ben precedenti a tutto questo caso, e ben in precedenza ci sono state decine e decine di querele. Abbiamo raccontato che credo siano 173, e sono tutte querele che sono finite con archiviazione o niente di fatto, molte delle quali presentate da coloro i quali chiedevano la sua testa. Il comportamento di Ranucci ha messo in difficoltà il suo lavoro, la sua redazione, ma nascondersi dietro in una stanza, che qua ci siano i paladini del buon comportamento, c'è solo gente che si vuole vendicare, oppure che ce l'ha col giornalismo d'inchiesta, non tanto di Ranucci ma di tutto Report.
0: Qui è molto, molto probabile, però ci sono insomma forse degli aspetti della questione La Vitola che Ranucci farebbe bene a chiarire. Cioè, per esempio, elencava prima Giulia Sorrentino, mi sembra abbastanza curioso.

0: il fatto che lui abbia parlato di tutto, di tutti, criticando tutto e tutti, non Walter Lavitola, che a questo punto è chiaro che sia stato, no, l'organizzatore di questo attentato, di cui Ranucci è vittima.
1: Assolutamente, cioè, l'ha messo lui. L'ha messo lui. Allora, premesso che secondo me era molto sbagliato, nel senso che nel momento in cui è diventato chiaro che Ranucci fosse l'autore, perché l'ha messo nell'attentato, doveva dire parole più chiare. Io, da quello che so, ci sta una spiegazione che dovrebbe emergere dalle carte quando lui verrà interrogato, e un po' emerge anche dalle sue prime dichiarazioni. Infine, a un certo punto ritiene, credo sulla base di cose che aveva saputo, che gli erano state dette, però di questo non so i particolari, che Lavitola sia anch'esso vittima di un complotto che doveva fare apparire colpevole, in modo che Ranucci apparisse come la persona che aveva messo la bomba. Io chiedo che lui andrà a raccontare particolari che riguardano proprio questa vicenda, veri, falsi, non so, ma immagino veri, conoscendo Ranucci, e anche motivati. Da quello che so, la valutazione che lui ha fatto su non parlare di Lavitola è in attesa delle sue dichiarazioni davanti ai magistrati. Quello che io ti posso dire, appunto, restando la mia critica assoluta rispetto, noi siamo personaggi pubblici e abbiamo il dovere di spiegare anche nei particolari cosa diavolo è accaduto. Non ce la si può cavare, cioè quando si finisce una storia del genere bisogna, per rispetto del proprio pubblico, della propria personalità, bisogna assolutamente spiegare. Però sono molto curioso di che cosa arriverà a raccontare Ranucci, e sono anche curioso sull'esito dell'inchiesta, perché a mio parere a oggi siamo, Lavitola ha fatto tutto da solo, però ci sono delle domande a cui dobbiamo rispondere. Con che soldi l'ha fatto? Questo affare del carbon credit quanto conta in questa vicenda? Che soldi ci sono dietro il carbon credit? E sono delle domande interessanti. Io credo che avremo belle sorprese nelle prossime settimane.
0: Sì, anche perché qui bisogna capire bene i ruoli, no? Cioè, perché Ranucci va a cena con Lavitola e l'imprenditore del carbon credit? Non lo sapeva? Gli fa un favore, come dire, vi faccio vedere, no, che lui conosce.
1: Allora, lui gli ha fatto obiettivamente più favori, che si possono spiegare con l'imperizia rispetto alla questione del tuo ruolo e con questo fortissimo rapporto di amicizia. Io penso semplicemente che lui sia stato infiltrato e manipolato. Capita anche ai giornalisti d'inchiesta. A me è capitato più volte in passato, quando facevo questo lavoro, che per esempio si avvicinavano persone che mi davano informazioni importanti che riguardavano anche me stesso e poi cercavano di legarsi particolarmente a me. Io ho avuto la fortuna, forse non l'abilità, di tenerle sempre a debita distanza. Non me le portavo a casa e ci mangiavo un panino. Detto questo, l'infiltrazione, non voglio dire che Lavitola ne faccia parte, ma sicuramente ha un'esperienza lunghissima, è uno dei primi compiti dei servizi segreti. Non a caso Lavitola, da quello che abbiamo letto, si presenta a Ranucci, presentato da un altro collega, e la prima cosa che gli racconta è: guarda, c'è contro di te gente che ti sta spiando, c'è una sorta di complotto, tizio, Caio e Sempronio. Queste informazioni Ranucci dice che le porta in procura e si rivelano vele. Quindi in questo modo guadagna la sua fiducia. Potremmo discutere tanto su, e lo capiremo quando lui farà la sua deposizione, su cosa diavolo è successo, perché non ha fatto solo la cena del carbon credit, l'ha accompagnato, abbiamo letto, in occasioni ufficiali, si è fatto addirittura intervistare da un giornale dello Zimbabwe in un'intervista in cui non faceva nomi, ma sostanzialmente la rivista era un'intervista che serviva, che sicuramente era risultata intimidatoria rispetto al socio di Lavitola dello Zimbabwe, che in quel momento stava litigando con lui. Ci sono una serie di comportamenti che possono essere spiegati con questo fortissimo senso di amicizia, con la manipolazione che secondo me c'è stata, una manipolazione che però secondo me non ha riguardato Report. Da una parte abbiamo visto una serie di chat in cui lo stesso Ranucci invita i suoi collaboratori a prendere con le pinze quello che dice Lavitola. Dall'altra parte dobbiamo dimenticarci che noi possiamo avere una fidanzata, un amante o chi ci pare che ci racconta e ci dà delle notizie. Noi le verifichiamo, se le notizie sono di interesse pubblico le pubblichiamo, ma nessuno può sostenere che veniamo influenzati. Noi veniamo influenzati dalle notizie, veniamo influenzati dalle notizie. Chi ci dà le notizie ha sempre un interesse. Sono anche i carabinieri che fanno la conferenza stampa che hanno un interesse di mostrare come sono bravi, e quando fai invece giornalismo d'inchiesta di solito le notizie ti arrivano dei cattivi che hanno qualche interesse a danneggiare qualche loro avversario, ma noi in tutto questo non possiamo entrare.
0: Sì, infatti insomma il punto è capire poi quanto c'entrassero gli interessi personali e quanto invece l'interesse pubblico. Tu pensi, Peter,
1: da quello che abbiamo letto non c'è una lira. Io credo che siamo di fronte a una forte manipolazione, un errore clamoroso di valutazione rispetto al sentimento di vicinanza. Te lo dico sulla base delle cose che ho letto eccetera, poi, e che abbiamo letto fino adesso. Come abbiamo, ti ricorderai che all'inizio di questa inchiesta il non detto era lui era d'accordo con la Vitola a mettersi la bomba, sui giornali c'era questo. Man mano che gli atti sono stati depositati sono emersi uno dopo l'altro tutta una serie di particolari che dimostrano o dimostrerebbero oggi l'esatto contrario. Certo, la Vitola che in carcere, anche mentendo, ma sarebbe responsabile di calunnia, dicesse il contrario, creerebbe un grossissimo problema. Però a oggi, obiettivamente, tutto ciò che è stato pubblicato dai giornali e che abbiamo letto nelle carte va in senso totalmente contrario. Non a caso, il giorno che vengono arrestati gli autori materiali, i presunti autori materiali dell'attentato, questa banda di sciamannati della provincia di Napoli, immediatamente Ranucci manda all'amico La Vitola un messaggio: viva e viva gli hanno arrestati, hai visto? E quell'altro gli risponde: chi? Se fossero stati d'accordo non avrebbe mandato un messaggio del genere.
0: Su questo penso anch'io che sia così. Ti chiedo, potrebbe a queste condizioni Ranucci condurre ancora Report?
1: Io credo di sì, nel senso che quando se l'infortunio è questo, ci si spiega, si chiede scusa, si fa lezione e si potrebbe fare. Detto questo, poi sono scelte sue. Qua siamo di fronte invece a una questione legale. Allora, Ranucci, per quanto riguarda i suoi comportamenti nei confronti della RAI, ha probabilmente fatto un paio di cose che sarebbero state che potevano far aprire un procedimento nei suoi confronti disciplinare, magari per sanzioni anche piccole. Voglio dire, quando lui manda una mail della RAI direttamente alla Vitola, eccetera, non sono cose per cui ti licenziano, ma potresti avere una sospensione. Il punto è che questo è stato, leggo dai giornali, è stato fatto solo oggi, mentre Ranucci chiede di essere reintegrato. Perché? Perché ci sono stati esponenti politici, in particolare il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le sue parole sono molto più importanti rispetto a quelle degli esponenti di Fratelli d'Italia, che chiede che lui abbandoni. Vicepresidente del Consiglio fa parte del governo, il governo che per grazie a quella straordinaria legge, si fa per dire, firmata da Matteo Renzi, fa quello che vuole in RAI, è anche il capo, tra virgolette, del maggiore azionista della RAI, cioè il ministro delle finanze. Dopodiché avviene la sostituzione di Ranucci. Questa cronologia, dal punto di vista del diritto al lavoro e del diritto al lavoro che riguarda la RAI, è fortissima dal punto di vista giuridico. Da una parte c'è un precedente, che è il precedente di Ruffini, direttore di Rai 3, che viene sostituito da Di Pella e viene reintegrato perché già all'epoca i giudici dissero: no, guarda, questo è stato sollevato in seguito agli interventi della politica. In questo caso poi l'Italia, da molti mesi in Italia come in tutta Europa, è in vigore il Media Freedom Act, che ovviamente permette alla politica di ogni colore di criticare la RAI, i giornalisti eccetera, ma dice chiaramente che la RAI deve rimanerci fuori. I politici devono rimanere fuori, in particolare il governo, dalle scelte della TV pubblica. Io credo che da questo punto di vista lui sia abbastanza in una botte di ferro. Sono curioso di capire quando avverrà il molto possibile reintegro e cosa accadrà a quel punto. Io ho letto che Giorgia Meloni era molto arrabbiata.
0: Ecco, allora, su questo voglio farti qualche altra domanda. Prima un istante di buona musica e poi concludiamo questo discorso con Peter Gomez.

0: anche su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo, con noi Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, della rivista di giornalismo d'inchiesta Millennium. Arrivano un po' di messaggi, c'è Franco da Pavia che ci ricorda il massacro di Sabra e Shatila 44 anni fa, e poi qualcuno dice: il nuovo report sarà ancora peggio di prima, continueranno a spiare da dietro le persiane che gli fa comodo. E poi le inchieste di report erano vere o no, il resto è il solito fango della follia nera. Quindi, come vedete, insomma, ci sono due posizioni differenti, come è stato poi in queste settimane, molto tifo, devo dire, e poca concretezza. Diceva Peter Gomez, ed è interessante, il problema è: ora Ranucci ha fatto ricorso, se lo vince, mettiamo che lo vinca, ed è anche possibile, mettiamo che lo vinca, che succede? Perché qui la RAI ha individuato, cioè, però posso dirti, Peter, la mia opinione, ti ragiono su tante, certo, cose, anche devi, sul fatto che non sia stata gestita benissimo, no? E penso che Ranucci non avesse organizzato il suo attentato, penso che si sia fatto turlupinare dalla vitola, penso che avrebbe dovuto prima dire un po' più di verità, però penso... Cioè,
1: sì.
0: Tu hai cambiato tanti giornali, no, nella tua vita, sei stato in grandi giornali, sì. Ma ti domando, cioè, quando mai, scusami, uno viene rimosso dalla conduzione, cioè viene cambiato un conduttore e si deve fare tutto questo cinema?
1: Perché la differenza è che per la RAI, essendo controllata al pubblico, non valgono le regole che valgono per me e per te quando abbiamo degli editori privati. Un editore privato solleva un direttore, fa quello che vuole, no? E nessuno può dire niente, noi abbiamo la fissa.
0: Se ma anche il Rai, eccetera, però cambiano conduttori così a uno mattina, di qui, di là.
1: Certo, però se c'è, dato che ci sono delle regole che rifanno, che dovrebbero servire, poi non servono praticamente a niente o quasi, per metterli al riparo degli interventi diretti della politica, degli uomini politici direttamente. Quando l'intervento è troppo evidente può scattare, e questo da sempre, in particolare adesso col Media Freedom Act. Noi abbiamo visto in passato trasmissioni chiuse, ti ricordi Renzi quando fece fuori Giannini, credo che fece fuori anche Floris. In questo caso, voglio dire, il nostro amico con cui avevo una trasmissione, Marcello Fo a Simber, che poi, parlando della RAI, è la cosa più divertente, cioè divertente, più singolare, che diciamo che prima di Ranucci c'erano due colleghi di destra, obiettivamente, che si sono visti tirare via il programma, lui e Pietrangelo Portafoco, no? Marcello Fo.
0: E nessuno ha detto niente.
1: E nessuno, Pietrangelo Portafoco, qualcuno di noi ha detto qualcosa, no? Io te credo che qualcosa abbiamo detto.
0: Sì, sì, quello sì.
1: Però i modi non sono indifferenti quando si parla di giustizia. Se tu lo togli e non dici niente, e non c'è nessuno che ne aveva chiesto la full chiusura, non c'è stato nessun esponente, eccetera, per la legge è un normale diciamo avvicendamento. Quando invece c'è troppa gente che strepita, e a questo proposito io vorrei fare una riflessione: Sigfrido Ranucci aveva un certo successo con i suoi spettacoli prima di questo caso, adesso riempie le piazze, sono tutti strapieni. Perché di fatto questo attacco a palle incatenate da parte della politica lo ha martirizzato. E tu parlavi prima di come si sono creati due poli, assolutamente. Ranucci adesso, suo malgrado probabilmente, è diventato un simbolo della libertà di stampa o del diritto di fare inchieste. Prima un tuo ascoltatore diceva: lui faceva inchieste sostanzialmente a senso unico, e questa era l'accusa del tuo... Allora, lì c'è una riflessione. Io personalmente, se mai mi ritrovassi a condurre ma in futuro una trasmissione d'inchiesta, per carattere mio tengo più non solo a essere imparziale ma anche a sembrare imparziale. Detto questo, però, se ci pensiamo bene, la RAI deve avere un'imparzialità complessiva, non un'imparzialità all'interno di una trasmissione d'inchiesta dove si scelgono notizie. E se tu vai a vedere in altri programmi, per esempio Far West è interessante, si occupa sostanzialmente, quando si occupa di politica, solo di sinistra. E da questo punto di vista la RAI può rivendicare il fatto: io faccio tot inchieste sulla destra e tot inchieste sulla sinistra. Io rimango un grande tifoso del telecomando, se a uno non piace cambia canale, insomma.
0: Sono assolutamente, assolutamente d'accordo con Peter Gomez, che ringrazio come sempre anche per il suo buon senso su queste cose.
1: E noi ci vediamo all'elefante presto, io e te, per poter discutere con opinioni diverse.
0: Molto, molto volentieri. Invece, insomma, lì l'elefante, ma gli elefanti della stanza non ci saranno, perché conoscendo Peter Gomez non lascia nulla di non detto, anzi va dentro le questioni, che è quello che proviamo a fare qui ogni mattina. Ora Next Economy, Manuela Donghi, e noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui dalle 9 alle 11, quindi se volete 334 11 11 622 per intervenire in diretta, io vi aspetto domani. Ciao.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
9: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
10: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
9: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma, lungo via della Giuliana, nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
10: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
9: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club, che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingresso ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
11: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come down.
17: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Mercoledì 16 settembre, buongiorno, eccoci pronti. Qui 11.05 in diretta con me, Manuela Donghi, Next Economy, e sempre solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Iniziamo un nuovo appuntamento dedicato all'economia e alla finanza, prossime due ore insieme, come sempre fino alle 13, sempre con Elisa Cabrini questa settimana. Buongiorno cara Cabrini, e buongiorno anche alla redazione, a tutta la redazione, in particolar modo in questo caso a Daniela Vindigni. E allora 334 11 11 622, abbiamo sempre il nostro numero, così che possiate comunicare con noi, messaggi scritti, vocali, e anche chiedere di intervenire in diretta. Abbiamo un po' di notizie da dare sui mercati, a partire dalla riunione della Fed che questa sera, ora italiana, alle 20 comunicherà le decisioni di politica monetaria. Però abbiamo tante notizie di casa nostra, come ad esempio l'inflazione che è stata confermata in accelerazione al 3,3%, quindi qui ci riportiamo sul tema prezzi. Naturalmente tra poco un breve sommario, lo facciamo sempre in apertura, e intanto cominciamo ad ascoltare anche la nostra musica. Questa è la prima canzone di oggi, mi raccomando, fatevi sentire, siamo qui per voi.

Buongiorno, 11.09, eccoci qui pronti. Allora, a partire anche con un po' di notizie che mettiamo sul tavolo e poi approfondiremo nel corso di queste due ore di Next Economy. Io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno. Allora, i mercati sono positivi, i mercati europei per ora. Per ora dico, perché c'è una buona attesa a questo punto per la Fed, per ciò che dirà Kevin Warsh. Poi vedremo anche nel pomeriggio come aprirà Wall Street, lì avremo un termometro un po' più preciso in attesa delle parole del governatore della Banca Centrale Americana, e quindi di conseguenza vedremo come si sposteranno i mercati. Però in questo preciso istante le borse europee tentano sicuramente di recuperare terreno dopo le perdite incassate in precedenza e sono appunto tutte positive. Il FTSE MIB è in rialzo dello 0,43%, il DAX è sulla linea di parità, è la borsa più debole in questo momento, il FTSE 100 è in rialzo dello 0,37%, il CAC di Parigi dello 0,17%, l'IBEX di Madrid dello 0,16%. Certo, non è una contrattazione al momento particolarmente brillante, però comunque in territorio positivo. Il tema clou della giornata, lo abbiamo ripetuto più volte anche nelle scorse giornate, è la Federal Reserve. Questa sera, ore 20 italiana, si può seguire in diretta sul canale della Fed, anticipata dal comunicato stampa che verrà pubblicato sempre sul sito della Fed. Insomma, questa sera annuncerà le decisioni sui tassi di interesse. Quello che è chiaro è questo rialzo dei tassi di 25 punti base, però sarà molto più importante capire quale sarà il discorso del governatore Kevin Warsh per capire il mood che aleggia all'interno del FOMC. Oltretutto verrà pubblicato il dot plot, questa è una cosa che dobbiamo sapere, un grafico trimestrale che ci dà l'idea, anzi ci dà chiaramente l'opinione dei vari membri della Federal Reserve, cioè cosa pensano sul fronte politica monetaria. Questo è anche importante, al di là di poter capire in modo trasparente cosa pensa uno, cosa pensa l'altro, ma è importante anche per percepire appunto il sentiment all'interno del FOMC, del braccio operativo, quindi capire se le decisioni che vengono poi divulgate sono prese all'unanimità oppure se in qualche modo c'è uno scontro all'interno della Fed. In mattinata, allora, intanto vedremo cosa succederà e vedremo sicuramente quali sono le proiezioni future. Immagino che il modus operandi di Warsh potrebbe essere quello di analizzare dato per dato, un po' come ha sempre fatto anche Jerome Powell prima di lui e come ha fatto e sta facendo anche la BCE con Christine Lagarde. Sicuramente però per la Fed è un banco di prova per la credibilità, anche perché c'è questa sfida sempre presente tra la Fed e il presidente americano Trump, che invece vorrebbe che i tassi venissero abbassati. E però la situazione inflazione ha complicato e complica il lavoro della Banca Centrale Americana, perché l'inflazione è aumentata e quindi questo non si associa a un ribasso dei tassi. Allora, detto ciò, altre questioni importanti di oggi: intanto c'è il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, ha parlato di un'Europa più forte, ma un'Europa che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Ha parlato anche di intelligenza artificiale, di cui parleremo ancora anche noi, uno dei grandi temi dei mercati, ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori e poi ha affrontato anche il tema della crisi climatica. In arrivo un nuovo piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta, e ha detto che questa è un'Europa della quale andare fieri. È stata descritta in questo modo, no? La velocità del cambiamento è incredibile, le sfide sono eccezionali, quindi lo stato dell'Unione è più forte che mai, e anche se può sembrare precario, però insomma bisogna anche capire come mai questo, no? Sembrano già due espressioni che sembrano assolutamente incompatibili. Abbiamo ancora Ursula von der Leyen di sottofondo? No. Vogliamo magari poi far sentire anche cosa ha detto? Vediamo dopo, grazie alla nostra regia, perché ha terminato il discorso, però qua e là faremo magari riascoltare o comunque vi aggiornerò su eventuali altri passaggi che ci sono stati nel discorso. Dicevo, un po' incompatibili queste due cose, no? Poi ci torneremo anche noi. Allora, è un'Europa forte perché appare precaria agli occhi degli altri, cioè c'è qualcosa che non va e su cui ci concentreremo anche noi.
Allora, lo sentiamo dopo però, che dici Cabrini? Va bene, perfetto, mi stanno ovviamente aggiornando, siamo live e perciò tutte le notizie arrivano passo dopo passo. Tra poco comunque noi entriamo nei mercati come sempre facciamo, cerchiamo di capire un po' come aspettarci Walsh, Kevin Walsh oggi, guarderà di più i dati, guarderà di più l'inflazione, la crescita economica, un Donald Trump che mette pressione, insomma bla bla bla, attenzione perché però è una questione fondamentale. E poi andremo ad affrontare altri discorsi che riguardano noi, risparmi, investimenti, la paura di guardare al futuro, l'avversione al rischio che sembra sempre più evidente. 334 11 11 622. Allora, il nostro numero è sempre questo. E dunque, fatevi sentire, mi piace sapere che ci siete, ma so che ci siete, però insomma fateci sapere che siete lì ad ascoltarci.

0: Daniela al 334 11 11 622, che scrive: poco fa si segnalava che Ursula von der Leyen ha parlato di misure contro le ondate di calore. Certo, da capire che cosa significhi questo, scrive l'amica, dal momento che le misure in verità devono essere tutte indirizzate a un'immediata inversione di tendenza non ancora realizzata per contrastare il cambiamento climatico, visto che le ondate di calore ne sono una delle tante conseguenze. Tutte le altre le avrà citate, ma allora Daniela, grazie per questo messaggio. Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione oggi e allora ha parlato anche di questo, effettivamente lo accennavo anch'io poco fa. Allora, intanto quello che sappiamo è che ha aperto questo focus proprio sui cambiamenti climatici. Ursula von der Leyen ha detto: questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata dal caldo, l'impatto è devastante. Questo è un antipasto, ha detto von der Leyen, perché l'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo. L'Europa deve tenere la rotta dunque verso il raggiungimento degli obiettivi climatici che si è data, e qui arriva la proposta. Presenteremo un nuovo quadro di resilienza al mese prossimo che individuerà 100 dei territori più vulnerabili in Europa e individueremo i metodi per gestirli. Quindi, e poi in più ha detto, c'è anche questo piano europeo contro le ondate di calore, perché servono migliori sistemi di allerta precoce e una migliore preparazione sanitaria. Quindi credo, Daniela, poi vedremo, insomma, chiaramente oggi ne ha parlato, non sappiamo ancora questo piano che cosa prevede, credo che preveda però entrambe le cose, cioè la prevenzione e poi l'intervento, visto che comunque dei danni ci sono già, no? L'abbiamo visto, danni, queste ondate di calore, però bene, monitoriamo anche noi. È allo studio tutto questo, ecco, quindi ne sapremo di più, però vedete, da queste parole sembra quasi che chiaramente, no, ci sia un'attenzione anche per la prevenzione, che è la cosa sicuramente più importante. Intanto abbiamo l'inflazione di agosto in Italia confermata in accelerazione al 3,3% con i prezzi dell'energia, sempre a proposito di ondate di calore, l'ha confermato l'Istat, ha pubblicato i dati definitivi. Ad agosto siamo al 3,3 dal 2,9 di luglio e la crescita dei prezzi al consumo segna su base mensile un più 0,5. Naturalmente questo aumento dell'inflazione è stato sostenuto dall'andamento dei prezzi dei beni energetici. Buongiorno intanto a Gabriel De Bash, market analyst di eToro, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei. Allora, parliamo di inflazione, ma spostiamoci in America, perché l'evento del giorno è la riunione della Fed. Dunque, poco fa ho ricevuto una sua nota, De Bash, ovviamente di Fed ha parlato in tutti questi giorni, ma un'ultima nota parla di queste sliding doors di Kevin Warsh, il presidente della Fed. Dunque, compito difficile per il presidente, diciamo che a meno di 4 mesi dal suo insediamento è stretto tra i mercati finanziari che si aspettano questo aumento dei tassi di interesse e dall'altra parte il presidente americano Donald Trump, che chiede alla banca centrale di ridurre il costo del denaro o quantomeno di lasciarlo invariato. Partiamo da qui, in che senso sliding doors, De Bash?
1: Sì, un po' un vecchio film che non so se molti si ricorderanno, certo. Appunto, dove la vita può cambiare, esistono diverse realtà a seconda appunto di una scelta, mettiamola così. Quindi secondo me ormai la scelta non è tanto il 25 punti base di rialzo o meno, in quanto il mercato con probabilità del 93% l'ha quasi scontata. Quindi un po' l'idea è stata: quali possono essere la vita successiva a questo rialzo? In particolar luogo avremo un rialzo e basta, quindi un po' un premio assicurativo per mantenere la propria credibilità, ovviamente mi riferisco a Warsh, e allo stesso tempo mandare un segnale al mercato, ovviamente per queste pressioni inflattive, dall'altra invece continuare quel percorso di rialzi. Teniamo in considerazione come la posizione di Warsh non è la più idilliaca, quindi si trova tra incudine e martello, ovviamente, dove possiamo immaginare chi sono l'incudine e il martello, ma in realtà quello che ha provato a fare è stato sempre letto in maniera alternativa, nel senso che ha cercato in tutti i modi di rompere la propria forward guidance, riportando l'attenzione al mercato stesso e non alla Fed. Ma ormai siamo diventati prigionieri di questa realtà.
0: Ecco, cioè, ricordiamo agli amici che ci seguono, per forward guidance si intende tutte quelle, come dire, promesse, impegni che fa la Fed e che ha reso i mercati, no, De Bash, dipendente dalle parole della Fed. Per questo che diciamo sempre che le banche centrali sono i primi market mover, perché i mercati comunque nel bene o nel male si aspettano che le banche centrali facciano qualcosa, no? Questo è. Invece Warsh voleva uscire da questo meccanismo. Prego, prego De Bash.
1: Sì, quindi un po' si è trovato in una situazione in cui deve agire perché il mercato stesso se lo sta aspettando e il mercato se lo aspetta proprio perché Walsh ha cercato di dimostrarsi duro, soprattutto nelle parole a Jackson Hole. Quindi è una Fed che non sta più guidando l'economia, ma probabilmente sta semplicemente inseguendo il riflesso stesso dei propri messaggi, quasi in uno specchio deforme, come ho scritto nella nota. Io mi trovo in una situazione quindi in cui bisogna anche ragionare ovviamente nei due lati, alle due ragioni, nel senso che bisogna, le pressioni che abbiamo nel mercato sono quelle energetiche, quindi non c'è una corsa ancora a rialzo nell'inflazione, anzi, vediamo ovviamente un core CPI che era in calo al 2,4%, quindi da una parte alziamo i tassi per combattere pressioni energetiche, non è che creano ovviamente nuove offerte di petrolio. Quindi non è tanto quella la situazione. Dall'altra, però, bisogna anche ricordarsi come sono più di 5 anni che l'inflazione è oltre i 2 punti percentuali.
0: Certo. È una, diciamo che è diventata stabile così, ma bisogna cercare di fare qualcosa. Ecco, però, diciamo che Walsh, no, in questo perché ha una posizione difficile? Intanto perché deve far capire di non voler cedere alle pressioni di Donald Trump e quindi deve, come dire, insistere sull'indipendenza della Fed. Però appunto prima, nonostante, come dire, i toni duri sull'inflazione, la Fed ha sempre lasciato invariato il tasso di riferimento. Poi ha cominciato a dire che voleva in qualche modo reagire a un'inflazione persistente, quello che ci sta dicendo lei, Debash, no? Perché da tempo che l'inflazione comunque è su livelli più alti rispetto al 2%, che è il target della Banca Centrale Americana. Da allora i costi di finanziamento a lungo termine sono aumentati, appunto anche qui pressione sui treasury, no? Il rendimento dei treasury decennali questa settimana è salito oltre il 5%, cioè è un livello che non si vedeva da anni, quindi di conseguenza a cascata tutto ciò che ne consegue e che va a finire nelle tasche dei consumatori. Insomma, sarà una riunione decisamente interessante e complicata, credo, no? Poi ci sarà anche la pubblicazione del dot plot, il grafico trimestrale, vedremo all'interno della Fed come si muovono i consensi o meno, giusto? Questo è veramente, c'è un di tutto di più oggi.
1: E aggiungiamo anche l'intelligenza artificiale,
0: Ah sì,
1: quindi
0: esatto, bravissimo. Con tutti i dilemmi e come dire, le sfaccettature di questi giorni.
1: però c'è una questione, se posso ritornare invece al punto dei tassi, nel senso che
0: Certo,
1: lei
0: certo.
1: giustamente riportava un decennale sopra i 5 punti percentuali, quindi un trentennale che mette paura, ha superato ormai la put di Bessent. Ad ogni modo, se dovessimo vedere i rendimenti reali, cioè il decennale allo stato attuale rende un 2,62%, quindi già aggiustato per l'inflazione, un trentennale poco più di 3 punti percentuali. Quindi quello che stiamo vedendo che cos'è? È che è vero che ci sono pressioni, ma non dipendono tanto dall'inflazione.
0: Ok, sì,
1: Quindi
0: certo.
1: sono più legate alla questione di indebitamento, percorso di deficit, un premium, il tempo stesso del prestito, e meno legate alle paure di inflazione. Anche questo ovviamente è una questione per la quale chi sostiene un non rialzo dei tassi tende ovviamente, leggiamo ieri Miriam per intenderci, tende ovviamente un pochettino più a soffermarsi.
0: Sì, d'accordissimo, d'accordissimo con lei, ha fatto bene anche a attirare l'attenzione su questo. Ecco, intelligenza artificiale crede che sarà comunque un elemento importante nelle parole di Kevin Warsh, anche qui insomma il mercato, ora, cioè non so che cosa si attenda da questo punto di vista, però il mercato è combattuto, no? Anche su questo, soprattutto dopo l'appello che è arrivato da parte del CEO di Anthropic. Altre società invece come Nvidia e anche Meta invece si sono distaccate da questo monito di rallentare la corsa all'intelligenza artificiale, insomma, però chiaramente il dubbio resta, Debash.
1: Sì, però va letto un pochettino con l'attenzione, nel senso che a parole possono tutti dirlo, poi nei fatti bisogna vederlo, nel senso che se OpenAI rallenta, XAI, quindi Elon Musk tende a beneficiarne, così come potrebbe essere invece OpenAI. Siamo in una situazione in cui nessuno può permettersi di rallentare, visto la mole di miliardi che vengono ad essere investiti, se non viene ad essere gestito un pochettino dall'altro e quindi non essere lasciato stesso al mercato, tenendo poi in considerazione che c'è anche la Cina che può recuperare campo. La questione che viene a essere evidenziata è realtà, ma deve essere gestita probabilmente dalle stesse società e non lasciato tutto allo Stato che deve decidere dall'alto, anche perché sappiamo bene come quando interviene non è mai sempre la soluzione migliore. Ad ogni modo, un conto è nelle parole, poi un conto sono nei budget finanziari, quindi non avrei ancora quella paura che di rallentamento, poi è un tabù dire quella parola a Wall Street, degli investimenti, finché questi non passano effettivamente nei bilanci e quindi nei budget. Allo stato attuale c'è un po' una rivisitazione, anche perché il mercato prezza la perfezione, quindi se viene messo in dubbio il fatto di minori spese, rallentare, quindi minore spese per le capex, ovvio che Nvidia non va a remare in quella direzione. Questa è un po' la situazione, certo, chi ne beneficia un po' più gli hyperscaler.
0: Senta, ma quindi queste due porte, no? Lo sliding doors di cui parlavamo prima, porterebbero delle reazioni di mercato completamente diverse, però lo scopriremo solo dopo, penso, no? Perché come facciamo a dirlo adesso? Che dice? Ci porti, se può, direttamente alla fine del film, ma insomma con la trama ancora aperta, credo, in questo momento.
1: Sì, vediamo anche quali saranno poi i dot plot, nel senso che sappiamo come a giugno erano divisi, quindi erano 9 e 9, 9 che non si aspettavano rialzo e 9 che si guardavano rialzo, tenendo poi in considerazione come il decimo puntino era quello di Walsh, che non era stato ovviamente per scelta posizionato. Allo stato attuale sì, mi aspettiamo ovviamente con certezza un rialzo, quindi la domanda è: aumenteranno di 25 dot plot oppure saranno di più? Quindi, tenendo poi in considerazione la scelta per il 2027 anche nelle proiezioni, perché comunque per il prossimo anno la mediana dei Fed Fund era attesa al 3,6%, quindi con un'inflazione comunque ancora alta, quindi qual è il percorso che ci si attende stessa dalla Fed Fund?
0: Assolutamente, infatti queste sono le questioni da tenere a mente oggi e non solo. Grazie intanto a Gabriel Debash, market analyst di eToro. Appunto, al momento gli investitori si aspettano 3 aumenti a settembre, dicembre e marzo, quindi già oggi dovrebbe essere, ripeto, scontato, ma insomma non lo so, con Trump di mezzo e tutte le questioni aperte, io non lo do poi così per scontato, anche se poi quando il mercato sconta qualcosa difficilmente ci sono delle sorprese, però la finanza è bella anche per questo. Allora facciamo una breve pausa, poi torniamo con altre notizie. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: 11.33 minuti, ancora buongiorno da parte mia. Allora, tra poco parleremo dell'Italia che è ripiegata su se stessa. Questo ce lo riporta il rapporto COP 2026, un'Italia che è segnata da consumi più prudenti, da una crescente attenzione al risparmio e da un cambiamento profondo nella sintassi delle scelte quotidiane. E poi una prudenza che riguarda tutti noi, che diventa un tratto strutturale proprio dei nostri risparmi, non è più solo una reazione all'incertezza, perché poi diventa un atteggiamento, cioè quando modifichiamo delle nostre abitudini perché siamo incerti, dopo queste stesse abitudini questi comportamenti diventano abitudini chiaramente. Poi l'avversione al rischio che è ai massimi storici. Cercheremo di capire cosa significa per la capacità del paese di investire nel lungo periodo. Che cosa sta tornando al centro dei nostri ragionamenti? Questo è un po' l'argomento che riportiamo in Next Economy e sul quale vi invito sempre a intervenire al 334 1111 622, perché è importante, perché ciascuno poi ha la propria sensibilità e si possono aprire tante parentesi fondamentali. Intanto il carburante, visto che il tema riguarda la nostra economia quotidiana, è alle stelle. Il diesel supera i 2,3 euro, è in arrivo un nuovo taglio delle accise, oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri appunto con questa possibile proroga del governo, perché domani finisce lo sconto alle accise, il taglio delle accise, e quindi il taglio temporaneo delle accise sul gasolio potrebbe essere prorogato. Pensate che è la 16ª proroga dallo scorso 19 marzo e nel frattempo purtroppo si allontana anche l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Non purtroppo, basta che ci siano altri modi, cioè, però c'è il nodo risorse. Tra poco comunque entriamo un po' nel dettaglio, vi racconto quali sono le attese anche per il Consiglio dei Ministri. Intanto la canzone di Dean Lewis, Hate That It's True, e poi torno.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: E allora eccomi qui, dunque 334 11 11 622, vedo i vostri messaggi arrivare, ho aperto anche la pagina che tra poco riapriremo nel vero senso della parola con i nostri ospiti, dedicata a come ci sentiamo noi in questo contesto sicuramente importante. Peraltro insomma ci possiamo collegare anche a alcuni dei passaggi del discorso di Ursula von der Leyen in Europa, che dice: l'Europa c'è, è unita, è presente, ci sono dei cambiamenti in corso. Ma anzi, sentiamolo, dai, Elisa Caprina, è in inglese ma sono 20 secondi, ma riassume. Vabbè, appena possiamo mi fate un cenno e l'ascoltiamo. Sono 20 secondi con i quali Ursula von der Leyen ha aperto il suo discorso e parla proprio di questi cambiamenti veloci, no? Un'Europa, però, qui lo aggiungo io, che si presenta unita ma che appare precaria, no? Questa è un po' la contraddizione che abbiamo letto tante volte. Parliamo di un'Europa che non riesce a stare al passo con i tempi e soprattutto un'Europa lenta, però insomma ci sono tante sfide da affrontare. Beh, sentiamo questi 20 secondi in inglese, poi naturalmente li parafrasiamo un po' noi.
2: Honorable members, it was the best of times. It was the worst of times. This is how Charles Dickens describes Europe in the days of the French Revolution. And it is also a fair description of the world we live in. The speed of change is incredible. The challenges exceptional.
1: Honorable. Allora, la citazione anche di Charles Dickens, citando la Rivoluzione Francese, ma insomma avete sentito Ursula von der Leyen, dice: siamo nel tempo migliore ma nello stesso tempo anche in quello peggiore, no? E parla di questa, di questo cambiamento, della velocità del cambiamento che è incredibile. Lei usa proprio queste parole e soprattutto vuole arrivare a dire che appunto le sfide sono tante. Questo è un po' il senso di questi primi 20 secondi, poi naturalmente ha detto tante cose. E è quello che dicevo prima io, no? Come ci sentiamo in questo momento, se vogliamo anche prenderci queste parole di Ursula von der Leyen, in cui sicuramente abbiamo una velocità incredibile delle cose, l'intelligenza artificiale, il mercato del lavoro che è positivo, però forse a volte non riusciamo a stare al passo e quindi restano ancora degli scogli importanti da superare. E però nello stesso tempo il mondo, perché poi secondo me è tutto collegato, no? Il mondo va talmente veloce che non si riesce neanche più a percepire la gravità delle questioni che stiamo vivendo, però questa gravità delle questioni la respiriamo tutti i giorni nella nostra quotidianità, poi analizzando anche i capitoli, quelli basici, no? Basici tra virgolette, quelli di cui parlano tutti, il costo della vita, la benzina, il gasolio, eccetera eccetera. Quindi dicevo, prima abbiamo aperto la parentesi sul tema del carburante perché oggi in agenda c'è il Consiglio dei Ministri. Abbiamo un messaggio vocale per caso, ma è su questo? Lo ascoltiamo o no? Però sentiamo i messaggi, così almeno mi date anche degli spunti. Poi dopo vi racconto cosa ci si aspetta dal Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno Manuela, sai che ogni settimana che passa, soprattutto le ultime 3 settimane, devo aggiornare il prezzo del pieno dai 3 ai 4 euro in più a pieno. E da quando Trump gli è venuto in mente di fare questa cosa qua con l'Iran, siamo a 56 centesimi in più al litro. Un serbatoio da 50 litri, 5 per 5, 25. Più la virgola sono 25, più di 25, quasi 26 euro in pieno in più al litro da quando è scoppiato il conflitto.
1: Allora rientriamo, grazie Sergio, ciao, buongiorno. 2-3 euro al litro, abbiamo detto, ha superato questa soglia il diesel. Allora oggi però vediamo, insomma, che poi vabbè non è una cosa risolutiva, è su questo che io punto sempre l'attenzione. Comunque dovrebbe

esserci un ulteriore taglio delle accise sul gasolio temporaneo, la 16ª proroga dallo scorso 19 marzo. Però ecco, bisogna capire che cosa si farà dopo, perché se questo gasolio self è sopra i 2-3 euro al litro e sì, si tagliano le accise, ma non è l'unica variabile, no, che poi dobbiamo considerare, e la guerra in Medio Oriente continua, e beh, non, la corsa dei prezzi ai carburanti non si allenta, ragazzi, perché è la 16ª proroga e continuiamo a parlare di aumenti continui, appunto, scusate il gioco di parole, scusate la ripetizione, ma non so più anche come raccontarlo, no? Questo, abbiamo il prezzo del petrolio, il Brent, che si è avvicinato ai $110 al barile, quindi anche se tagliamo le accise, ma cosa ci facciamo? Cioè, non basta, perché se no avremmo già visto, no, una minima soluzione, seppur temporanea, del problema, ma abbiamo una soluzione temporanea che non ha portato nemmeno un respiro temporaneo. Questo è. Quindi il tema è sempre quello delle risorse. Dove le prendiamo queste risorse? Speriamo che il governo ci dia delle risposte prima possibile. Grazie anche per i vostri commenti. Vedo che ci sono altri messaggi. Saluto Giancarlo da Cuggiono, lui parla di Europa. Ho l'impressione che la von der Leyen viva in un altro continente. L'Europa è fallita su diversi fronti e ora pure questa guerra, ed ora è pure guerra fondaia. Siamo con le pezze, vabbè, sul sedere, scrive, per me totalmente fuori dalla realtà, mio pensiero personale. Di Europa torneremo a parlare, anzi me lo segno, perché così vedremo, approfondiremo i passaggi del discorso di von der Leyen e li spacchetteremo per poter avere tutte le riflessioni del caso. Grazie amici per i vostri messaggi. Tra poco vi parlo di questo rapporto COP 2026 che descrive un'Italia che è ripiegata su se stessa. Voi vi sentite così? Me lo fate sapere intanto mentre ascoltiamo questa canzone al 334 11 11 622.

0: Coop è un'indagine annuale che analizza consumi, stili di vita e stato d'animo degli italiani. Va a incrociare dati di mercato con sondaggi su abitudini, percezioni e priorità delle famiglie. Allora, abbiamo a disposizione questo rapporto, vi do qualche flash sulle questioni che sono emerse e che sono in evidenza. L'Italia è in stallo, lo dicevamo poco fa, si lavora di più ma si guadagna meno, meno consumi, diminuisce la convivialità fuori casa, il cibo quindi che torna a essere un affare domestico, abbiamo una nuova sintassi dei consumi via il superfluo, c'è un grosso timore per guerre e crisi economiche. Tutto questo porta a maggiore stress e burnout che sono in aumento. Buongiorno Albino Russo, direttore generale Coop, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e naturalmente grazie per questa occasione di confronto.
0: Ma grazie a lei, vedo peraltro che arrivano messaggi al 334 11 11 622, anche vocali, li ascoltiamo, tra poco li ascolteremo anche insieme. Allora Russo, un rapporto che parla di un'Italia ripiegata su se stessa, questa è una frase molto forte, no? Abbiamo anche una sintassi dei consumi che cambia, insomma ci racconta un po' quali sono i segnali più evidenti di quello che è un mutamento indiscusso. Cosa ci dicono questi cambiamenti sullo stato d'animo economico del paese e sociale, chiaramente?
1: Ma l'Italia è certamente un paese che fa della resilienza la sua cifra culturale più importante, ma come dire, quest'anno non abbiamo voluto avere pudicizie nell'affrontare la realtà delle cose. Questo è un paese purtroppo fermo da 20 anni dal punto di vista economico, è un paese che arretra nella sua demografia, è un paese che non ha una idea del futuro né in senso collettivo né spesso nell'individualità delle famiglie. Naturalmente questo non vuol dire che sia tutto da buttare, gli italiani hanno la testa sulle spalle, sono spaventati certamente per le condizioni geopolitiche, hanno vissuto un'estate torrida e sanno che non sarà l'ultima, vedono crescere i prezzi e sanno di dover tenere da parte delle risorse aggiuntive per pagare le bollette, ma è un paese che non indulge in violenza, non ci sono i segnali di rivolta sociale, di disgusto. Certo è un paese che soffre. È un paese
0: che... Lei ha toccato un punto, questo della per fortuna ovviamente non ci sono stati, insomma, poi a parte casi isolati che hanno peggiorato la sicurezza in alcune città, ma questo è un altro discorso. Però questo perché non siamo proprio portati, o perché ancora comunque galleggiamo nel vero senso della parola? Perché è sottile la differenza, no? Cioè lei crede che non abbiamo, come dire, peggiorato la nostra impronta sociale per questo, perché siamo comunque tutto sommato ancora positivi?
1: È difficile dirlo e io non voglio neanche, cioè faccio l'analista e pretendo di interpretare la realtà. Quello che noi vediamo è che situazioni di rabbia, di disgusto, di rivolta sociale che hanno caratterizzato le altre democrazie europee non mi pare che emergano oggi in Italia. Questo non vuol dire che non possa succedere in futuro, però noi monitoriamo annualmente lo stato d'animo degli italiani e quello che notiamo è certamente appunto inquietudini, timori, ma non sentimenti di rabbia e di violenza, anche perché troviamo ancora nella famiglia il riferimento più intimo, la nostra comfort zone, sebbene poi in molti casi la famiglia diventi quasi un totem, fatemi dire, un feticcio, no?
0: Sì.
1: Perché le famiglie poi sappiamo che in Italia sono più piccole, fanno sempre meno figli,
0: ci
1: sono tante, un terzo delle famiglie sono composte da un solo componente. Quindi, però la famiglia resiste. E infatti, quando agli italiani chiediamo se vedono un aumento della violenza, ci dicono che sono da questa spaventata, ma la violenza che temono è quella proprio più intima del quotidiano, della famiglia, della scuola, a dire come proprio in quell'ambito poi si scaricano spesso tensioni
0: accumulate. Certo, che partono da lì. Senta, le faccio sentire un pezzettino di un messaggio che ci ha mandato Luigi da Torino. Vi invito sempre, se riuscite, lo so che non è facile, a mandarci messaggi entro il minuto, perché sennò tutti non possiamo ascoltarli, però ascoltiamo l'inizio, insomma il messaggio di Luigi è abbastanza chiaro, sentiamo.
2: Buongiorno, Luigi da Torino. Sì, l'Italia è ripiegata su se stessa ed è vittima di se stessa, perché comunque non è andata a votare per la metà dei suoi abitanti o di aventi diritto, e chi è stato votato adesso, ma anche prima, sono persone tendenzialmente non in grado di avere una visione, di portare avanti delle politiche in grado di far crescere l'Italia, soprattutto non nel brevissimo periodo, cercando di soddisfare le promesse elettorali, che comunque non sono mai soddisfatte, e questi 4 anni lo dimostrano, a cominciare dalle famose accise che devono essere progressivamente eliminate.
0: Allora, grazie Luigi, interrompo qui perché c'è anche un messaggio di Giuseppe che dice: ma i politici che si propongono oggi sono gli stessi di 20 anni fa, cioè da quando siamo fermi, quindi bisogna andare a votare. E questa è la sfiducia, vedete che in contemporanea praticamente sono arrivati 2 messaggi che più o meno vanno a sottolineare la stessa cosa. Cosa ne pensa Russo? La sfiducia è emersa, immagino, no? Nella percezione degli italiani, cioè l'avvertiamo anche solo per il fatto che appunto c'è prudenza, si pensa all'essenzialità. Che dice?
1: Ma io credo che gli italiani siano soprattutto rassegnati. In parte c'è ancora fiducia, ma c'è fiducia nell'ambito più intimo degli affetti e meno nella dimensione collettiva. Noi abbiamo sommessamente provato a dire che forse è questa rassegnazione che bisogna combattere. Noi siamo sempre dalla parte degli italiani, perché sappiamo che è un paese che ha avuto grandi difficoltà nell'ultimo quarto di secolo, dove gli italiani si sono rimboccati le maniche, hanno lavorato di più per guadagnare di meno. Però se guardiamo al futuro, forse dovremmo darci collettivamente un'ambizione di maggiore crescita e di maggiore sviluppo, e l'abbiamo voluto dire pure al mondo della politica, cioè nell'anno preelettorale e in una campagna elettorale strisciante ci pare che manchi una discussione vera e un confronto costruttivo su come far ripartire il paese.
0: Mm-hmm.
1: Perché poi tra suggestioni di decrescita felice, tra un laissez-faire fatto di piccolo e bello, di evasione fiscale strisciante, una vera discussione su come rimettiamo in moto la produttività del paese, su come diamo ai ragazzi dei redditi adeguati per far crescere le loro famiglie. Ecco, secondo noi bisogna ripartire da qui, darsi un obiettivo di crescita e trovare le modalità economiche e sociali per consentirla.
0: Allora, altri messaggi. Augusto scrive: buongiorno Manuela, non è stato considerato il termine saturazione. Beh, qui quando proprio non ce la si fa più, come direbbe Elisa Cabrini, siamo pieni rasi tutti quanti, cioè siamo al limite, ma anche questo, ecco, quando si è al limite che ci appesantiamo, poi rischiamo di non galleggiare più, visto che stiamo parlando di un'Italia che comunque no, tende a galleggiare. E poi ancora... io in uno Stato che spende 1.000 miliardi di euro all'anno per avere questo scasso totale non credo, e qui ancora la sfiducia. Le strategie future, è anche difficile forse, no? Capire quali sono le strategie, forse la politica deve cambiare proprio la sua impronta, cioè non si può più io dico sempre, no, Russo, non, lo sappiamo che non si può fare tutto, la politica non ha la bacchetta magica, ci sono delle questioni da correggere che sono risultato di politiche sbagliate di anni, però deve essere sincera la politica, dire bisognerebbe fare questo, per esempio bisognerebbe togliere le accise in modo definitivo, sì, ma non possiamo farlo perché, cioè, è d'accordo, questa forse è la strategia di partenza, perché altre poi è difficile anche andare a inquadrarle, sono troppe da mettere a punto, però partire da questo, da una presa di posizione reale rispetto ai problemi del paese, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare.
1: È certamente così, diciamo la macroeconomia italiana è in un loop non semplice, e infatti diciamo i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni tutti non hanno portato grandi risultati. Noi con molta sobrietà abbiamo provato a indicare due punti di partenza per il rilancio del paese. Abbiamo lungamente dibattuto sull'assenza di investimenti, poi è arrivato il PNRR, ma praticamente non ce ne siamo accorti.
0: Esatto.
1: Le esportazioni, grazie al nostro sistema di imprese, vanno bene. Quello che forse manca è un rilancio della produttività, che è calata negli ultimi anni, cioè per realizzare lo stesso valore l'Italia ha dovuto utilizzare un numero crescente di ore uomo. Questo non può essere accettato in un'economia moderna.
0: Infatti,
1: il secondo grande tema,
0: sì?
1: E finisco,
0: sì?
1: È il tema della demografia.
0: Certo.
1: Un paese che non cresce nella numerica dei suoi abitanti non vedrà mai crescere i consumi, e in un paese dove non crescono i consumi l'economia non crescerà.
0: No, d'accordissimo, io stavo semplicemente dicendo questo, appunto, in una parola, produttività generale, crescita del paese, lo vediamo come no, per esempio i dati sull'occupazione migliorano ma non migliorano quelli sulla produttività, vuol dire che c'è qualcosa che non va, appunto, e qui inseriamo anche tutti gli altri aspetti che lei ha giustamente ricordato. La demografia poi è un altro grande tema assolutamente centrale. Allora, intanto io ringrazio il mio ospite, ringrazio Albino Russo, direttore generale COP, davvero. Poi parte che noi nella seconda ora, tra pochissimo, riprendiamo il tema della prudenza, della fiducia e di tutto quanto, quindi ecco, Giuseppe scrive: è giusto ma non si può fare, non mi interessa, tutto si può fare ma non si vuole. Sono d'accordo Giuseppe, però bisogna dare delle priorità, non tutto si può fare immediatamente, quindi intendo dire la politica che deve lavorare nell'immediato ci deve dire ora quali sono le priorità del paese, questo si può fare, questo no, e motivandolo. Poi chiaramente col tempo tutto si può fare, io sono d'accordissimo, però non è che possiamo da un giorno all'altro ribaltare il paese, perché bisogna fare i conti anche con le risorse e con le penalità che abbiamo acquisito e che abbiamo come dire sommato negli anni, quindi assolutamente il concetto è giusto, però a priorità. Allora, sono le 12:40, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie. Mi raccomando, restate qui su questi temi perché li riprendiamo nella seconda ora. Vi aspetto.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 12.04, ancora buongiorno, seconda ora di Next Economy per questo mercoledì 16 settembre 2026. Samuele Campochiaro ha preso le redini della regia, per poco però, c'è la nostra Elisa Cabrini, ma io saluto tutti perché siamo sempre qui tutti insieme con voi e ci siete anche voi perché continuate a mandare messaggi al 334-1111622 sul tema quanta fiducia abbiamo nel nostro paese, siamo davvero pieni, non ne possiamo più. Qualcuno parlava di saturazione, qualcuno dice dobbiamo essere consapevoli che questa è l'Italia, questo è essere italiani e questo è il modo di vivere italiani. Mamma mia che brutto, lo capisco, però insomma non dobbiamo arrenderci così. Intanto l'aula della Camera ha approvato il decreto legge carburanti, tra poco vi leggo anche questo. Oggi c'è pure il Consiglio dei Ministri per il discorso delle accise. Allora restate lì perché, a parte notizie varie che tra poco vi racconto, torneremo sul tema della fiducia e di come ci sentiamo noi rispetto a questo paese, l'Italia.

Saluto Roby da Milano che ha mandato un messaggio vocale che non faccio sentire, ma non perché non voglio far sentire per qualcosa, lo parafraso io, perché è un po' politico e quindi vogliamo evitare qui nella trasmissione di economia. Poi ci sono i miei colleghi che parlano di politica, di prendere posizioni, nel senso che ci mancherebbe, ciascuno ha la sua posizione. Il tema portante del messaggio di Roberto, che ringrazio perché comunque dice anche delle cose vere, è che quando c'è un governo al potere e allora si massacra, vabbè, lui parlava del Movimento 5 Stelle, questo posso dirlo perché non ha fatto delle cose, adesso invece si tende a giustificare un po' quello che il governo attuale fa. Io in generale dico che è un po' sempre lo stesso gioco. È vero, ci sono dei momenti, degli argomenti che sono un po' più tartassati, questo sicuramente, però è altrettanto vero che i problemi restano. Io vado concreta al punto economico, no? Economico e sociale. Ci sono sempre gli stessi problemi ed è questo che fa arrabbiare, visto che stiamo parlando di questa cosa qui, perché torneremo a parlare proprio di fiducia, di prudenza, di come ci rapportiamo noi al mondo. Sempre gli stessi problemi e nessuno li risolve, cioè posso dire così, facciamo che siamo, cioè io tendo a dare un giudizio proprio concreto sui numeri del paese, perché se degli indicatori continuano a non migliorare, nonostante i governi che si succedono, nonostante i governi che cambiano, tutti che promettono, perché poi lo dicevo prima, a noi basterebbe sincerità, non si può fare tutto benissimo, che cosa si può fare, quali sono le priorità, perché ciascuno ha la sua sensibilità politica, diteci, poi noi vi votiamo in base a questo, ma diteci esattamente cosa anche non si può fare, non cosa si deve fare, perché cosa si deve fare lo sappiamo tutti, possiamo dirlo, lo sappiamo che dobbiamo migliorare la qualità del lavoro in Italia, sì, non è che serve un politico che ce lo venga a dire, lo sappiamo che abbiamo gli stipendi più bassi appunto in Europa, sì, allora basta, ce lo deve dire un politico, no? Lo sappiamo noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare delle politiche sociali importanti, delle politiche di welfare che non ci sono, insomma, questo per dire, ragazzi, che io mi arrabbio quando appunto i numeri non cambiano, poi i numeri vanno approfonditi, vanno incrociati, però il risultato è sempre lo stesso, può migliorare un indicatore, può peggiorare un altro indicatore, e però appunto l'equilibrio quando lo troviamo, quando riusciamo a capire davvero da che punto ripartire, noi è come se non avessimo un punto da cui ripartire, perché ci sono troppe cose in sospeso. Ecco, io credo che sia questo il punto centrale, no? Con tutte le sensibilità del caso, ma su quelle non discutiamo, e anzi benissimo che ci sia una varietà anche di opinioni e di prese di posizione. Allora, intanto l'Aula della Camera ha approvato il decreto legge carburanti con 162 voti favorevoli, 108 contrari e 5 sono stati gli astenuti, passa all'esame del Senato, ricordiamo che deve essere convertito in legge entro il 25 settembre. Il testo, con il taglio temporaneo del prezzo del gasolio disposto a fine luglio, ha assorbito i due decreti legge varati tra inizio agosto e inizio settembre che prorogavano la riduzione del prelievo fiscale fino al 6 settembre scorso. Quindi con la stessa proposta di modifica sono stati destinati ulteriori 11,4 milioni di euro per il credito d'imposta nell'autotrasporto. Il decreto legge introduce inoltre l'anticipo del 39% dell'imposta sui dividendi delle grandi aziende energetiche, un nuovo prestito oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia. Allora, appunto, adesso il testo passa al Senato, l'abbiamo detto, sto guardando anche gli indici principali in Europa, abbiamo ancora tutti i listini positivi, quindi un'Europa che questa mattina è abbastanza, come dire, ottimista su quello anche che potrà decidere la Fed. Il nostro FTSE MIB è la piazza migliore, 0,47 quanto guadagna in questo momento, comunque tutti hanno segnale positivo. Allora, beh, poi capiamo invece quanto di positivo possiamo prendere noi, no, nelle nostre riflessioni. Prima abbiamo parlato dell'ultimo rapporto COP con questa Italia che è ripiegata su se stessa, un'Italia in stallo. Torniamo tra poco con un altro rapporto, che è il rapporto Acri-Ipsos 2026, che restituisce anche qui l'immagine di un paese che continua a muoversi con cautela, dove, per carità, la parola cautela non è negativa, il problema è che se la cautela nasce dall'incertezza lo diventa. E allora la prudenza cresce, l'avversione al rischio che raggiunge livelli record, e gli italiani preferiscono una preferenza marcata per tanti strumenti, quando parliamo di finanza e di economia, considerati sicuri, insomma, non osiamo. No, come si fa a osare in un momento in cui ci sono tanti dubbi? Ascoltiamo insieme la canzone di Dua Lipa, Illusion, è giusto? Dua Lipa Illusion, sì, eccola qua.

0: Abbiamo parlato a inizio di puntata del rendimento dei treasury americani. Allora, abbiamo un rendimento decennale, sappiamo, no? C'è molta tensione sui titoli di Stato, rendimenti che non si vedevano da tanti anni. Allora, il rendimento decennale del Giappone ha raggiunto il 3,04% oggi, il suo livello più alto in 30 anni. Anche il rendimento dei titoli di Stato francese a 10 anni ha raggiunto il 4,5% per la prima volta, pensate, dalla crisi finanziaria globale. Questo a dimostrazione del fatto che la tensione è veramente molto alta, e vedremo anche poi pomeriggio, sera più che altro, ora italiana, la Fed che cosa ci racconterà in generale sull'impostazione dei mercati. Quello che è chiaro e che emerge anche dai vostri messaggi al 334 11 11 622 invece è che noi italiani siamo impostati un po' in modo, come dire, cioè con le spalle un po' basse, no? Non riusciamo a capire davvero come fare a guardare al meglio al futuro. Perché? Perché, ma non solo per quanto sta succedendo oggi, perché poi gli eventi, la storia ci portano a ragionare su eventi che in qualche modo scombussolano i piani. No, il problema reale è che se guardiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che, nonostante questi eventi che non possiamo controllare, gli errori che commettiamo sono sempre gli stessi, cioè non interveniamo adeguatamente, e quindi il risultato è che gli italiani, lo vedevamo poco fa con il rapporto COP, sono un po' ripiegati su loro stessi, e in generale abbiamo l'immagine del nostro paese che continua a muoversi con cautela. Poco fa io dicevo, la cautela non è negativa, cioè bisogna agire con cautela, no? Su tanti fronti. Però quando agiamo con cautela perché abbiamo paura, beh, allora la cautela diventa qualcosa di negativo. Io saluto e ringrazio per essere con noi Marco Muffato, direttore di FAI, che è la rivista edita da Economy Group, interamente dedicata ai consulenti finanziari e agli advisor che lavorano con la formula parcella. Buongiorno, ciao Marco, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Ciao Manuela, grazie dell'invito, è un piacere essere con te.
0: Ma grazie a te, perché con te volevo proprio analizzare, al di là poi di andare anche a toccare temi relativi alla consulenza, perché voglio capire un po' gli italiani che impostazione hanno nei confronti del risparmio e degli investimenti. Ho letto, l'avrei letto anche tu, questo rapporto Acri-Ipsos 2026 che ci parla di una cautela un po' generalizzata, no? Ecco, a tuo parere, lascio a te, poi portami tu, guidami tu, io poi mi inserisco con altri ragionamenti. Ma questa cautela che cosa ci sta dicendo? Cioè, positiva o negativa? Che, come la vedi tu? Così poi affrontiamo altri punti.
1: Guarda, la cautela è comprensibile, però sinceramente io credo che gli italiani dovrebbero buttare fuori un po' più di coraggio in materia di investimenti, anche perché ce lo chiede un mondo che sta cambiando fortemente. Io penso uno dei temi forti, che non è solo quello banalmente dell'investimento, ma quello proprio della pensione, della previdenza. Noi andiamo incontro a un mondo nel 2035, per esempio, non ci sarà più il sistema retributivo, nel sistema contributivo, dipenderà da come noi abbiamo, da quanti contributi abbiamo messo nel nostro portafoglio previdenziale e da come questi contributi saranno gestiti. E ovviamente se la gestione è molto prudente, ci aspetterà una pensione meno pingue.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: bisogna incominciare a ragionare, per esempio, Manuela, un po' come fanno gli investitori americani con i fondi, con i loro fondi pensione, dove per loro è acclarato che ci sia una percentuale molto elevata di azionario, perché l'azionario sul lungo periodo non solo rende, ma è chiaro, ci sono anche dei periodi, per carità, di ribassi, ma se siccome l'orientamento dell'investimento previdenziale è di lunghissimo periodo, beh, a quel punto si può avere un montante veramente più cospicuo, ecco.
0: No, ma assolutamente, guarda, così facendo anche dei passi graduali, no? È chiaro, quello che hai detto tu adesso, per esempio, però l'azionario, mi baso anche su questa ricerca, peraltro un'indagine, un'altra indagine presentata da Intesa San Paolo e Centro Einaudi sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, che ci riporta esattamente ai temi che ci stavi raccontando tu. L'azionario, dicevo, non si sposa con l'avversione al rischio, che sembra davvero aver raggiunto dei livelli record, cioè l'avversione al al rischio, vuol dire che appunto si ha talmente paura che si preferiscono degli strumenti un po' più difensivi, no? E quindi l'azionario, insomma, notoriamente è un po' più rischioso, anche se poi anche lì, con tutte le dovute distinzioni, dipende dalla diversificazione, eccetera. Però io voglio arrivare al punto che tu poi hai messo in evidenza: l'italiano medio tendenzialmente è un bravo risparmiatore, però ha sempre questa resistenza nei confronti degli investimenti, anche se ultimamente pare che ci siamo un attimino più smossi da questo punto fermo. È la cultura del risparmio che ci devia un po' da quello che potrebbe essere, da quella che potrebbe essere una corretta pianificazione per il futuro? No. Perduto, va bene, noi entriamo nella cultura del risparmio. Attenzione che non è nulla di negativo, però avete sentito il discorso, è che noi abbiamo tanti soldi fermi. Allora, il risparmio va bene, ma poi a un certo punto dobbiamo dare vita a questi risparmi, altrimenti poi, appunto, momento di inflazione come questo se li mangia. Allora, Muffato, dicevo, gli italiani risparmiano ma difficilmente superano questo ostacolo dell'investimento, cioè l'investimento sembra qualcosa di insormontabile. È la cultura del risparmio, che detto così non è niente di negativo, ma che poi non ci fa andare oltre?
1: Sì, questa cultura del risparmio un po' atavica, d'altra parte c'è la tendenza da parte degli italiani, attestata dalla montagna e i miliardi che giacciono sui conti correnti, a mantenere appunto questi soldi lì sui conti e senza, sì, possibilità di vederne un ritorno maggiore. Ecco, magari se fossero investiti potrebbe esserci un qualcosa di diverso, un ritorno maggiore. Il problema è che l'inflazione erode quel capitale enorme di più di 1.800 miliardi di euro che giace sui conti correnti degli italiani.
0: Marco, aiutami anche tu a capire, no? Perché qui siamo in un momento in cui l'equilibrio è fondamentale, cioè l'equilibrio tra la sicurezza e il rendimento. Come possiamo conciliare l'avversione al rischio con la giusta necessità e la giusta voglia di proteggere il nostro potere d'acquisto, visto che siamo in un contesto di inflazione, visto che leggiamo tantissime notizie? Insomma, che come trovare questo equilibrio?
1: L'equilibrio si può trovare affidandosi a mani sicure, sicuramente questo può essere uno degli aspetti fondamentali. Noi sappiamo che il livello di educazione finanziaria nel nostro paese è molto basso, siamo agli ultimi posti nelle classifiche OCSE, e quindi c'è un problema di fondo molto importante. Una delle caratteristiche del nostro mercato è che il fai da te c'è, ma c'è anche la tendenza a affidarsi molto al mondo dei consulenti bancari, dei consulenti finanziari, perché sono persone preparate e che hanno una sorta, come dire, certo, riserva di caccia nell'ambito della consulenza finanziaria, cioè è un'attività che è esclusiva e pertinente per queste figure professionali. Ecco, bisogna in certi casi fare un passo indietro di non presumere troppo dalle proprie capacità in ambito investimenti, magari dire ok, alzo le mani, mi faccio aiutare.
0: Cosa vince di più oggi? Non c'è qualcosa che vince, ovviamente, come hai detto tu Marco, è più un tema di educazione finanziaria, cioè noi dobbiamo imparare, dobbiamo capire che cosa ci sta di fronte e poi le scelte diventano automaticamente più consapevoli indipendentemente da cosa scegliamo di fare. Però cosa vince oggi, ti stavo chiedendo in modo anche un po' provocatorio, visto che è un tema che mi porterò, lo anticipo anche a chi ci ascolta, nella vostra voce, rubrica nostra di venerdì, in cui facciamo sintesi un po' di varie opinioni, tra il classico referente, il consulente, il nostro referente di fiducia, insomma. La banca, intesa proprio come banca, allora andiamo nella nostra banca, non guardiamo altrove e ci fidiamo esattamente di quel canale lì. Oppure, visto che i più giovani, è emerso da un'altra ricerca che ho esplorato in settimana, si affidano sempre di più a chatbot, intelligenza artificiale, per i loro investimenti. Ecco, che cosa vince a tuo parere ancora oggi e perché?
1: convivono ed è un po' una lotta tra questi modelli. È chiaro che, lo ripeto, c'è una riserva sul tema della consulenza finanziaria che è propria degli iscritti all'albo OCF, che sono quindi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che lavorano per le reti, i consulenti finanziari autonomi, quelli che un tempo erano chiamati consulenti finanziari indipendenti, e le società di consulenza finanziaria. Ecco, questi sono soggetti abilitati, controllati, monitorati e hanno il contatto quotidiano con il cliente, quindi è gente che lo fa per mestiere e generalmente lo fa anche piuttosto bene. L'alternativa è fare il fai da te, devi essere molto sicuro di te stesso, non devi andare in crisi se c'è un calo dei mercati fortissimo, e devi comunque dare un andamento ai tuoi investimenti, che non può essere certamente quello del trader professionista o dello scalper, ma bisogna ragionare sempre, quando si parla di patrimonio, in termini di medio-lungo termine. E qua, insomma, chiaramente magari ci si fa anche aiutare dall'intelligenza artificiale, ma ripeto, certo, l'intelligenza artificiale non può sostituire, in questo momento non può sostituire l'essere umano, la persona fisica, consulente finanziario, in questo momento, domani non lo sappiamo, ma sia sul campo sia per le regole che ci sono, ecco. Uh-huh. Quindi questo va detto,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: è umano,
0: sì.
1: Che
0: sì.
1: Che non solo è umano, Manuela, che non solo diciamo i giovani vadano su ChatGPT oppure Claude o altri di queste meraviglie dell'intelligenza artificiale per chiedere lumi, no, sulla propria, su come stanno andando i propri investimenti, ma lo fanno ormai anche clienti, investitori di maggiore età, che a un certo punto si pongono magari il problema di capire se quella consulenza che hanno ottenuto fino ad oggi era una buona consulenza,
0: ma certo.
1: Soprattutto a buon mercato. Ovviamente la qualità si paga sempre, però bisogna dire che il tema dei costi sta diventando uno degli aspetti che fino a ieri non erano toccati, ma che proprio l'intelligenza artificiale mette in luce il tema dei costi, e quindi spesso scegliere un consulente piuttosto che un altro significa anche risparmiare dei soldi in termini di minori costi affrontati.
0: No, questo è importantissimo. In più, quello che abbiamo detto prima, che tutti debbano avere maggiore consapevolezza della situazione finanziaria e di quello che potrebbero fare con la loro situazione finanziaria, senza avere troppe paure, senza però affidarsi completamente, per esempio, all'intelligenza artificiale, perché altrimenti suona male già di per sé. Diciamo che vige il principio della diversificazione anche in questo senso. Se pensiamo al futuro, no, per esempio anche della consulenza, è questa forse la novità, è che tutti possiamo scegliere, Marco, anche tra più canali, e appunto la scelta poi è soggettiva, però deve essere dettata da una conoscenza di base, no? Questo è un po' tu che hai deciso di dirigere una rivista proprio che si occupa di consulenza finanziaria, che cosa vuoi lasciare come suggestione anche proprio per guardare al futuro, no? Come possiamo muoverci?
1: Di fidarsi di chi ha professionalità, di chi ha esperienza, di fare domande e di ascoltare quello che viene detto. E poi ovviamente in qualche maniera tutti noi siamo chiamati a capirne un pochino di più di finanza, perché studiamo tanti aspetti della nostra vita, ma perché non dobbiamo dare rilevanza al tema di educarsi dal punto di vista finanziario. Quindi cerchiamo di leggere molto su internet, cerchiamo di capire, certo facciamo anche domande all'intelligenza artificiale, però se siamo in grado di affrontare da soli il tema degli investimenti, saremo tra gli adepti del fai da te. Se no, viceversa, ci si può affidare a mani sicure, che in questo momento sono quelle del mondo dei consulenti finanziari iscritti all'albo OCF e spesso anche dei consulenti bancari, perché molta gente, molte, tanti bravi professionisti sono anche in banca, non bisogna demonizzare
0: No, ci mancherebbe, però, ci mancherebbe. L'importante è conoscere tutto, avere.
1: E conoscere.
0: Tu, come hai detto tu, bisogna fare domande. Forse è per questo che oggi, no, che ancora oggi la finanza e l'economia non sono seguite, perché bisogna fare tante domande per capire, e vogliamo invece tutto un po' più semplice, ma noi non allentiamo la presa. Grazie Marco Muffato, grazie Marco, direttore di FAI. Ci sentiamo presto e ti leggiamo in edicola. E allora, rush finale, perché noi continuiamo ancora per mezz'ora, quindi l'ultima parte di Next Economy, che però ci porterà ancora tante notizie, tante riflessioni. 334 11 11 622 per stare con noi.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci qui, il nostro rush finale. Allora, come ogni mercoledì, tra poco tornerà la nostra rubrica marketing con vista con il nostro Davide Schioppa, che vi tiene compagnia anche il sabato qui su Giornale Radio. Prima però naturalmente altre notizie che ci conducono sempre ai mercati, ma che ci conducono soprattutto alla nostra economia reale. Oggi c'è l'inflazione che è stata confermata al 3,3% in Italia, in accelerazione. Non serviva forse questa percentuale, visto che i prezzi dell'energia sono veramente alti e effettivamente l'aumento dell'inflazione è stata sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici. Infatti l'inflazione di fondo, che è calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si riduce lievemente, quindi non solo resta stabile, non solo non aumenta ma si riduce da più 1,6 a più 1,5, e quella al netto dei soli beni energetici da più 1,8 a più 1,7. Quindi qui c'è una conferma, se mai servisse, no, del fatto che questo aumento dei prezzi parte dallo shock energetico, su cui peraltro non abbiamo ancora minimamente una soluzione, visto che la guerra continua e ci sono delle tensioni continue non solo sullo stretto di Hormuz, ma insomma è con Iran e America che non trovano un accordo. Allora andiamo ad ascoltare la prossima canzone, che è la canzone dei Simply Red, Something Got Me Started, e poi ripartiamo con altre notizie. 334 11 11 622, quindi anche con i vostri eventuali messaggi. Restate qui su Giornale Radio, la nostra radio libera di informare.

0: 12:38 minuti, ancora buongiorno. Allora, 20 minuti da passare insieme per questo mercoledì 16 settembre 2026. Io sono Manuela Donghi, Next Economy, fino alle 13 insieme dal lunedì al venerdì. Vi ricordo anche, non l'ho ancora fatto, di entrare nel nostro sito giornaleradio.fm, dove a parte potete trovare tutti i podcast delle puntate che vanno in onda, così potrete riascoltarci quando magari non riuscite a farlo o quando volete riascoltare dei passaggi che volete mettere in evidenza. E poi ci sono tante notizie. C'è un disturbatore qua in studio che sta cercando, non so, di captare qualche debolezza, non lo so. Vabbè, siamo arrivati al momento di questa rubrica del mercoledì.
1: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
0: Ho detto disturbatore in studio perché oggi me lo devo cuccare in studio. Buongiorno Davide Schioppi.
2: È già il mio momento.
0: Eh sì, dai, ho anticipato. Di solito arrivi 12:45. Oggi ho detto vabbè, è già qui che si aggira per la radio. E per evitare che tu disturbassi eccessivamente la Cabrini e altro, ho detto vabbè, dai, mi accollo io questo.
2: Ma quindi c'è la Cabrini
0: onere
2: qui in regia.
0: Eh sì, vedi, è là.
2: Cabrini è pezzo d'oro.
0: È con te anche il sabato.
2: Assolutamente. La principessa.
0: La nostra principessa.
2: Cari ascoltatori, sono qui solo per voi, per controllare da vicino che cosa fa la Donghi.
0: Esatto, è venuto a controllare, io lo sapevo, ha già fatto video, vabbè, insomma.
2: Mi hanno scritto. I tuoi ascoltatori fedelissimi mi hanno detto: Dave, per favore, vai a controllare un po' la Donghi, che non ce la racconta giusta.
0: Io non ti ho mai chiamato Dave, e se mi dovessero dire come sta Dave, Non penserei a te, quindi.
2: Mi dispiace molto per questa cosa.
0: Vabbè, Cabrini, che devo fare? Io questo spazio di marketing con vista. Vabbè, tra poco cominceremo anche a raccontare cose importanti. Però dai, ci siete al 334-1111-622. Molti ci scrivono sempre: che bella coppia che siete. Ma siete fantastici.
2: Raccontiamoglielo.
0: Perché tu no?
2: Diciamoglielo.
0: Perché tu devi l'attenzione.
2: Diciamoglielo. Perché sono qui oggi?
0: Perché sei qui oggi?
2: Perché,
0: sentiamo.
2: Cabrini, perché siamo qui oggi tutti e due? Perché è il nostro anniversario. Auguri,
0: ma
2: tesoro.
0: Per favore.
2: Cioè, Cabrini che si mette le mani nei capelli.
0: Ma.
2: Qua ci sono famiglie che si stanno sfasciando
0: per questa cosa. Appunto, per fortuna c'è Elisa Cabrini che mi segue a ruota, perché insomma, che l'anniversario.
2: Quelli come noi non li festeggiano gli anniversari.
0: Tu te le sogni la notte, le cose da dirmi poi il mercoledì.
2: Vado a braccio.
0: Così, a sensazione. Va bene. Senti, ma oggi di cosa parliamo in marketing? Come è andata la ripresa di marketing con vista il sabato?
2: Ci siamo divertiti, abbiamo portato qualche novità, ospiti subito assolutamente di rilievo, ci siamo un po' addolciti con il primo ospite perché viene dal mondo dei dolci, del food. Abbiamo parlato di tante campagne pubblicitarie insomma che si sono sfidate anche in premi prestigiosi internazionali proprio di recente, e abbiamo parlato un po' di quella che è le campagne pubblicitarie dell'estate. A te piace la pubblicità estiva? Che è un po' diversa.
0: Da che punto di vista? Sì, ma
2: tipo, abbiamo sempre quelli della nostra generazione, hanno sempre le campagne pubblicitarie un po' a Marcord, no?
0: Sì,
2: tipo
0: sì.
2: Accorsi con Maxi Bon, la birra, quelle robe lì. Ce l'hai una pubblicità del cuore dell'estate?
0: No, posso essere sincera, no.
2: Neanche Two Gusties Milk and One.
0: Ma no, come hai detto tu, facciamo così, troviamo la sintesi. Come hai detto tu, è vero, sono quelle pubblicità che ci riportano un po' indietro nel tempo e che tengono vivo anche il ricordo di cose che abbiamo visto. Però una del cuore no, non ce l'ho. Cioè, diciamo, faccio sintesi con tutte queste che per esempio hai citato.
2: È una pubblicità del cuore non estiva?
0: Ma no, ma perché? Però mi dovevi preparare.
2: Adesso vediamo quanti ascoltatori
0: ci hanno. Ma poi io no, ti posso, mi salvo in questo modo. Non posso fare io pubblicità perché non posso dire.
2: Tu sei
0: una
2: giornalista. Vediamo se gli ascoltatori ci seguono su questo. Qual è la vostra campagna pubblicitaria del cuore? Io vi dico la mia.
0: Tu puoi.
2: Vediamo se te la ricordi. Allora, siamo a Milano. Un vigile ferma un ciclista con un pennello alle spalle.
0: Ah, vabbè, sì.
2: E gli dice: ma per pitturare una parete grande ci vuole un pennello grande. Ecco, quella è la mia pubblicità del cuore.
0: Perché?
2: Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo quello stile un po' vintage, il vigile vestito di nero.
0: Sì, ecco, l'immagine del vigile effettivamente mi rimanda, cioè quando il vigile era lì che dirigeva il traffico.
2: Sì.

0: ci sta,
1: tipo,
0: ci sta. Non sì, amo sì, i vigili, ovviamente. No, vabbè. Però.
1: Vabbè, se ti comporti bene, non è che non devi amarli. Ragazzi,
0: cioè, l'automobilista per principio non deve amare il vigile. Cioè, è così, vero, sindaco?
1: Per favore, vabbè, me lo dici chiaramente, no? Vedi?
0: Sono onesto.
1: Allora, oggi parliamo di hobby maxing.
0: Hobby maxing.
1: Esatto, che è una tendenza che si sviluppa soprattutto tra i giovani. Cominciamo a dire di cosa parliamo, poi raccontiamo come la, come dire, traduciamo in pubblicità.
0: Non si sanno godere la vita, i giovani.
1: Ma com'è sta storia?
0: Ma non lo so. Allora, che cos'è hobby
1: maxing?
0: Ma
1: allora, però, vedi, chi ci dice, no, i giovani pensano solo a divertirsi, non vogliono impegnarsi, sono superficiali, invece scopriamo che non si godono nemmeno la vita. No. Ma che fanno sti giovani?
0: No, praticamente, allora, cari ascoltatori, hobby maxing significa che tu c'hai un hobby, c'hai una passione, c'è qualcosa che ti piace, però ad un certo punto inizi a competere su quella passione o magari inizi a monetizzarci e che cosa succede ancora peggio? Inizi ad essere quasi un competitor di altre persone che hanno quella tua stessa passione e quindi quasi ti sfidi a colpi di chilometri se corri, a colpi di like, a colpi di interazioni sui social, e questo porta dal mio punto di vista, ma insomma il mio punto di vista vale fino ad un certo punto, a godersi un po' meno le passioni,
1: quindi,
0: e gli hobby.
1: Però tutto, allora poi dopo approfondiamo, però adesso così per dare degli input, ci sono amici che stanno già scrivendo, tutto rimanda un po' ai social, al discorso di apparire, cioè al fatto di far vedere che siamo comunque più bravi anche in qualcosa che dovrebbe distenderci un po' i nervi?
0: Eh sì, allora tendenzialmente è tutto nato attraverso l'idea di creare delle community attorno alle passioni. Una delle passioni che ha creato più community è la corsa. Tu sei molto sportiva, non so se tu hai delle app dove registri magari quanti chilometri hai corso.
1: Sì, ho l'app per correre o per andare in bici, ma perché tendenzialmente voglio vedere io.
0: Ma condividi con gli altri dell'app quanti chilometri hai corso tu?
1: Cioè, l'app te lo chiede di farlo, ma no.
0: E perché tu non sei competitiva da questo punto di vista?
1: No,
0: però
1: perché
0: ci sono,
1: per me è
0: che...
1: benessere quello, ma no? Quello che è lì che voglio arrivare.
0: Però c'è questa cosa della competizione, per cui c'è Starva come app sulla corsa, che è molto famosa, e dove le persone vanno a correre e poi condividono.
1: È vero, verissimo.
0: E però è un po' di stress tutto questo.
1: Mamma
0: però.
1: Mia, intanto hai chiesto pubblicità che piacciono. Augusto, l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Beh, denim, pubblicità del profumo, per l'uomo che non deve chiedere mai. Questa è bella vintage, e tra l'altro qui ci sarebbe da parlare, perché comunque siamo in un'altra epoca oggi, e quella pubblicità puzza un po' di patriarcato.
1: Vabbè, perché oggi la leggiamo così, però non si leggeva in
0: all'epoca
1: questo modo.
0: No,
1: sto pensando,
0: roba.
1: Vabbè, insomma. Perché dopo andiamo a rivederla magari fuori onda. Allora, facciamo così, ascoltiamo l'ultima canzone insieme, poi capiamo allora se gli hobby diventano... Mamma mia, cioè delle gare, delle sfide, delle performance da mostrare e misurare, cosa dobbiamo fare e soprattutto cosa dovete fare voi che vi occupate di brand. E appunto abbiamo citato una pubblicità che nel corso del tempo viene percepita diversamente, no? Ascoltiamo la canzone.

0: adesso è una canzone per un anniversario, visto che tu in modo falso e tendenzioso hai detto che il nostro anniversario è aperto, aperto adesso il microfono, vai.
1: Lo stai dicendo tu. Vedi,
0: no,
1: cioè,
0: no,
1: confessione.
0: Cerco di
1: pubblico.
0: Seguire un po' le tue follie. Ecco, uno dei tuoi hobby è questo di portare delle notizie false, eh? Ti diverte, perché è un po' come quelli che fanno gli scherzi, non so, cioè.
1: Questa cosa che hai detto è molto pericolosa. No, qua di falso non c'è niente. Io sono un uomo trasparente, tutta verità,
0: vabbè,
1: signori.
0: Vabbè. Decidete voi 334 11 11 622, se ci volete far compagnia questi ultimi 10 minuti di Next Economy. Io, Manuela Donghi e Davide Schioppa, parliamo di hobby maxing, questa tendenza a riempire tutto il tempo che abbiamo di attività varie, no?
1: A parte la corsa, che tu sei super sportiva, quali altri hobby hai tu?
0: Allora, hobby molto classici, se vuoi. La lettura, mi piace ancora leggere, okay. Non sempre riesco, nel senso che vabbè, sai, no? Purtroppo si legge meno di una volta, però quando trovo il libro giusto li divoro, cioè veramente in ogni momento. Poi molto mi piace guardare film, cioè sono un'attenta osservatrice di film vari.
1: Ma sei una che condivide, cioè tipo tu vai a vedere un film e poi ne vuoi parlare di quel film con i tuoi amici, la tua community?
0: No, perché non sono una cioè sono un po' solitaria io caratterialmente, quindi a meno che non mi trovo con me, non so, fa sorridere questa cosa, è un difetto, non so.
1: E che ho raccontato ad Elisa l'altro giorno quando siamo andati al cinema io e te.
0: Ma non è vero.
1: Per questo stava ridendo.
0: No, allora, poi dipende, è ovvio che condivido con i miei amici, sì, però non mi piace, ecco, non ho il senso di condivisione della community se io guardo un film, non so se volevi dire questo. Poi vabbè, la corsa va bene, ma anche proprio la palestra, per un po' ho fatto box, che era diventata una mia passione, però adesso l'ho un po' abbandonato, quindi ho attento. E vabbè, poi cose che va bene, magari puoi dire ti riportano un po' al lavoro, ma in realtà sono delle passioni, per esempio la scrittura, cioè io scrivo ovunque. Cioè, su fogli di carta che poi dimentico per casa, scrivo le
1: quella
0: cose.
1: Quella è deformazione
0: che mi...
1: professionale.
0: No,
1: però.
0: Quella però è sempre stata una mia passione, per questo dico è sottile la differenza. Certo. Poi l'ho fatto diventare anche un lavoro, però io proprio fin da bambina avevo la passione della scrittura, a me piaceva scrivere dappertutto, non so, questo è.
1: Ho capito. Allora io ti do questa informazione che secondo me è interessante, no? Perché prima abbiamo detto ma ci si stressa. Allora non lo dico io, c'è proprio una ricerca da parte dell'Università di Toronto che ha analizzato questi comportamenti che abbiamo capito che né a me né a te piacciono questi comportamenti, insomma, di competizione. E
0: no.
1: Proprio questa ricerca dell'Università di Toronto conferma quello che stavamo dicendo, cioè attribuire metriche alle attività può aumentare sicuramente il risultato, perché tu comunque ti senti stimolato a fare di più.
0: Okay,
1: ho corso 3 km, ne voglio correre 4, ne ho corsi 4, ne voglio correre 5. Però nel tempo può assolutamente assottigliare il piacere intrinseco di fare quella attività. Quindi insomma questo è un dato scientifico, è uno studio che ci viene riportato appunto da un'università ed è quello che stavamo dicendo proprio noi fino a poco tempo fa.
0: Ma allora Davide, però abbiamo detto gli hobby diventano un po' delle sfide continue, delle performance, quindi brand e piattaforme come stanno, perché immagino si stia già facendo, no? Perché è un'evoluzione in corso, trasformando il tempo libero in produttività, che a me viene però ansia solo a pensare, cioè, e quindi poi nel tempo libero, cioè non c'è più tempo libero, se ragioniamo così, cioè se diventa tutto, no, produttività, vuol dire che non è più tempo libero. Però
1: apriamo il dark side del marketing.
0: Vai, sì.
1: E qua raccontiamo qualcosa che c'è dietro le quinte. Quasi tutte queste app che ti permettono di condividere i tuoi risultati sono gratuite.
0: Certo.
1: Ok, io dico sempre una cosa: quando qualcosa te la danno gratuitamente, il prezzo sei tu. E vi spiego che cosa c'è dietro questa cosa. Queste app ovviamente non è che campano d'aria, non è che stanno in piedi per atti di mecenatismo. Che cosa hanno fatto? Hanno semplicemente creato dei cluster, quindi delle categorie di persone che sono accomunate dalle stesse passioni. E che cosa fanno? Prendono i dati di quelle persone, per cui sanno dove corri, quanto corri, magari sanno la marca di scarpe che utilizzi, perché nel momento in cui ti iscrivi dai una serie di informazioni, e ogni volta che noi sulle app o comunque nel digitale lasciamo dei dati, stiamo lasciando come pollicino delle bricioline di pane per farci ritrovare.
0: Certo.
1: E poi chi è che ci ritrova? queste app raccolgono questi dati e li mettono a disposizione di altri brand che quindi sanno quali sono le tue passioni, sanno che magari utilizzi una marca di scarpe piuttosto che un'altra, sanno quanto hai corso con quelle scarpe e magari sanno quando è il momento che quelle scarpe devono essere cambiate, e in quel momento ti arriva la pubblicità. E questo è il dark side del marketing.
0: Sì, hai ragione, però questo sai cosa non mi quadra? In altre puntate io ti abbiamo raccontato anche la necessità che oggi c'è da parte dei brand di invece, come dire, divulgare maggiore teoria della lentezza, no? Ti ricordi in tante occasioni? Però qui non mi si associano le questioni.
1: Ma qui non ti si associa perché c'è una questione di base. Questo spirito di competizione non è che è nato in maniera spontanea. Certo, possiamo essere più o meno competitivi tutti quanti nella vita. Ma il marketing serve,
0: fa anche bene.
1: Assolutamente, cioè, certo. Ma il marketing serve ad accendere quella fiammella. Quindi a farti scoprire che magari sei veramente competitivo. E qui il marketing di fondo che ha fatto scaturire questa voglia di competere e di monetizzare, diciamo così, le nostre passioni sono le aziende che fanno le app e che quindi creano questi cluster per i motivi di cui vi ho detto prima.
0: Sì.
1: E poi il mondo della lentezza invece è molto più umano e molto più naturale, quindi c'è sia l'una che l'altra parte.
0: Ecco, ma a questo punto io ti ho detto, io sono una persona molto solitaria, forse sono anche dalla parte opposta, cioè troppo, però insomma un po' di la sfera più privata, più intima, come si può indagare oggi? Cioè sia da un punto di vista sociale, se vuoi, ma anche da un punto di vista di marketing, no? Cioè se tutto è condiviso e allora io attraverso i social metto tutto, bello, cioè entro certi limiti è bello perché ci si confronta, no? Il confronto fa sempre bene, però cioè ragioniamo nel allora, no, devo essere più brava della Cabrini, devo guadagnare di più della Cabrini, perché poi ovviamente, no, diventa anche magari quello che facciamo una fonte di reddito, che dove la lasciamo la nostra sfera personale? Cioè non è che possiamo sempre pensare di condividere tutto, e anche i brand lo devono mettere in conto.
1: È una giusta riflessione. Bisogna avere un po' più di mistero nella vita, però queste sono delle scelte, quanto riesci a rimanere fermo nella tua posizione e non farti irretire dal marketing, e queste sono delle scelte di vita personali, perché poi a prescindere dalla condivisione degli hobby o altro, io non voglio ritornare, non voglio fare le crociate contro i social, anzi sono dalla parte dei social, però a prescindere dagli hobby, ma quante cose condividiamo di cui potremmo sinceramente farne a meno? A me di vedere magari la signora Maria del piano di sopra che mi fa vedere il suo outfit, sinceramente ne farei a meno, eppure la signora Maria ci tiene a farmelo vedere. Quindi
0: ci sono persone che amano documentare le loro giornate però ci sono anche tante persone che seguono queste cose, no? E anche lì bisogna fare sintesi rispetto, giustamente tu dici a me della signora Maria che fa vedere il suo outfit, non importa, però magari c'è Elisa Cabrini che guarda l'outfit della signora Maria.
1: Chi guarda è come se stesse sopra un balcone e guarda quello che succede nella piazza sotto, e chi espone si mette su un piedistallo in quella piazza e fa vedere.
0: Quindi tu non sei l'Omarel che va a vedere in giro quello che succede?
1: No, io guardo le cose sui social, guardo quello. Io sono un amante del trash, cara Manuela.
0: Cioè
1: io sono
0: trash,
1: un divoratore di
0: trash.
1: Sui social ce n'è tantissimo di trash.
0: Ma?
1: Cioè tutto ciò che se ne potrebbe assolutamente fare a meno,
0: certo.
1: E ci sono magari delle persone che si mettono volutamente in ridicolo in maniera anche talvolta inconsapevole. Ecco, quella roba lì mi diverte
0: ma
1: tantissimo.
0: Ma se noi pubblichiamo la nostra foto di oggi in studio,
1: ma noi
0: dici
1: la pubblicheremo
0: che
1: assolutamente.
0: Però è interessante, dai.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma più che altro per
1: la
0: dare
1: pubblicare in studio, o la puoi pubblicare dopo quando festeggiamo il nostro
0: anniversario? No, in studio e basta, perché dopo tu dopo dovrai sistemare la puntata della diretta di sabato con la Cabrini, so tutto.
1: Certo.
0: E dovrete stabilire un po' i punti fermi, e io vado via.
1: Sì. No, queste sono le motivazioni ufficiali che abbiamo detto a casa rispettivamente.
0: Vabbè, ma
1: va
0: mia,
1: bene,
0: ragazzi,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Ma qua torniamo davvero negli anni '80 quando c'erano tutti questi giochi di.
1: Ti porterò ad un concerto dei Coldplay.
0: Va bene.
1: E questa
0: vi
1: è una citazione.
0: Esatto, sì, e ne avevamo anche parlato.
1: Assolutamente.
0: No? Quindi del diritto alla privacy, eccetera, eccetera, anche diritto all'oblio, che però non c'è mai. Perché
1: lanciamo ai nostri ascoltatori, diteci a quale concerto volete che io accompagni la nostra Manuela.
0: Allora, 334 111 622, perché tanto il numero resta sempre lo stesso.
1: L'importante è che ci sia la Kiss Cam.
0: Sì, certo, assolutamente sì. Allora, dopo di noi, sai chi ci sarà? L'Apo De Carlo con Vicky Mangone, reale, 3 ore di informazione. Tu arrivi sabato con Marketing con Vista.
1: Sabato. Io accompagno il weekend. La reclama arriva prima proprio della, che il weekend entri nel vivo.
0: Va bene, il mio compito di questi giorni sarà pensare a quali hobby mi piacerebbe condividere maggiormente.
1: Brava.
0: O a quali invece mantenere segreti. Ma che bricolage?
1: Decoupage.
0: Ecco, mi piace per esempio mettere, quando vado a correre faccio una storia, però non è che scrivo chissà che cosa, cioè ciao, buongiorno, più che altro perché è uno stile di vita sano, no? A me piace... Questo ci sta?
1: Tutto quello che vuoi ci sta.
0: Va bene, allora salutiamo tutti. Elisa Cabrini, buongiorno, ciao, grazie. C'è anche Samuele Campochiaro, ciao, che è un intruso in questo momento, ma non lo sarà più tra un po', perché tra poco accompagnerà l'Apo De Carlo e Vicky Mangone. E poi Daniela Vindigni in redazione e Davide Schioppa, grazie per essere venuto in studio, sono molto contenta invece.
1: È un onore.
0: Grazie, lo ascoltiamo su Giornale Radio il sabato con Marketing con Vista. E allora io domani torno invece, no? Alle 11 con Next Economy, appuntamento quotidiano con l'economia e la finanza. Mi raccomando, grazie a tutti per essere stati con me oggi e mi raccomando, vi aspetto anche domani. Intanto stiamo facendo foto per i social, seguiteci anche sui social, anche su quelli di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, buon pomeriggio, ciao!
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea, serve lottare insieme. A Strasburgo, nel discorso sullo stato dell'Unione, anche l'intelligenza artificiale, la crisi climatica. Crolla un edificio a Gaza, 14 morti, si scava tra le macerie, un centinaio i dispersi, tra loro anche 50 bambini. Ex Ilva verso lo spegnimento dell'aria a caldo, oggi in Consiglio dei Ministri le misure per i lavoratori dell'indotto. Senza la Champions scatta la nuova Europa League, dopo quasi 2 anni torna in Coppa il Milan, che stasera comincia dal Benfica, domani la Juventus.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Carchidi, Laura Supino e per lo sport Gianni De Gaetano. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione.
7: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump, nonostante la maggioranza repubblicana americana è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza, per le opposizioni una legge truffa.
8: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni, al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus.
9: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa, Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali, l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gillette. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
6: Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsino ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo sulla panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna ha 1 punto. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. I fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca. Politica. Economia. Il mondo.
12: Due voci per leggere il presente.
11: Vicky Mangone. Lapo De Carlo.
12: Tempo reale. il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
13: Eccoci! Oh, che bello! Oggi sono contento di essere in diretta.
14: Ah, meno male. Anche sei arrivato 30 secondi fa, quindi sei contento di essere arrivato.
13: Non faccio, diciamo, la vocina. So che è gnè time, ma io sono arrivato. Dobbiamo, diciamo, anche questo parziale ritardo, ma sono andato puntuale, non 30 secondi,
14: vero,
13: ma lo dico agli ascoltatori, 6 minuti e 21 secondi fa, grazie a una pazza scatenata in Viale Monza a Milano, che guidava come in un film, probabilmente di quelli dove sei gli inseguimenti, cercava disperatamente di inseguire, praticamente di superare un camion senza che le permettesse, di bloccava tutti perché lei doveva passare tutti, una pazza, una vera pazza, non possiamo definirla
14: aveva
13: diversamente.
14: Aveva
13: mandato al paese tutto il mondo, tutti, mentre li azionavano in tutti i modi, quindi è stato un momento anche interessante dal punto di vista sociologico. Va bene, comunque
14: sei arrivato.
13: Siamo
14: comunque
13: arrivati.
14: Sei arrivato.
13: Sono
14: puntuale.
13: Qua. Contano,
14: addirittura 6 minuti prima del
13: è il risultato
14: della sigla,
13: quello che conta, no? Alla fine.
14: Esatto, è certo che sì. Buon pomeriggio a voi, siamo i due conduttori citati della sigla, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, ben trovati a questo lungo appuntamento del pomeriggio, lungo e ricco, devo dire, 3 ore insieme con tanti temi, tanti spunti, magari anche qualcuno dato da voi, al 334 11 11 622, perché no?
13: Sì, perché oggi chiaramente sono molto sensibile sul tema strade e autostrade. Ieri ero anche su un'autostrada e quindi veramente ho visto comportamenti da far west. Quindi questa cosa mi tocca molto. Non so se volete magari dirci quali sono i comportamenti dei automobilistici che vi danno più il nervoso normalmente, o che vi preoccupano di più, o che dovrebbero essere segnalati, dovrebbero essere sanzionati duramente dalle forze dell'ordine.
14: Tu riesci a tenere la calma nelle situazioni un po' di come quella appunto che hai vissuto oggi?
13: Nell'esatto istante in cui capita qualcosa che mi mette a repentaglio la mia esistenza, sì, ma immediatamente dopo un sacramento evidentemente parte, perché devi sfogarti.
14: Vabbè,
13: il sacramento parte che devi sfogarti con qualcuno, il sacramento dice ma va, quindi ovviamente. Però onestamente vedo in giro proprio vero autentico far west. Non so voi se vi capita magari qualcosa che vi irrita, che cosa? Beh, 334 11 11 622, poi parleremo di altri argomenti. Quindi. Comincia?
14: Tanti.
13: Cominciamo?
14: Sì, ma fammene dire qualcuno, dai, di temi di ospite.
13: Vai,
14: Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, parleremo anche dell'Ilva con lui. Poi parleremo di tutte le novità relative alla scuola, delle novità relative alla scuola, ne parleremo con Daniele Grassucci di scuola.net, poi parleremo di combattimenti clandestini, poi basta, mi fermo qui altrimenti spoilerò troppo.
13: Esatto.
14: E poi Lapo comincia a fare le facce.
13: Esatto.
14: E io non voglio.
13: Non faccio le facce. Allora 334 11 11 622, cominciamo subito con i Foo Fighters.

0: Fighters, questo era The Glass. Parleremo anche di vetro oggi, fra le altre cose. Quello di Murano, i maestri vetrai, sai che sono in difficoltà per via dell'aumento del prezzo del gas.
1: C'è una categoria che non è in difficoltà, chiedo per un amico.
0: No.
1: E c'è una categoria. Ecco, no, perché ci sono anche categorie che speculano invece su questo. E siccome non esiste una vera e propria legge sulla speculazione, nel senso che l'unica legge che esiste, o quantomeno l'unica regolamentazione, è quella che arriva sul prezzo della benzina, perché altrimenti ognuno ne approfitterebbe. E figurati che te, come dire, è regolata. Ma in altri casi, per altri prezzi, non c'è, per esempio, un tema di speculazione sulla questione. Secondo me, a mio modo di vedere, dovrebbe esserci una legge, anche perché se no, si fa quello che si vuole. Allora, Vicky, quali notizia? Cioè, così te lo chiedo.
0: Io vorrei fare un passo indietro, andare a ieri. Sull'Europa c'è questa questione che si è battuta ieri, quella di Schengen.
1: Sì.
0: L'Italia ha deciso di tenere ancora per una quindicina di giorni, no, i controlli per chi arriva dalla Spagna. Quindi, anche se siamo dentro Schengen, negli aeroporti e nei porti continueranno le verifiche. Il governo dice che la situazione resta molto delicata dal punto di vista della sicurezza, che c'è anche il rischio di infiltrazioni terroristiche. Tajani, devo dire, ci ha tenuto a chiarire che non si tratta di una decisione contro la Spagna, ma proprio di una questione di sicurezza. A Madrid non l'hanno presa benissimo,
1: No, per niente, anzi Sanchez ha parlato proprio di inadeguatezza, in modo particolare di Tajani e di Giorgia Meloni. Il governo, abbiamo detto, che ha adottato questa linea di fermezza, di sovranismo securitario, che poi naturalmente è esemplificata dal respingimento, no, degli ultimatum di Madrid in nome appunto della sicurezza nazionale. E dall'altro il governo di Sanchez difende una visione totalmente differente. Insomma, non è un caso che proprio con la Spagna abbiamo questo tipo di contrapposizione, perché Sanchez ha recentemente varato una sanatoria per regolarizzare 500.000 di migranti e accusa Roma di non saper gestire le frontiere interne. Quindi è uno scontro ideologico, non tanto di sicurezza.
0: Certo.
1: Cioè, la sicurezza, certo, mi sembra che sia il paravento di uno scontro di altro carattere. E questo è.
0: E allora ti porto negli Stati Uniti, dove succede qualcosa di piuttosto clamoroso. Il Kennedy Center di Washington, che è uno dei luoghi simbolo della cultura americana, è stato chiuso con effetto immediato e a tempo indeterminato. Per chi non lo sapesse, il Kennedy Center è il principale centro culturale per le arti dello spettacolo degli Stati Uniti. Si trova a Washington DC, proprio accanto al complesso Watergate. In ogni caso è stato chiuso perché aveva problemi di sicurezza, aveva anche difficoltà finanziarie fra l'altro, quindi per il momento niente spettacoli, niente visitatori. E qui sbuca il nome del presidente degli Stati Uniti. Perché? Perché Donald Trump avrebbe detto che i lavori di ristrutturazione non potranno partire finché non ci sarà una decisione definitiva sulla nuova denominazione del centro, che non dovrà più chiamarsi Kennedy Center, ma indovina un po'?
1: Trump Center, sicuramente.
0: Ma va.
1: Ormai ogni cosa. Avremo,
0: esatto,
1: saponette, detersivi, avremo aeroporti, cinema, chiamati come lui. Veramente siamo nel delirio totale. Allora facciamo così. Sì. Siamo già alle 13:17. Tra poco abbiamo il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno con noi. Per cui andiamo ad ascoltare un pezzo di Nickelback e poi andremo a parlare anche di temi legati al Mezzogiorno, non a caso, e non solo, anche di temi nazionali. Nickelback con Leave Me Behind.

0: Una realtà composita, sfaccettata, quello che ci stiamo trovando a vivere in questi giorni, queste settimane, possiamo dire ormai questi anni, perché vediamo notizie di politica estera che si hanno delle commistioni con quello che sono le politiche interne, abbiamo anche situazioni nuove, mai verificate, crisi climatiche, situazioni collegate all'intelligenza artificiale, ma poi bisogna anche andare sui temi che sono collegati a ciò che noi viviamo davvero sul posto, anche perché è quello che bisogna anche andare a guardare. Ieri parlavamo per esempio dell'intelligenza artificiale, ma anche di problemi stringenti che potevano creare anche sui temi ecologici. Detto questo, c'è chi come la Gazzetta del Mezzogiorno si occupa anche di andare a guardare proprio i problemi del territorio e anche le tematiche più interessanti. Per questo abbiamo con noi il nostro ospite, il direttore, che è Mimmo Mazza, e allora ben trovato qui con noi a Giornale Radio.
1: Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Eccoci. Allora,
1: benvenuto direttore.
0: Vicky, vai tu, vuoi allora, partire subito tu?
1: Sì. Sì, io partirei proprio con la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, dove si parla della questione dell'Ilva. Il titolo è Ilva, altro decreto, il governo cerca di mettere al sicuro gli operai. Viaggio a Rione Tamburi tra paura e speranza. Andiamo per ordine, direttore Mazza.
2: Allora, andiamo per ordine. Oggi pomeriggio alle 4:30 c'è una riunione del Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno un decreto che, da quello che apprendiamo, dovrebbe servire per evitare licenziamenti delle ditte dell'indotto, dell'appalto Ilva, e dare anche un po' di soldi alle stesse aziende in attesa di capire quale sarà il futuro dell'Ilva. Dobbiamo ricordare necessariamente che l'area a caldo dello stabilimento siderurgico dell'Ilva, quella dalla quale viene prodotto l'acciaio, sarà chiusa a fine ottobre per una decisione presa dai giudici di Milano, che ritenevano l'attività produttiva pericolosa per chi ci lavora e per chi abita nelle vicinanze. Mm-hmm. Fatta questa premessa, ovviamente sono scattati i licenziamenti perché non mancava l'attività produttiva, e quindi si sta lavorando a un piano per mettere in sicurezza questi posti di lavoro.
0: Questa dunque è la situazione. Naturalmente la questione dell'Ilva va avanti da tanto tempo e ci si chiede il destino anche degli lavoratori, perché al netto di questa contrapposizione che vede poi le istanze legittime che arrivano da una parte, anche il tema, come dire, della sicurezza delle persone che ci lavorano, dall'altra dei lavoratori che devono guadagnare per vivere, la questione è anche capire il destino. Una volta che queste persone rimangono senza lavoro, a questo punto qual è il loro percorso? È possibile che si debbano lasciare in mano a se stessi senza avere anche dei contrapesi, senza avere anche delle soluzioni di ripiego?
2: Sì, bisogna trovare delle soluzioni in un contesto che già di per sé è difficile, perché chi pensa che un'area come Taranto, sede dell'acciaieria più grande d'Europa, sia un luogo fiorente dal punto di vista economico, con tanto PIL, con tanti stipendi, sbaglia. Questo avveniva 30 anni fa, le cose nel frattempo sono cambiate. La provincia di Taranto ha un tasso di disoccupazione che sfiora il 20%, ed esattamente il doppio del tasso di disoccupazione della regione Puglia, quindi l'Ilva non era la soluzione dei problemi occupazionali dei tarantini, che poi però per risolvere il problema dovevano sopportare le emissioni pericolose. No, tutt'altro. Con tutta l'Ilva comunque c'era un territorio che arrancava, perché evidentemente l'Ilva non era più quella di una volta. L'Ilva 30 anni fa aveva 40.000 dipendenti, adesso è scesa a 8.000, i numeri fanno la differenza, sono 8.000 persone che non sono nemmeno tutte residenti poi a Taranto, ma sono residenti nel circondario, e una città di 200.000 abitanti si è trovata praticamente quasi, tra virgolette, ostaggio di questa grande industria che ha perso il suo ruolo trainante, e ora è arrivato il momento di pensare ad altro dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei servizi, anche dal punto di vista della cantieristica navale, perché quello è un punto molto, molto importante per Taranto.
0: Ma non c'è dubbio. Direttore, con il rientro dalle ferie estive, la sanità pugliese si ritrova ad affrontare dei nodi strutturali come la carenza cronica di medici nel pronto soccorso, le liste d'attesa, i bilanci delle ASL, insomma cose che abbiamo già sentito. Da la vostra postazione, quali sono le priorità che, insomma, voi intendete incalzare nei confronti di giunte regionali, per esempio per evitare il collasso del sistema nei mesi autunnali? Siamo in questo periodo ed è un tema anche piuttosto stringente.
2: Sì, il tema è di estrema attualità, perché il neo presidente della regione Puglia, tra i suoi primi atti di insediamento, ha dovuto aumentare l'addizionale IRPEF per il buco della sanità, che ammontava a circa 400 milioni di euro. Un buco della sanità ereditato dalle precedenti gestioni, buco della sanità non dovuto, questa è la cosa che fa arrabbiare i pugliesi, a un aumento delle prestazioni, ma dovuto a una malgestione, perché oggi le liste d'attesa sono davvero molto lunghe. Ci sono dei casi particolari dei nuovi ospedali che sono stati realizzati tra Monopoli e Fasano, il nuovo ospedale di Taranto, che non vengono aperti o vengono utilizzati a singhiozzo perché manca il personale. C'è una drammatica carenza di personale, non si trovano infermieri, non si trovano medici, molti vanno al nord a lavorare, e quando fin quando non verrà sciolto il nodo del personale, sarà difficile avere una sanità all'altezza delle richieste dei pugliesi.
1: Sempre in prima pagina. Prego.
2: No, volevo dare un numero particolare. La Puglia ogni anno spende 200 milioni di euro per rimborsare i pugliesi che si vanno a curare in centro o al nord Italia. Questo numero, secondo me, è abbastanza eloquente.
1: Decisamente. Dicevo, sempre in prima pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla di cari affitti, in particolar modo a Bari. Su che prezzi si viaggia?
2: Prezzi altissimi. Oggi scriviamo che una stanza a Bari per uno studente costa 400-430 euro, una stanza, quindi è davvero tanto, perché Bari ha avuto un boom turistico pazzesco, è piena di B&B, affittacamere, non si trovano i posti per le famiglie, non si trovano i posti per gli studenti che vengono da fuori sede, c'è un problema urbanistico che la nuova giunta dovrà affrontare con un nuovo piano regolatore che tenga conto della nuova richiesta abitativa. Nel frattempo i prezzi sono schizzati alle stelle, pensate che un box auto viene a costare anche 130-140 mila euro.
0: Mamma mia.
1: Ah, però. Poi si dice di Milano, no? Si dice di Milano, di Bologna.
0: Infatti. Abbiamo ancora 4 minuti. Una domanda è in questo caso invece legata all'assenza di Giorgia Meloni alla Fiera del Levante, e questo ha provocato il rammarico del sindaco di Bari Vito Leccese. Ora, al di là degli impegni di agenda, questa assenza, che tra l'altro si ripete, che segnale politico rappresenta per i rapporti tra il governo centrale e una Bari che tra l'altro si candida ad essere, insomma, il simbolo del riscatto del Mezzogiorno?
2: Ma ci siamo tutti rimasti male, ma era abbastanza prevedibile, perché la Meloni è stata qui a Bari 2 settimane fa a festeggiare i 4 anni, la longevità del suo governo, ed era difficile immaginare un suo ritorno a Bari dopo soli 10 giorni. Diciamo che non è una sorpresa mandare un ministro, pare che sia il ministro Lollobrigida, a inaugurare la Fiera del Levante. Lei peraltro, insomma, l'assenza della presidenza del Consiglio dura ormai da 4 anni a questo evento, quindi non è una novità in assoluto. Certo, sarebbe stato un appuntamento importante per fare il punto sulle principali vertenze della Puglia, partendo proprio dall'Ilva. Dobbiamo anche ricordare che la Presidente Meloni ad agosto ha partecipato alla inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto ed è stata fischiata, quindi probabilmente ci sono anche ragioni di calcolo politico elettorale in questa scelta.
0: Ecco. E poi c'è il tema del caporalato, perché proprio questa mattina i carabinieri hanno eseguito 6 arresti tra Taranto e Matera per un grave caso di caporalato e sfruttamento di braccianti e migranti, un'inchiesta che poi vede coinvolto anche un ex carabiniere. Ecco, voi come possiamo parlare di un argomento che tra l'altro si è poi allargato, perché non è soltanto un tema del Mezzogiorno, abbiamo sentito recentemente anche una vicenda capitata a Cremona in Lombardia, ma è una vicenda che parte specialmente nelle zone della Puglia.
2: Sì, parte dalle zone della Puglia, perché la Puglia alla fine è una delle regioni più agricole e più importanti d'Italia, ha un PIL dell'agricoltura che è il doppio rispetto a quello della media delle regioni italiane, quindi significa che c'è tanta richiesta di manodopera in agricoltura, e parliamoci chiaro, al netto delle responsabilità penali che saranno accertate nei confronti delle persone coinvolte nell'inchiesta di oggi di Taranto, la verità è che molti italiani in campagna non ci vogliono più andare, quindi si fa ricorso a manodopera straniera e caporali senza scrupolo ne approfittano per imporre condizioni di lavoro davvero terribili.
0: Decisamente. Stiamo per salutarla, ma un ultimo accenno, in questo caso però un tema che io pensavo fosse più a Milano. Noi trasmettiamo da Milano, direttore, quindi ovviamente si renderà conto che Milano, Roma, per il caro affitti, gli studenti, lo sentiamo molto, però qui vediamo che c'è un caro affitti anche per gli studenti universitari pugliesi, a Bari, a Lecce in modo particolare. Oggi siamo molto sulla Puglia, lo abbiamo notato, però viene da lì questa notizia. Le chiedo come giudica il rischio concreto che il diritto allo studio in Puglia venga sacrificato un po' su questo altare della speculazione immobiliare.
2: È un problema serio che può essere risolto soltanto con la costruzione di studentati. Da questo punto di vista, ecco, in un contesto così negativo voglio sottolineare quello che sta avvenendo a Taranto. Taranto ha un'isola, una città vecchia molto bella, dove uno dei primi insediamenti di recupero è stata la presenza dell'università. Finalmente si è deciso di riqualificare alcune abitazioni e di dedicarle agli studenti. Adesso ne è stata inaugurata una molto bella vicino alla chiesa di San Giuseppe, un posto bellissimo, finalmente uno studentato, e bisogna che il pubblico faccia il suo e non lasci alla contrattazione tra pubblico e privato per trovare il posto per gli studenti, ma che ci siano delle strutture pubbliche messe a disposizione di studenti e professori.
0: Perfetto. Bene. Grazie, direttore.
1: Bene. Grazie a Mimmo Mazza, grazie direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie ancora. E adesso una breve pausa e poi ancora Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 13:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone, tempo reale, ancora buon pomeriggio a voi, 13:34. Tra poco daremo uno sguardo ai fatti di cronaca, poi parleremo dello sciopero dei medici di medicina generale, iniziato ieri e in programma anche oggi, proclamato dal Sindacato Medici Italiani contro l'accordo sulle case della comunità. Questo però dopo succederà fra una decina di minuti circa. Prima però io e l'Apo vi racconteremo altre cose. Strettissima attualità.
8: Beh, sì, perché legato al caro prezzi, ma anche sull'energia che pesa molto sulle famiglie. Tra l'altro devo dire, si può soltanto reagire in due modi, quindi protestando o anche ironizzando. Devo dire che ieri mi piaceva pubblicare una battuta che mi divertiva sempre molto, che è quella che dice che praticamente il prezzo della benzina sta salendo così tanto che un giorno mio nipote mi chiederà: nonno, scusa, cos'era il pieno? Che effettivamente devo dire, ha un valore. Però è altrettanto vero che anche il prezzo della benzina, e guarda caso, e non so se tu hai notato, Vicky, quando torniamo ogni anno regolarmente troviamo il prezzo, ci dicono sempre stiamo in attesa del caro prezzi, quindi aumento dell'energia, come
7: sempre,
8: se fosse
7: sempre un po' di più.
8: Sì, ma non c'è, ma il motivo è perché. La questione è anche capire perché, perché se non ci fosse un perché, bisognerebbe anche andare alla radice, e scopriamo molto spesso che anche qui di speculazione si tratta, capiremo che si potrebbe anche reagire. Ecco per quale motivo esistono anche delle associazioni che in qualche modo dovrebbero tutelare i consumatori, perché altrimenti o reagiamo in modo isterico o reagiamo proni rispetto a quelle che sono il caro prezzi. Tra poco vi parliamo meglio del dettaglio. Allora, Vicky, direi che a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone, quella di James Bay e Sheryl Crow, questa è You and Me Time.

0: Il caro energia torna a pesare sulla nostra capoccia, sull'inflazione italiana. Nel mese di agosto l'inflazione è salita al 3,3% rispetto al 2,9% registrato a luglio. A spingere verso l'alto i prezzi sono soprattutto i beni energetici, come detto un attimo fa anche dall'Apode Carlo, che hanno registrato un aumento del 17,1% contro l'11,6% del mese precedente. La principale causa dell'aumento rimane quindi il rincaro dell'energia. I prezzi dei beni energetici regolamentati sono passati da più 14,8% al 18,6%, mentre quelli non regolamentati, tra cui soprattutto i carburanti, sono aumentati dall'11,4% al 17%. Sono cresciuti anche i prezzi dei beni durevoli dallo 0,7% all'1,3%, in misura più contenuta quella degli alimentari non lavorati. 334 11 11 622, sarebbe interessante sentire anche i nostri ascoltatori sul tema.
1: Sono d'accordo, tra l'altro oltre ai nostri ascoltatori, che spero ci scrivano al più presto al 334 11 11 622, come hai appena detto, bisogna fare delle considerazioni. Una di queste tra l'altro si ricollega ad un ospite che avremo presto tra due giorni, che tu hai già avuto più di una volta, cioè l'avvocato Massimiliano Dona, che è autore di un libro anche molto interessante, il cliente non ha sempre ragione, tra parentesi, ma andrebbe ascoltato, e di fatto si occupa anche del tema dei prezzi, oltre che del comportamento delle persone che danno dei o erogano dei servizi. Uno degli aspetti che va, credo, detto anche rispetto a questo aumento dei prezzi è questa asimmetria dell'impatto energetico, cioè l'aumento che agisce come una specie di tassa aggressiva sui consumi, cioè i costi fissi legati a, diciamo, bollette, carburanti, che di fatto tolgono potere d'acquisto alle famiglie inevitabilmente, e quindi colpiscono in modo sproporzionato ma chi? Non i redditi alti, evidentemente, i redditi medio-bassi, il ceto medio che sta sparendo, ma anche grazie a questo tipo di politica scellerata che di fatto non si occupa di loro. Già io trovo abbastanza sconsiderato che da anni non ci si occupi in modo normale, come dovrebbe essere, delle partite IVA, che vivono fondamentalmente guadagnando delle cifre che poi devono riconsegnare allo Stato in una misura che fondamentalmente è sproporzionata. E già poi si ti aumentano anche i prezzi, perché onestamente penso che andare a lavorare 6 mesi fa, 8 mesi fa con la macchina e andare a lavorare oggi fa tutta la differenza di questo mondo.
0: Cambia, cambia.
1: Sì, certo.
0: Decisamente.
1: Questo è una...
0: Loretta da Cervete riscrive: quando sento parlare di aumento dell'inflazione penso soprattutto ai pensionati e alle persone con redditi fissi. Se il reddito rimane praticamente invariato mentre aumentano le spese quotidiane, il potere d'acquisto diminuisce. Secondo me sarebbe importante discutere non solo dell'inflazione ma anche dell'andamento di salari e pensioni.
1: Sì,
0: certo che sì.
1: È un tema. Tra l'altro spesso succede che molta gente, quando legge i giornali, ascolta le notizie, vede il telegiornale, magari si fissa su una notizia in particolare. Dopodiché tutte le parole, tutte le cose ingiuste, sbagliate e che comunque arrivano, ti arrivano proprio come se fosse rumore di fondo. Non puoi occuparti di tutto. E per questo motivo speri che in qualche modo l'onda passi, che dico sì, va bene, mi abituerò, rinuncerò a qualcosa. Però è altrettanto vero che moltissime persone hanno rinunciato dei diritti. Una di queste, tutto sommato, è anche la vacanza, di cui hai anche bisogno. Certo. Oppure rinunci anche, oppure il problema del libro. Adesso iniziano le scuole, il 1 ottobre, ne parleremo dopo con scuola.net. Mm-hmm. No? Beh, aumentano i libri, ma com'è possibile che ogni anno ti danno da studiare dei libri totalmente diversi dell'anno precedente? Cioè devi cambiare completamente. Anche questo è un problema abbastanza importante, perché moltissime famiglie devono, per mandare i figli a scuola, aprire il famoso mutuo. Allora ci sono tutta una serie di elementi. Un altro aspetto invece è collegato alla dinamica che complica le decisioni della politica economica, cioè un'inflazione che è spinta da fattori dal lato, no, dell'offerta, per esempio appunto i costi dell'energia, che si cura difficilmente con il rialzo dei tassi di interesse, il quale invece rischia di frenare ulteriormente la domanda interna, tra l'altro che è già sotto pressione a causa della spesa che si fa per esempio nei supermercati, il carrello della spesa, no, che è comunque elevato rispetto agli anni passati. Nota a margine: sai la shrink,

0: Ti ricordi la parola shrinkflation?
1: Certo, certo.
0: Che no, shrink certo. È riduzione, inflation, quindi aumento.
1: Sì.
0: Questo termine indicava, lo dico per chi agli ascoltatori, perché ricorderanno qualche tempo fa, si parlava dunque della riduzione.
1: Stessa confezione.
0: Soltanto misura minore.
1: Esatto.
0: Bravissima, no? Ti davano una scatola di cornflakes, ma te ne davano meno di prima. Tu non te ne accorgevi troppo, il tonno piuttosto che altre cose, te ne davano in misura minore. Però costava come prima, se non di più.
1: Certo.
0: Ebbene, finalmente è entrato in vigore a luglio, il 15 luglio, le nuove norme contro appunto il fenomeno della cosiddetta sgrammatura, così invece il termine anglicismo, con l'anglicismo di turno, shrinkflation lo mettiamo da parte, quindi la riduzione della quantità di prodotto in una confezione. Ebbene, c'è la legge che stabilisce che i produttori devono avvisare i rivenditori della riduzione di peso o di volume. Prima ti dicevano vai, prendi, comprano. Adesso i supermercati hanno l'obbligo di esporre appositi avvisi o cartelli nel punto vendita per informare chiaramente i consumatori del cambio di formato. Mi sembra.
1: Però sai, tu prima hai parlato dei libri di scuola, no? Sai che la spesa dei libri tocca equilibri e anche iniziative, devo dire, delle stesse case editrici, no? Il libro magari cambia solamente in piccolissima parte e in una parte non necessaria, no? Però tu studente sei obbligato comunque ad acquistare quello, ad acquistarne uno nuovo, no?
0: Sì.
1: Ai prezzi che sappiamo.
0: Esatto, bisogna dire che è una spesa, insomma, che tra l'altro il regista dei rincari, c'è tra l'altro secondo l'Associazione Italiana Editori e le associazioni di consumatori, i prezzi dei listini di libri di testo hanno registrato un aumento compreso tra l'1,8 e il 2,3%, guarda che
1: ecco,
0: tantissimo.
1: È tantissimo, sì.
0: È un incremento anche più alto, più contenuto rispetto ai picchi di inflazione generale del passato, ma rimane insieme a tutti gli altri, crea una voce di spesa ulteriore, di cui tu non ti accorgi. Cioè tu dici, ma come posso, quando si dice che non si arriva alla fine del mese, non è un modo di dire. È proprio un fatto, cioè proprio perché aumenta tutto tu non te ne accorgi e fai le stesse cose di prima. Ecco, tutto questo.
1: Io vorrei dare spazio ancora ai nostri ascoltatori, Ettore da Firenze, che torna sul tema appunto che stavamo trattando qualche istante fa, quello dei carburanti. Quello che mi preoccupa maggiormente, dice, è il prezzo dei carburanti, perché deve usare l'automobile tutti i giorni per andare al lavoro, accompagnare i figli o raggiungere un paese dove non ci sono mezzi pubblici, perché c'è anche questo problema qui, no? Perché non tutti abitano nelle grandi città. L'aumento della benzina diventa una spesa difficile da evitare. Non tutti possono semplicemente scegliere di consumare meno. Il grande problema.
0: Ecco, questo è, e allora direi 13:46, però tra poco andremo proprio sul tema, no? Legato in questo caso allo sciopero dei medici. Io per fortuna
1: sì.
0: Sono andato dalla mia dottoressa la settimana scorsa. Ho anticipato un attimo.
1: Che non era in sciopero.
0: Che non è, beh,
1: la settimana scorsa. No, certo.
0: Invece ieri e certo. Oggi sì, ovviamente. E quindi ne parleremo con la nostra ospite, che è Pina Onofri, segretario nazionale Sindacato Medici Italiani. Va bene, Vicky?
1: Molto bene. Allora adesso la musica. Ci ascoltiamo Paolo Nutini con Rewind e poi appunto parleremo dello sciopero dei medici. Il numero sempre aperto, sempre attivo, 334 11 11 622.

0: Radio, sono le 13:50 minuti, Vicky Mangone da una parte, da Podecarlo dall'altra, c'è anche Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Daniela Vindigni al coordinamento. E allora, due giorni di stop nazionale con serrata degli studi medici, delle guardie mediche, del personale del 118, una protesta indetta dal sindacato medici italiani per dire un no deciso all'accordo stralcio dello scorso giugno sulle case di comunità che introduce l'obbligo di ore lavorative all'interno di queste strutture. Quindi noi vogliamo andare a parlarne con la dottoressa Pina Onofri, segretario generale dello SMI, cioè il sindacato medici italiani. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio.
2: Io partirei subito dalla ragione più immediata di questo sciopero. Voi contestate l'accordo in pratica che prevede anche fino a 6 ore settimanali di attività all'interno delle case di comunità. Il vostro punto è che queste ore rischiano di essere semplicemente altro lavoro che si aggiunge a quello che il medico già fa. Ma qual è il rischio per il medico, ma anche per il paziente?
1: I medici già sono sottoposti ad un carico di lavoro insostenibile, soprattutto in quelle aree dove c'è la desertificazione medica, quindi parliamo di medici che hanno oltre 1500 pazienti in carico e già lavorano 50-60 ore a settimana. Le ore in più nelle case di comunità è un aggravio lavorativo aggiuntivo, quindi sono ore anche sottratte alla cura del paziente, cioè se il mio paziente mi trova nel mio durante i miei orari non si capisce perché mi debba venire a cercare in una casa di comunità dove tra l'altro la parte della specialistica ambulatoriale non è stata per nulla finanziata, quindi io non ho la possibilità di inviare il mio paziente in una casa di comunità dove trovo una risposta dello specialista per un approfondimento maggiore rispetto al quadro che a me si prospetta. Detto questo, quindi tutto si risolve in una grossa guardia medica diurna dove il cittadino si reca in casa di comunità, trova un medico qualsiasi piuttosto che il suo medico. Tutto questo non sgraverà sicuramente i pronti soccorsi, provocherà la fuga dei professionisti che veramente non ne possono più di tutti questi incarichi di cui vengono gravati. I giovani colleghi non stanno accettando i bandi per le zone carenti in medicina generale, non perché non ci siano medici, ma perché non vogliono fare questo lavoro gravoso senza nessuna tutela come l'infortunio, la maternità, le ferie, la malattia. E quindi noi diciamo no ad ulteriori carichi lavorativi in assenza di tutele soprattutto e di volontarietà in un contratto che è rigido, che non consente flessibilità tipo il part time ed è rivolto soprattutto ad una classe di giovani medici di cui più del 60% è donna e che riesce mal a conciliare questo tipo di lavoro con una vita personale e familiare degna di questo nome.
0: È chiaro. Vado su un'altra questione, perché la vostra sigla chiede con forza anche l'istituzione di un doppio canale, no? Con accesso volontario alla dipendenza pubblica, il rifiuto del ruolo unico, però non tutte le sigle sindacali della medicina generale hanno aderito a questa mobilitazione in modo così radicale. Questa frammentazione rischia di indebolire il potere contrattuale dei medici e quindi in questo caso, tra l'altro in riferimento a quello che ha detto prima sulle case di comunità, che cosa proponete?
1: Sulle case di comunità noi proponiamo che vengano fatti dei contratti ad hoc per neoassunti che possono accedere all'interno della casa di comunità o come dipendenti o anche come medici convenzionati dell'area della medicina dei servizi, che tra l'altro costano molto di meno allo Stato dei gettonisti, e quindi di creare una figura specifica per la casa di comunità, non sdoppiare il ruolo del medico di famiglia obbligandole a stare nel suo ambulatorio oppure nella casa di comunità. Oggi con l'applicazione di questo accordo stralcio abbiamo piccoli paesi che magari hanno 1-2 medici che sono costretti a chiudere l'ambulatorio perché gli stati in case di comunità che distano anche 70 chilometri dal proprio ambulatorio. Questa è la realtà di oggi, quindi meno assistenza per i cittadini. Sul fatto dell'indebolimento del potere contrattuale io spero assolutamente di no, anche perché noi abbiamo lanciato sul sito della Camera dei Deputati una raccolta di firme certificate con SPID che in 40 giorni ha superato le 10.000, è arrivata oggi ad 11.000 firme. MED è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Speriamo di essere auditi in Commissione il più presto possibile per portare il nostro punto di vista. Per noi le case di comunità si possono gestire, ma in maniera diversa da come sono state gestite, e devono essere una risorsa di secondo livello a disposizione dei pazienti e del medico di medicina generale, e non come sono state concepite, come guardie mediche che assolutamente non servono a nulla, e poi sguarnendo di fatto gli ambulatori periferici, quindi allontanando il medico dai cittadini.
2: Ecco, segretario Notri, io vorrei spostare un attimo il ragionamento anche sui cittadini, no? Perché poi è facile parlare dei medici come categoria professionale, ma dall'altra parte magari c'è un paziente che spesso non sa nemmeno a chi rivolgersi quando il proprio medico non è disponibile. Secondo voi il cittadino ha ancora chiaro che cosa può chiedere al medico di famiglia, quando deve rivolgersi alla casa di comunità, quando invece deve andare in ospedale? Non c'è anche un problema di orientamento dentro il servizio sanitario?
1: Secondo me c'è un problema di orientamento nel servizio sanitario, ma semplicemente perché l'offerta dei servizi sanitari si è contratta, quindi noi non siamo più in grado come sistema paese di offrire adeguate prestazioni e prestazioni in maniera omogenea su tutto quanto il territorio nazionale ai cittadini, soprattutto in vista del fatto che la popolazione è molto invecchiata e molto più problematica. Detto questo, è chiaro che se uno sta in un momento di bisogno, cioè a questo punto si rivolge a quello che c'è a disposizione, il medico di famiglia, la casa di comunità, piuttosto che il pronto soccorso, però bisogna vedere poi che tipo di assistenza riceve, no? In base al quadro. Sicuramente nella casa di comunità, se io medico di famiglia sono costretta ad andare nella casa di comunità e nella casa di comunità mi viene un cittadino che io non conosco, che ha un dolore al petto, e non ho il cardiologo che gli fa l'elettrocardiogramma, non ho l'ambulatorio, il laboratorio che gli fa gli esami del sangue, io la cosa che posso dire al cittadino: devi andare in pronto soccorso per avere questi esami di secondo livello, ma è la stessa cosa che gli direi stando nel mio studio.
0: È chiaro. Abbiamo ancora 3 minuti. Una domanda che volevo fare invece alla dottoressa è che voi dichiarate questo sciopero insomma, importante, perché giustamente serve difendere il carattere pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, ma la chiusura degli studi per 2 giorni pesa sui cittadini, il vecchio solito tema degli scioperi, quindi rischia di intasare il pronto soccorso già in codice rosso. Come risponde in questo caso?
1: No, io rispondo che in pratica noi facciamo parte di quella categoria che è contemplata nei servizi pubblici essenziali, quindi quello che noi non assicuriamo nei 2 giorni di sciopero è la routine, quello che noi assicuriamo nei 2 giorni di sciopero sono le visite domiciliari urgenti e non differibili, le assistenze domiciliari integrate, le assistenze domiciliari programmate e l'assistenza ai malati oncologici. Quindi voglio dire, adempimenti di tipo burocratico, la ricetta piuttosto che un certificato per la palestra piuttosto che un'altra cosa, chiaramente sono tutte cose rimandabili, ma i nostri pazienti comunque sono stati adeguatamente informati, sono con noi, perché noi non stiamo difendendo tra virgolette un privilegio di categoria. Noi stiamo difendendo la figura del medico di famiglia che è vicino al cittadino, che conosce la storia del cittadino, che è prossima al cittadino, e stiamo difendendo l'universalità, la pubblicità, il carattere pubblico e la gratuità del Servizio Sanitario Nazionale. I cittadini devono capire che se queste case di comunità vanno a regime così come sono state concepite, troveranno lì un medico che non è il suo, non troveranno una risposta per quanto riguarda indagini ed esami di secondo livello, potranno utilizzare solamente come vengono utilizzati gli ambulatori di guardia medica, cioè certificazioni, ricette, tutta roba inutile, insomma.
2: Non possiamo però parlare di sanità senza parlare di liste d'attesa, dei pronto soccorso in seconda battuta. Perché? Perché quando una persona poi non riesce a ottenere una visita specialistica o aspetta settimane per una prestazione, succede quello che sappiamo tutti, no? Che si rivolge al pronto soccorso. Allora le chiedo proprio una risposta brevissima, perché siamo in chiusura. Quanto della crisi della sanità ospedaliera nasce in realtà da quello che non funziona prima sul territorio?
1: ma secondo me quello che non funziona e non ha funzionato sono stati i tagli indiscriminati dei posti letto, gli ospedali che sono stati soppressi, 100 ospedali negli ultimi 15-20 anni, il taglio del personale anche negli ospedali, cioè bisogna andare a rafforzare dove sta il problema, non altrove. Poi tutto quello che è stato risparmiato dal taglio sull'ospedale sicuramente non è stato reinvestito sul territorio. Se poi reinvestimento significa che noi dobbiamo ridipingere i palazzi, mettere le insegne delle case di comunità e creare dei contenitori vuoti senza pensare al motore che quei contenitori li deve far funzionare, che non sono solo i medici di medicina generale, ma gli specialisti, gli infermieri, gli host e quant'altro, allora non abbiamo programmato nulla.
2: Bene, bene, grazie.
0: Questo quanto. Grazie.
2: Grazie a Pino Rotri, segretario nazionale Sindacato Medici Italiani. Sono le 14 in punto, se n'è andata ridendo e scherzando, mica tanto ridendo, ma neanche
0: volata,
2: scherzando, la prima ora. La prima ora di Tempo Reale è passata, adesso la linea va alla redazione per le notizie e poi noi torniamo fra pochi minuti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
6: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
5: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto, misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
6: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
5: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Siamo di nuovo insieme, Vicky, seconda ora qui con Giornale Radio, Vicky Mangone, ma non soltanto, il qui presente, ed è un miracolo, quindi lo vogliamo sempre sottolineare, Michele Ceci, che viene fondamentalmente tutti i giorni...
2: Come la Madonna, sparisce ogni tanto, poi riappare, poi riappare.
0: Ma se non c'è, è meglio, perché significa che sta lavorando.
2: Vedi che si è tagliato i capelli?
0: No,
2: si è tagliato i capelli.
0: Sì, ma il parrucchiere o ci ha litigato o gli ha fatto un torto, perché... fa la stessa cosa che fa a me, cioè gli lascia dietro una specie di cresta, non so cosa gli ha fatto, ma gli ho detto no, così no, così
2: meglio
0: no.
2: Prima? Meglio prima, dici?
0: No, bene anche adesso, no. Però non con quel taglio. Comunque adesso non voglio fargli vedere i complessi.
2: Allora, hai sentito questa notizia? No, questa notizia sull'Istat, sì. L'8,2% delle donne italiane vittime di violenza prima dei 16 anni, e io vorrei approfondire questa cosa magari nei prossimi giorni.
0: Per forza avremo bisogno più che di commentarla io te, di farla commentare da qualcuno che si occupa di queste cose. Poi tra l'altro c'è un'ascoltatrice che ci ha scritto e quindi tra poco merita una risposta, sto parlando di Gabri, che ci ha chiesto, insomma anticipo la domanda per poi dare la risposta, con questi aumenti lo Stato per forza tra IVA, IRPEF e altre tasse incassa molto di più, ma quanto, come viene ridistribuito? Tra poco le rispondo. Poi c'è un altro ascoltatore a cui poi risponderemo, e allora 334 11 11 622, tra poco io e Vicky che andiamo a commentare insieme le varie notizie, ma anche i vostri messaggi al nostro numero. E allora andiamo ad ascoltare adesso Sam Smith and the Two City Chorus on Mother.

0: E a proposito di rincari, a proposito di inflazioni, le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, stimano che questa fiammata di cui parlavamo prima si tradurrà in una stangata media di circa 1.000 euro in più all'anno a famiglia, a parità di consumi. L'Unione Nazionale Consumatori ipotizza addirittura un aggravio fino a 1.184 euro annui per i nuclei con due figli, di cui circa 385 euro legati esclusivamente alle spese per la casa e per le utenze domestiche. Intanto continuano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. Ne hai qualcuno da leggere?
1: Sì, ce n'è uno di un'ascoltatrice, dicevo prima Gabri, la quale dice: buongiorno, con tutti questi aumenti, appunto lo dico a chi magari sta ascoltando da pochi minuti, con tutti questi aumenti lo Stato per forza, tra IRPEF, IVA e altre tasse, incassa molto di più. Quanto e come viene ridistribuito? Allora, è un'intuizione che è corretta, perché normalmente l'inflazione genera un extra gettito fiscale per lo Stato. Diciamo che il gettito complessivo nel 2025 lo Stato ha registrato un record storico e di fatto ha toccato 696, quindi 700 miliardi di euro di entrate tributarie, quindi 20 miliardi in più rispetto solo al 2024. Nel solo primo semestre di quest'anno invece, e quindi fino a giugno, le tasse incassate hanno già superato i 282 miliardi di euro, quindi in crescita di altri 5,7 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2025. Diciamo che l'IVA è l'imposta che reagisce più velocemente all'inflazione, quindi siccome è una percentuale sul prezzo finale dei beni, diciamo che se il costo della spesa o dell'energia aumenta, aumenta proporzionalmente anche l'IVA pagata alla casa. Soltanto nell'ultimo anno l'IVA ha registrato un balzo di 6 miliardi di euro, quindi anche se i salari reali faticano a stare dietro ai prezzi, i rinnovi contrattuali e i bonus lordi aumentano i redditi nominali dei lavoratori, e quindi non essendo gli scaglioni IRPEF indicizzati, vabbè, un po' tecnico, all'inflazione, molti contribuenti passano automaticamente da aliquote più alte. Ed è un tema importante questo che ci lascia. E poi c'è un altro ascoltatore.
0: Sì, che ne abbiamo due. Ce l'hai tu uno? Perché io ne ho altri due.
1: Ah,
0: vai.
1: Benissimo. Allora, uno è un ascoltatore che in questo caso ci fa una riflessione più ad ampio raggio, perché dice: tutti ci lamentiamo, adesso cerco di tradurlo perché è un po' lungo, ci lamentiamo, nessuno di noi fa niente per salvaguardare il futuro dei nostri figli. L'Europa è concentrata nell'armarsi spendendo miliardi di euro dei contribuenti europei. L'Ucraina affonda mandando in fumo miliardi dei contribuenti mondiali. Il Medio Oriente si uccide per un fazzoletto di terra. Cuba messa alla fame dagli americani. La Cina attende per divorare delle isole appartenenti alla loro storia politica. Sud America si deturpa la foresta amazzonica senza che nessun europeo ne ha... in questo caso non è gli europei che devono parlarne, ma comunque, dove vogliamo puntare il satellite per osservare altri modi? Insomma, ha fatto tutto un discorso molto amaro, e poi dice: se volessimo parlare degli stipendi, la fame, famiglia, quota zero e quant'altro, addio, grazie per informarci sempre. Anche a te che ci ascolti, voglio permettermi soltanto di dirti: le riflessioni sono corrette in parte, perché quando si fa un'analisi geopolitica così ampia si cade nell'errore di essere ideologici. Per esempio, anche sul tema iniziale dell'Ucraina, è un tema divisivo. Io ogni volta stupisco sempre nel vedere come qualcuno difenda la Russia e lo faccia in modo così netto. Questa è una storia complicata che va naturalmente amplificata, anche se poi Giuseppe Conte, che ha parlato non più tardi di 24 ore fa, dicendo che non sono soltanto i russi a fare l'escalation ma anche gli altri, è tutto vero, ma è vero anche che le cose vanno appunto contestualizzate. Io di vedere che l'Europa, che si dà come tafazzi le martellate sugli zebedei perché ogni volta si sente sempre colpevole di tutto, o almeno la gente comune, dico: calma, bisogna cercare di redistribuire anche le colpe, sapendo che non ci sono più i buoni e i cattivi, e che non c'è più il cowboy e l'indiano come quando ero piccolo, dove il mondo era più manicheo. Vicky, i tuoi messaggi invece.
0: Sì, torniamo ai nostri ascoltatori. Torniamo a Bomba, Chiara di Palermo, che scrive: credo che il tema dell'inflazione vada raccontato partendo dalla vita quotidiana. Dietro un 3.3% ci sono la famiglia che fa la spesa, il lavoratore che paga il carburante, il commerciante che deve sostenere i costi dell'attività e la persona che cerca di risparmiare qualcosa a fine mese. Ma chi riesce a risparmiare qualcosa a fine mese? Punto di domanda. Questi sono gli effetti concreti che interessano davvero le persone. E questa era Chiara di Palermo. A Bologna, da Bologna, scrive Stefano. Stefano, commerciante di Bologna, scrive questo: la mia attività commerciale sta affogando nei costi dell'energia non regolamentata. i carburanti e le bollette ci stanno togliendo l'ossigeno, se lo Stato non interviene sui beni regolamentati molte serrande si abbasseranno definitivamente. Questo era anche quello che dicevamo prima, no?
1: Per chiuderla con una battuta, sai che dice il prezzo della benzina aumenta costantemente, no? Ma non è che mi frega, tanto io faccio sempre 30 euro che è un nonsense, però si sposa bene quel momento. Allora, tra poco cambieremo argomento, andremo da un altro ospite invece.
0: Certo, dice. Certo che sì, tra poco sentiremo Daniele Grassucci, scuola.net, quindi torneremo a parlare di scuola. Vedremo anche queste nuove disposizioni che ha dato il ministro Valditara, no? C'è questa circolare uscita un paio di giorni fa, ne parleremo con Daniele Grassucci tra poco.

0: La scuola è appena ripartita in pratica, ma devo dire le novità sono già tante, dalle nuove regole sui compiti e sulle verifiche, al ritorno di carta e penna e libro, fino all'intelligenza artificiale. Poi c'è il problema purtroppo sempre più concreto delle aule troppo calde, degli edifici che spesso non sono preparati, tanto che si torna a parlare addirittura di una vecchia idea, no? Quella di iniziare la scuola il 1° di ottobre. Lo chiedo all'Apo De Carlo, ma lo chiedo anche al nostro ospite Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Voi c'eravate quando si andava a scuola il 1° di ottobre?
1: Io sì.
0: Io sì. Io anche. Daniele, quindi, buongiorno.
2: Era mia madre, me lo raccontava mia madre.
1: Tu non devi mai.
0: Vabbè, allora, dai, asfaltaci così.
2: San Francesco c'era pure la festa di San Francesco al tempo, che quest'anno è ritornata, anche se è di domenica. Sì? Per cui praticamente andavano a scuola e poi subito in vacanza, quindi avevo senso così. Non stop and go prima di ripartire fino alle vacanze di Natale. Bei tempi.
1: Non devi mai fare questo genere di domande, perché quando Daniele Grassucci ha detto mia madre, io a questo punto volevo mettere giù il telefono, andare
0: e io volevo andare via.
2: Vabbè, ma è la verità, però posso, se vuoi, fare coming out sull'età. Comunque ne ho 43, non sono più così, così giovane.
1: Visto
2: però è il tema che ringiovanisce.
1: A Roma si dice
2: per gli studenti.
1: A Roma si dice troppo devi camminare. E quindi
2: allora, ragazzi, ma ormai c'è una ricerca che dice che i giovani si sentono vecchi a 30 anni. E a 70 anni invece si sentono giovani.
0: Sono
2: gli
0: giovani,
2: italiani. Cioè.
0: È vero. Ecco. L'ho letta.
1: Decisamente.
0: Hai capito?
1: Allora,
0: infatti io e te ci sentiamo giovani, no, Lapo?
1: No, beh, oddio, dipende. Ecco, a proposito di quello che tu hai appena detto, ieri mattina mica tanto, perché davanti a me avevo studenti di 25, 26, 27 anni.
0: Va.
1: E tu dici, caspita, hanno la metà dei tuoi anni, tu stai lì a fare questo, fatto questa lezione senza aria condizionata, in un posto già rinfrescato, ma col caldo che c'era ieri, ti assicuro, non è stato facile. Quindi, ecco, se sono in università e non c'era l'aria condizionata, figuriamoci in strutture che magari sono più anacronistiche. Ecco, ti chiedo anche questo: il tema del climatico è un tema che si insedia in un momento storico in cui, tra l'altro, gli edifici scolastici non sono proprio all'avanguardia.
2: Sì, e non lo è. Diciamo, noi abbiamo la metà degli edifici scolastici che sono stati costruiti prima del 1976, quindi addirittura prima che entrasse in vigore una normativa sulle costruzioni antisismiche, tant'è che dei nostri edifici scolastici solo uno su quattro è adeguato o comunque è stato in qualche modo aggiornato rispetto alle normative antisismiche. Quindi è chiaro che noi insistiamo su delle strutture vecchie, e pensate, per un clima che è fondamentalmente diverso. Il problema più grande di alcune strutture scolastiche era il freddo, soprattutto al nord, o addirittura era il nulla, perché al sud, diciamo, magari, ecco, si smetteva di andare a scuola già quando il caldo prima che il caldo iniziasse a mordere, e non faceva mai realmente freddo. Invece noi oggi siamo di fronte a fenomeni estremi sia in un senso che nell'altro, e quindi le scuole sia a nord che a sud si trovano impreparate, ma addirittura in alcuni casi si trovano in territori a rischio alluvioni, a rischio frane, a rischio terremoti. Quindi, diciamo, il problema è più grande e attiene alla complessità del patrimonio scolastico. Noi peraltro negli ultimi anni abbiamo investito, tra PNRR e altre cose, negli ultimi 20 anni abbiamo investito circa 26 miliardi di euro sulle scuole, quindi non bruscolini. Però nonostante questo abbiamo ancora tutte queste scuole vecchie, e soprattutto solo il 7% risulta essere climatizzato, perché poi chiaramente non è che mettendo l'aria condizionata sulla scuola di mio nonno, ecco, quindi per non parlare di mamme ma di nonni, è chiaro che comunque non sono degli edifici pensati, alcuni hanno dei vincoli diciamo ambientali e degli artistici,
0: certo,
2: perché sono edifici antichi, ma un edificio che non ha una coibentazione, che non ha degli infissi coibentati o vecchi, eccetera, è chiaro che se tu gli metti l'aria condizionata è come dire sparare l'aria fredda, però tenere la porta aperta, quindi sì, può fare qualcosa, ma niente. Quindi, insomma, in realtà il problema è molto serio, richiederebbe, per essere risolto, degli investimenti mastodontici. C'è un altro super bonus, ecco, altri 100 miliardi qualcuno anche stima, per poter riuscire a recuperare tutto il patrimonio scolastico edilizio. Ma anche avendoceli questi soldi, non è semplice farlo, perché diciamo gli studenti, gli insegnanti, il ministero stesso è ospite delle scuole, perché le scuole sono degli enti locali, peraltro con un bizantinismo fino a un certo livello del comune, poi della provincia, che però sappiamo la provincia è stata abolita, poi è stata reintrodotta, eccetera. Per cui voi immaginatevi che casino è di decidere oggi, da qui a 10 anni, sistemare tutte le scuole d'Italia.
0: Ma
2: e questo può far sì che alla fine
0: Daniele, poi a questo punto rischiamo di parlare di come devono comportarsi gli studenti e troppo poco del luogo nel quale li facciamo studiare sti ragazzi. Cioè la minigonna no, però 35 gradi in classe sì, no?
2: Aspetta, mi sembra, su questo un ragazzo ci ha proprio scritto, abbiamo fatto un post recentemente, perché poi alle volte manca anche il buon senso, perché è chiaro che, cioè, noi nel senso, anch'io vorrei essere bello come Brad Pitt, però, come dire, non ci riesco, non posso, quindi devo convivere con la mia realtà, e noi dobbiamo convivere col fatto che non è possibile in questo momento rapidamente risolvere il problema climatico, il problema delle scuole, quindi ci dobbiamo inventare altre soluzioni, e le altre soluzioni sono, per dire, un po' più di tolleranza sull'abbigliamento degli studenti, nel senso che in una scuola di Brindisi ci hanno detto noi dobbiamo andare con i calzoncini lunghi e con le magliette al massimo a maniche corte, le prof vengono con le gonne corte e le canottiere.
0: Esatto.
2: Allora in questo caso o si soffre tutti o si, chiaro, io non dico
0: la prof di matematica di mio figlio, non te lo dico
2: ok, capito, però ecco, è stridente per uno studente che ci sia magari a lui siano proibiti i pantaloncini corti e la prof no. Cioè, sì. È chiaro che se dobbiamo soffrire soffriamo tutti, oppure bisogna ripensare all'orario delle lezioni, però questo vuol dire fare dei sacrifici, oppure ripensiamo al calendario scolastico, però nel ripensarlo noi ci dobbiamo ricordare che le lezioni durano 200 giorni, cioè che l'anno scolastico dura 200 giorni, e nonostante il caldo ci sono state alcune scuole che hanno anticipato l'apertura rispetto al calendario regionale, uno dice se fa caldo la posticipo, no, invece loro l'hanno anticipata perché si vogliono fare i conti. Allora, a Roma, parlo di Roma, in realtà che conosco, ci sono scuole che hanno, perché c'è poi l'autonomia scolastica, quindi ci sono delle scuole che hanno anticipato l'apertura rispetto al calendario regionale della loro regione, perché così hanno quei 2-3 giorni strategici per fare i punti. Questo, certo. Cioè, come dire, dobbiamo anche pensare che se il caldo è un problema per i docenti e per gli studenti, durante si ritarda l'ingresso, ma durante le vacanze durante l'anno si fanno meno vacanze. Cioè, nel senso, purtroppo vuol dire uscire fuori da alcune zone di comfort, però non è colpa. Di solito diceva piove governo ladro, e in questo caso, come dire, fa caldo governo, non lo so come si può dire adesso. Però non possiamo, come dire, risolvere questi problemi, quindi dobbiamo rinunciare ad alcune nostre, diciamo, abitudini, per cercare di, come dire, far sì che i ragazzi e le ragazze possano stare in condizioni adeguate a scuola.
0: Senti, ce la facciamo a dedicare gli ultimi 3 minuti a questa nuova circolare di Valditara?
2: Allora, innanzitutto io voglio rivendicare la paternità di questa notizia, perché questa viene da un'intervista che abbiamo fatto noi di scuola.net a Valditara, ricordandogli che lui aveva già fatto una circolare su questo tema. Ma i prof l'avevano sbertucciato, come si suol dire a Roma, cioè nel senso che se ne erano ampiamente fregati, perché poi continuavamo a vedere il 60% degli studenti che dicevano i compiti per le vacanze ce l'hanno data a scuole chiuse, quindi non fatti trascrivere
0: e alle 8 di sera
2: ma il problema anche delle verifiche più volte in un giorno c'era, anche ai miei tempi, quindi 20 anni fa c'era anche questo problema, che è un problema risolvibile a costo zero. Professori, guardate, parlatevi tra di voi, cioè non siete degli automi che entrate in classe e poi chi si è visto, parlatevi con gli altri colleghi, controllate se c'è già la verifica di matematica un giorno, quel giorno non mettere un'altra verifica, cioè basta leggere e avere un po' di buon senso e comunque cercare di venire incontro agli studenti. Quindi io gentilmente, proprio personalmente, ho detto: ministro, guarda che forse non è che t'hanno proprio ascoltato tutti, e allora lui ha detto ne faremo un'altra, perché le circolari si leggono.
0: Ma sai che c'hai ragione, Grassù? T'ha detto così, ma sai che c'hai ragione, Grassù?
2: Ma allora, questo mi sarebbe piaciuto, diciamo, poi diciamo mi sarei svegliato sognando tutto bagnato. No, questo non. Ecco, posso rivendicare, però, come dire, a buon diritto, che questa notizia nasce da un'intervista a scuola.net, nasce da una richiesta degli studenti, perché io, come dire, a scuola non ci vado più, però continuiamo ad ascoltare gli studenti e continuiamo quindi a fare, come dire, quello che va fatto. Cioè qualcuno che li ascolta va dal ministro e dice ma perché poi
0: allora, iniziamo a considerare il tempo degli studenti come qualcosa che la scuola deve rispettare.
2: Come esseri umani potrebbero essere i tuoi figli. Tuo figlio lo faresti schiattare di caldo se potessi scegliere? Io no.
1: Certamente. Tra l'altro,
2: tuo figlio lo faresti impazzire con le verifiche? Io no.
1: Ci sono ascoltatori che poi intervengono, poi la nostra ascoltatrice dice: a 35 anni andava, in questo periodo andava a scuola, ma c'era freddo. E di come cambia il clima anche a questo punto di vista.
0: È vero.
1: Non so se è Mission Impossible, Daniele, però ci proviamo lo stesso. Ce la fai a rispondere qualcosa legato anche al tema dell'intelligenza artificiale, visto che l'84% degli studenti dicono i dati usa l'AI come compagno di studi e il 44% teme che tolga la capacità di pensare. Tu hai individuato, secondo te, una soluzione per il futuro, non adesso, nell'immediato?
0: Con Daniele si spara.
2: La soluzione è saperla usare, insegnare ad usarla bene, quindi formare i docenti e cominciare ad usarla in maniera guidata e non in maniera autodidatta.
1: Vedi che alla fine un po' di buonsenso.
0: Ma bravissimo, poi è tu stato che parlavi, anche di tempi, fra l'altro.
1: No, è strano perché tu parlavi male di Daniele Grassucci, mi hai detto prima.
0: Io mai.
1: Terribili.
0: Ma è strano. No, io mai. Non voglio, mi sognerei.
1: Non voglio mettermi
0: io adoro Grassucci.
1: Cose. Ma lo dici tu, no? Perché fuori onda mi hai detto delle cose.
0: Ma
1: così.
0: Bugiardo.
2: Vabbè, ma tanto lo sappiamo, fuori onda si può dire tutto quello che vogliamo. State tranquilli.
1: Va bene,
2: voglio
1: Daniele.
2: Bene lo stesso, io al giornale radio.
1: Ok, grande.
0: Anche noi.
1: Ciao,
0: anche noi. Grazie Daniele Grassucci, grazie scuola.net. Sono le 14:30 minuti in punto, brevissima pausa, tempo reale, torna subito dopo con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Sono le 14:32 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
15: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
16: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Eccoci, Vicky De Carlo e Lapo Mangone.
1: Stavo dicendo questo.
0: Dicendo questa cosa.
1: Ma lei d'altro canto è già successo.
0: Sarò grave? cazzo.
1: No, ma è normale, ci sta, voglio dire, no?
0: No, normale mica tanto, no, normale mica tanto.
1: Prima o poi, insomma.
0: Sai che si è scatenato l'inferno con questa storia del rincaro dell'energia? Stanno arrivando un sacco di messaggi, io ne ascolterei subito uno, se sei d'accordo.
1: Sì, vogliamo andare a sentire un ascoltatore? Sentiamo.
0: Dai.
1: Sentiamo.
17: Piangiamo tutti. Siamo tutti in difficoltà, io sono Roberto da Milano, ci mancherebbe altro. Io quest'estate aprivo solo la mattina per non consumare corrente il pomeriggio, perché poi se arriva poca gente tu comunque hai tutto acceso, io un'edicola, quindi però c'è anche questo però. Io pubblico ogni anno le foto con i prezzi dei miei prodotti paragonati a quelli dei centri commerciali. E mi fa molta rabbia vedere quanti like ricevo, quanti bravo, bello, fantastico, meraviglioso. E poi scatta la comodità. Fa niente se io ho fatto un conto più o meno di 30 euro in più a bambino andando in un grosso centro di cui non faccio il nome, ma ha cambiato nome, tra poco sarà con un nome italiano, ok? 30 euro in più confronto al mio modesto mia modesta cartoleria. Però lì fai tutto, siccome lì fai tutto, allora va bene, no, non va bene, perché se poi vieni da me e mi fai il pelo di 10 centesimi su una roba, poi non mi puoi venire a dire che va tutto bene quando paghi un euro in più la penna cancellabile. Parliamone, noi siamo tutti chiacchieroni, poi dopo nei fatti concreti i negozi quartiere chiudono, perché nessuno fa paragoni, vogliamo essere comodi.
1: Guarda, sono totalmente d'accordo a metà con il nostro ascoltatore, non perché non abbia ragione, nel fondamento ha ragione perfettamente, però facciamo così, ti posso rispondere tra poco, tanto abbiamo ancora qualche minuto insieme e penso che sia un argomento che...
0: Sì.
1: Guarda, neanche farlo apposta, anche di questo volevo parlare con Massimiliano Dona, perché lei è entrato proprio nel merito di questo tipo di aspetti di cui ha parlato il nostro ascoltatore, che ripeto, ha nel fondamento ragione, ma poi c'è la pratica. E allora entriamo in un altro campo, tra poco gli spiego in cosa gli vado non con, ma vorrei integrare quello che lui pensa ad una riflessione su quello che si può fare in determinati casi, Vicky.
0: Massimiliano Dona, che sarà con noi venerdì prossimo, intorno alle 3, no?
1: Sì, 3 no, no.
0: Ve lo
1: 15:50
0: con precisione. Ecco, 15:50, va bene. 15:50 venerdì prossimo.
1: Adesso
0: Massimiliano Dona. Adesso
1: Elisa.
0: C'è Elisa.

0: Tempo reale alle 14:40 minuti con Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Dicevi, Lapo, in risposta all'ascoltatore di prima, al messaggio di prima?
1: Beh, diciamo che ci sono degli aspetti che noi non consideriamo. Ha ragione, perché c'è una concorrenza che di fatto non so se definire sleale da parte dell'e-commerce, da parte di una modalità anche dell'acquisto che cambia completamente, no? Anche il fatto che molti negozi abbiano un negozio fisico, anche piccolo, e poi invece vadano molto meglio nel digitale, perché la comodità, per l'appunto, è premia.
0: E-commerce, lui parlava della grande distribuzione.
1: Della grande distribuzione.
0: Centro commerciale.
1: Io dico che è vero, ha ragione, dico che però il digitale, il grande magazzino, hanno un valore. Ma io vado nel negozio, questo l'ho sempre pensato, ne parlavo con un paio di amici che hanno due negozi, intanto vicino a casa mia, per cui tra l'altro mi trovo a parlare delle stesse cose con loro. Io, se vado nel negozio, vado anche perché c'è qualcosa che non c'è nel supermercato e che non trovo nel digitale, cioè la dimensione umana. L'idea che all'interno di un negozio io possa trovare una collocazione che non è banalmente, cioè se io ho visto dei negozi che fanno delle cose, naturalmente non è il caso dell'ascoltatore perché non conosco, non so esattamente cosa faccia, però come venda, però nel momento in cui io vado in un negozio, esattamente come quando vado in un bar, io non posso pensare che il bar o il negozio mi tratti come se fossi in un magazzino. Devo avere una dimensione umana differente, certo. Deve esserci un'attenzione per me che non trovo altrove.
0: È quello che fa la differenza.
1: E decisamente, anche perché, anche se non compro nulla, ma nel momento stesso in cui io sapevo di un personaggio, ecco perché citavo il nostro amico avvocato, che ci sono dei negozi che addirittura hanno trovato il modo di far provare un paio di scarpe e lo facevo pagare il supplemento. Cioè, hai avuto le scarpe, fai pagare. Vai in un bar, apri un libro, non puoi. A me è successo direttamente una cosa veramente sgradevole a Milano. In un bar a Milano ho aperto il computer, ho solo aperto il computer, volevo vedere il giornale dal computer perché non avevo il giornale lì, ce l'avevo sul computer. Come ho aperto il computer, è venuto da me il cameriere, mi ha detto, il ragazzo del bar, mi fa: guardi, mi dispiace, non può usare il computer. Cioè, in che senso? Fa: perché sa, se lo fa lei lo fanno tutti. Come dire, se lei si siede, sta lì tanto, sa, lei abbiamo bisogno di fare. Nota bene.
0: Occupa un posto.
1: Nota bene, io tra l'altro lo uso perché scrivevo il mio libro, mi piaceva andare nel bar a scrivere il mio libro, ma non avevo ancora fatto nulla. Ed era un negozio che tra l'altro vendeva anche libri, cioè oltre al bar vendeva anche libri, quindi oppure li faceva leggere. È una, naturalmente non posso parlare per quel singolo episodio, però ci deve essere anche qualcosa nel negozio che non danno gli spazi molto grandi, dove invece quella dimensione si sta perdendo. E io credo che questo sia una delle cose che deve far giocare, deve far entrare in gioco il singolo negozio, ovviamente sapendo che ci sono tanti problemi. Abbiamo ancora altri messaggi. C'è sempre l'ascoltatore che stava intervenendo su questo, e poi naturalmente se poteva entrare in diretta l'ascoltatore, sì. Io, se vuole entrare in diretta, mi fa un piacere, credo, no, Vicky? Se può entrare.
0: Certo.
1: Abbiamo solo 5, neanche 5 minuti, 4 minuti, ma vediamo di poterlo ascoltare.
0: Vediamo perché... se ce la facciamo al volo.
1: Sì. Ci piace quando
0: al volo questo ascoltatore per approfondire ulteriormente.
1: Devi andare sul
0: tematica.
1: Generalista, perché se vai naturalmente sullo specifico diventa anche una cosa difficile. Ci piace andare a parlare con voi. 334 11 11 62.

0: Due. E allora andiamo dal nostro amico. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno
0: allora,
1: a te.
0: Guarda, hai 4 minuti, per cui cerchiamo di capirci.
2: No, sarò velocissimo.
1: Giocateli bene.
2: Mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto, perché sono d'accordissimo. Io ti dico questo, io ho avuto subito una rapina a mano armata. Due giorni dopo una cliente mi ha detto, per farti capire cosa intendo, che il tuo ragionamento è bellissimo. Una cliente mi ha detto: "Ma scusi, lei non è quello che è stato rapinato?" Ho detto: "Sì, quindi?" La vedo che ride, che era allegro. Gli ho detto: "No, allora intanto lei non sa che sono 4 giorni che non dormo, primo, perché una pistola in faccia non è da tutti i giorni." Sì. Però poi gli ho detto: "Mi ridanno i soldi, signora?" "Lo so, però un po' di serietà." Due signori anziani sono intervenuti, gli hanno espressamente detto così: "Signora, Roberto, per venire da Roberto saltiamo davanti a 3 edicole, ma lui qui ci fa sorridere, se le dà fastidio che rida, cambia edicola."
0: Sì, certo.
2: Non dici più niente, basta, va benissimo così, capisci? Certo. Quindi...
0: Sì, non
2: però
0: mi
2: quello che intendevo
0: retta...
2: nei centri commerciali, se mi posso permettere,
0: prego,
2: velocissimamente,
0: prego.
2: È che ti vengono a fare i confronti, è che se mi porti la marca del centro commerciale non me la puoi paragonare a, scusate lo dico, Giotto, è ovvio che io sono più caro, è Giotto, cioè, se avessi la marca del centro commerciale probabilmente sarei, però a parità di marca io ho foto su Facebook che dimostrano che sono più economico fino a 30 euro a bambino.
0: Sì, certo.
1: Ma poi Roberto, ma poi tu hai anche dei sorrisi, no? Che non hanno prezzo.
2: Sono gratis, è gratis, ridere è gratis, appunto. Ragazzi, cioè la cosa più bella
1: la
2: del mondo, ridere.
1: La gentilezza, il contatto umano, lo scambio, lo scambio.
0: Esatto, no? Esatto. È una cosa che non sanno fare tutti, tra l'altro siccome è una materia che mi interessa perché la insegno, che è comunicazione, ecco, se i negozianti sapessero fare comunicazione, la differenza tra un negoziante che quando tu entri ti guarda e ti dice desideran, col tono un po' metallico, e quello che invece al contrario non ti dice ma ti avvolge con un calore che è un'empatia, è tutta la differenza di questo mondo.
1: E c'è una bella differenza.
0: Lo dico perché ho comprato nella mia vita degli articoli che non ne avevo proprio intenzione di prendere. La gentilezza della persona mi ha indotto a farlo. È un esempio.
1: È vero.
0: Banale.
1: Esatto. Roberto, dov'è il tuo negozio?
2: Il mio negozio è a Milano, in zona Ospedale San Paolo.
0: Ah, ok. Dalla porta opposta di Milano per me, ma va bene per tutti gli altri ascoltatori.
2: Certo. Noi siamo qui, siamo in un quartiere molto popolare e qui gli anziani vengono a fare tutto, perché noi facciamo tutto, se no non si sopravvive.
0: Certo.
2: Quindi...
0: Molto bene, Roberto. Bene. Complimenti. Intanto.
2: Grazie della chiamata e complimenti. È bellissima la vostra trasmissione.
0: Troppo buono. Grazie ancora.
1: Carino,
2: buon
1: grazie.
2: Lavoro.
1: Ciao. Grazie a Roberto. Beh, carino.
0: Molto. No, ma è un tema che ci piace affrontare, anche perché bisogna avere la possibilità di poter dire anche la vostra, e se ci piace, se voi entrate in diretta, per noi è anche meglio. Dobbiamo abituarci, perché con questo nuovo programma c'è questa possibilità, naturalmente. Allora,
1: molto bene.
0: Ascoltare
1: adesso,
0: una canzone.
1: Sì, adesso c'è una canzone, subito dopo parleremo di risparmio, quanto si risparmia con l'auto elettrica, ce lo dirà Mauro Vergari, direttore ufficio studi innovazione e sostenibilità di Adiconsum. Prima però la musica di Gracie Abrams, Good Reason.

0: Il piano di benzina o diesel costa sempre di più, l'abbiamo detto tante volte, e parallelamente aumenta il vantaggio economico dell'auto elettrica. Secondo l'ultima analisi dell'osservatorio Adiconsum, su una percorrenza di 10.000 km l'anno, chi guida un'elettrica può arrivare a risparmiare 765 euro rispetto a un'auto diesel e 826 euro rispetto a una benzina. Però il confronto non è così semplice, perché se la ricarica domestica rimane la soluzione più conveniente, non tutti hanno un garage piuttosto che una presa a disposizione. Quando si passa alle colonnine pubbliche, il prezzo dell'energia cambia in maniera sensibile. In media si va dai 64 centesimi a kilowattora fino ai 76 centesimi per quella ultraveloce. Intanto la rete cresce, in Italia ci sono ormai oltre 84.000 punti di ricarica, ma distribuiti in maniera non uniforme e anche con differenze importanti tra città, autostrade e territori. Ne parliamo con Mauro Vergari, direttore dell'Ufficio Studi Innovazione e Sostenibilità di Adiconsum. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua. Allora, direttore, i vostri dati, se non sbaglio, parlano di un risparmio di oltre 800 euro l'anno per chi ricarica a casa. Chi però non ha un garage e usa le colonnine pubbliche rischia di non risparmiare nulla, chiedo. E l'auto elettrica in Italia è un privilegio per pochi o può essere disponibile ad un maggior numero di persone?
2: Ci vorrebbe tanto tempo per rispondere, cerchiamo di essere sintetici.
1: Ci abbiamo provato.
0: Abbiamo 8 minuti.
2: Però. Allora, intanto nelle precisazioni. Allora, la nostra analisi che fa risparmiare 826 euro all'anno sono riferite a un prezzo medio di tariffa per casa che tutto compreso, quindi costo del fornitore e tasse varie messe da ARERA, fa uno 0,25 al kilowattora, che è un prezzo medio ed è soprattutto un prezzo, così diamo un'altra informazione, basato su una tipologia di fornitura a prezzo fisso, non variabile, che segue il PUN. Altrimenti quelli che hanno un contratto con energia variabile oggi stanno pagando molto di più di 0,25, perché segue le problematiche che conosciamo, geolocalizzate con le varie guerre e golfi occupati. Quindi la nostra ricerca è su una tipologia di fornitura a prezzo fisso, che fra parentesi è ciò che noi associazioni consumatori consigliamo a tutti i consumatori di fare per la propria abitazione, quindi non utilizzare al momento attuale tariffe variabili che oltre al PUN hanno poi l'aggiunta del costo che chiede il fornitore, sarebbe il suo guadagno. Fatto in questo modo, quindi chi sta in casa, chi ha la ricarica a casa, che è quella che usa più frequentemente, perché la colonnina pubblica la si usa quando si fa un viaggio, quando ci si allontana dalla propria città, ma anche di tanto, perché ormai le autonomie dell'auto elettrica, quindi cerco di rispondere un po' alla domandona, oggi è per tutti sicuramente la macchina elettrica, anzi lo dovrebbe diventare sempre di più. Le autonomie sono ormai intorno ai 300 chilometri con le macchine chiamate utilitarie, cioè che hanno batterie piccole, ma abbiamo anche le macchine un pochino più su di prezzo che ormai hanno minimo 500 euro di autonomia, che quindi sono autonomie molto vaste, con ricariche molto veloci. Ormai tutte le macchine nuove, ne arriveranno tantissime, lo abbiamo visto al Salone di Torino nel 27, hanno tutti dei caricatori velocissimi fino ad arrivare a quello supersonico a 800 kilowatt l'ora, che ci ricaricano in pratica la macchina in 5 minuti fino all'80%.
0: Ah, 8. Io ero rimasta a 8 minuti, invece 5 minuti, sempre più.
2: No, 5 più minuti l'ha fatto.
0: Vabbè.
2: Lo abbiamo visto, lo abbiamo visto, chi non l'ha visto lo faccia, con presa diretta su Rai 3, dove è stato fatto un servizio stupendo. Allora,
0: bene, concluda questo punto, perché poi io volevo parlare anche delle ricariche, dei prezzi, dei costi delle ricariche, perché oggi tra una colonnina e l'altra possono esserci differenze anche molto importanti, no? Ecco, può arrivare una tariffa da 46 centesimi e una invece molto molto più alta. Ma non servirebbe una maggiore trasparenza, magari un prezzo esposto in modo immediato, come accade con la benzina al distributore? Perché non si capisce mica tanto il prezzo qua.
2: Ecco, dimentichiamo il mercato del vecchio sistema, non è questo. Il mercato voluto a suo tempo, ormai da più di 15 anni, dall'Europa, quando ha iniziato e si è iniziato a muovere il mercato della mobilità elettrica con le ricariche collegate, è un mercato libero, ma veramente libero, lasciato alla massima potenza della concorrenza, perché c'era un motivo anche logico e forse anche condivisibile per far partire il Green Deal, per far partire queste attività, non si dovevano intaccare fondi pubblici e quindi solo richiedendo la massimo impegno da parte delle imprese su questa materia di investire e poi ricavare e creare un mercato ha costretto a lasciarlo molto liberalizzato e le tutele. E ricordiamo che la trasparenza del prezzo, l'informazione corretta, avere la capacità di comparazione, sono tutte tutele che sono date al consumatore, ma sono norme che stanno nel codice del consumo, quindi è una materia di tutela che in questo mercato viene lasciata semplicemente a una regolamentazione che si fa ogni 3 anni, quindi non ci sono authority, non c'è un servizio universale, non è un bene di pubblica utilità come lo è la benzina e il diesel. E quindi c'è una AFIR, si chiama, è una normativa che ogni 3 anni regola il mercato inserendo al suo interno delle regole che dovrebbero essere rispettate, perché poi non c'è neanche una forma sanzionatoria. E quindi, per esempio, è la regola che impone, mi sembra proprio dal mese di settembre, che tutte le colonnine veloci che verranno installate devono avere a bordo la capacità di poter acquistare l'energia direttamente o con moneta o con carta di credito con sistema cantless, che è una cosa che uno dice è normale, ma non era normale, quindi le colonnine vecchie non hanno questo sistema e funziona soltanto che noi li andiamo a ricaricare attraverso un'app o una carta magnetica che avviciniamo al sistema e ci fa attivare un metodo di pagamento che abbiamo precedentemente ottenuto e registrati sull'app appunto di quell'operatore. E che altro succede? Ecco perché c'è la variazione dei prezzi e di conseguenza c'è anche il nostro osservatorio. Che i provider che offrono le tariffe e quindi ai quali i cittadini europei pagano ogni volta vicino a una colonnina sono infiniti. Cioè qualsiasi imprenditore può mettere su un MPS, si chiama, che sarebbe un mobile provider, e offrire in sistema anche di roaming. Quindi noi abbiamo per esempio aziende australiane, brasiliane, che propongono anche agli italiani ma anche a tutti gli europei le loro tariffe. Quindi quando si arriva davanti a una colonnina, che non è detto che chi l'ha installata è anche provider, uno potrebbe essere un'impresa che installa le colonnine e le gestisce e poi lascia fare ai provider presenti sul mercato. E quindi a quel punto il consumatore deve essere preparato e deve avere un po' più app di vari operatori, scoprire qual è quello che gli fa risparmiare, e noi attraverso il nostro osservatorio, che è fatto in collaborazione con chi ci fornisce i dati, perché per fortuna è nata una startup che ha deciso che bisognava fare la valutazione dei prezzi, e quindi questa app TarifV, che è gratuita, permette a tutti gli utilizzatori di macchine elettriche di trovarsi davanti alla colonnina e scoprire qual è l'operatore che fa il prezzo più basso a quella colonnina.
1: Mauro Vergari, dovremmo fare altre domande, lo so che vedo che poi è un fiume in piena, ci sono tante cose da dire, mi rendo conto perfettamente, c'erano tante cose da dire ma sono quasi le 15. Tra l'altro uno degli argomenti era anche legato al fatto che avevate fatto questo sondaggio, il quale mostrava questo sconcertante 0% di massima soddisfazione nei concessionari con venditori che spesso remano contro l'elettrico, quindi dovremmo anche parlare di come convincere eventualmente i cittadini a cambiare auto se la filiera stessa poi è impreparata o addirittura scettica, per cui è un argomento nell'argomento di cui poi promettiamo di parlare in futuro, ma sono le 15, abbiamo lo spazio del notiziario, per cui grazie intanto Mauro Vergari, direttore dell'ufficio studi. Prego.
2: Posso dare un flash importante? Allora,
0: rapidamente.
2: Da lunedì a giovedì, andando sul, da lunedì a giovedì, andando su www.adiconsum.it, trovano una chat live con i nostri esperti per chiedere qualsiasi cosa sulla tematica della mobilità elettrica, anche per chiedere quale tariffa prendere, quale macchina comprare, che comparazioni.
0: Bene.
2: E noi siamo terzi, non certo. abbiamo interessi, usateci, è un progetto che serve a tutti per orientare. Grazie
1: Mauro Belgari.
0: Usateli, allora, usateli, usate Adiconsum, grazie.
1: 15 in punto, Vicky, andiamo direttamente ad ascoltare i notiziari di Giornale Radio e poi torniamo insieme a voi tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Oggi domina la cultura della potenza e dello sviluppo incessante e delle armi, lo ha detto questa mattina Papa Leone in occasione dell'udienza generale. Importante richiamo anche sull'intelligenza artificiale. Le decisioni spettano alla coscienza umana, non agli algoritmi. Sentiamo le sue parole.
8: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
7: Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
3: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo insieme. Eccoci Vicky. Allora, tra poco anche con gli ascoltatori di Giornale Radio 15:05. E allora, tra una decina di minuti andremo a parlare di un argomento importante, insomma, anche collegato alla privatizzazione della conoscenza, che trovo che sia un argomento davvero notevole, e quindi ne parleremo con Massimo Florio, che tra l'altro è un professore.
0: Vedremo proprio come il potere economico si sta concentrando nelle mani in realtà di poche grandi aziende, mentre lo Stato sembra fare sempre più fatica a tenere il passo, no? Questo è anche il tema del libro dal titolo Il capitale contro lo Stato, scritto appunto, come detto, da Lapo, da Massimo Florio, professore emerito di scienza delle finanze all'Università di Milano.
1: Esatto.
0: Adesso però c'è la musica.
1: Sì, andiamo ad ascoltare un pezzo di Zakud, questo è Weatherman.

0: insomma tutti pagano e pagano pure salato questo aumento del costo dell'energia. Prima c'era un ascoltatore di Bologna che al 334 11 11 622 scriveva: di questo passo noi commercianti chiuderemo tutti, i carburanti e le bollette ci stanno togliendo l'ossigeno. Ma c'è un settore che sta pagando carissimo il prezzo dell'energia ed è quello della carta. Parliamo di un'industria che consuma tantissima energia e che in questo momento sta facendo veramente molta fatica a far quadrare i conti. I numeri fanno capire la situazione: nel 2026 sei cartiere italiane si sono già fermate, in alcuni casi prolungando semplicemente la manutenzione degli impianti, e ce ne sono almeno altre 30, quindi circa il 20% del settore, che stanno valutando di fermarsi se il prezzo dell'energia non scenderà. Il problema principale è il gas, che nei giorni scorsi è arrivato a toccare gli 85 euro al megawattora, e per una cartiera significa che è enorme dei ricavi se ne va direttamente in fumo, se ne va in energia. Alcune aziende stanno continuando a produrre praticamente in perdita perché ci sono commesse da consegnare, quindi comunque lavorano. Altre invece stanno già pensando di fermarsi, e c'è anche chi si è già fermato per una decina di giorni. E qui c'è un effetto forse meno evidente ma comunque reale: quando si ferma una cartiera può fermarsi anche il sistema del riciclo della carta, è quello che arriva dai comuni.
1: Sì.
0: Quindi questo è un problema ulteriore.
1: Non c'è dubbio, abbiamo diciamo un tema anche collegato, visto che parli della carta, mi viene da aggiungere questo, perché la carta è anche il supporto delle democrazie, della cultura. Sulla carta sono i giornali, i libri per esempio.
0: I libri.
1: L'aumento dei prezzi colpisce chiaramente le case editrici e quindi la stampa anche quotidiana, nonché naturalmente gli autori di libri. E questo si traduce in aumento del prezzo di questi elementi che già soffrono, io dico in Italia in particolare, perché la gente non legge, per cui già questo è un problema, posto che tra l'altro il discorso non è legato necessariamente al fatto che, siccome i prezzi, cioè nel senso che se i libri costassero di meno, i giornali ancora meno, non so se avremmo comunque un aumento dei lettori. Lo chiedo di riguardo, è una domanda che mi viene di riflesso, cioè se un giornale invece di 1,50 euro, 2 euro costasse 1 euro o 80 centesimi, lo comprereste?
0: 20 centesimi, è proprio una cosa stracciato.
1: Invece che di 15 euro, a parte che ci sono dei libri che vengono venduti bellissimi, meravigliosi, a 6-7 euro perché sono poi passati diversi anni, lo comprereste? La mia sensazione è che gli italiani, perché non sono tutti gli altri, è proprio una questione di abitudine culturale, posto che non è che costano 200 euro, non è che devi fare un mutuo per comprare un libro o addirittura un giornale, ma è una questione proprio di abitudine culturale che nel nostro paese è assente. L'altro, guarda, mi permetto di dire che il rincaro della carta è un acceleratore per la digitalizzazione dei processi e per l'ottimizzazione delle risorse. Infatti è venuta fuori anche la notizia appunto dei tribunali che vorrebbero utilizzare le AI per accelerare alcuni elementi che loro hanno.
0: È vero. Senti, ma tu generalmente quanto leggi? Quanti libri riesci a leggere in un mese?
1: Adesso faccio il bauscia. Uè, io se voglio leggere un bel libro ne scrivo uno. Scusa.
0: A parte questo, a parte quelli che scrivi.
1: Ma io mediamente, fai conto che leggo giornali tutti i giorni per evidenti motivi di professione e di lavoro. E i libri non ne leggo abbastanza, ma ne leggo 6 o 7 all'anno, che non sono tanti naturalmente, però sono quei 6 o 7 che tra l'altro mia moglie sa molto bene, mi leggo e mi rileggo. Faccio un esempio banale.
0: Sai che anch'io? Bravo. Capita anche a me questa
1: Sapiens.
0: Cosa.
1: Io Sapiens ce l'ho da, mia moglie lo sa, 5 anni e continuo a leggerlo, poi torno indietro, poi lo rileggo, poi prendo ancora, poi anche perché sono saggi o pamphlet oppure cose del genere. E quindi ho tutti i suoi libri e me li rileggo. Il romanzo è chiaro che me lo leggo in un attimo, mentre i saggi li contemplo. Psicotecniche di Galimberti me lo sono tenuto a lungo. Potrei parlare anche di un libro di Foucault meraviglioso che è legato proprio a un aspetto ontologico naturalmente dell'essere umano, e tutte queste cose naturalmente implicano studio, passione, e quindi ecco perché
0: quindi te lo tieni lì, lo digerisci, lo leggi, torni indietro, poi vai un po' più avanti, poi dopo
1: d'estate il romanzo ci deve essere,
0: d'estate il romanzo,
1: sennò sei messo lì
0: comunque a me succede questa cosa anche con i film. Ci sono dei film che guardo I Ponti di Madison County l'ho visto 20 volte. Ho detto Ponti di Madison County, la faccia di Lapo.
1: Voglio dire.
0: Quando fa le facce.
1: No, io ci sono dei film che ho visto 10 volte nella mia vita. Ci sono 3 film che ho visto più di 10 volte. Che quindi sono i film più belli della mia vita, naturalmente. Però io, peraltro, hai detto cinema, non sarà mica che vorrei parlare anche di Soul Kitchen, trasmissione felicissima che torna questo sabato sera dalle 10:30 e dalla domenica.
0: Meraviglia!
1: Quello di meraviglia,
0: meraviglia.
1: E parleremo del cinema e dello spionaggio, lo dico già prima, e di tutti i film legati allo spionaggio. Quindi tanti nuovi film, e ve lo dico prima perché è interessante. Parleremo anche con gli ascoltatori di questo argomento, evidentemente.
0: E tu lo sai che io sono la prima ascoltatrice di
1: questo
0: Soul Kitchen. Ma torniamo, questo è vero. Torniamo un attimo, facciamo mezzo passo indietro, torniamo ai libri.
1: Sì.
0: Eravamo partiti dai libri per dire che a Singapore hanno trovato un modo piuttosto curioso per convincere le persone a leggere di più, pagandole.
1: Cioè
0: il governo ha lanciato una sperimentazione che si chiama Red SG. L'idea è, anche devo dire, molto semplice: leggere almeno 15 minuti al giorno, accumulare dei punti che poi possono essere trasformati in una piccola ricompensa. Piccolina, Il motivo è provare a combattere il cosiddetto doom scrolling, cioè quel meccanismo per cui prendiamo il telefono e andiamo, no? Scrolliamo. Ecco, facciamolo magari con un libro. Proviamo a sfogliare 2-3 paginette, no? Alla volta, anziché stare appunto col cellulare in mano. Insomma, è un meccanismo in realtà molto, molto facile.
1: Carina questa. Ho visto dei ragazzi.
0: Sì, sta avendo anche abbastanza successo.
1: Ho visto un paio di ragazzi con mio grande disappunto cercare di allargare con le dita alcuni caratteri del libro.
0: Del libro.
1: Cercavano disperatamente ma non riuscivano, anche le figure sul Corriere della Sera.
0: Ma lo sai che da noi ci sono anche dei comuni che danno un incentivo economico per ogni chilometro percorso in bici per andare al lavoro.
1: Questo è meraviglioso.
0: Questo è bellissimo.
1: Guarda, la tentazione di venire
0: 20
1: qui in bici,
0: centesimi a chilometro, pochino, però va bene, insomma, è bella l'idea.
1: Ce l'ho, perché venire qui in bici è il minimo che teoricamente dovrei fare. La pista ciclabile che porta da casa mia qua è soltanto però caratterizzata da una bella pista ciclabile, ma ho fatto un calcolo, solo oggi c'erano 24 mezzi in mezzo alla pista ciclabile. Quindi io per passare sulla pista ciclabile devo tornare ovviamente a mio rischio e pericolo, in mezzo alla strada con gente arrabbiata perché è in ritardo per qualunque cosa, tornare sulla mia sede per poi ritornare, cioè non è normale, se devo fare un percorso ostacoli perché di fatto la gente non sa dove fermarsi, hai fatto la pista ciclabile laddove non c'è lo spazio, il problema è quello. E quindi
0: anche no.
1: Il tema è aperto.
0: Vabbè. Va bene, io invece la uso la bici, la uso anche parecchio. Stamattina sono andata al mercato. Sono più bucolica di te, io.
1: Cosa sei tu?
0: Quando a me non...
1: bucolica.
0: Più bucolica.
1: Ah, ho detto bucolica. Ha detto la Toscana.
0: Bucolica.

0: Natale con l'Apote Carlo e Vicky Mangone. Sono le 15:19 minuti. Bene, per molti anni abbiamo assistito a un progressivo arretramento dello Stato dall'economia. Privatizzazioni, liberalizzazioni, riduzione dell'intervento pubblico. L'idea dominante era che il mercato fosse, nella maggior parte dei casi, più efficiente dello Stato nel decidere dove investire e come gestire le imprese. Ecco, oggi però quello schema sembra un po' essere entrato in crisi. Gli stati tornano a finanziare industrie strategiche, a proteggere aziende nazionali, intervenire sulle energie e sulle tecnologie. Anche le grandi potenze economiche hanno riscoperto la politica industriale. Proprio questo rapporto, che è sempre più complicato tra potere pubblico e grandi interessi privati, che analizziamo con Massimo Florio, professore emerito di Scienza delle Finanze all'Università degli Studi di Milano, autore di Il Capitale contro lo Stato.
1: Ben trovato.
0: Buon pomeriggio.
1: Forse.
2: Buon pomeriggio. Eccoci.
1: Buongiorno.
0: Ecco,
1: ben trovato. Allora, io vorrei partire subito con una domanda. Abbiamo poco tempo, quindi cerchiamo di naturalmente dare il massimo del contenuto. Ma partiamo dal Nobel Giorgio Parisi, che il quale dice che il dibattito sull'AI è confuso e serve più ricerca pubblica. La domanda è: come si applica la sua idea di intelligenza sociale per strappare un po' questo settore ai monopoli privati?
2: Ma la mia idea è che la conoscenza è un bene comune, questo bene comune risiede nella società stessa, risiede nelle comunità. Un esempio che faccio spesso è un ospedale. Un ospedale come funziona? Funziona attraverso l'intelligenza collettiva della comunità dei medici, della comunità degli infermieri, del personale di assistenza. Ora, questa capacità collettiva di intervento è la più grande risorsa di cui la società dispone, molto più importante dell'intelligenza artificiale.
1: Quindi questa è la considerazione. Vicky, volevi aggiungere una cosa?
0: No, dicevamo prima, le grandi aziende tecnologiche hanno cambiato le regole, no? C'è poi una novità rispetto al passato. Oggi il potere economico non si concentra più soltanto sulle banche, piuttosto che nell'energia o nell'industria pesante. È nelle mani di aziende tecnologiche che controllano i dati, controllano le piattaforme, le infrastrutture digitali, sempre più intelligenza artificiale. Le chiedo, di fronte a colossi così grandi di queste dimensioni, uno Stato nazionale ha ancora la forza per imporre regole efficaci?
2: Secondo me il punto è che non si possono contrastare gli oligopoli digitali esclusivamente con le regole. Le regole, cioè la normativa, rischiano di essere sempre battute dagli oligopoli, se non altro perché la tecnologia cambia in modo talmente veloce che nessun tribunale, nessuna burocrazia amministrativa riuscirebbe a stare dietro a questi cambiamenti. La via maestra è quella di avere delle alternative pubbliche che sfidino in campo aperto, cioè sfidino anche sul mercato gli oligopoli digitali nell'interesse pubblico.
1: Mi chiedo scusa, ma c'è un'ultima ora, la do al volo anche perché è appena uscita. AIGI, l'associazione che rappresenta le imprese dell'indotto dell'ex Ilva, ha espresso la volontà di sospendere le procedure di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori. Tra poco vedremo altri ragguagli, ma una notizia era importante da dare.
0: Certo.
1: Torniamo appunto a lei, professore, perché la questione è anche collegata ad un altro tema, e per quanto riguarda le soluzioni contro i nuovi oligopoli. Ecco, qual è la prima proposta concreta per creare oggi un'alternativa pubblica a Big Tech?
2: Ma partirei dalla proposta, perché è stata molto ripresa, del premio Nobel Giorgio Parisi, di creare un CERN dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro io il 20 ottobre prossimo, se la data sarà confermata. A Milano, la Casa della Cultura, ci sarà un dialogo fra Parisi e me stesso su questi temi, quindi invito gli ascoltatori a più avanti, fra circa un mese, a verificare sul sito della Casa della Cultura questa opportunità di sentire direttamente da Parisi le sue proposte. Ora, cosa vuol dire creare un CERN dell'intelligenza artificiale?
1: Sì.
2: Beh, vediamo cos'è il CERN. Il CERN è un'organizzazione pubblica sovranazionale di altissimo livello per la ricerca sulla fisica delle particelle. Ci lavorano 2500 persone tra Ginevra e la Francia, tra la Svizzera e la Francia, ed è diciamo al servizio di una comunità scientifica di decine di migliaia di ricercatori. L'idea di Parisi è di avere qualcosa di analogo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Lui propone partendo su scala più piccola. La mia idea, che avevo già esposto in un libro, La privatizzazione della conoscenza, uscito per la Terza qualche anno fa, e che riprendo il libro che avete ricordato su Il capitale contro lo Stato, uscito per Feltrinelli qualche mese fa, la mia idea è un po' più ampia di questa, cioè di creare una infrastruttura pubblica europea che però non si limiti alla ricerca sull'intelligenza artificiale, ma costruisca anche l'infrastruttura di base. Facciamo l'esempio dei cloud. Attualmente i cloud sono in mano a di fatto 5-6 grandi società del mondo, 3-4 americane, 2 cinesi. Non c'è nessuna ragione perché le nostre pubbliche amministrazioni, i nostri ospedali, le nostre imprese non debbano avere una infrastruttura di cloud europea pubblica controllabile.
1: Certo. Tra l'altro lei ha dichiarato che abbiamo regalato la ricerca pubblica alle grandi imprese, quindi le chiedo in che modo la politica ha permesso questa espropriazione, e naturalmente le chiedo anche di conseguenza come possiamo riprenderci questa conoscenza.
2: Ma il meccanismo con cui questo è avvenuto è in un certo senso abbastanza sorprendente, perché lei pensi che tutti i finanziamenti europei alla ricerca richiedono che i risultati siano open, i dati siano controllabili, cioè c'è un grande favore, addirittura come condizionalità, per la ricerca aperta. Peccato che poi non si sia considerato che mentre ad esempio le università o gli istituti no profit fanno questo tipo di lavoro, a valle ci sono imprese private che sistematicamente attingono a questa ricerca e ci piazzano sopra dei brevetti, aggiungendo magari un pezzo finale del percorso. Un brevetto cos'è? È un monopolio legale per 20 anni che spesso viene proseguito anche in anni successivi, quindi è proprio la negazione della ricerca aperta. Questo è successo nei farmaci, è successo nella transizione digitale con brevetti sui software, ed è alla base di quello che appunto io ho chiamato la privatizzazione della conoscenza. Come possiamo riprendercelo? Facendo l'ultimo miglio, cioè non lasciando alle imprese la possibilità di appropriarsi dei risultati della ricerca di base, ma avendo invece anche ricerca pubblica, nell'interesse pubblico, che arrivi fino alle applicazioni, per esempio ai farmaci.
1: Abbiamo un minuto, non so se ce la facciamo, ma le proviamo a chiedere anche se nel suo libro, visto che lei lega i nuovi oligopoli anche non solo al digitale ma anche alla salute e alla transizione verde, ma insomma le chiedo anche, considerando che si pensa anche alla progettazione in transizione energetica o di nuovi farmaci, cioè se il rischio non sia soltanto economico ma di perdita di sovranità democratica sul nostro futuro biologico e climatico.
2: Questo è proprio veramente il grande tema, perché pensi che cosa sono i data center? I data center sono dei recinti in cui la conoscenza dell'umanità viene rinchiusa e custodita a chiave da soggetti privati. Quindi anche le informazioni sui pazienti, sulle procedure amministrative, sulle innovazioni che derivano dalla scienza aperta vanno a finire là dentro. Questo meccanismo può essere ribaltato se rimettiamo lo Stato e il pubblico, e per pubblico intendo anche l'economia sociale, al centro della scena.
1: Chiarissimo, bravissimo anche con i tempi. Noi la ringraziamo molto e quindi la risentiremo anche più avanti. La ringrazio ancora.
2: Grazie, a
1: Massimo Florio, grazie ancora, anche perché poi c'è questo appuntamento che ci ha appena dichiarato, quello con Parisi, di cui ovviamente gli ascoltatori vorranno anche probabilmente alcuni partecipare sicuramente. E allora io direi alla Casa della Cultura, a Milano, ve lo ricordo ancora. Allora Ligi, bene, ci separiamo un attimo.
0: Certo, ma pochissimo, temporale non è finito, abbiamo ancora una mezz'oretta insieme, sono le 15:30, tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Bene, torniamo, allora rientriamo con questa notizia relativa all'Ilva. Il governo ha rinviato il decreto a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione fissata per il 20 di ottobre sulla chiusura dell'area a caldo degli impianti di Taranto.
7: Sì.
6: Durante l'incontro con i sindacati il governo ha illustrato una strategia che prevede alcuni punti, ve ne diciamo quattro: la transizione verso una produzione di acciaio più sostenibile attraverso forni elettrici alimentati a DRI, la prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, la tutela dei lavoratori dell'acciaieria e dell'indotto attraverso strumenti di cassa integrazione adeguati e l'avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Il tavolo tra governo e sindacati, già convocato più volte e più volte dal 2023, sarà quindi riaggiornato dopo la pronuncia della Cassazione. Questo è quanto.
7: C'è un'altra notizia che di rilevanza, anche perché nelle home page dei principali quotidiani, Ursula von der Leyen ha dichiarato: russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea. Presto il Canada, primo membro associato. Fratelli d'Italia, molto critico, ha parlato di inchino imbarazzante a Carney. Dunque, Ursula von der Leyen ha parlato del fatto che si condivide con il Canada un oceano, dei valori, una visione del mondo, e ora costruiremo insieme anche il nostro futuro comune, quindi in una frammentazione che è una composizione, quella dell'Unione Europea che cerca alleati, sempre in modo molto complicato, sempre anche con critiche dall'interno, ma sempre anche con un profilo che evidentemente va crescendo. Poi ne parleremo anche con i nostri ospiti i prossimi giorni.
6: Allora, vediamo quali saranno invece i temi che ci porteranno dritti alle 16. Tra poco parleremo del fenomeno dei combattimenti clandestini, una realtà illegale che continua purtroppo a esistere, a coinvolgere soprattutto cani costretti a combattere. Ne parleremo con l'OIPA e poi cambieremo completamente scenario. Andremo a Venezia, a Murano, per parlare di una tradizione che tutto il mondo ci invidia, la lavorazione del vetro. Ne parleremo con Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promo Vetro di Murano. Adesso c'è la musica di Alex Warren, questo è Ordinary.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: giornale radio, sempre da Po' di Carlo, Vicky Mangone con voi, tempo reale, c'è Samuele Campochiaro in regia e poi naturalmente Michele Ceci in redazione con Daniela Vindigni. E adesso andiamo ad un altro argomento, perché si parla di sangue, di scommesse clandestine, di una ostentazione virtuale macabra, davvero macabra. Un'altra inchiesta, questa volta su quello che è il luogo del dolore dei combattimenti tra cani, che ha portato a 6 indagati, al salvataggio di 13 animali tra Sicilia e Campania, e di fatto a sconvolgere di più ancora il ruolo anche dei social, che sono stati usati per pubblicare i video degli scontri, persino la stessa agonia dei cani, con gente che si diverte a vedere il male, il proprio in assoluto, sta lì e in modo perverso. Per capire i risvolti legali e il destino stesso degli animali abbiamo con noi l'avvocato Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale dell'OIPA. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci. Ciao.

0: proprio, come diceva Lapo, dall'operazione di Gela, no? Al di là della violenza che emerge dai video, dalle ferite trovate sui cani, no? Quello che colpisce è l'esistenza di una vera e propria organizzazione, no? Sono persone che fissano peso degli animali, luogo dell'incontro, importo delle scommesse. Quanto è strutturato oggi il fenomeno dei combattimenti clandestini in Italia?
1: Allora, è una struttura veramente macabra, un'organizzazione che in realtà nasconde dietro poi una serie di reati, perché non dobbiamo pensare soltanto, tra virgolette, a reato appunto quello contro gli animali, quindi dei combattimenti clandestini, ma in realtà c'è dietro poi proprio un mercato nero nel vero senso della parola. E purtroppo è un fenomeno che è ancora in diffuso in Italia, ci sono diciamo delle zone in Italia che sono un po' più colpite, da nord a sud, attenzione, però comunque ci sono. È una questione purtroppo molto culturale ed è agghiacciante, perché comunque è diciamo uno di quei reati, lasciatemi dire, che veramente dimostra la totale, ma proprio totale con la T maiuscola, insensibilità nei confronti degli animali, e anzi questa
0: anche perché poi vengono preparati, vengono allenati, vengono sottoposti a farmaci, sostanze dopanti, no?
1: Ma
0: che tipo di vita fa un cane destinato a un combattimento prima di arrivare sul ring?
1: Beh, è una macchina, praticamente viene tirato su, creato e tirato su come una macchina da guerra. La finalità è quella di abbattere, di uccidere. Attenzione che non è che poi il cane si limita, e non è colpa del cane, sottolineiamolo, si limita ad abbattere diciamo proprio l'altro cane che è presente diciamo sul ring, ma in realtà sono abituati ad uccidere a prescindere, quindi qualsiasi tipo di animale. E quindi anche in fase di addestramento, la cosa terribile è che vengono proprio appunto addestrati per far fuori qualsiasi essere vivente, e vengono anche utilizzati dei cani poverini che non c'entrano nulla, nessun animale, scusate, c'entra, però diciamo estranei, che spesso addirittura vengono rubati, dei cani anziani, cani con delle problematiche, perché comunque si inizia, no, con un lavoro di questo tipo proprio per non far fuori subito il campione, campione chiaramente tra virgolette agli occhi di questi criminali. È un reato veramente terribile che dal punto di vista sociale è pericolosissimo. Io lo so che sono logorroica, dice ogni volta che noi ci siamo sentite, io l'ho sempre detto, ma non è un pensiero della Claudia Taccani, è oggettivamente, scientificamente provato che chi fa una cosa del genere contro un animale tranquillamente lo può fare contro una persona. Quindi attenzione, sì, perché non dovete pensare alle ragazzate, ma dovete pensare veramente a delle condotte gravissime che ben potrebbero essere fatte sulle persone. Quindi
2: totalmente
1: questo è
2: d'accordo,
1: da sottolineare.
2: Totalmente d'accordo, al punto, intanto inserisco una componente anche cinematografica, perché una serie televisiva, una delle più belle di sempre, che è Law and Order, si è occupata in ben due occasioni, ha dedicato due episodi in particolare al tema dei cani che combattono. E di fatto in un episodio, siccome Law and Order aveva la caratteristica di andare molto nel dettaglio, di essere molto realistico, ecco, quello che mi chiedo è naturalmente se oltre a punire chi si rende responsabile di organizzare incontri del genere, normalmente fa parte della criminalità, è gente che non ha nessun riguardo per la vita umana, e quindi figuriamoci quella dei cani, allo stesso tempo come si può intervenire verso le persone che per esempio sui social si mettono a guardare esattamente come quelli che vengono puniti perché vanno a vedere le piattaforme senza pagare magari delle partite? Ecco, si può fare la stessa cosa anche per elementi criminali?
0: Ma sai, se posso aggiungere una cosa, il rischio è che poi i social non siano soltanto il luogo in cui vengono diffusi questi video, ma diventano proprio uno strumento di reclutamento anche.
1: Come emulazione, certo, sì. Diciamo che dal punto di vista legale, per fortuna questo delitto, che viene pulito addirittura con reclusione e multe che possono arrivare fino a 160.000 euro con la riforma, in realtà vanno a toccare non soltanto gli organizzatori o i promotori, ma anche gli spettatori che partecipano proprio a queste gare, gli allevatori, gli addestratori e anche chi organizza le scommesse. Quindi ci sono una serie di figure che vengono toccate. Se invece chiedete, giustamente, una domanda lecita che condivido, se viene punito anche chi invece si imbatte sui social, in realtà purtroppo non è punibile chi in quel momento diciamo segue magari poi dipende anche qua, dipende come è organizzata, perché se è proprio un collegamento diciamo in diretta, allora sì, effettivamente si potrebbe valutare la partecipazione a distanza. Se invece sono quei video che possono girare e che una persona si imbatte a guardarli, non gliene frega nulla e lo condivide con qualcun altro, sicuramente è una condotta sbagliata, ma non è dal punto di vista diciamo penale contestabile. Aggiungiamo però che noi di OIP abbiamo un servizio che si occupa anche di spolverare, di ripulire il web, e

0: Quindi se ci fossero dei video di questo tipo che circolano e sono pericolosi, anche proprio per l'effetto emulativo, o come hai detto tu Vicky, che possono invitare, diciamo, persone a entrare in queste organizzazioni terrificanti, ecco che noi abbiamo una possibilità di salvarli, quindi dal punto di vista giuridico di tenere la prova, però poi di farli sparire o di evitare che facciano danni. Quindi sì, ci sono delle diciamo, vengono puniti anche altre figure, non soltanto gli organizzatori, però ecco, sul web c'è sempre un po' da diversificare, no, la partecipazione in questo senso.
1: E poi mi ha colpito anche un altro elemento di questa inchiesta, che ai combattimenti avrebbero assistito anche dei bambini, quindi esporre un bambino, esporre un adolescente a una violenza di questo tipo tocca anche un altro problema, no, che è un problema di carattere educativo, di carattere sociale, che è molto più ampio.
0: Certo, beh, perché sono il futuro, poi sappiamo bene che il cervello umano in generale è un computer, recepisce, quindi più sei piccolo più ti sembra una cosa normale, giusta, se non addirittura è bella, quindi ovvio che i bambini non hanno colpa in questo senso. Io non so perché con voi il tempo galoppa, però lasciatemi dire che qua abbiamo parlato di cani, il cane è l'animale più vicino, no, all'uomo, no, il miglior amico, però questo diciamo, questa condotta terrificante che poi è punita appunto dal codice penale, in realtà va a toccare anche altri animali, cioè ci sono i famosi combattimenti tra i galli, il gallo magari non può, diciamo, empaticamente magari a qualcuno non piace, però poveri animali sono anche lì, vengono uccisi in maniera, a parte che vengono addestrati in maniera cruenta, ma poi muoiono in maniera terrificante. E poi vabbè, parliamo sempre anche delle corse clandestine di cavalli, in quel caso non combattono tra di loro, ma spesso e volentieri, a parte che vengono dopati, poi possono anche morire durante o dopo o prima le corse, quindi ricordiamoci anche questo. Quindi insomma, ringraziamo tantissimo le forze dell'ordine che intervengono in questo modo, e sono indagini che in generale non vengono fatte dall'oggi al domani, ma richiedono veramente tanta preparazione, tanta sensibilità e anche tanto coraggio.
1: E tu hai detto il cane è il miglior amico dell'uomo, no? Perché poi tu puoi avere più cani nella vita, ma lui no, lui è solo te, no?
0: Esatto, vero.
2: Ecco, mi avete fatto venire, voglio tornare a casa dal mio cane adesso, in questo esatto istante. Vi ringrazio, che tra l'altro è un chihuahua assassino della Papuasia inferiore, e quindi bisogna stare molto attenti come siete. Allora, abbiamo un po' purtroppo già esaurito l'argomento, che però penso che meriti ancora di essere riaffrontato, perché purtroppo questo tipo di giri criminali non si esauriscono, ed è bene che comunque si vengano a segnalare. Perciò intanto mi piace poter andare a ringraziare l'avvocato Claudia Taccani, e ovviamente torneremo a parlare di combattimenti clandestini nella speranza di contribuire a sgominarli. Quindi grazie ancora.
1: Grazie Claudia,
0: grazie,
1: a presto.
0: Grazie a voi.
2: Grazie
1: al lavoro dell'OIPA, sono bravissimi i ragazzi dell'OIPA, davvero molto molto impegnati nella difesa degli animali. Bene, brano musicale, ce l'ascoltiamo, abbiamo il tempo, sì, e subito dopo parleremo di
2: vetro.
1: Andremo a Murano. Che bello.
2: Però prima ascoltiamo Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Dunque, con Tempo Reale tutti i giorni dalle 13 alle 16, l'Apo De Carlo, Vicky Mangone insieme a voi e con Samuele Campochiaro in regia. Andiamo a parlare di un ultimo argomento prima di chiudere la puntata di oggi, perché parliamo di una tradizione millenaria che oggi però fa i conti con la modernità, dalla tutela del marchio contro le contraffazioni al ricambio generazionale all'interno delle fornaci fino all'apertura verso quello che poi è il design globale. E stiamo parlando del vetro di Murano. Stiamo parlando di 800 anni di storia. Per capire come si possa proteggere nel futuro e proiettare nel futuro questo patrimonio, siamo in collegamento con Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro Murano. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio, sì. Gambaro.
2: Buongiorno e
1: a lei.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie.
1: Allora, prima di parlare di The Magic of Murano Glass, questa esperienza veramente unica, immersiva, che permette di entrare virtualmente nelle fornaci, io vorrei parlare dell'arte della lavorazione del vetro, che va protetta anche in questi tempi che non sono esattamente dei tempi facilissimi. Murano deve proteggere la propria tradizione, ma contemporaneamente deve confrontarsi anche con il costo dell'energia, con la concorrenza internazionale, con il ricambio generazionale e anche un mercato nel quale spesso prodotti industriali vengono venduti come se fossero autentico vetro muranese. Cioè, non è facile oggi spiegare al consumatore che il prezzo di un pezzo di Murano non è semplicemente il prezzo di un oggetto, ma è quello di un sapere anche molto molto antico.
2: Sì, giustamente, come avete detto prima, noi parliamo di una tradizione che opera in quest'isola dalla fine del 1200, quindi più di quasi otto secoli, insomma, di storia ininterrotta del vetro di Murano, ma del vetro artistico internazionale, perché tuttora Murano rimane la patria riconosciuta, non solo da noi, anche da chi insomma viene a trovarci, riconosciuta a livello mondiale. Quindi siamo ancora leader a livello mondiale di questa arte di alto artigianato, che sfocia anche in oggetti assolutamente artistici. E purtroppo, giustamente, lei ha elencato tutta una serie di problematiche che noi abbiamo, che viviamo quotidianamente, le nostre aziende che sono associate vivono quotidianamente, da quello dell'energia. Purtroppo anche nelle ultime settimane abbiamo avuto brutte sorprese con il prezzo del gas, che sta continuando a crescere in maniera
1: esponenziale. Anche perché una fornace non è un laboratorio che si può semplicemente spegnere sera, no? E riaccendere quando arrivano gli ordini.
2: Assolutamente. I nostri forni devono rimanere accesi 24 ore su 24, 7 giorni su, sono sempre accesi, a una temperatura diversa rispetto a quella di lavorazione e quella di riposo, però c'è questo tipo di necessità. Tuttora l'innovazione e la tecnologia non ci permette di usare dei forni diversi da quelli che abbiamo e che ci possano far risparmiare. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni che ci possano ad esempio aiutare nelle ore di non lavorazione, ad esempio con l'energia elettrica, col fotovoltaico, però per adesso nessuno ha trovato una soluzione che può essere calzante, che ci può andare bene per noi. Quindi quello è un problema. Altro problema è sicuramente il ricambio generazionale, perché purtroppo è sempre più difficile reperire dei giovani, o meglio, anche tante volte, se questi ci sono, talvolta la burocrazia non ci aiuta ad agevolare questo cambiamento, questo cambio che abbiamo, nonostante abbiamo una lavorazione che sia dal punto di vista qua locale, ma non solo, anche nazionale o addirittura internazionale, ormai venga abbracciata da tanti giovani, perché mentre una volta, diciamo, il vetro di Murano aveva una sua connotazione più che strizzava l'occhio all'oggetto commerciale, adesso è vista da molti, io reputo anche giustamente, come una forma di espressione artistica. Quindi tantissimi giovani, e noi adesso vi racconterò, lo stiamo vivendo in questi giorni, che provengono da tantissimi paesi, vengono a Murano per apprendere questa grande tradizione, per lavorare, per esprimere le loro idee, i loro progetti, le loro diciamo proprio la loro artisticità attraverso il vetro di Murano. E ripeto, come vi stavo dicendo adesso, lo vediamo in questi giorni perché da venerdì scorso, meglio da sabato scorso, è partita la The Venice Glass Week. Cos'è la The Venice Glass Week? È la 10ª edizione di un festival, di un progetto che appunto abbiamo fatto nascere, abbiamo cominciato 11 anni fa, ma appunto siamo alla 10ª edizione, che porta a Venezia il mondo del vetro internazionale. Quest'anno partecipano esponenti da 57 paesi diversi, abbiamo 300 eventi in 200 diverse location, sempre tra Murano e Venezia, Venezia e Murano, perché Venezia sicuramente è il brand che noi giustamente spendiamo per essere ancora più belli e attrattivi, e qui in questi giorni c'è un fervore di nuove, soprattutto di giovani, di artisti, di designer, di maestri vetrai provenienti dai posti più dall'Argentina all'Arabia Saudita, alla Cina, al Belgio, insomma ci sono, ripeto, 57 paesi, e vengono qua per confrontarsi con la nostra grande tradizione e anche per esporre le loro opere, i loro oggetti. E noi questo, io parlo da giustamente da vetraio muranese, a noi questo fa solo che bene, perché
0: però
2: ci permette,
0: Luciano Gambaro, sì, Luciano Gambaro, sì, un attimo, perché sì, sennò poi dopo noi, certo, abbiamo già 3 minuti, certo, dobbiamo fare l'ultimo, almeno quello, sì, perché, no, ci renda facile, sì, anche, sì, il nostro,
2: prego,
0: lavoro,
2: prego,
0: no, è solo
2: ragione,
0: per fare, ecco, no, vediamo adesso, sì, la sfido a fare una risposta, sì, di, sì, 1 minuto e 42 secondi, sì, via. Allora la domanda,
2: perfetto,
0: è, ma visto che lei tempo fa insomma voleva restare, cioè, diciamo, ha detto che Murano deve stare un distretto produttivo e non un, beh, museo per turisti, quindi la domanda è come convincere i giovani a entrare, diciamo, in fornace, nel senso migliore del termine, e a scommettere sul futuro di questo mestiere?
2: Beh, sicuramente, perché è un mestiere molto affascinante, molto bello, e chi ha un po' di talento, di voglia di esprimersi in maniera artistica, riconosce nel nostro lavoro uno dei sistemi per farlo, e su quello sicuramente. Poi ci vogliono tutti degli strumenti che servano anche a sburocratizzare un momentino questa procedura, perché talvolta per avere un apprendista da noi ci sono tutte delle beghe di carattere burocratico e anche economico, non indifferente, che talvolta non permette alle aziende, le piccole aziende, perché siamo soprattutto piccole aziende artigiane, di potersi avvalere di questa manodopera per un po' di anni per farla crescere, per poi far sì che possano essere i maestri vetrai del domani. Ecco, questo purtroppo sono le cose. Poi noi abbiamo una scuola, abbiamo, ripeto, veramente tantissimi giovani che arrivano dall'estero e che vengono qua. Ad esempio, un problema che è noto, ma non è un problema solo di Murano, ma lo è diffusamente di Venezia, di trovare, non so, un'abitazione dove stare e che abbia un prezzo,
1: un,
2: diciamo,
1: prezzo
2: ragionevole,
1: umano,
2: perché anche quello,
1: umano,
2: ha capito, ecco.
1: Ho capito.
2: Anche quello è un problema, cioè ci sono tutta una serie di problemi, e qua bisognerebbe parlare più di 1 minuto e 40 secondi.
1: Ma abbiamo finito il tempo, però 30 secondi, Gambaro, parliamo, dedichiamo 30 secondi a questa realtà immersiva che è veramente molto interessante. Si vede la fornace dall'interno, il lavoro della fornace, insomma è bello, no? È una bella esperienza.
2: Addirittura, più che vedere il lavoro nella fornace, ti sembra di essere al fianco del maestro che sta lavorando.
1: Che bellezza, perché questa, mamma mia, che magia.
2: Questa idea che c'è stata, abbiamo avuto l'aiuto al Ministero degli Esteri, è stata fatta proprio per far sì di usare questi visori, metterli addosso e entrare al fianco di un maestro in una delle nostre fornaci. Questo cosa
1: bellissimo.
2: Ci serve? Soprattutto a far sì che i visori possiamo mandarli in tutto il mondo e far vivere questa esperienza anche, certo, a migliaia di chilometri lontani da questo.
1: Fino a quando? Fino a quando, Gambaro?
2: Noi siamo con la The Venice Glass Week fino a domenica 20, siamo attivi, e quindi aspettiamo la gente che ci venga a visitare in queste 300 diversi eventi sparsi in tutta Venezia e Murano.
1: Bene, siete una potenza voi maestri vetrai, davvero, complimenti.
2: Abbiamo
1: grazie.
2: Abbiamo il fuoco che ci arde nel cuore, di noi,
1: certo,
2: non ce l'ha nessuna.
1: E a che prezzo anche quel fuoco?
0: Luciano Gambaro, grazie davvero, a prestissimo.
2: grazie ancora. Buon pomeriggio, arrivederci.
0: Grazie
1: abbiamo
0: ancora.
1: Finito l'Apo, siamo arrivati ai titoli di coda. Sì, adesso arriva Tommaso Lavizzari.
0: Esattamente, con l'immarcescibile Massimo Tedesco, vedo anche naturalmente dalla parte opposta, tutta la banda, insomma, Daniela Vindigni, Michele Ceci, Samuele Campochiaro, naturalmente.
1: Ecco, vedi, si è fatto vedere oggi.
0: Si è fatto vedere
1: Lavizzari,
0: Tommaso,
1: vedi,
0: esattamente, però non togliamo di tempo. Grazie Vicky, a te ovviamente l'appuntamento domani dalle 13 alle 16, sempre su Giornale Radio. Ciao a tutti, ora in notiziario.
1: Ciao!
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 16 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
7: Un'ora dedicata allo sport. Ringrazio Vicky e Lapo come ogni giorno per la linea, dopo Tempo Reale che ci tiene compagnia dalle 13 alle 16, dalle 16 alle 17 è il momento di Sport Club, e poi vi restituirò all'attualità e alla politica con Roberto Poletti. In Italia no Limits. Allora, partirei prima del primo brano con due notizie, due aggiornamenti di cronaca, perché partiamo dall'ultimo che mi sembra il più interessante. Esplode il caso Malagò, che affronteremo poi da settimana prossima, che avremo un po' più di tempo per dedicarci ad argomenti di cronaca, visto che non ci sarà il campionato, si interromperà per le nazionali e appunto la nazionale e la FIGC torneranno al centro dei nostri interessi. Caso Malagò e FIGC, perché la situazione si fa molto seria. Il nodo è sempre il mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura alla presidenza federale. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher sostiene che un tesseramento valido fosse requisito necessario per candidarsi e che quindi la FIGC non abbia applicato correttamente i principi fondamentali del CONI. La procura federale di Giuseppe Chinè sostiene invece un'interpretazione diversa della norma. Questo è quello che dice la Gazzetta. Però Bonfiglio si è appunto detto stufo di questa situazione e vuole assolutamente cambiare, quindi si potrebbe andare effettivamente verso un commissariamento della FIGC. Ripeto, è un tema abbastanza delicato che approfondiremo nelle settimane prossime. Vi do un'ultimissima notizia: esonerato anche Tedesco, il secondo allenatore esonerato dalla Serie A, al suo posto Palladino. L'ormai ex tecnico rossoblu ha lasciato Casteldebole questa mattina dopo l'annuncio della società che l'ha sollevato dall'incarico. Al suo posto l'ex allenatore di Monza, Fiorentina Atalanta, che dirigerà il primo allenamento già nel pomeriggio. Vi dovevo dare queste notizie. Adesso ascoltiamo Benson Boone con Bisamoan. Questo è Sport Club. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. A tra pochissimo.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari. Oggi affronteremo vari argomenti. Allora, sicuramente parleremo di pallavolo, perché ieri sera la nostra Italia ha vinto la quarta partita su 4 e quindi è già agli ottavi. Per passare prima dovrà anche vincere due set contro durante la partita, diciamo, decisiva di questa sera, di domani sera, grandissima prestazione ieri sera invece contro la Repubblica Ceca, ottime prestazioni in generale di tutta la nazionale, in particolar modo Mati e Romanò, che sono stati veramente sugli scudi. Ne parleremo più tardi con Piero Giannico, che avete già imparato a conoscere la settimana scorsa, con cui abbiamo già introdotto gli europei maschili di pallavolo che sono in questo momento in corso. Ma oggi è una giornata anche molto importante, perché il 16 settembre 1995 l'Italia di Velasco diventava per l'appunto campione d'Europa, battendo l'Olanda 3-2 ad Atene. Era la famosa generazione di Bernardi, Gianni, Giardini, Zorzi, Cantagalli, Toffoli, lo stesso Fefe De Giorgi. Sentiamo Fefe De Giorgi a proposito, che ha parlato proprio della partita di ieri sera. Sentiamolo.
1: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto. Hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro, e quindi questo chiaramente aiuta.
0: Sta riuscendo a ricreare quello che era riuscito a creare appunto Julio Velasco con quella grandissima generazione di campioni che appunto 31 anni fa è diventata campione d'Europa. Speriamo che questa nazionale riesca a replicare quel successo che adesso ripercorriamo grazie alla nostra copertina.
2: Toffoli rinuncia alla battuta al salto, che ha portato molti punti. Pallonetto di Blanchet, recuperato, poi Toffoli. E arriva ancora Bernardi, 14-10. Grande Bernardi, tutto in piedi, la panchina azzurra. Per le protezioni di Bernardi, opaco per gran parte del match, grande campione quando bisognava cambiare la partita. Toffoli batte al salto su Van der Gorre, poi Blanchet, poi Van der Müller, fuori, di un soffio fuori, il muro di Bernardi e Gravina sfuma la prima palla match, 11-14, un passo dall'Europa, la battuta di Zverev, si concentra Zverev, batte al salto, si tuffa Bernardi e riesce, ha ricevuto bene, palla attaccata per Pasinato e siamo ancora campioni d'Europa. Abbiamo sofferto 3 ore di gioco precise, ma siamo ancora campioni d'Europa. Va il treno azzurro, continua a camminare, non fa fermate e non le deve fare fino ad Atlanta. Italia campione d'Europa per la seconda volta consecutiva, per la terza volta nella sua storia. Va il treno azzurro, ci ha fatto soffrire, non ha deragliato però. Grande, grande Italia, grande Bernardi nel tie-break. Immagini di gioia, immagini di grande festa, perché questa è stata veramente la vittoria più sofferta di tutte le ultime vittorie della squadra azzurra.
0: Partita epica e pelle d'oca ancora vivissima sulla nostra pelle per l'appunto. Speriamo di poter rinnovare questi successi. Ne parleremo appunto con Piero Giannico. Il primo ospite che avremo invece tra pochissimo sarà Michelangelo Freda, che è direttore editoriale di rivista Contrasti, ma anche lavora per Prima TV e Telenostra. Con lui partiremo dalla Serie B e arriveremo fino al Como, alla Serie A, insomma. Le partite invece di questa sera dell'Europa League le commenteremo, ve le presenterò nell'ultimissima parte di questo appuntamento con Sport Club. Adesso facciamo un passo verso il calcio, per cui prepariamoci al prossimo ospite, perché ieri sera si sono giocati gli ultimi due partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Genoa ha battuto il Sud Tirol, la Fiorentina ha battuto 3-0 il Pisa, mentre il Genoa ha faticato col Sud Tirol per 1-0. La Fiorentina ha vinto per 3-0, ma il risultato è bugiardo, perché in realtà i gol di Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves hanno, diciamo, scaricato di un risultato rendendolo pesantissimo, quando in realtà il primo tempo del Pisa, che in questo momento è abbastanza in crisi, devo dire, per quanto riguarda la Serie B, ha giocato bene. Il Pisa ha giocato bene, ha fatto una buona partita, direi decisamente meno importante la partita del Genoa, che continua nel suo momento di difficoltà, soprattutto contro un Sud Tirol che ha iniziato la stagione benissimo in Serie B, è una delle squadre assolutamente sorpresa sotto la guida di Possanzini, che ha cambiato un po' la mentalità di una squadra che fino all'anno scorso era una squadra abbastanza rocciosa, ma che tendeva più che altro a giocare di difese contropiede. Da quest'anno invece sta anche imparando a impostare l'azione in maniera importante, appunto perché riescono veramente a dominare il gioco. Ieri sera, anche contro una squadra di una categoria superiore, hanno dimostrato di essere veramente sul pezzo. La partita più importante dell'ultimo turno però è stata certamente Avellino contro Palermo primissimo in classifica insieme all'altra sorpresa di questo inizio di Serie B, che è il Mantova, primissimi a 10 punti. Palermo che però è stato fermato ad Avellino sull'1-1. Avellino, che è la squadra di Sandro Nesta, che molti di voi si ricorderanno essere appunto un grandissimo campione del passato, nonché facente parte dei campioni del mondo del 2006, che finalmente sembra aver trovato forse la sua dimensione, il suo equilibrio. Parleremo di questo e appunto di Serie B, ma arriveremo fino al Como, alla Serie A e anche all'Europa con Michelangelo Freda tra pochissimo. Adesso invece vi ricordo di mandarci messaggi al 334 11 11 622 per commentare. Ci ascoltiamo Cat's Eye con Animal e tra pochissimo rientriamo qua a Sport Club e iniziamo effettivamente la puntata.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci in diretta o mandarci anche messaggi vocali. Siamo in questo momento in compagnia di Michelangelo Freda, che ha lavorato per sportavellino.it, è fondatore di TheOne.net e attualmente lavora anche per Prima TV e Telenostra, perché è direttore responsabile di rivista contrasti.it. Buon pomeriggio Michelangelo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te Tommaso e buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, grazie mille, sei molto prezioso quest'oggi, perché con te voglio fare un po' una panoramica di Serie B e poi ho visto che hai scritto un bellissimo articolo dedicato al Como che apre degli scenari molto interessanti. Il Como sa di dover mettere radici, è appunto il tuo pezzo uscito per rivista Contrasti più o meno una settimanina fa all'incirca, anzi una settimana esatta perché era il 9 di settembre. Ma partiamo dal tuo Avellino, perché è stato sulla bocca di tutti settimana scorsa per questo James Rodriguez, che poi in realtà ha firmato per l'Atletico Nacional, ma è stato un caso incredibile e l'acquisto più importante del mercato estivo ha segnato il gol contro la capolista Palermo, a cui l'Avellino ha tenuto testa, un Avellino che è partito benissimo con questo che dire appunto sugli scudi, un Alessandro Nesta che sta stupendo tutti. Per cui a questo punto fammi tu un quadro dell'Avellino che è in questo momento addirittura in corsa per una promozione, non so se ve lo aspettavate o meno.
1: Ma guarda, diciamo che l'approccio dell'Avellino al campionato di Serie B non è stato dei migliori per la prima sconfitta, ovvero la prima gara che l'Avellino ha perso in casa contro l'Arezzo. Diciamo che quella gara aveva mosso qualche titubanza, invece poi Alessandro Nesta ha stupito tutti e che con grande intelligenza si è già adattato, ha cambiato modulo nell'attesa di poter schierare quello che è la sua idea, ovvero di offensiva, di giocare con tre attaccanti, ed è passato al 3-5-2.
0: Esatto.
1: Da quel momento in poi sono arrivati i risultati, la vittoria col Vicenza, la vittoria col Modena abbastanza fortunata, il pareggio col Palermo dove l'Avellino ha giocato e ha tenuto testa, che dimostra che l'Avellino con le grandi si esalta, perché ha sempre avuto questa capacità anche nella passata stagione. Con la squadra che concede più campo l'Avellino riesce ad approfittarne, invece con le squadre un po' più chiuse, diciamo, nella passata stagione andava in difficoltà. L'approccio dell'Avellino deve essere quello là di fare punti per ipotecare la salvezza, poi magari se arrivano i playoff è tanto di guadagnato, è tutto, è questo l'idea che ha l'Avellino per questa stagione: nessun volo pindarico, nessuna promozione diretta, essere lì, essere sempre una di quelle squadre che possono essere sorpresa o rivelazione del campionato, mettiamolo in questi termini. Non c'è la volontà di correre immediatamente per la Serie A, come spesso e volentieri ha anche ribadito il figlio del presidente Giovanni D'Agostino, che ha più volte cercato di frenare l'entusiasmo dei tifosi dicendo: noi ci dobbiamo arrivare gradualmente, strutturandoci, crescendo sia come società che come territorio.
0: Ma secondo te quindi James Rodriguez alla fine non è venuto anche perché sarebbe stato forse un problema visto il cambio tattico di Nesta, perché dal 4-3-3
1: realtà fortuna che non è venuto, nel senso lì, se dobbiamo essere onesti, sarebbe stata più una trovata di marketing. Poi in Serie B magari avrebbe potuto dare il suo contributo, perché comunque è uno di quei giocatori importanti. Se Insigne è riuscito a dare un impatto sul campionato di Serie B nella passata stagione con il Pescara, tranne per l'ultimo episodio, il rigore non calciato, perché no James Rodriguez? Il punto sostanziale è che io non immaginavo un James Rodriguez che potesse accettare la Serie B molto volentieri, con la voglia di mettersi in mostra, quindi immaginavo che veniva un po' a svernare. Al tempo stesso sappiamo, esatto, è un giocatore che non voglio dire in caduta libera nella sua carriera, ma sappiamo che magari ha più interesse per la vita privata, mettiamola così, che per altro. Però come operazione, mettiamola così, di marketing, è stata un'operazione importante, perché l'Avellino ha dimostrato di avere forza, di poter sedersi a tavola e di poter parlare con tutti, e quindi questo non è un fattore di poco conto, perché sedersi a tavolo con James Rodriguez e investire anche un contratto, proporre anche un contratto importante, non è di poco conto, e quindi questo fa capire anche la solidità del club, e quindi questa è un'operazione anche in termini societari importante, che dimostra l'Avellino può parlare con tutti. Al tempo stesso Avellino, con la pubblicità di questa trattativa, si è fatta conoscere un po' nel mondo, tanto di cappello e tanto di guadagnato. Fatto sta che è bene precisare, perché la trattativa è messa su Marca, noi come addetti ai lavori lo sapevamo già dal 20 agosto in realtà, però
0: vedi,
1: non
0: questa è una novità.
1: Perché ci Sì, noi l'abbiamo detto anche nelle nostre trasmissioni, anche quando abbiamo avuto ospite Moretto, proprio per dire, guarda, noi per fortuna lo sapevamo, ma non ci eravamo esposti perché l'Avellino ha dimostrato sempre un atteggiamento abbastanza titubante nei confronti della trattativa, ha dato disponibilità, ha detto vediamo che cosa si può fare, ma maestro Rodriguez non era interessato. Poi gli intermediari di mercato, questi uomini ombra che si muovono negli hotel del calciomercato, nelle stanze del calcio, avevano sondato l'Avellino perché alla fine non c'era nessun club interessato. Voi o non voi, anche a maestro Rodriguez, passatemi un po' il termine di paragone, è aggiovato, perché comunque è diventato anche un caso in Colombia, si è parlato tanto del suo trasferimento e non è un caso che dopo che si è parlato dell'Avellino è arrivata la squadra colombiana. Quindi diciamo, l'Avellino ci ha guadagnato in termini di pubblicità sotto questo aspetto e James Rodriguez evidentemente anche in termini contrattuali, visto che ha strappato un contratto molto importante a casa sua in Colombia, non perché l'Avellino non avesse fatto un'offerta così, però 3 milioni di euro in questo momento, voglio dire,
0: sono tanti soldi,
1: non sono cifre cifre di poco conto, soprattutto per un calciatore che, voglio dire, non è più l'James Rodriguez del Real Madrid o del Bayern Monaco.
0: Assolutamente è vero, però Avellino ci ha abituato soprattutto negli anni Ottanta ad avere sempre giocatori importanti, ad essere una piazza importante anche per
1: dire,
0: la Serie.
1: Esatto,
0: ha preso che dire. Esatto. No, infatti quello è stato il vostro acquisto. Allora, io ti darei un minutino ancora per fare un attimo un recap di quella che è la Serie B e poi ti farei la domanda sul Como, con cui vorrei chiudere questo tuo intervento. Allora, partiamo dal Mantova, che è la vera sorpresa insieme al Sud Tirol di questa Serie B, e dall'altra parte invece le due grandi delusioni, che sono te ne metto dentro, perché sono sicuramente la Sampdoria, certamente la Cremonese, ma anche un po' il Pisa, perché ieri sera ha perso e partito in maniera un po'... Facci un quadro di queste squadre, o in generale della Serie B.
1: Ma guarda, la questione di Mantova e Sudtirol, diciamo che hanno due storie un po' particolari, perché il Mantova, se ci ricordiamo come ha concluso la passata stagione, ha ripreso questo campionato con lo stesso mood, con la stessa forza, con la stessa capacità, perché il Mantova stava retrocedendo e si è ritrovato a lottare per un posto nei playoff proprio con l'Avellino all'ultima giornata. Esatto, in questo campionato ha impattato benissimo, continuando con la stessa tipologia, avendo assemblato anche, non dico una buona squadra, perché in tanti portavano il Mantova al lato destro della classifica, però evidentemente è riuscito a lavorare sulle corde giuste, almeno per avere un buon approccio. Che poi la Serie B è particolare, non è un campionato dove è tutto scritto, è un campionato, secondo me, quest'anno livellato verso l'alto, ma dove le squadre si equiparano tutti, perché se ne parla poco, ma la regola degli under e degli over incide molto, perché se tu metti delle limitazioni sugli over che puoi avere in squadra, capisci che tanti over girano per i vari club, e quindi vuoi o non vuoi ogni squadra ha degli over importanti. Il vero campionato si gioca sugli under, cioè le squadre che fanno bene sono le squadre, le società che indovinano, passami il termine, che sanno scegliere il giocatore under, e quello poi ti porta nel corso della stagione ad avere dei risultati importanti. L'over livella, l'under può far fare quello scatto in
0: certo,
1: più
0: certo.
1: E questo secondo me è un approccio che secondo me in Serie B non va sottovalutato. Poi vedi le grandi devono ritrovarsi un poco, perché il Sudtirol ora a Postanzini, l'abbiamo visto anche ieri con il Genova, ha giocato una buona partita, ha perso negli ultimi 3 minuti, è una squadra che ha un direttore sportivo come Lovisa che se ne parla poco, ma secondo me è un bravo direttore sportivo.
0: Molto.
1: Abbiamo visto quello che ha fatto con la Juve Stabia e vedremo quest'anno col Sudtirol, e quindi non è per niente da sottovalutare. Le grandi, se vai a vedere, tentennano, perché non è facile approcciarsi alla Serie B. Il Monza l'anno scorso ha preso un po' sotto gamba l'inizio del campionato, ricordo la prova d'Avellino, sembravano quasi per dire dove siamo venuti a giocare questa partita e persero. Quando ci fu il cambio di approccio, calandosi all'interno di quello che è la componente della Serie B, sono venuti fuori i risultati. Io credo che ad esempio la Cremonese ha peccato di questo, come anche il Pisa, discorso diverso magari. Oddio, discorso diverso anche per il Verona, cioè lo stesso discorso vale anche per il Verona,
0: è vero.
1: La squadra che in questo momento è molto più altalenante, perché voglio dire, Pisa almeno 6 punti in questo momento le ha fatti, ma queste sono le vere e proprie difficoltà. Diverso il discorso della Sampdoria, come vuoi che un club che inizia per il secondo o terzo anno di fila una stagione senza avere un portiere titolare possa competere in questo campionato? È frutto della disorganizzazione del club, e la Sampdoria, lo sappiamo bene, in questo momento può avere un grande pubblico alle proprie spalle che dimostra la grande vicinanza alla propria squadra, vedi il numero degli abbonamenti che sono 20.000 se non erro, ma al tempo stesso paga lo scotto di non avere una società organizzata che sbaglia l'approccio al campionato di Serie B, prende nomi importanti ma poi non costruisce la vera e propria ossatura, e qui poi si vedono le varie problematiche che ogni anno esattamente
0: Michelangelo, allora sei stato eccezionale veramente, però purtroppo non abbiamo tempo per parlare del Como, però io ti faccio ti prenoto settimana prossima, che avremo un po' più di tempo perché con la pausa nazionale voglio approfondire vari argomenti, ti richiamiamo come ospite, approfondiamo quel discorso perché veramente hai fatto un ragionamento molto intelligente come spesso capita su Rivista Contrasti, per cui ti prenoto, poi ti chiamerà Michele Ceci direttamente per accordarci. Va bene?
1: Va benissimo, vi ringrazio.
0: Nel frattempo
1: grazie
0: ringrazio io te.
1: Ci sentiamo la settimana prossima.
0: Esatto, grazie mille per il recap della Serie B, buon molto
1: lavoro.
0: Interessante. A prestissimo. Grazie a Michelangelo Freda,
1: ciao.
0: Grazie mille a Michelangelo Freda, noi ci risentiamo tra pochissimo qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Allora, abbiamo parlato di calcio, in particolar modo di Serie B. Vi avevo promesso che sarebbe diventato un argomento in rotazione fissa qua a Sport Club in questa nuova stagione. Tra pochissimo invece andremo a sentire Piero Giannico invece, con cui affronteremo l'argomento pallavolo, perché sono in corso, per chi se li fosse persi, gli europei di pallavolo maschile qui in Italia. Tra l'altro l'Italia sta giocando in questo momento a Modena dopo l'esordio di settimana scorsa proprio in piazza del Plebiscito, con una bellissima manifestazione all'aperto. La pallavolo, insomma, è stata un po' difficoltosa per via della pioggia, però è stato oggettivamente molto molto bello. L'Italia nel frattempo ha vinto 4 partite su 4, è praticamente già agli ottavi, ma le mancano 2 set che speriamo vinca nella partita di domani per qualificarsi al primo posto e proseguire questo cammino che di solito entra nel merito vero e proprio della competizione verso i quarti di finale. Però è anche vero che quest'Italia sta facendo molto bene, anche se non sta ancora facendo benissimo, perché è vero che ha vinto tutte le partite, ma ha perso anche dei set, cosa a cui non ci aveva del tutto abituato. Cercheremo di capire se questo aspetto, come dice Lorenzo Bernardi, storico campione della nazionale italiana del passato di pallavolo, ha detto, potrebbe anche essere un problema, perché è vero che l'europeo inizia ai quarti, ma se non ti abitui ad avere delle difficoltà potresti avercele dopo. Dall'altra parte dicono, meglio che invece l'Italia abbia queste defiance iniziali come la partita di ieri, perché ci abitua. Con Piero Giannico partiremo da qui, analizzeremo la situazione dell'Italia e non solo. Adesso però ci ascoltiamo tutti insieme Katie Tunstall con Suddenly I See, brano famosissimo, lo conoscerete sicuramente tutti, e poi ci risentiamo parlando per l'appunto di pallavolo qua a Sport Club.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci messaggi o mandarci messaggi vocali. Adesso, come vi ho preannunciato, abbiamo il mitico Piero Giannico per parlare di pallavolo. Buon pomeriggio, ben trovato Piero.
1: Buon pomeriggio a te Tommaso e agli amici che ci seguono da casa.
0: Allora, parto proprio da loro perché, allora, Andrea ci scrive, così ti pongo già subito il doppio polo. Abbiamo 4 vittorie, benissimo, ma contro gli avversari che sulla carta sono inferiori, con Francia, Polonia, le altre grandi. Viste le distrazioni, come giocheremo? E dall'altra parte invece ci dice Alessandro: la sensazione è che De Giorgi stia usando il girone anche per allargare le rotazioni e capire su chi si può contare quando arriveremo alle partite vere. Che cosa ne pensi di questo inizio dell'Italia, che le ha vinte tutte, ha mostrato un po' di defiance qua e là perdendo qualche set? Da una parte c'è chi dice bene, perché così si abituano ad avere poi dei momenti di difficoltà da superare, dall'altra parte invece c'è chi, soprattutto un ex campione come Bernardi, che dice sì, però attenzione, perché vincere con questa facilità le partite magari poi quando diventano decisive non sei abituato. Che idea ti stai facendo tu di quest'Italia?
1: Ma allora, io resto sempre del mio parere che l'importante è vincere, perché vincere aiuta a vincere, e vincere aumenta il morale, aumenta l'autostima, aumenta la perfezione nell'allenamento, nella rifinitura, aiuta a vivere meglio la sera dopo la partita, la mattina l'allenamento, quello subito dopo colazione, quindi vinci e vuol dire che sei sul pezzo, no?

0: poter andare ad ambire a grandi traguardi. Quindi in tutto questo ho cercato di rispondere ai nostri amici che ci hanno scritto. Non sono d'accordo sul fatto che in questo momento l'Italia stia giocando non bene. Bisogna sempre capire che l'europeo, come la VNL, arrivano al termine di una stagione logorante, perché la Superlega italiana è logorante, è un campionato lunghissimo, è affascinante, stupendo, meraviglioso. C'hai le coppe da giocare, c'hai 50 impegni all'anno, e quindi è chiaro che non arrivi al top della forma, ma ci arrivi a una buona condizione di forma. E qui secondo me è bravo De Giorgi, perché ha delle scelte obbligate in questo momento, non ha i suoi uomini migliori al 200%, ha recuperato la via,
1: esatto,
0: che è già secondo me la notizia dell'europeo. Ha lanciato questo giovanotto di belle speranze, Pardomati, il centrale di Modena, fortissimo, che nel corso della stagione con Modena ha fatto vedere che non serve essere giovani per poter giocare in A1, ma serve la testa, serve la qualità, serve la dedizione.
1: Ricordiamo, 22 quindi, punti contro la Slovacchia e 6 muri, è corretto.
0: Ragazzi,
1: se
0: Pardomati non è la rivelazione del campionato europeo, ci manca poco. Allora, secondo me è su questo che bisogna focalizzare l'attenzione. Non hai Anzani, non hai il centrale di riferimento che è Russo, hai Pardomati, hai recuperato la via, Micheletto sta rientrando,
1: Romano e Bottolo anche che hanno fatto
0: la volta, dosato.
1: Romano e Bottolo anche che voglio dire.
0: Romano e Bottolo, cioè Romano che ti fa quella partita in quella maniera contro una squadra tosta nell'ultimo match, quello vinto contro la Repubblica Ceca.
1: Sì.
0: Tanta roba,
1: tanta
0: ragazzi.
1: Roba, sì, ha fatto una partita
0: stiamo
1: incredibile.
0: Stiamo parlando di un giocatore un opposto italiano che è tra i più forti al mondo in questo momento. E poi Bottolo che diventa titolare con il mondiale, perché comunque ci sono una serie di defiance, appunto la defiance di Lavia, diventa titolare, da quel momento lì è inamovibile. Quindi oggi hai la coppia Lavia Bottolo in campo, che è quella che ti dà sicurezza in seconda linea, ti dà la ricostruzione del pallone in testa al palleggiatore, ti dà la rigiocata, ti dà il contrattacco, il cambio palla, cioè ti dà tutto in questo momento. È ovvio che comunque ti manca Micheletto, perché comunque è il giocatore che probabilmente è il più forte italiano in quel ruolo, ma probabilmente uno dei giocatori più forti al mondo,
1: del mondo, esatto.
0: E lo stai recuperando, non giocava una partita da 6 mesi a momenti, e lo stai recuperando, lo stai facendo entrare, gli stai dando quel desiderio di dire dai, ti alziamo un pallone, mettilo a terra, vediamo di ingolosirti, la condizione lo sta aiutando. Quindi poco alla volta De Giorgi ci sta facendo sentire tutti i protagonisti, e questo credo che sia il valore aggiunto. Poi è vero, andiamo a disquisire, abbiamo affrontato la Svezia, abbiamo affrontato la Repubblica Ceca, abbiamo affrontato la Grecia, che non sono sicuramente la Francia, la Polonia, la Serbia o chi volete voi, però le partite le devi vincere. Se non le vinci non arrivi a questo punto della fase a gironi con 4 vittorie, 12 punti e comunque sì, un paio di set persi, per carità di Dio.
1: Sì, ci siamo abituati troppo bene, probabilmente. Secondo me ci siamo abituati troppo bene.
0: Non è che abbiamo la presunzione di dire dobbiamo vincere tutte le partite senza perdere un set.
1: Certo.
0: È come nel calcio, no? Una squadra forte, il gol lo prende.
1: Ah sì,
0: alla
1: certo,
0: fine.
1: Certo, certo.
0: Poi bisogna capire se quel gol, quando tu vinci 3-0, 4-0, è un gol che potevi evitare e ti può pesare sull'economia della testa della squadra, oppure un gol di disattenzione.
1: Certo.
0: Però in questo caso, nel pallavolo, quando vai ad affrontare squadre come la Slovacchia o come la Repubblica Ceca, che ti inchiodano perché hanno un gioco brioso, brillante, hanno questa palla alta che te la mettono proprio nella fase della ricostruzione del gioco, io dico ci sta a perdere un set, però ci sta anche vedere come lo vinci il set successivo,
1: certo,
0: e come vinci la partita.
1: Certo, certo, e hanno dimostrato di essere dei giocatori che hanno appunto la personalità per riprendersi in qualsiasi momento e ribaltare completamente quello

0: era stato il set precedente. Io ti vorrei fare una domanda, perché hai citato un sacco di giocatori, ma vorrei chiederti se Giannelli è ritornato un po' a essere un personaggio che sta riportando un po' il pop nella pallavolo italiana, perché mi sembra che sia ritornato un po' quel tormentone dei cartelloni negli stadi, eccetera, eccetera. Sta riportando veramente entusiasmo, come mi ricordo nel 2023 il tormentone che era uscito con i cartelloni di Giannelli sei mio padre, e forse anche tutta questa nuova generazione di giocatori che stanno crescendo. Noti che c'è di nuovo veramente un entusiasmo contagioso anche sul pubblico, che sta veramente ritornando a essere in forte dimensione, proprio un pubblico pop, cioè si partecipa molto più di prima. Hai notato questo entusiasmo,
1: sì,
0: ritrovato?
1: Io invito tra l'altro tutti coloro che amano un po' la pallavolo, che la seguono, certo, a vedere quello che accade negli altri paesi. Io per esempio ho avuto la fortuna di seguire la femminile, e quindi tutta la fase a gironi
0: in Turchia,
1: in Svezia, poi sì, a Brno. Uh-huh. Poi comunque in Turchia, sì, c'è una diciamo partecipazione popolare che invade anche con i colori delle maglie dei territori che hanno organizzato gli eventi, di colorare appunto il palasport. Non so, la Svezia tutti gialli, allora il palazzetto diventa tutto giallo, in Turchia sono tutti rossi, allora il palazzetto è tutto rosso con queste maglie meravigliose rosse. In Italia noi abbiamo una tipologia di pubblico che a mio avviso è decisamente superiore come cultura pallavolistica e come cultura sportiva, ed è bello vedere che in tutto il mondo ci sia un legame speciale con questa disciplina sportiva. Non c'è solo il calcio, non ci sono soltanto i campioni diciamo pluripagati per certi versi, perché poi comunque anche giocare a calcio è un lavoro, è diverso chiaramente dagli altri lavori, però comunque la gente si avvicina più agli sport di nicchia, che oggi non sono più di nicchia ma sono diventati sport popolari, sì, e quindi se per esempio in Turchia la nazionale femminile ha giocato contro 17.000 persone che fischiavano ogni azione delle ragazze di Velasco, noi vediamo che in Italia invece c'è un pubblico che è bellissimo e che comunque tifa per la sua nazionale, la nazionale italiana, ma mantiene quel fair play che contraddistingue l'Italia, certo, insomma, a livello internazionale. È bello vedere che comunque c'è una partecipazione sugli spalti. Questo per dirti che cosa? Per dirvi che cosa? Che se Giannelli ha riportato la moda dei cartelloni, oggi sugli spalti si vedono più giocatori che sono idoli delle nuove generazioni. L'abbiamo visto con la femminile anche in trasferta, anche a Göteborg, a Brno, a Istanbul, lo stiamo vedendo adesso in Italia, a Napoli l'abbiamo visto, l'abbiamo visto in questi giorni a Modena. Quindi è una nazionale che piace, è una disciplina sportiva, la pallavolo, che piace, che interessa, che catalizza, e soprattutto ci sono un gran numero di praticanti che vogliono giocare a pallavolo. E questo secondo me è il dato più interessante. Perché? Perché vuol significare che la gente ha capito che non esiste solo il calcio, ma esistono anche tanti altri sport, cioè il basket, la pallavolo. Per non parlare degli sport da combattimento,
0: verissimo,
1: che comunque hanno una loro cultura, una loro disciplina.
0: Io spero, quindi, sempre che riprenda anche un po' piede il pugilato, che in Italia manca di un campione vero che riporti entusiasmo da tantissimi anni. Io l'ho seguito per tantissimo tempo, caro Piero. Io ti ringrazio tantissimo, ma ti do appuntamento alla settimana prossima, perché purtroppo è scaduto il tempo, ma è sempre veramente molto interessante, per cui ti do appuntamento settimana prossima per un ulteriore aggiornamento su questo europeo maschile, e chiaramente volentieri poi proseguiremo, perché entreremo anche nel merito della stagione della pallavolo, appunto riprenderanno i campionati, le competizioni, per cui ci sarà un bell'anno da condividere insieme parlando di pallavolo.
1: Volentieri,
0: ti
1: a
0: ringrazio,
1: disposizione.
0: Ti abbraccio, a presto,
1: anche,
0: ciao Piero.
1: Anche a te, un abbraccio a tutti quanti.
0: A prestissimo, grazie mille. Allora ringraziamo Piero Giannini, con cui abbiamo parlato direi approfonditamente di pallavolo. Tra pochissimo torniamo al calcio, perché c'è da presentare un turno di Europa League che esordisce questa sera con il Milan, domani invece avremo la Juventus contro il NEC, questa sera invece Milano e Benfica, Milan che fatica.

0: Buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Come sai io sono un tifoso di calcio e romanista, però sono d'accordo, secondo me la partecipazione emotiva del pubblico è fondamentale, ma per qualsiasi sport. Io mi emoziono anche a guardare la pallavolo quando poi vedo che c'è un pubblico con un trasporto eccezionale, anche la pallacanestro. Io fin da ragazzo, la pallacanestro non è stato mai uno sport che ho assimilato particolarmente, ma neanche la pallavolo, però ogni volta che c'è un evento e me lo vedo mi emoziono, perché quando il tifo è così sentito, quando la gente è così vicina a chi gioca e così partecipe alle emozioni di chi è in campo, anche i risultati sono diversi. Noi abbiamo cominciato ad avere tanti risultati in tanti sport perché la gente in qualche modo ha trainato tantissimo. Un saluto a tutti.
1: Allora, Giancarlo da Genova, anzitutto sono contentissimo di riavere un tuo vocale perché mi mancavano tantissimo, avevo paura che ti fossi offeso per l'assenza di Lapo in questa nuova versione di Sport Club, e concordo con te pienamente. Io non sono mai stato un grandissimo appassionato di basket o di pallavolo, ma devo dire la verità che mi hanno sempre molto emozionato e con gli anni ho imparato a diventare appassionato di altri sport oltre chiaramente al calcio, tant'è che poi sono diventati tutti quanti il mio lavoro. Torniamo però al calcio, perché il tempo è tiranno e vi devo presentare la Europa League che ci sarà questa sera. Opta, che è la società di analisi sportiva con sede a Londra, ha rilasciato tra l'altro una statistica per cui le squadre italiane, che noi diamo per grandissime favorite, in realtà non lo sono assolutamente, perché secondo il modello Opta, appunto, l'Europa League parte senza avere una super favorita, ma Bournemouth o Bournemouth a seconda delle pronunce, delle localizzazioni, e Benfica sono le due favorite con 14,3 il 14% di possibilità. Dietro ci sono il Bayer Leverkusen e l'Union Saint-Gilloise con 10,2 e 8,6, il Sunderland, e poi si scende e le italiane sono, pensate un po', Juventus davanti al Milan, i bianconeri con 7,8 di probabilità di vincere. Il Milan è ottavo, per cui la Juventus è settima, 5,4 per il successo finale. Quindi direi che per l'Europa, per le statistiche, per gli scommettitori, le italiane non sono per niente favorite. Questa sera esordisce il Milan contro il Benfica. Andiamo a sentirci uno dei giocatori che lega entrambe le squadre, che è appunto il grandissimo Manuel Rui Costa, ex giocatore di Milan e Benfica, oggi presidente del Benfica.
2: È una sensazione molto speciale, ovviamente che lo è, con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con quel sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto e per un club che mi ha dato tanto. Quindi un piacere, una sensazione strana, perché allo stesso tempo che è un piacere giocare contro una squadra che la senti tua anche, non è mai molto bello, però così ha toccato il sorteggio in una competizione che non è quella che entrambe le squadre sono abituate a fare. E comunque che sia la prima giornata e che la ultima giornata di questa Liga Europa si ripete con la stessa squadra.
1: Eh sì, perché Milan e Benfica, come cantava il mitico Lucio Dalla in Milano che fatica per l'appunto, sono state protagoniste di finale di Coppa dei Campioni nel 63, nel 1990, per cui la partita di questa sera ha assolutamente un sapore europeo, anche se il Milan schiererà questa sera una formazione che ha fatto storcere un po' il naso ai tifosi, perché Amorim ha presentato la partita e la competizione come fondamentale, soprattutto vuole che il Milan la vinca per tornare in Champions League e perché comunque il Milan deve vincere, e poi presenta una formazione in cui va bene la sua logica che vede il voler coinvolgere tutti quanti gli elementi della rosa, però è una formazione oggettivamente un po' sottotono rispetto a quello che sarebbero i teorici titolari del Milan. Sentiamo invece un titolare del Benfica che sta facendo una bellissima stagione, è partito con grandissimi risultati, è secondo a causa di un pareggio subito dietro il Porto in campionato, ma ha vinto praticamente tutte le partite. Sentiamo Circati, ex conoscenza del calcio italiano, perché giocava, era il difensore centrale del Parma.
3: Avendo il nuovo mister, io non lo conosco molto bene il mister, però il Milan lo conosco abbastanza bene, che sono qui in Italia già da tanti anni, giocano con il stesso sistema dell'anno scorso, lo so. Riguardo i giocatori, sono molto molto simili di quelli dell'anno scorso, hanno cambiato un paio, La punta, sì, sicuramente un grandissimo giocatore, ha fatto dei grandi salti di qualità, è andato in grande squadra, è anche venuto al Milan per una cifra importante, però noi affrontiamo la partita, quello non ci cambia niente, noi affrontiamo la partita per provare a vincere e dopo la partita si fanno i conti.
1: Nei precedenti 4 vittorie, 2 pareggi per il Milan, c'è l'intreccio ovviamente che ci diceva Circati con Ruben Amorim, non è l'unico perché anche lo stesso Gonçalo Ramos ha giocato tantissimi anni nel Benfica, tant'è che ha detto è come se fosse casa mia, se segnerò non esulterò. Diciamo che le sorprese saranno soprattutto Musai Yashari in mezzo al campo, come vi dicevo poco fa, una formazione abbastanza rimaneggiata, mentre il Benfica probabilmente schiererà la miglior formazione, che vede presente soprattutto in attacco dei giocatori molto molto pericolosi, perché stiamo parlando di calciatori che fanno parte della nazionale greca nel caso di Pavlidis e ad esempio Prestiani, che l'anno scorso è stato balzato agli onori della cronaca perché è stato uno di quelli che ha causato la legge che ai mondiali ha visto la copertura con la mano della bocca come meritevole di espulsione, perché è stato lui a insultare un avversario in maniera razzista e da quel momento lì la FIFA ha deciso di introdurre questa regola, per cui non è sicuramente un ragazzo da seguire come esempio di educazione, ma è certamente un giocatore che potrebbe mettere in seria difficoltà il Milan questa sera. Purtroppo volevo presentarvi anche le altre partite, ma non c'è più tempo. Domani invece giocherà la Juventus, ma ne parleremo per l'appunto domani, c'era anche la Serie C, tantissime cose, però ragazzi il tempo è tiranno, per cui io ringrazio tantissimo Massimo Roccia Tedesco in regia, ringrazio come sempre Michele Ceci e vi lascio Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadoni in cabina di regia e Matteo Respinti per quanto riguarda la redazione. Noi torniamo domani qua dalle 16 alle 17 con Sport Club per parlare chiaramente di calcio e domani, ve lo dico già, parleremo di tennis perché ci sono delle cose molto molto interessanti. A domani.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, russi e ultranazionalisti vogliono frantumare la UE, oggi la pace è minacciata. Nuova raffica di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, un drone centra un autobus, a Gaza crolla un palazzo, almeno 20 morti, sotto le macerie decine di bambini. Il governo starebbe valutando un taglio graduale del bollo auto e per tutti i motocicli, la misura oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Nuova fiammata dell'inflazione e non si ferma la corsa dei carburanti. Europei di volley, la bella Italia c'è, domani la sfida contro la Slovenia per il primato nel girone.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Questa mattina a Strasburgo il discorso della Presidente della Commissione von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra russo-ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Lottiamo per la nostra Europa, l'appello di von der Leyen. Sentiamo.
3: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio dei raid solo nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in Crimea. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti attacchi israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini. Ora torniamo in Italia. In vista della stesura della legge di bilancio, il governo starebbe valutando un taglio graduale del bollo auto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri di oggi potrebbe approvare una misura che riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, afferma la Premier Meloni. L'inflazione intanto fa registrare una nuova fiammata. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat confermando le stime preliminari, registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1 di luglio. Forte preoccupazione da parte delle associazioni dei consumatori. La fiammata dell'inflazione al 3,3% si traduce in un aggravio di spesa da circa 1.000 euro annui per la famiglia tipo, denuncia il Codacons. Tutti temi che accendono anche il dibattito politico e scontro tra maggioranza e opposizioni che attaccano dal governo nessuna risposta ai problemi degli italiani. Sentiamo prima Matteo Perego di Forza Italia, sottosegretario alla difesa, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: Manovra ci sia una netta riduzione delle tasse, a partire dalle tredicesime e dall'IRPEF per il ceto medio fino a 60.000 euro, oltre ad ampie esenzioni per il bollo auto.
5: Il diesel è a 2,24 euro e ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe, il rincaro della bolletta energetica è del 30%, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
2: Colpo di scena per l'ex Ilva mentre era in corso l'incontro governo sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri di oggi che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito. Fissata per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte di Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Di conseguenza il governo ha congelato il decreto. Sospendiamo i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione, fanno sapere anche le imprese dell'indotto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Siamo allo sport. Volley archiviato il successo sulla Repubblica Ceca. L'Italia si gode una giornata di riposo. Domani gli azzurri tornano sul parquet del Palapanini di Modena per affrontare la Slovenia. Il big match vale il primo posto nel girone A dell'Europeo maschile. Il servizio.
6: 3-1 anche alla Repubblica Ceca, 4-4 e accesso agli ottavi già guadagnato. La bella Italia c'è, galvanizzata dalle pennellate di Giannelli, dai siluri di Romanò e dai colpi di Lavia. Citarli tutti sarebbe eccessivo, considerate le mosse di De Giorgi che ruota i suoi alfieri alla perfezione senza rovinare mai l'alchimia. Le quattro vittorie, nonostante un paio di aspetti sui quali lavorare, non devono però ingannare o abbassare la guardia degli azzurri. Parola allo schiacciatore di Rossano.
7: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
6: Domani l'ultima sfida del girone A contro la Slovenia, poi appuntamento da domenica a Torino e Sofia per ottavi e quarti. Contro i balcanici in ballo c'è il primo posto nel gruppo, anche se potrebbe essere aritmetico già stasera dopo Cechia-Slovenia. Per farlo la Repubblica Ceca deve vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato a domani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Calcio, alle 21 comincia il cammino del Milan in Europa League. I rossoneri sono attesi dai portoghesi del Benfica. Domani sarà la volta della Juventus, impegnata allo Stadium contro gli olandesi del NEC. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Attenzione, attenzione, Lorenzo Cappadone, in corso il Consiglio dei Ministri, buonasera a tutti, esenzione bollo auto e moto, poi vedremo cosa verrà fuori. Comunque l'esenzione del bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW, quindi Cappadone, tu che ce l'hai sotto gli 80 kW non paghi il bollo auto. È la grande novità della giornata, l'esenzione del bollo auto, varata in questi minuti, si sta varando in questi minuti da parte del Consiglio dei Ministri. Vi diremo tutto e poi i presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti rivelati dall'FBI, la riforma della legge elettorale, la storia di una cittadina senegalese che dovrebbe essere espulsa perché non può star qui e l'udienza è rimandata al 2032, la giustizia, l'immigrazione e poi i treni a idrogeno, tanta roba stasera. Ma partiamo con l'esenzione del bollo auto. Appena avremo le notizie ci collegheremo, stiamo cominciando a capire chi pagherà e chi non pagherà auto e moto, un solo mezzo a nucleo familiare e l'esenzione per tutto il 2027 a auto fino a 80 kW e pensate che quella del bollo auto era una delle tasse più odiate, è una delle tasse più odiate dagli italiani. Il bollo costa 7,1 miliardi all'anno, 267 euro a famiglia. Tutto questo ed altro tra poco, vedrete se siete esenti o meno.

0: Che poi questa vicenda dell'abolizione del bollo auto l'ha annunciata la Meloni prima di entrare in Consiglio dei Ministri, ed è un chiaro segno che la Premier si vuole prendere la paternità di questa abolizione del bollo auto, esenzione del bollo auto solo per veicoli con potenza non superiore a 80 kW e ciclomotori con potenza pari o inferiore all'80 kW. Poi vi raccontiamo tutto nel dettaglio, stanno discutendo adesso il Consiglio dei Ministri. Salvini dice via bollo auto e moto nel 2027, promessa mantenuta. Adesso c'è il gioco alle rivendicazioni, adesso leggeranno il decreto e vedremo di che morte dobbiamo morire. Come ritornano quei soldi che andavano alle regioni, che servivano, tasse, bollo auto, tasse, tassa odiata, ma tassa che serviva per fare innumerevoli cose. Il governo dice che darà delle compensazioni alle regioni. Secondo voi è una manovra elettorale? Ditemelo al 334 11 11 622. Però adesso partiamo, in attesa di notizie certe, così vi dico se l'auto che state guidando in questo momento è esente o no. In attesa di notizie certe, partiamo dalla guerra in Ucraina. Per una volta non partiamo dal fronte, dal missile o dai droni, partiamo da una domanda: dove finisce oggi la guerra tra Russia e Ucraina? Perché ormai da tempo lo scontro non riguarda soltanto quello che accade nel territorio ucraino, ci sono le operazioni di intelligence, le accuse di sabotaggi, gli attacchi informatici, le interferenze, le operazioni clandestine, una sorta di guerra nell'ombra che accompagna quella combattuta sul campo. E oggi dagli Stati Uniti arriva un'accusa particolarmente grave: le autorità americane sostengono di avere scoperto una rete collegata all'intelligence russa che avrebbe progettato omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Non più soltanto colpire l'Ucraina, ma portare direttamente operazioni clandestine sul territorio dei paesi che la sostengono. E questo ci porta alla questione che vogliamo affrontare oggi: quanto siamo già dentro uno scontro tra Russia e Occidente senza chiamarlo guerra, perché l'Italia, come gli altri paesi europei, sostiene Kiev politicamente e militarmente. Allora dobbiamo chiederci anche quali rischi comporti questo confronto e fino a dove possa arrivare. Ma prima ricostruiamo esattamente che cosa sostiene l'FBI, chi sono le persone incriminate, quali operazioni sarebbero state organizzate e che cosa sappiamo realmente di questa presunta rete. Tutti i dettagli nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'FBI lancia un nuovo allarme sulle operazioni russe fuori dai confini dell'Ucraina. Secondo un atto d'accusa federale reso pubblico a Manhattan, una rete collegata ai servizi di intelligence di Mosca avrebbe pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e in paesi europei considerati alleati di Kiev. 5 persone, 2 cittadini russi, 2 cubani e un venezuelano sono state incriminate e risultano ancora latitanti. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, la rete sarebbe attiva almeno dal 2024. Inizialmente avrebbe preso di mira soprattutto dissidenti e disertori russi, poi più recentemente avrebbe allargato gli obiettivi a persone e strutture legate ai paesi che sostengono l'Ucraina. Gli investigatori parlano di reclutamento di intermediari, attività di sorveglianza e offerte di denaro per arrivare fino all'omicidio. Il caso più grave riguarda un importante dissidente russo che gli investigatori ritenevano residente nell'area di Washington. Una persona reclutata negli Stati Uniti avrebbe ricevuto tra i 1.000 e i 1.500 dollari per fotografare e sorvegliare luoghi frequentati dal bersaglio. Successivamente le sarebbero stati offerti 40.000 dollari per eliminarlo o farlo sparire. L'offerta sarebbe stata rifiutata. In un altro episodio, un intermediario avrebbe offerto 25.000 dollari per uccidere una persona residente in Lituania. L'accusa statunitense sostiene inoltre che la stessa rete abbia cercato collaboratori per compiere atti di terrorismo contro infrastrutture europee, inserendo il caso nel quadro più ampio delle operazioni clandestine attribuite alla Russia durante la guerra in Ucraina. Le accuse però restano per ora tali. Non ci sono condanne e gli imputati non sono stati arrestati. Mosca ha già respinto in passato accuse analoghe. Il Cremlino sul nuovo dossier ha chiesto prove credibili prima di commentarne il merito.
0: E allora intanto è ufficiale bollo auto, ovviamente torniamo all'Italia e alla politica italiana e un po' anche alla campagna elettorale, via bollo auto e moto nel 2027 sotto gli 80 kilowatt. Approvato, tra poco vi do i dettagli, ma subito per parlare dei presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti e sabotaggi in Europa rivelati dall'FBI, subito da Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E cosa c'è di vero? Cosa c'è di propaganda? Che c'è di... perché insomma, ce lo chiediamo,
2: Ma diciamo che, mettiamola così, questo è un momento un po' delicato. C'è una grande guerra in corso in Ucraina, una guerra convenzionale di lunga durata, di larga scala e così via, che ha un suo perimetro fisico che coincide sostanzialmente col territorio ucraino e con la retrovia logistica del territorio russo, ma diciamo che questa guerra ha delle conseguenze anche fuori da questo perimetro, che sono conseguenze che in parte si vedono, in parte no. Insomma, non a caso si parla di guerra ibrida, di guerra cognitiva. Abbiamo visto quello che è successo in questi mesi sul territorio europeo, le ricognizioni dei droni, gli sconfinamenti dei droni, i sabotaggi, ce ne sono stati più di uno, gli attacchi cyber e così via. Quindi diciamo, questa è una guerra che si combatte su più piani, anche perché in questo momento l'Europa è parte attiva, diciamo così, della guerra, perché è l'attore grazie al quale la resistenza e la resilienza ucraina può perpetuarsi, altrimenti non ci sarebbero nessuno dei due, nella resistenza e nella resilienza. In questo calderone ibrido grigio, se ci scappa anche come si dice nel gergo dell'intelligence, l'operazione bagnata, cioè l'assassinio, non mi stupisco, ecco, mettiamola così. Farebbe parte del contesto. Quindi, se domani si dovesse verificare una cosa del genere, o se trovo uno per la strada molto informato sulla questione che mi dice: guarda, io non mi stupisco, ripeto, l'operazione bagnata, si chiama così in gergo, fa parte della strategia di guerra ibrida russa. Insomma, loro sono da questo punto di vista i teorici. Attenzione, la guerra ibrida poi ha anche una sua versione occidentale, non è che la guerra ibrida la fanno solo i russi. Certo. Guerra ibrida la fanno anche soprattutto gli americani, hanno evidentemente altri strumenti, dagli embarghi alle sanzioni alla anche in quel caso lì la manipolazione delle opinioni pubbliche la fanno anche loro, su questo certo, non c'è dubbio, la manipolazione dei debiti sovrani, insomma, ce n'è.
0: Fatto bene a ricordarlo, direttore.
2: Siamo tutti adulti e vaccinati, via, non raccontiamoci le novelle, come si dice dalle mie parti.
0: Direttore Pietro Batacchi, grazie. Ti sacrifico un po' di minuti perché devo dar conto del taglio del bollo auto e quindi entrare
2: il bollo
0: in piena
2: auto prima di tutto, mi sembra giusto.
0: Campagna elettorale. Grazie. E allora,
2: voi,
0: intanto
2: buona serata.
0: Grazie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, via il bollo su auto piccole, taglio delle accise fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage, che devo capire che cosa significhi, vuol dire che non c'è solo soldi, decalage. E viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. Attenzione, abolizione bollo auto che è stata rivendicata dalla Meloni, poi esce Forza Italia, è una nostra battaglia, esce la Lega, è una nostra battaglia, va bene, una battaglia di tutti, via il bollo auto. Vi dirò di più tra poco, voglio sapere da voi. 334 11 11 622, 334 11 11 622, che cosa ne pensate dopo la canzone.

0: E intanto sul colpo di teatro della Meloni che abolisce il bollo auto per il prossimo anno, Borrelli, Alleanza Verdi Sinistra, su bollo, spudorata manovra elettorale, tra poco sento anche voi, e poi questi qua che amano parlare inglese ma in realtà non sanno neanche parlare italiano, quel termine che vi ho detto prima sulla proroga fino al 5 di ottobre del taglio del diesel de Crescias, che cavolo avevano usato, o francese o inglese, non si capiva niente. Adesso ve la spiego, perché sto leggendo la bozza del DL carburanti. Il taglio diesel cala a 12,2 centesimi al 25 settembre, poi 6,1 centesimi al 5 ottobre. Lo sconto sulle accise diesel viene prorogato fino al 5 ottobre, ma cala in due tranche. Da venerdì 18 al 25 settembre il taglio, che incorpora anche l'IVA, sarà di 12,2 centesimi rispetto agli attuali 17 centesimi. Quindi da venerdì 18 aumenta il diesel ancora di più. E dal 26 settembre al 25 ottobre sarà di 6,1 centesimi. Questa è la bozza che ho letto. Il testo ridetermina l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 18 settembre insomma tutte le cose tecniche. Era per dirvi che questo è per mascherare questo, che non ci sono più soldi per questa questione qua, tagliano il bollo auto. Stiamo a vedere le reazioni vostre, le reazioni dei tecnici, vi diciamo di più tra poco, perché adesso devo restituire la linea alla regia, ma Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione riprendono subito con i vostri vocali.
1: Giornale Radio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, code a Napoli in tangenziale a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code inoltre in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma. A Roma per un incidente lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Cassia Bis e la Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Brescia code in tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A Milano code sul tratto urbano della A4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est tra Colonia Ovest e Lambrate verso Bologna e da San Donato a Cascina Gobba verso Monza. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, predico di Roma. Va bene, hanno partorito, ma sto consiglio deve essere durato proprio tanto per aver partorito questa genialata. Quindi il bollo che lei ha tagliato riguarderà il prossimo governo, perché praticamente noi adesso tutti i bolli che scadono quest'anno che pagheremo per il prossimo, che tutti quanti ce l'abbiamo, settembre, ottobre, dicembre, scadono tutti. Per cui se ne parlerà il prossimo anno, questo eventuale sconto, sto governo non caccia un euro, questa è la realtà, dice tanto sarà un problema altro, e non gli è bastato, hanno voluto pure togliere quel poco che avevano messo, quindi incasseranno tutto l'extra gettito IVA e in più ci ritroveremo le regioni che aumenteranno tanto le loro tasse per far fronte ai soldi che di questo presunto taglio del bollo, l'eliminazione del bollo auto, cioè praticamente hanno preso i soldi di altri per farsi pubblicità. Questi no, questi veramente penso gli italiani è un popolo bue, io non ci voglio credere, oh. Ma guarda, io più la sento dico no, non ci credo, dai, non può essere vero, forse è un sogno, un incubo.
6: Eppure qualcuno ci cade, insomma, c'è il nostro regista che sta facendo festa perché ha risparmiato per il prossimo anno 267 euro che gli serviranno a coprire gli aumenti della benzina per i prossimi due mesi, ma intanto fa festa. Voi la pensate come l'ascoltatore che ha chiamato poco fa? Tra poco andiamo nel tecnico del provvedimento, quindi vi spiego tutto.

tra poco dovrebbe parlare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questa notizia del taglio del bollo auto. Intanto è scatenata su Facebook, oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse in

0: Due, saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che chiamo ogni volta che parlo di questioni che hanno a che fare con l'auto, e il bollo auto è davvero una tassa odiata, Vincenzo.
1: Sì, è una tassa odiatissima e centrale, però purtroppo per le economie di tutte le regioni, perché dal bollo auto attingono risorse enormi. Per capirci, è un pilastro dell'economia delle regioni, vale tra i 6,5 e i 7 miliardi di euro.
0: Bravo,
1: ed è
0: bravo,
1: un gettito
0: bravo.
1: Che finisce direttamente alle regioni. Quindi
0: ti faccio una domanda. Perché il governo ha già messo le mani avanti di fronte a questi dubbi cattivi che insinuo io, perché non è che poi le regioni quei soldi non ce li hanno e ci aumentano le tasse, no, il governo dice che metterà dei soldi a ristoro delle regioni, ma intanto come
1: è una copertura finanziaria non indifferente da trovare, perché parliamo di cifre importantissime. Però anche per sgombrare il campo da equivoci va detto che qui non parliamo di una cancellazione totale del bollo, ci mancherebbe, questa sarebbe impossibile, un'utopia assoluta, ma una specie di sforbiciata per le classi più povere, e soprattutto solo per le utilitarie, le macchine più piccole. Quindi,
0: allora fammi un esempio, perché allora intanto mi sembra che valga solo per il 2027, per adesso si sono trovate le risorse. Automezzo, motociclo, sì, un automezzo o motociclo a persona o a nucleo familiare, questo lo vedremo. Lo vedremo, perché per adesso è a persona, però poi sai, nei decreti attuativi, nelle pieghe eccetera, viene fuori che magari a nucleo familiare, ma comunque dei soldi in meno in media. Ecco, fai esempi di auto sotto gli 80 kilowatt che saranno esenti dal bollo auto.
1: Sì, per capirci, 80 kilowatt sono 108-109 cavalli, quindi diciamo ci rientrano un po' tutti. Le utilitarie, la 500, la Panda, però bisognerà poi capire per quanto tempo diciamo questo provvedimento andrà avanti, e soprattutto quali sono le fasce più protette che potranno usufruire di questo sconto, perché questo anche è un altro tema. Diciamo che un'altra grande aspettativa, adesso non si capisce se rimarrà delusa o no, è quella del superbollo, che è stato da sempre anche un cavallo di battaglia del governo di Berlusconi e poi di tutti i governi un po' di destra, per diciamo mettere fine a una tassa che è stata sempre giudicata iniqua, non ha portato le risorse che doveva portare, e soprattutto ha stroncato un simbolo del Made in Italy, perché noi siamo il primo produttore al mondo di queste automobili che invece stratassiamo. Addirittura poi in molti casi il superbollo superava il valore dell'automobile stessa, quindi insomma nell'ambito diciamo in una classifica delle tasse più odiate oltre al bollo c'è anche il superbollo. Però diciamo che il superbollo comunque colpisce le automobili, non voglio dire da ricchi, ma comunque automobili più potenti.
0: Allora, Vincenzo, quindi ascoltiamo insieme, se non è un problema, la Premier, vediamo se sta parlando.
2: Siamo molto
0: forza
2: bene,
0: regia.
2: Molto bene anche in Europa, con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni, Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia. Pensiamo che diciamo continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra diciamo le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma
0: Giorgia
2: più contenuta.
0: Meloni in diretta.
2: Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro

0: Abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era fino comunque, quindi cercando di concentrare su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lotto Alfano abbiamo fatto. L'Alfano di turno potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi dalle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. E insomma, tendenzialmente mi pare di aver detto tutte le cose importanti e mi fermo qui. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse. Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto. Devo ringraziare ovviamente il ministro Giorgetti, ma anche e soprattutto i miei due vice premier, perché abbiamo lavorato davvero molto molto bene su questo provvedimento. Mi fermo qui e penso che se Antonio
1: Matteo vogliono una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio,
2: parla Tajani.
1: Per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa non è una novità, questa proposta. Siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che
2: parlavamo
1: dell'abolizione
2: del bollo. Conferenza stampa sul taglio del bollo auto,
1: era stato spesso anche nei programmi del centrodestra. Siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato, che è figlio anche di una visione politica: meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità, e sono ben lieto, l'ho detto fin dalla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico io sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi, perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani, appunto, con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
3: Sì, adesso avrebbe ministro dei trasporti Salvini. Non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica. Perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo... Come Ministero dei Trasporti stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare ad esempio i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai dire mai, e l'economia sta andando bene. E quindi
2: rilancia,
3: non mettiamo
2: Salvini,
3: limiti
2: rilancia.
3: A chi vola alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento limatura del superbollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
1: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
3: No, adesso non è
0: che... Tutti calmi, cerchiamo di presentare
3: però
0: i nostri risultati prima
3: in questo momento,
0: panellarne altri.
3: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto. E molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
0: Ministro Giorgetti.
2: Sentiamo anche il ministro Giorgetti.
4: Siamo, era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate.
2: Ministro dell'economia.
4: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato. E andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa, io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese, tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana. È una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti, ecco. E all'energia. Ricorderete che noi, insieme ad altri paesi europei, abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato, credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
5: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera, prego. Ne abbiamo già fissate 4, scusami.
2: Allora, ci sono le domande dei giornalisti, poi le recuperiamo, lo dico alla nostra redazione. Intanto Vincenzo Borgomeo, direttore Formula Passion.it, un tuo commento. Perdonami, ma Meloni, Tajani, Salvini.
6: No, ci mancherebbe, anzi, Giorgetti, così si è
2: ci
6: fatta.
2: Ci sta. Si è fatta anche la campagna elettorale.
6: Chiarezza. Beh, certo, sì. Avrete notato, no, il continuo riferimento al fatto che è una tassa odiata, effettivamente diciamo, è molto odiata. E questa manovra costa al governo 2,7 miliardi di euro, che non è ovviamente poco, è una cifra importante, però evidentemente la Presidente del Consiglio in parte lo ha fatto capire, si va verso misure più strutturali, quindi ci si può aspettare che il taglio delle accise dopo questi momenti di acqua sull'incendio per spegnere questo boom di prezzi, probabilmente si cerca di rendere più facile la vita agli automobilisti con proposte più strutturali. Questa è una proposta più strutturale e devo dire mi ha colpito il fatto che non sia legata all'ISE, quindi effettivamente un taglio orizzontale su tutto il bollo per tutte le automobili al di sotto degli 80 kW, che lo ricordiamo sono 109 cavalli, quindi una cifra enorme di automobili in Italia. Dura per un anno, 2027, e quindi questa è un'altra cosa importante da dire, e bisognerà capire poi dopo che ne sarà di questa manovra, perché insomma il ministro scherzava, però forse c'è anche un progetto di renderla definitiva, vediamo. Però insomma è una manovra importante che ridisegna un po' anche la strategia del governo sull'aumento folle della benzina, questo sicuramente. Il dato direi più importante è proprio questo, ecco.
2: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPassion.it, grazie davvero.
6: A voi.
2: Allora, che ne pensate del taglio del bollo auto, l'eliminazione del bollo auto sotto gli 80 kW per il 2027, auto e moto, un mezzo a persona, non ho capito se a famiglia, insomma, che ne pensate? Stanno facendo una campagna elettorale di quelle senza precedenti, ci siamo arrivati in modo sofferto, l'avete sentito, l'ha detto prima Giorgetti, Salvini ha rilanciato adesso anche il Superbollo e il resto, con un Giorgetti perplesso perché i soldi dove lì si prendono, voi che ne pensate? 334 11 11 622, a tra poco.
7: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
8: Giornale Radio.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia, il continente africano ospiterà la rassegna Iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora, sul bollo auto, che è la notizia della giornata, e lo stop al bollo auto per determinate categorie di automobili sotto gli 80 kW, esteso anche alle moto, ai motocicli, abbiamo sentito la Premier Meloni in conferenza stampa, in diretta, abbiamo sentito i ministri Tajani e Salvini, abbiamo sentito il ministro dell'economia Giorgetti. Mancate voi. Colmo subito con un vocale, ma poi sentiamo anche tutti gli altri. 334 11 11 622.
5: Ma io dico una cosa, no? C'è un provvedimento che toglie il bollo, ok? Allora incominciano, no, è un provvedimento elettorale, no, entra in vigore l'anno prossimo, quindi sull'altro governo. Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Prendetevi questa eliminazione del bollo e basta, facciamo i cittadini una volta, pensiamo ai fatti nostri, ma chi se ne frega se per quale motivo viene fatto?

0: E allora voi al 334 11 11 622 come l'avete presa questa abolizione del bollo auto? Come una manovra elettorale, come una presa per i fondelli o come un provvedimento necessario? L'ha ricordato anche Giorgia Meloni, è la tassa più odiata degli italiani. Avevano 4 anni per toglierlo, l'hanno tolto adesso, non importa, l'hanno tolto, ma sentiamo voi.
1: Chiaramente questa è una battuta, perché io che col gasolio ci lavoro e col mio furgone c'ho un bollo e delle assicurazioni, c'ho delle spese, le spese vive di gestione che mi sono aumentate del 35% in pochi mesi. E, ma a me nessuno, io sono un padroncino, c'ho la mia partita IVA, a me, io sono un figlio di nessuno, non me ne frega niente a nessuno se domani schiatto. Anzi, se mi sbaglio che non pago qualcosa, mi vengono a dormire sul pianerottolo di casa quelli dell'Agenzia delle Entrate. Quindi voglio dire, sono discorsi che veramente, a me, del bollo, della macchina, del, cioè, sono in una condizione che veramente, per rimettermi veramente per un po' di sorriso sulle labbra, bisognerebbe veramente che le cose cambiassero, ma veramente, non solo a parole. Sono dei pagliacci. Un saluto.
2: Beh, siamo alla fuffa più totale, cioè qui parliamo di macchine 80 kW, ma la mia Yaris ibrida ha 116 di cavalli, cioè sono sopra, ma siamo al ridicolo di un solo anno, quindi 2 miliardi e 300 milioni circa che lo Stato dovrà dare alle regioni. Qui siamo ai livelli dei bene sì, avete capito bene, vi toglieremo l'ICI, e siamo ai livelli degli 80 euro del bonus Renzi. Siamo veramente alla fuffa più totale.
3: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, penso che sia una cosa buona. Quello che non capisco però è perché che noi che abbiamo più cavalli dobbiamo pagare. C'è una motivazione? Questo vorremmo sapere. Grazie, buonasera dottor Poletti.
4: Elettorale, non girarci intorno. Comunque, come si dice, il cavallo donato non si guarda in bocca, se lo portiamo a casa le briciole che ci danno, ben vengano, per carità, anzi, però non è giusto dire chi se ne frega, me ne frega e porta a casa questo bel regalino, ma di certo non avranno il mio voto. Per avere il mio voto ci vuole ben altro, non il regalo di un bollo di 200 euro l'anno, cosa saranno, 20 euro al mese, 80 centesimi al giorno, un caffè al giorno ci hanno regalato alla fine.
5: Allora viene da chiedersi perché non è stato fatto subito al momento dell'insediamento di questo governo. La riflessione viene spontanea. Dai, Giovanni da Pisa, buona serata a tutti.
0: E allora queste le vostre prime reazioni. Saluto subito il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ogni mattina vi ricordo la sua trasmissione Il Timone alle 6, belli svegli. Direttore, buonasera.
6: Eccomi qua.
0: Senti direttore, io volevo parlare di legge elettorale, però questa cosa del bollo auto sta appassionando il pubblico, è una novità fresca che la Meloni ha annunciato addirittura prima del Consiglio dei Ministri per non farsi rubare la scena da Salvini, da Tajani e da tutti gli altri. E alla fine che cosa ha fatto la Meloni? Che cosa ha portato a casa?
6: Ha fatto Ponti? Una manovra elettorale.
0: Eccolo là, subito.
6: Ormai è iniziato... Sì, beh, ma non è la sola, diciamo, se torniamo indietro fin dai tempi degli anni mitici del monocolore democristiano, siamo abituati a questo tipo di manovre preelettorali. Ha ragione un ascoltatore, credo da Pisa, dicendo perché non è stato messo questo nel programma. E questo poteva essere anche uno dei punti, probabilmente non il più qualificante, ma uno dei punti di manovra del governo, però non è stato fatto. E adesso ci si ricorda di, ma io annuncio anche che questo è soltanto l'inizio di una lunga serie di annunci tipicamente preelettorali. Ha ragione l'ascoltatore che dice della Yaris con la potenza fino a 80 cavalli, qui siamo a poco più del caffè, però c'è anche chi come un altro ascoltatore ha detto, per esempio, vabbè, portiamoci a casa quello che arriva. E questo è però un po' anche colpa nostra. Questo è colpa nostra, cioè...
0: Perché?
6: Voglio dire, ma perché l'Italia è sempre in qualsiasi altra parte del mondo, tranne negli Stati Uniti d'America di Donald Trump con i $5,000 se votate per lui. Insomma, l'Italia è stato uno di quei paesi di spicco per promesse elettorali realizzate all'ultimo momento. Ricordo, insomma, vabbè, il bonus di Renzi degli 80 euro, una delle misure elettorali, non certo. Ma insomma, i partiti in generale, quando sono in crisi, quando i governi traballano...
0: Quindi è un segnale di debolezza questo, è un segnale di debolezza.
6: Sì.
0: Oh, qui ti volevo.
6: Sì. Cioè, in generale i governi che sono forti dal punto di vista della loro maggioranza non hanno bisogno di fare... queste sparate. Lo stesso Donald Trump in America è arrivato alla promessa dei $5,000 quando il suo consenso è intorno oggi, questa mattina, intorno al 24%, cioè stiamo parlando che forse nemmeno i suoi parenti lo votano più, almeno di quelli che sono... purtroppo è così, ma del resto la politica purtroppo è ciclica. Purtroppo per chi governa è ciclica, normalmente chi governa è fortemente avvantaggiato nei primi momenti della sua storia e poi diventa svantaggiato per tanti motivi, perché magari le aspettative erano alte e non tutti gli elettori stessi che hanno votato questo governo, ma anche come i governi in carica nel passato, poi hanno battenuto fino in fondo le promesse. Il bollo auto ovviamente non può essere una bandiera di un governo, se lo dovesse essere vuol dire che questo governo ha dei grossi seri problemi politici.
0: Certo, certo. Beh, mi sembra un'analisi bella chiara, anche l'accostamento ai $5,000 di Trump, non c'ero arrivato.
6: Sì, perché... Non bisogna... Da parte nostra io credo che non dobbiamo fare sconti a nessuno, cioè, perché il tema vero è quello della governabilità di un paese, cioè la forza di un governo la misuri sui programmi e soprattutto su quei programmi che non sono identitari, come per esempio, se vogliamo parlare della legge elettorale, come la legge elettorale. La legge elettorale dovrebbe essere un provvedimento che nasce in Parlamento dalle proposte appunto dei vari partiti e che insieme intorno a un tavolo si costruiscono le regole. Già da questo si capisce, anche questo nel passato è sempre stato così.
0: Stai legando tutto. Poi sulla legge elettorale voglio tornare domani o dopo diffusamente, direttore, perché resto al bollo auto e dalla tua analisi poi parto anche per sollecitare ovviamente gli ascoltatori. C'è la questione del taglio delle accise che non è più sui 17 centesimi per il gasolio ma va a scendere come l'annacqui, bollo auto via, ma solo per alcuni. Direttore, grazie, ricorda tu il tuo appuntamento con il timone tutte le mattine alle 6, ti prego.
6: Grazie a voi, sono le 6 del mattino e vi ascolto.
0: Certo, perché poi se sono 6 di sera arrivano da me, no? 6 del mattino dal direttore. Grazie.
6: Grazie
0: direttore, a prestissimo. Forza con i vostri vocali 334 11 11 622.
7: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Allora, la cosa è stata studiata molto intelligente, sembra che sia stupida, ma di fatto non lo è. E ti spiego brevemente perché. Negli ultimi anni sono state fatte una serie di campagne per cui il parco auto è stato abbondantemente rinnovato con i veicoli ibridi ed elettrici. E i veicoli ibridi ed elettrici, anche piccolini, anche le utilitarie, superano tutti abbondantemente gli 80 kW. Ed ecco fatto il giochino.
8: Vabbè, dai, cosa sono 20 euro al mese? Che sì, le briciole, va bene. L'anno prossimo, allora, il governo del Campolargo ripristinerà il bollo per finanziare tutte le promesse elettorali che ha fatto.
9: Roberto, hai detto benissimo in introduzione alle domande al direttore Bianchessi, cioè distrae la massa dalla legge elettorale e compra voti di persone che votano sicuramente, ma non hanno cognizione di causa del mondo in cui vivono, perché si fanno comprare per 200-300 euro l'anno, dipende poi quanto uno paga di bollo. Ma poi usare sti 2 miliardi piuttosto per abbassare il prezzo dei carburanti, visto che si lamentano dei costi esorbitanti, non si può fare. Bisogna levare il bollo a un anno, cioè fosse una riforma strutturale uno gioisce anche e sarebbe una cosa intelligente, ma fide. E mi fermo qui perché divento volgare, perché poi mi lascio prendere dalle discussioni. Ma come si fa ancora a farsi prendere in giro così?

0: Buongiorno, ma se si è in Comunità Europea è da anni che la Comunità Europea multa l'Italia perché noi facciamo pagare ancora il bollo. Se è una comunità le leggi devono essere uguali e rispettate. Invece, siccome l'Italia ogni anno per questo bollo prende una multa dalla Comunità Europea, però ipotesi, prende una multa di 1000 euro quando l'Italia ne incassa 10.000, è per questo che se ne frega di non rispettare le leggi. Questa è una vergogna, è inutile che adesso si gira intorno in base ai cavalli si paga il bollo, questo e quell'altro, è vergognoso.
1: Sì, Roberto, buonasera, Giosuè da Legnano. Dicevo prima, è una propaganda, è talmente bugiarda, menzognera, che ormai la gente non gli crede neanche più, questa è solo una manovra di propaganda. Ma si occupasse invece di sanzionare Israele, io mi domando, questa che dice che è una madre, una cristiana, una donna, ma quando va a casa ha il coraggio di guardare in faccia sua figlia? Io solo questo mi chiedo. Ha il coraggio un capo di un governo che non fa niente e assolutamente genuflesso verso quello psicopatico, il suo mentore? Io è questo che mi chiedo. Poi tutte queste puttanate del bollo, mica bollo, poi andrà anche la comunione dei bambini, ma se gli asili, se la gente non sa dove mettere i figli durante l'estate, non hanno i soldi, i comuni non hanno, c'è un comune che io non faccio i nomi, il comune non aveva neanche i soldi, dico neanche la chiesa c'ha i soldi per impostare un oratorio, non c'è più niente per nessuno. Per nessuno, le famiglie devono sborsare 170-200 euro alla settimana per tenere il bambino all'asilo, per tenere il bambino in qualche posto, perché devono lavorare i genitori ovviamente. E questa pensa alla propaganda, questa è una madre, questa è una cristiana, questa è una deficiente, però per favore mandatela in onda questa cosa. Vi chiedo una cortesia.
2: Io lo mando in onda, ma per dire che anche lei è un bel deficiente, mi perdoni. La libertà che vi do attraverso i messaggi e che avete dimostrato in tutte queste centinaia di puntate che ho fatto, di sapere utilizzare al meglio perché siete un pubblico intelligente, ecco, cercate di tenervela così, perché il deficiente è lei, se trascende e arriva agli insulti. Questa trasmissione non funziona ad insulti, vada da un'altra parte, vada ad ascoltare un'altra radio, che mi ha fatto veramente arrabbiare. Non la voglio più lei dentro la mia trasmissione, perché lei viola il gioco della libertà, la libertà che vi è concessa di parlare, ma è concessa perché è lo spirito di questa radio, è lo spirito mio, è lo spirito di questa trasmissione, non va mai tradita facendo questi scivoloni. Quindi le ribadisco, vada da un'altra parte, e le ribadisco che deficiente è lei, non la persona che ha insultato in questo modo, e non sono neanche io la persona, per cui si renda conto, non si permetta più di utilizzare certi linguaggi, altrimenti cambio registro io e poi vedete. Allora, Salvatore da Milano, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera Poletti, ogni tanto chiamo. Senta, no, io volevo...
2: Come sta? Come sta? Dai, bene, che sdrammatizzo un po'. Bene. Deve dire delle cavolate anche lei? No, bravo Salvatore, dica.
3: Sono in macchina, però con l'auricolare, tranquillo, tanto andiamo
2: bravo,
3: pianissimo ormai.
2: Bravo.
3: Ultimamente
2: bravo.
3: Si va molto piano per cercare di risparmiare.
2: Sì, ho notato anch'io, no, in autostrada tutti agli 80-90 all'ora per risparmiare la benzina. Lo trovo tragico.
3: No, io volevo fare con lei un attimino, Poletti, come quel che si dice, i conti della serva, banali, no? La sua emittente ha detto che mediamente uno che fa due pieni al mese di benzina, ora della fine dell'anno spenderà circa 600 euro in più. Di questi 600 euro sappiamo benissimo che più della metà sono tasse e accise, no? Lo sappiamo, no? Che sì, più della metà sì. di quello che paghiamo la benzina sono tasse e accise. Perché vorrà dire che su questo aumento di benzina, io faccio circa 2 pieni al mese, sto dando allo Stato 300 euro. Io ho una macchina ibrida, pago un bollo di circa 120 euro. Lo Stato me ne ridarà indietro di questi 300 che io do attraverso il costo della benzina, me ne darà indietro 120. Quindi non è vero che tra virgolette questo è. Ma quello che un po' a me fa arrabbiare è dire dove li andiamo a prendere, come dove li andate a prendere, ve li sto dando io già adesso, voi me li darete indietro nel 2027, ma io ora della fine certo. del 2026 vi ho dato 300-400 euro in più di tasse e accise.
2: Quindi poi questo per dire, Salvatore, nell'ultimo minuto, per perché poi devo dare
3: per dire che certe volte mi domando veramente, dal punto di vista della contabilità, dei conti eccetera eccetera, se pensano veramente che gli italiani non sanno fare 2+2, perché mi sembra un po' eccolo. Assurdo questo. E domanda, se riguarda la benzina questo discorso, ma perché non leviamo ste benedette accise? Sono sulla benzina, la benzina li usano gli automobilisti e leviamo ste benedette accise. Non è una,
2: Salvatore,
3: non si fa prima,
2: buon viaggio. Grazie Salvatore. Bene. Allora vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta in piena libertà al 334 11 11 622. Sentendo la Filippica di prima, uno dirà: ma che piena libertà se poi ci censuri e ci dici le parolacce? Quando la libertà viene sfruttata troppo e si sfocia nell'insulto alle persone, quella non è libertà, quello è essere delle persone senza testa sulle spalle, e questo non lo consento, perché fino a prova contraria questa trasmissione è casa vostra, ma è anche casa mia, e essendo leggermente il padrone di casa entra chi dico io, tutti tranne quel signore di prima. Grazie, a tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera, dottor Poletti, Catano da Monza. Niente, io vorrei ringraziare il dottor Bianchessi perché veramente è sempre una luce, un faro. Tutto quello che succede, ascolto lui la mattina presto, lo sento con piacere adesso con voi alle 6 del pomeriggio. Devo dire che sempre una voce lucida, fa sempre un riassunto puntuale di tutto quello che accade. Molto, molto bello sentirlo, molto bello sentire le vostre trasmissioni, tutte. Fate un'informazione veramente precisa, non piena di cavolate come sento spesso in altre radio o giornali o televisioni. Grazie mille per il servizio che ci date. Buona serata.

0: buonasera al paziente, dico paziente perché abbiamo un po' rimandato il suo intervento questa sera. Per ragioni di forza maggiore c'era la Premier che annunciava il taglio al bollo auto. Al paziente, professor Giuliano Cazzola, economista. Buonasera, professor Cazzola.
1: Buonasera a lei, Poletti.
0: Mi dica che buonasera. Non è arrabbiato per la tesa, professore.
1: No, no, si figuri, no, ma l'avete avvertito, no, non ci mancherebbe. No, poi sa, bene, non si poteva fare anche un'altra sera, non è che fosse indispensabile.
0: No, ma io voglio sapere.
1: Stasera.
0: No, no, io voglio la sua opinione su questa mossa del taglio del bollo auto, perché lei i meccanismi li conosce, anche quelli della comunicazione politica. Voglio un suo commento, professor Cazzola.
1: Ma indubbiamente è una misura che favorisce gli automobilisti, perché ed è giusto che appunto favorisca tutti gli automobilisti, piuttosto che insistere sulla questione della benzina, perché sulla benzina c'è un problema che dobbiamo affrontare, nel senso che se l'offerta viene meno non è che si può incentivare la domanda. È chiaro che bisogna fare delle politiche selettive, bisogna cercare di coprire alcuni settori, alcune fasce di reddito, però insomma non è che si può pagare meno un prodotto che costa di più, un prodotto peraltro che scarseggia. Tra l'altro la situazione sta diventando drammatica, perché se si bloccano anche il canale di Suez diventa un bel problema. Hanno bloccato l'oleodotto che attraversava, no, l'Arabia Saudita, evitando lo stretto di Hormuz, e adesso ci sono gli Houthi che sono lì che fanno casino sul Mar Rosso, e diventa un bel problema. La Presidente va domani, mi pare, in Norvegia, dove ci sono delle possibilità anche di avere delle forniture, perché la Norvegia il petrolio ce l'ha, però insomma io credo che si debba più presto arrivare a delle misure selettive come negli anni 70. Negli anni 70, proprio perché scarseggiava il petrolio, perché non raccoglievano più i paesi dell'OPEC, e si misero delle misure che limitavano i consumi, o che selezionavano i consumi, insomma. Poi
0: ecco,
1: abbiamo,
0: quindi, professor Cazzola, nella peggiore delle ipotesi, perché nessuno di noi vuole il male del nostro paese, ma stante la questione gas, la questione petrolio, la questione benzina, le forniture addirittura limitate che potrebbero rivelarsi tra qualche settimana davvero scarse, ecco, usiamo un giro di parole, secondo lei, che ne ha viste e purtroppo ne prevede anche, professor Cazzola, potremmo arrivare a un clima come negli anni 70, in cui razionavamo la benzina, i carburanti?
1: Certo, io me lo ricordo, me lo ricordo, sì. C'ero ed ero anche abbastanza adulto, e io credo che si possa, se si arriva lì, e bisognerà stare alle regole che quella situazione ci impone, insomma. Quindi bisognerà, non dico razionare, bisognerà comunque mettere delle limitazioni nel consumo della benzina, insomma, perché non è che diciamo, possiamo produrre. E poi è chiaro che bisogna cercare di investire. Noi abbiamo 14 miliardi a disposizione, 200

0: più reggere il taglio dell'accise per com'era prima, il petrolio è destinato a salire, petrolio e benzina, e ovviamente se va avanti di questo passo con i conflitti e tutte le vie d'accesso dei carburanti bloccate, bisognerà razionarli, quindi una benedizione al taglio del bollo auto, a patto che l'auto la si possa usare. Estremizziamo ovviamente, ma nell'estremizzare diamo il senso d'allarme che campeggia non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Vocali.
1: Ciao, sono Barbara. Allora, non sono di sinistra, lo dico proprio chiaramente, però questa è una gran cavolata, perché partirebbe dal 2028, quindi lei potrebbe non essere più in carica. Questa è una bella presa in giro. Se hai le palle, fallo partire dal 1 gennaio 2027, poi vediamo.
2: Ma scusate, io che ho un 353 cavalli devo mantenere quelli che hanno meno cavalli e quindi i più poveri? No, questa cosa qua sinceramente non mi va mica bene, neanche un po'.
3: Ciao Poletti, ma perché il bollo auto bisogna pagarlo obbligatoriamente? Conosco gente che non lo paga da 20 anni e non gli hanno mai fatto nulla, ma mica uno. Chiedi, fai un sondaggio tra i tuoi ascoltatori in quanti pagano il bollo auto. Sono proprio curioso. Ciao, Alessandro da Milano.
4: Poletti, buonasera. Io sono Davide da Milano. Non vorrei prendere le parti di nessuno, però in realtà deficiente non è una brutta parola. Deficiente vuol dire chi ha una carenza, una mancanza, una deficienza. Ecco, poi ci sono altre che sono brutte parole. Mi sembra si sia arrabbiato un po' troppo con il signore di prima, però va bene così. La saluto, buona serata.
5: Buonasera Luigi da Torino. L'ultima mossa di cettola qualunque Giorgia Meloni e di questo governo è veramente ridicoli.
0: Eccoci a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, collega giornalista. Buonasera Luca, come va?
6: Buonasera Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Tutto bene.
0: Allora, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni, abbiamo visto che Giorgia Meloni, per paura che Salvini, Tajani ed altri corressero a rivendicare il provvedimento sia prima, sia prima del Consiglio dei Ministri sia dopo, ha tenuto a ribadire che è una sua idea. E buonanotte, poi in conferenza stampa democraticamente ha fatto parlare tutti, ma alla fine ha voluto segnare il terreno. Allora, è segno di debolezza da parte di Giorgia Meloni questo provvedimento, che non era peraltro nei programmi, non mi sembra. Si può, come diceva un ospite prima, equiparare i $5,000 di Trump? Che cosa ha voluto dire e fare oggi Giorgia Meloni, al di là del taglio che abbiamo visto del bollo auto?
6: Allora, secondo me è un segnale per dimostrare che non è nell'angolo preoccupata, cioè vuol far vedere che lei comunque è vicina al sentire della gente che sta pagando le conseguenze del caro benzina, del caro gasolio, frutto del caro regalo che gli ha fatto il suo amico Donald Trump, bombardando a caso altri paesi. Tutto questo è frutto del delirio di quest'uomo, e lei, noi tutti stiamo pagando le conseguenze. Lei, visto che le conseguenze sono economiche, gioca in anticipo e cerca di, come dire alla gente, vabbè, vi compenso anche togliendovi dei soldi, tra l'altro proprio sullo stesso ambito, parliamo di auto, di mezzi di trasporto, quindi insiste proprio su quel tipo di settore. Chiaramente la prima domanda che gli hanno giustamente posto sembra una mossa da elezioni anticipate, no? Metto i soldi nelle tasche degli italiani perché tra un po' andiamo a votare. Lei ha negato, dice che io voglio arrivare a fine legislatura e tutto il resto. Quando si fanno queste misure, Roberto, però il sospetto è quello, ti tieni pronto perché prevedi elezioni a breve. Lei ha negato con molta forza questo punto.
0: Tu dici che dietro a questa manovra, insomma, questa Meloni che rivendica quello che è il lavoro commissionato a Giorgetti, diciamolo, ecco, ci sono elezioni dietro l'angolo? Potrebbero esserci elezioni dietro l'angolo?

0: sospetto ti viene, nel senso che di solito quando fai e sono chiaramente misure legittimamente da campagna elettorale. Mi ricordo io, vabbè, Berlusconi era un maestro della materia, no? Tanto che è stato anche evocato ampiamente in conferenza stampa. Renzi con gli 80 euro, in fondo il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Cioè, di solito in Italia le elezioni spesso le vince chi promette soldi. Ultimamente, negli ultimi 20 anni, se riavvolgiamo il nastro, è spesso accaduto questo. Non sempre, ma è spesso accaduto. Lei, ripeto, in conferenza stampa ha detto che vuole arrivare a ottobre, cioè la scadenza naturale. Vediamo, probabilmente sarà anche di parola, però certo che lo tiri fuori adesso mi colpisce. E comunque va ricordato che delle elezioni comunque vada ci saranno a breve, saranno nelle grandi città italiane. Non è la stessa cosa delle politiche, il voto comunale è un po' diverso da quello di consenso delle politiche, però vanno a voto ovviamente tutte le principali città italiane. Io credo che si speri anche in quell'effetto, in quelle urne lì, no? Credo che insomma verrà evocato anche nei comizi che faranno i vari candidati, che loro sono supportati da una maggioranza, da un governo che fa questo tipo di misure. Quindi un eventuale ricasco elettorale lo proveranno comunque ad averlo, no? Però secondo me il principale messaggio è far vedere che il governo non è nel pantano, che il governo non è fermo e che, come dicevi giustamente tu all'inizio, lei non è ferma e controlla tutto, perché come hai detto giustamente oggi ha detto fermi tutti, venite con me, fate i bravi bambini perché qui insomma la preside sono io. Mi colpiva la faccia di Giorgetti seduto accanto con la sua storica aria da cartone. Ma se è uno che sa sempre schivarli bene i fuochi, come sai, e sta lì con quella sua aria da cartone,
1: sì.
0: Con quella sua aria da gattone di marmo che fa finta di sonnecchiare, se li guardava lui che tiene i conti e che adesso gli è, come dire, e quindi insomma la scena oggi era abbastanza divertente, insomma la conferenza stampa così frizzantina non la vedevamo da un po' dalle parti di Chigi, ecco. No, questo sì, devo dire, la scena ci mancavano, sì,
1: come sempre precisissimo. Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, grazie Luca, davvero buon lavoro.
0: Ciao Roberto, buonasera a tutti, ciao, grazie, ciao.
1: Ecco, e naturalmente saprete che domani non saranno certo carezze sul Fatto Quotidiano per il governo, ma come sempre io sento tutti, destra, sinistra, centro, anche chi gli altri non amano sentire, quindi non potete dire niente. Ah, quanti messaggi che state mandando, dopo ne leggo un pochettini, 334 11 11 622, tra poco.

0: Buonasera Poletti, mi permetto una critica al dottor Cazzullo. Come si fa a paragonare la mancata ricerca delle risorse in Basilicata nell'Adriatico con quello che è successo all'Ilva? Allora, per quanto riguarda le risorse, è vero, bisognerebbe continuare a esplorare e, se scientificamente e geologicamente sicuro, perché no andare a recuperarle. Per quanto riguarda Taranto e l'Ilva, insomma, fare affermazioni così semplicistiche della serie cosa vogliono i tarantini, insomma, vogliono rifarsi con i giochi del Mediterraneo, quando in ballo c'è la salute ed è conclamato, è stato provato scientificamente a livello sanitario tutti i problemi legati ai particolati, all'inquinamento generati dall'Ilva, insomma, mi sembra veramente, diciamo, che non si confà la levatura del professore, ecco. La vuol dire, a Taranto vuol dire decidere se avere uno stipendio e avere anche un cancro, piuttosto che cercare alternative, anche qualora la realtà non le fornisca, ecco. Buonasera Davide da Monza.
1: E buonasera Davide, è molto serio il suo ragionamento, la correggo solo sul cognome, e Cazzola non Cazzullo, per il resto lei ha sollevato dei temi che assolutamente sono interessanti e utili al dibattito. Sono convinto che il nostro economista non li ha affrontati perché io gli facevo fretta col tempo, ecco. Saluto il collega Fabio Dragoni di Libero, buonasera Fabio, ben ritrovato.
2: Buonasera Roberto, mi chiameresti delle battute fra Cazzullo e Cazzola, ma mi trattengo.
1: Eccoci qua.
2: Perché tu ti sei trattenuto, Giovanni?
1: Ma insomma, ci conosciamo da qualche anno, quindi.
2: La battuta greve goliardia.
1: Non la facciamo. Allora, Dragoni, parliamo di questa colpo sorpresa della Meloni che Zacca abolisce con delle limitazioni che abbiamo detto. Poi risentiremo anche la conferenza stampa. Quindi avrete modo, per chi si è sintonizzato adesso, di risentire le parole della Premier, ma anche la parte delle domande dei giornalisti. Allora, Fabio. Perché questo colpo di scena? Cosa c'è dietro?
2: Allora, diciamo innanzitutto, va detto che è una vittoria di Forza Italia, perché io ho sentito domenica il presidente della regione Calabria, Occhiuto, alla convention dei giovani, che ha fatto un discorso illuminante. Ha detto: noi dobbiamo batterci per l'abolizione del bollo auto. Perché? Se noi diciamo agli italiani abbassiamo l'aliquota del secondo scaglione IRPEF dell'1,5%, stai già dormendo, anche perché poi le tasse, c'è il conguaglio a fine anno, le detrazioni, le deduzioni, è una cosa che non vedi subito. Invece, se noi aboliamo il bollo auto, l'automobilista se ne accorge subito, ed aveva ragione. E devo dire che secondo me quel discorso ha fatto breccia. E oggettivamente ha molto senso. Vista da un punto di vista politico, è una misura di grande impatto. Perché, Roberto, è una misura di grande impatto? Si dice che i veicoli interessati siano intorno a 14 milioni. Quindi si accorgeranno in tanti di una cosa di questo genere. Poi, mediamente, è un'abolizione di 200 euro. E non sono spiccioli, 200 euro. Cioè, non è una misura simbolica. Cioè, già dire ti tolgo il bollo per 200 euro, è una roba. Se invece dice abbassiamo le accise dello 0,2, pensi sempre, sì, le abbassano dello 0,2, però poi alla pompa le rialzano, una cosa e un'altra, e non ce ne accorgiamo. Quindi questa è vero che è una misura per il momento solo per il 2027. Io dico per il momento, sai perché, Roberto?
1: Prego, prego.
2: Per due motivi. Primo, Dragone, perché viviamo in un mondo di regole europee, per cui quando fai una misura di questo tipo non la puoi mai inizialmente rendere strutturale subito, anche per gli anni a venire, perché i bilanci sono pluriennali, poi parte tutta una giostra, allora un confronto con Bruxelles. Quindi facciamolo per un anno soltanto. Però io dico anche che un governo che fa una roba del genere per un anno soltanto, poi difficilmente può tornare indietro, perché se torni indietro poi è come se mettessi una tassa di 200 euro sulle persone. Quindi io sono ragionevolmente convinto che questa misura possa diventare strutturale. Di sicuro è una misura di grosso impatto, perché la vedono tutti. E sicuramente poi sarei curioso di vedere se questa misura fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento in un articolo singolo. Cioè, io vorrei vedere chi è che dice no. Cioè, capito?
1: Chiaro. Grazie, bella provocazione. Grazie a Fabio Dragoni di Libero, grazie davvero.
2: Ciao.
1: Fabio, grazie. Corro perché ho il GR delle 19. Non prima di aver letto questo messaggio. Ciao giornale radio, io sono un agente di commercio che vende macchine nel settore industriale che in una crisi pazzesca. Ho una macchina turbo diesel, un pieno mi costa ormai 110 euro a botta. Cosa volete che me ne freghi del bollo? E poi Monica da Roma, sì, è il mancato gettito, come lo si copre? La solita fuffa. Insomma, in tanti siete critici, noi diamo voce ovviamente a tutti e ci mancherebbe, ma la voce più importante è quella del nostro GR che vi invito ad ascoltare, e torniamo subito dopo.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sono le 19 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza e tutti i motocicli, sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Meloni, misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni, prorogato anche il taglio delle accise sul diesel. Discorso sullo Stato dell'Unione, von der Leyen, lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, asse con il Canada come membro associato. L'omicidio di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo Davide Fontana, che nel 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nel milanese. Calcio, al via il cammino del Milan in Europa League. Questa sera i rossoneri ospitano il Benfica a San Siro.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Laura Carchidi e Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio.
12: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
13: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo.
14: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
11: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Violenza sessuale aggravata, con questa accusa i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni e abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela. Fondamentali nelle indagini anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare l'uomo. Ora rinchiuso in carcere. Cambiamenti in vista sul fronte meteo, l'estate sta veramente per salutarci lasciando spazio all'autunno. A partire dalle prossime ore in arrivo un'ondata di maltempo che da nord interesserà poi l'intera penisola. Sentiamo.
15: In arrivo nelle prossime ore sull'Italia una perturbazione nord atlantica che porterà con sé piogge temporali e un brusco calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali. Il maltempo colpirà già questa sera il nord con piogge temporali localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino prealpino e sull'alta pianura padana. Da domani invece la perturbazione si estenderà sull'intero quadrante settentrionale, in particolare su Friuli Venezia Giulia, in forma più localizzata su Veneto e Trentino Alto Adige, colpendo anche le regioni centrali, dove sono attese temperature più basse e frequenti fenomeni temporaleschi. Nel fine settimana invece, a partire da venerdì, il maltempo scenderà dalle regioni del centro al mezzogiorno, dove sono attesi fino a sabato 18 rovesci e forti piogge. A partire da sabato, dai quadranti nord-occidentali, è atteso un primo miglioramento del tempo, grazie all'arrivo dell'anticiclone oceanico. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
11: Calcio in chiusura dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21.
16: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
18: Buonasera Roberto, posso fare un appello a tutti? Allora, per piacere, io non ce la faccio più a sentire "ce l'ha chiesto l'Europa", "ce lo dice l'Europa". Ogni volta che si deve sostenere una tesi di un concetto, che vogliamo dare un rafforzativo a questo concetto e ci sono le circostanze per dirlo, soprattutto gli addetti ai lavori, insomma, quelli che lo fanno per me, "ce l'ha detto l'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa". Basta, basta, basta, basta, basta. Sergio da Milano.

0: E allora tra poco torniamo sul bollo auto, le grandi manovre del governo, l'abolizione del bollo auto. Risentiamo la conferenza stampa della premier Meloni, del vice premier Salvini, di Tajani, del ministro dell'economia Giorgetti. Abbiamo sentito anche le perplessità dei colleghi giornalisti e politici. Una soluzione va trovata, e poi ci sono anche le soluzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico. Adesso ve la spiego per bene. Saluto Andrea Gibelli, che è presidente esecutivo di Ferrovie Nord Milano SPA ed è presidente di ASTRA, l'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale. Allora, Andrea Gibelli, presidente FNM, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, perché siamo arrivati a un momento in cui bisogna guardare oltre. Dopo anni di progettazioni, di burocrazia e quant'altro, sono iniziati sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, nella notte tra ieri e oggi, se non sbaglio, i test dinamici dei nuovi treni a idrogeno, che sono quelli destinati a sostituire progressivamente i convogli diesel. Quindi siamo al futuro con Gibelli, siamo alle soluzioni pratiche. Allora, come nasce, e lei è un pioniere in questo campo, come nasce il progetto dei treni a idrogeno?
1: Sì, è un progetto che nasce nel 2019 per risolvere in maniera contestuale una serie di problemi. Innanzitutto, la Brescia-Iseo-Edolo era una vecchia linea che serviva, diciamo, un'importante valle che ha un grandissimo pregio di natura ambientale e paesaggistica. La necessità classica è quella di elettrificare la linea, ma avremmo dovuto cambiare una serie di gallerie con dei costi enormi, soprattutto sociali, con l'interruzione della linea per anni, e anche ambientali, perché ricordo che la Brescia-Iseo e l'Edolo corre in parte lungo il lago di Iseo, quindi con una fragilità ambientale, certo, importante. C'era stata offerta dal catalogo Alstom un treno con una tecnologia totalmente nuova, quella ad idrogeno, che consentiva e consente di utilizzare la vecchia infrastruttura, penso del Novecento, per treni a vapore, con dei treni che hanno il profilo. Quindi era una soluzione che non modificava l'infrastruttura, consentiva di fatto di utilizzare meglio e in termini ambientali un progetto vecchio oramai di 100 anni. Il tema è diventato importante dal 2020 in poi, quando la progettazione ha imposto la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno da, sì, fotovoltaico, e questo consente la massima sostenibilità ambientale ed energetica, dato che siamo totalmente, quando sarà il progetto a regime, autosufficienti anche sull'approvvigionamento.
0: E allora, 2019 nasce questo progetto dei treni a idrogeno, siamo arrivati al 2026, i tempi sono anche quelli della burocrazia, dello studio, del convincere i non convinti, di fermare in qualche modo le perplessità, motivando la bontà del progetto, le perplessità anche del solito partito dei no, Gibelli.
1: Il solito partito dei no in questo caso è un po' imbarazzante, anche perché stiamo parlando di un progetto totalmente sostenibile sul piano ambientale. Ovviamente i costi sono diversi, ma i costi si ammortizzeranno. Progetti di innovazione che questo paese conosce, sviluppa da anni, la strategia europea dell'idrogeno che tende a coprire il fabbisogno europeo del 10% in 10 o 15 anni. Quindi,
0: certo, però anche lì ci si è messo il partito dei no. Gibelli, facciamo una bella cosa, siccome io sento che lei è in treno e ovviamente li prende anche i treni per lavoro, ci risentiamo in un'altra occasione quando la linea consentirà una conversazione migliore, ma intanto sono iniziati i test di nuovi treni a idrogeno che non sono più solo sulla carta. Linea Brescia Iseo Edolo. Gibelli, in conclusione che diciamo?
1: Nasce la prima Hydrogen Valley in Lombardia, in Val Camonica d'Italia, e siamo molto orgogliosi di questo.
0: Perfetto, un primato della Lombardia, un primato dell'Italia, un primato anche, se mi consente, della politica che è lungimirante, che non cerca solo il consenso immediato. Grazie Andrea Gibelli, presidente Gruppo FNM, alla prossima. E noi tra poco ascoltiamo di nuovo la conferenza stampa della Premier Meloni, le domande dei giornalisti, ma soprattutto voglio voi al 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali.

0: cari ascoltatori, questa è la notizia politica della giornata, destinata a segnare anche le pagine dei giornali di domani e inevitabilmente il dibattito politico dei prossimi giorni. La decisione del governo di tagliare il bollo auto ha determinati requisiti che sentiremo nella conferenza stampa che abbiamo seguito già dall'inizio, ma siccome non tutti ci seguite dalle 17, a proposito vi ricordo che siamo in onda tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, in seconda edizione dalle 22 all'una, e allora siccome non tutti avete sentito le parole della Premier Meloni e soprattutto le domande dei giornalisti in conferenza stampa, ecco che vi ripropongo questo documento.
1: A tutti, grazie di essere qui. Come sapete, tra le principali questioni all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è appena concluso c'erano le misure contro il caro carburante, lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa, con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia, pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi, poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA, 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc, e come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era fino comunque quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kilowatt. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Loto Alfano abbiamo fatto. L'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti, la prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito.
0: Come torneranno quei soldi alle regioni? Perché una delle prime perplessità sta proprio nel fatto che le regioni, a corto di quei fondi, possano aumentare altre tasse. La Premier sembra tranquillizzare su questo, ma sentiremo altro tra poco.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guidare informati.
5: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. A Roma per un incidente, lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni, code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia Bis e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Milano code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est tra Colonia Ovest e Lambrate verso Bologna e da San Donato a Cascina Gobba verso Monza. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera, dottor Poletti. Forse sarebbe stato meglio aumentare di 500 euro il bollo a chi può permettersi una macchina da 300.000 euro. O no? Ma anche 1.000 euro in più. Grazie, serenità, Claudio.
9: Buonasera, dottor Poletti. Sì. Spot elettorale, si capisce, bisogna essere degli idioti per chi pensa che davvero hanno tagliato una tassa. È un annuncio preelettorale fatto praticamente a 6 mesi dal voto, fatto apposta, naturalmente studiato, e poi bisognerebbe vedere pure nel dettaglio chi veramente non pagherà più questo bollo auto. Chiedo scusa per l'affanno, sto facendo un po' di corsetta. Buonasera.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto della conferenza stampa. Forza in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti.
1: Antonio,
2: è una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa Invisa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stato spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica, meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità e sono ben lieto, l'ho detto fin dalla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico che sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
3: Sì, da Ministro dei Trasporti.
0: E allora, naturalmente, adesso è il momento di Salvini, perché insomma anche lui si deve vantare della manovra. Ministro dei Trasporti.
3: Fatto anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo, come Ministero dei Trasporti, stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare, ad esempio, i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai, mai dire mai, e l'economia sta andando bene e quindi non mettiamo limiti ai chi vola e alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento di limatura del super bollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
2: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
3: No, adesso non è
1: che... Fate calmi, che Giorgetti, tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare,
3: però,
1: i nostri risultati
3: già
1: prima
3: in questo momento,
1: anelarne altri.
3: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto, e molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
1: Ministro Giorgetti.
4: Diciamo, era un desiderata questa dell'alienazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente

0: con i miei colleghi. Questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese. Tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana. È una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi, insieme ad altri paesi europei, abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
1: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera. Prego.
2: Allora, prima di sentire i colleghi per le domande dei giornalisti, perché questa era alla fine anche una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, vogliamo ascoltare un nostro ascoltatore, un nostro immagino fedele ascoltatore, che è...
3: Buonasera, salve, sono Ermanno Leonetti da Milano, sindacato.
2: Prego Ermanno, prego Ermanno.
3: Buonasera a voi, Paoletti e gli altri ascoltatori. Sono Ermanno da Milano, che volevo appunto dare un chiarimento a questo tema scottante che sembrerebbe per molti uno specchio delle allodole, ma non lo è ancora. Allora, la cosa più...
2: In un minuto, Ermanno.
3: Prego?
2: In un minuto, se no non riesco a dare la conferenza stampa.
3: Sì, subito. Dico solamente che la cosa più pietosa è che personaggi istituzionali come la Meloni, Tajani e tutto il resto definiscono ancora una terminologia errata sul tema che stanno per affrontare, perché non è definito nulla, come bollo e non come tassa. Bollo di circolazione esisteva anni dietro, oggi questa è una tassa di possesso che va alle chiaramente i possessori.
2: Ho capito, insomma, lei si aspetterebbe più precisione dal mondo della politica. So che potrebbe continuare, che è molto informato, ma le invito a chiamare in un'altra trasmissione, sempre delle mie, perché tra pochi istanti devo mandare il proseguo della conferenza stampa, sennò il tempo corre. Grazie. Brano e torniamo.

0: forza con la parte della conferenza stampa. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Buonasera Presidente. Buonasera. Senta, le volevo chiedere a proposito della misura del bollo, che questa misura potrebbe essere percepita come, diciamo, una mossa elettorale o come una manovra che possa, diciamo, avvicinare verso il voto anticipato. Allora le chiedo se, visto che c'è un dibattito in corso in questo momento, se lei si sente di escludere diciamo la scadenza prematura della legislatura a ottobre 2027, o se invece tra le possibilità quella del voto elettorale. Lei prima ha fatto l'esempio dell'annuncio sulla casa, che infatti arrivò durante un dibattito a poche settimane dal voto, no? Quello che lei prima ha evocato. Quindi le chiedevo, appunto, alla luce di questa possibile percezione, se per lei la durata del governo resta quella della scadenza naturale. Grazie.
2: Grazie.
3: Allora, quando ho fatto il riferimento al governo precedente non avevo collegato, diciamo, i giorni nei quali questo si svolgeva, ma la mia risposta su questo è sempre stata molto chiara. Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
4: Assolutamente.
3: Leggo ogni giorno, approfitto, Canettieri, delle ricostruzioni che io davvero non so da dove possano muovere su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare. La prima volta lo lessi, che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei Ministri, un altro po', è un tema che è tornato e continua a tornare. Ma io sono sempre stata molto chiara, ok? Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura. Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare. E finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che secondo me i cittadini meritano. Questo non vuol dire che da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una, governare è governare, cercare di dare delle risposte. Quindi vi prego di non interpretare i provvedimenti del governo come dei provvedimenti che sono diciamo che guardano a interessi di carattere elettorale. Questo lo hanno fatto altri in altri tempi, ne stiamo ancora pagando il conto. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le risposte che siano il più possibile efficaci. Su questo abbiamo molto discusso e vi ho spiegato perché siamo arrivati a questa soluzione ai problemi che ci si pongono davanti, e intendiamo continuare a governare, e io intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna.
5: Posso fare una chiosa? Berlusconi annunciò in campagna elettorale che avrebbe tolto l'IMU, non è che tolse l'IMU in campagna elettorale, poi lo tolse il governo dopo, quindi mantenne una premessa fatta in campagna elettorale. Qui non è una promessa, qui è una decisione presa dal governo, quindi non c'è nessuna promessa.
6: È stato evocato,
5: è la filosofia, non è che è stato evocato perché la campagna, lo disse in conclusione della campagna elettorale, posso, essendo stato portavoce
3: di Berlusconi. È stato anzi utile, diciamo, smontare il rischio di questa ricostruzione. Il riferimento a un provvedimento che aveva la stessa filosofia, la stessa ratio, ecco, non a quando, non neanche ricordo esattamente quando fu fatto rispetto al contesto politico del tempo.
7: Malfetano, La Stampa, prego.
8: Presidente, buonasera. Ministro, buonasera.
3: A lei.
8: La legge elettorale tornerà alla Camera tra pochi giorni, sostanzialmente, e pensa di porre la fiducia, pensate anzi, di porre la fiducia sul testo, e inoltre, qualora l'emendamento sulle preferenze o l'intero testo non dovessero ottenere, diciamo, il benestare dell'Aula, pensa di dimettersi? Grazie.
3: Beh, le due cose sono collegate, come lei sa, Malfetano, quindi la questione è questa: quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera nella scorsa passaggio appunto alla Camera dei Deputati, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno, e anche qui voglio dire che sono contenta di una legge elettorale, e quindi devo ringraziare il Parlamento soprattutto per il lavoro che ha fatto, perché sa che il governo c'entra fino a un certo punto da questo punto di vista, per una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere, che consentirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare. Rispetto a leggi che abbiamo visto in questi anni, ricordo che le preferenze, per quelli che si lamentano, tornano in Italia dopo, per l'elezione del Parlamento, dopo circa 33 anni, se non vado errata, e insieme a una serie di intenzioni, una legge complessiva che consente ai cittadini di scegliere tanto e che fa quello che può per evitare che possano esserci di nuovo governi costruiti diciamo nel palazzo, o governi che non durano il tempo di un anno, ecco, mi pare che sia un passo in avanti del quale beneficeranno tutti, guardi. Perché non è, differentemente da quello che si dice, una legge costruita per favore. Io non ho mai creduto che le leggi elettorali potessero favorire questo o quest'altro. È una legge della quale beneficia chi vince le elezioni, se le vince. Perché chi vince le elezioni può governare, può avere i numeri per governare, e perché chi vince le elezioni tendenzialmente lo fa perché ha un mandato dei cittadini. E le garantisco che questo fa la differenza, lo abbiamo dimostrato in questi anni. Quindi sono anche molto contento del lavoro che è stato fatto da questo punto di vista.
2: Antonio Atte, ADN Cronos, grazie. Prego Atte.
4: Buonasera Presidente, in questo Consiglio dei Ministri ovviamente si è parlato di energia, e quando si parla di carburanti, energia, non si può non parlare del conflitto russo-ucraino. A proposito di questo volevo chiederle, è presente anche qui il Vice Premier Salvini, che idea si è fatto dell'incontro che c'è stato tra il Vice Premier e l'ambasciatore russo a Milano, se era al corrente, se è una mossa che condivide anche alla luce di quello che sta succedendo nei cieli europei, dove cito in particolare il caso del drone che è stato abbattuto in Lituania. Grazie.
3: Guardi, per quello che riguarda l'incontro a cui partecipa, che poi è qui, insomma, quindi chiaramente se ne può parlare direttamente con lui, l'incontro che nasceva come incontro con le aziende italiane che operano in Russia, la trovo la cosa più naturale del mondo. Ricordo che noi abbiamo al Ministero degli Esteri un tavolo permanente convocato da due anni sulle aziende che operano in Russia. Perché? Perché voi sapete che ci sono delle sanzioni che colpiscono determinati settori, ma non è mai intervenuto un divieto assoluto di fare attività in Russia, no? Quindi chiaramente noi che seguiamo le aziende del sistema Italia in qualunque contesto, in qualunque difficoltà, seguiamo anche queste. E quindi, come lo fa il Ministero degli Esteri, se il Vice Premier Salvini vuole organizzare con loro un'iniziativa, secondo me non c'è niente di strano. E le dirò di più, in realtà non c'è niente di particolarmente strano neanche sulla presenza dell'ambasciatore russo, perché noi abbiamo una presenza diplomatica russa regolarmente accreditata in Italia. Noi non abbiamo chiuso i rapporti diplomatici con la Russia, questo penso che sia chiaro a tutti, e quindi accade, diciamo, che questa presenza diplomatica regolarmente accreditata parli con le autorità italiane. Dov'è il tema che a me interessa? Il tema che a me interessa è che il messaggio
0: qualche istante che
3: materia,
0: comunque
3: non sia stata chiara.
0: Ripristiniamo, ecco, perfetto. All'inizio ripristiniamo il collegamento.
3: Ovviamente anche di incidere rispetto a un percorso che è molto complesso e a un andamento del conflitto che è molto complesso, anche se io leggo, diciamo, le continue provocazioni russe come una forma in realtà di nervosismo, ecco, come se si volesse spostare l'attenzione su un conflitto che non va come dovrebbe andare. Io l'ho sempre letto così, le continuo a leggere così, ma sicuramente per l'Italia è importante, se vuole avere un ruolo, che continui ad avere una posizione chiara, e questo non è mai venuto meno.
2: Noi siamo già in ritardo di 4 minuti, prendo l'ultimo, Presidente, se lo consenti, con Ciriaco di Repubblica, e poi chiudiamo. Grazie.
9: Presidente, buonasera Presidente, buonasera, sono delle grafiche per rispettare questa indicazione, le vorrei chiedere se si sente dire fin d'ora mai con Vannacci.
3: Guardi, ho già risposto a questa domanda in varie occasioni, posso dirle questo. Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra, e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Ecco, questo è il tema che a me interessa.
2: Bene, grazie a tutti.
3: A voi.
2: Buona serata. Grazie.
10: viva.
0: E allora tocca anche a me ringraziarvi per l'ascolto. Tre ore meravigliose di attualità in vostra compagnia. Vi ho proposto la conferenza stampa anche perché domani troverete dei titoli sui giornali che a questo punto avete le armi per poter valutare. E il giornale radio non finisce qui, naturalmente sono tutti gli altri programmi a seguire. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia un particolare ringraziamento a Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, oggi più che mai perché ho fatto in modo che rivoluzionassero la scaletta adattandola agli eventi degli ultimi minuti. Quindi grazie a voi, grazie al pubblico. Linea Francesco Massardo per il timone del 20.
11: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Sono le 20.
15: Giornale Radio News.
16: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
17: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
18: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana. E di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
16: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
19: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
16: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri in versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica, inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
10: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
20: Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
22: Eccoci qua, ben ritrovati, una buona serata da parte di Francesco Massardo. Sono le 20.07 di questo 16 di settembre, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio. Come sempre chiudiamo insieme la giornata che abbiamo dedicato alla diretta, ricapitoliamo i fatti del giorno, facciamo le nostre analisi e ci proiettiamo sul domani. Saluto Giorgio Perselli in regia. E allora, noi siamo pronti a cominciare anche questa sera. Il fatto politico del giorno per quanto riguarda il nostro paese è certamente la sospensione del bollo per alcune auto e per le moto. L'ultima mossa del governo, occorre in tal senso fare anche opera di divulgazione lessicale, diciamo così, perché si sente in giro anche dagli stessi protagonisti il termine abolizione del bollo. Beh, in realtà si tratta di una sospensione, visto che l'esenzione vale solo per il 2027, poi verosimilmente potrebbe essere reintrodotta. Insomma, immaginate se quando hanno abolito la schiavitù, ecco, negli Stati Uniti avessero detto l'abbiamo sospesa solo per un anno. Sono due cose molto diverse, è comunque una buona notizia. Tra le altre notizie, anche lo saprete, insomma, l'assurda storia di Revolut, la banca britannica che è stata truffata, e gli hacker hanno rivendicato adesso la violazione, e tra le varie cose che hanno detto sostengono di avere in mano i dati della polizia italiana. Tra poco facciamo un recap anche su questa vicenda. Poi abbiamo un sacco di scenari internazionali da tenere monitorati e anche insomma i commenti sul discorso molto importante di questa mattina di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione. Allora, questi sono i fatti del giorno, noi vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp e intanto ripartiamo dalla musica, caro Giorgio Berselli, in versione DJ. Ci ascoltiamo Lenny Kravitz, questo primo brano di questa puntata del nostro timone si chiama Human.

0: sei un grande Francesco, ti seguo anche su Mappamondo, ma io vorrei proporti una riflessione. In questo paese, in Italia, si parla sempre solo di calcio, c'è gente che si lamenta che il 16 settembre non ha ancora fatto l'asta del fatto a calcio. Questo è incredibile, quando nel mondo ci sono le guerre, c'è lo Strootman di Hormuz che continua a crearci dei problemi, nessuno vuole fare niente. Questa è la mia riflessione. Grazie Francesco, grazie redazione, Kevin da Bolza.
1: E allora, insomma, saluto anche quello che evidentemente dall'accento sembra essere un mio conterraneo, che ci riporta all'amara realtà, un'amara realtà che qui al timone delle 20 riparte anche dalla strana vicenda che riguarda Revolut, un gruppo di hacker che si fa chiamare I'm not a villain, che significa non sono un cattivo. Contattato dal Financial Times tramite Telegram, ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, sostenendo di aver ottenuto dati riservati di quasi 700 clienti. Si tratta di un'operazione che va ben al di là di un attacco ibrido. Ha compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. Il gruppo afferma adesso di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Per mesi gli hacker si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni. Insomma, si tratta di un vero e proprio scandalo destinato a far parlare anche nelle prossime ore. Le richieste ricevute dalla banca erano arrivate tramite il sistema PEC italiano, appunto, con scambi proseguiti per diversi mesi, e nel mirino sono finiti 680 clienti di 33 paesi, quasi tutti europei, dalla Svizzera alla Germania, alla Spagna. Vedremo che cosa accadrà in tal senso. Dobbiamo anche parlare di musica in qualche modo quest'oggi, e di un artista tra i più amati al mondo, almeno fino a qualche ora fa. Parliamo infatti di Ed Sheeran, travolto dall'addio di diverse figure appunto a lui legate, che si sono ritirate dal suo tour americano in seguito alla sua presa di posizione nei confronti del rapper Macklemore e delle sue esternazioni favorevoli, diciamo così, alla causa palestinese. Sheeran ha detto di essere profondamente addolorato dal conflitto in Israele, ma già utilizzando la parola conflitto dimostra di non essersi particolarmente informato negli ultimi mesi. Non so se rappando, ma a tal proposito ascoltiamo la copertina del nostro Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, è una bufera in piena regola che ci dimostra comunque che la canzone fa ancora politica. La vicenda è intricata, ma ha come protagonista Ed Sheeran, cantautore irlandese molto in voga. O per meglio dire, il rapper Macklemore, nome artistico di Ben Haggerty, che sarebbe dovuto salire sui palchi con Sheeran nelle prossime date di una densa tournée americana. Accade che nel corso di un'esibizione nel New Jersey, Macklemore pronunci frasi a sostegno della Palestina e del popolo palestinese. Tanto è bastato ai promoter del concerto, in particolare a Messina Touring Group, per uscire dal programma. Fra coloro i quali hanno dichiarato di non essere disponibili a ospitare concerti con Macklemore sul palco, c'è anche e soprattutto il patron del Gillette Stadium di Foxborough, Robert Kraft, già frontman dei New England Patriots. Sì, esatto, il proprietario dello stadio dove Sheeran si sarebbe dovuto esibire in una doppia data, il 25 e 26 settembre, che ha fatto riferimenti ad alcuni commenti offensivi contro gli ebrei del rapper. Sheeran, che si è trovato subito nell'occhio del ciclone, in un lungo post sui social si è espresso, ha parlato di una decisione non sua e comunque indipendente dalla sua volontà. Ma il problema è arrivato dopo. In dissenso con la decisione, alcuni importanti turnisti di Sheeran hanno annunciato un passo indietro per esprimere solidarietà a Macklemore. Così hanno fatto i Beoga, una formazione folk che da anni collabora con il cantautore irlandese. Prima di loro il cantautore Aaron Rowe e subito dopo, a cascata, il gruppo danese Lucas Graham, che ha sollecitato la necessità necessità di parlare delle guerre e delle loro vittime civili senza interferenze da parte del potere economico. Così ha fatto anche Finneas, fratello e collaboratore di Billie Eilish. Ha motivato il suo ritiro con la volontà di non rimanere in silenzio davanti a una vicenda che considera legata alla libertà artistica. Ma a rompere definitivamente gli argini della polemica è stato Roger Waters, il bassista e storico frontman dei Pink Floyd, è infatti da tempo impegnato a favore della causa palestinese e non ci è andato giù per la leggera. Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che fanno la cosa giusta, come il rapper Macklemore, e poi ci sono gli stronzi, perdonate il francesismo, che fanno la cosa sbagliata. Una vicenda che promette di far parlare ancora di sé. A te la linea, Francesco.
1: E grazie dunque a Michele Ceci per la sua copertina. Una flash news però particolarmente importante, è arrivata veramente pochi minuti fa. La Fed, la banca centrale americana, ha rialzato i tassi di 25 punti base, una decisione a suo modo storica, è la prima volta in 3 anni, scelta arrivata nella terza riunione del board con il nuovo presidente Kevin Warsh. Il costo del denaro sale dunque dalla forchetta tra il 3,5 e il 3,75% a quella tra il 3,75 e il 4%, decisione insomma che da un punto di vista economico e politico è particolarmente rilevante. Noi tra poco andiamo verso il Regno Unito, percosso dai venti dell'indipendentismo, ma intanto ripartiamo dalla musica. Sky Newman su Giornale Radio con questo brano, Man of the House.

0: E allora eccoci qua, insomma, pensavo di non amarti ma lo faccio, diceva questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Si potrebbe totalmente capovolgere il concetto per parlare, insomma, del documento con cui Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno annunciato che il tempo di Westminster sta per finire, per approfondire il tema che, insomma, ha un potenziale chiaramente esplosivo, ma va certamente contestualizzato. Siamo qui al timone in collegamento con la professoressa Giada Lagana, che insegna nel Dipartimento Politics all'Università di Cardiff, nel Regno Unito e nel Galles. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, proprio a Cardiff è stato siglato questo memorandum di sfida alle istituzioni centrali britanniche, soprattutto al Parlamento di Westminster, alla presenza dei tre premier, diciamo così, lo scozzese John Swinney, il gallese Run Yorworth e la nordirlandese indipendentista Michelle O'Neill, che mettono nero su bianco in un documento i loro propositi di autodeterminazione. La prima domanda sorge dunque spontanea: la dichiarazione di intenti, come dire, è chiarissima? C'è qualcosa di più, perché ci sono dei limiti, insomma, costituzionali, peraltro diversi da un paese all'altro?
1: Certo, allora io inizierei soprattutto dicendo che è un gesto assolutamente simbolico e unico nella storia del Regno Unito e soprattutto nella storia del Regno Unito dopo la Brexit, dopo il 2016, ma di per sé non cambia i limiti costituzionali. Anzi, l'accordo di Cardiff dice esplicitamente di non essere giuridicamente vincolante e di non modificare i poteri dei governi. E il suo interesse quindi è piuttosto politico e istituzionale. Quindi siamo in un momento nel quale le unità territoriali del Regno Unito decidono di instaurare o reinstaurare delle relazioni orizzontali e verticali tra di loro senza passare per Londra. E questa la cosa più nuova, la cosa più rivoluzionaria, se vogliamo parlare così, e che potrebbe contribuire gradualmente a cambiare il futuro costituzionale del Regno Unito. Poi c'è il discorso per l'Irlanda del Nord, che è leggermente diverso per quel che riguarda lei invece della Scozia e del Galles.
0: Sì, perché insomma l'Irlanda del Nord ha la possibilità, ed è prevista da un trattato di pace vero e proprio, di determinare il proprio destino attraverso un referendum. E proprio su questo vorrei andare, nel senso che fa notizia anche il fatto che movimenti che sono sempre esistiti, ricordiamo il referendum scozzese, insomma, di ormai un po' di anni fa, sembrano forse per la prima volta uniti. Questo aggiunge forza a questa domanda, diciamo, di autodeterminazione.
1: Certo, assolutamente, ed è forse la seconda novità più interessante di quanto è avvenuto a Cardiff: la creazione di una rete più selettiva e anche politicamente affine, perché qui abbiamo quindi il Plaid Cymru, che è il partito principale e nazionalista gallese, l'SNP scozzese e il Sinn Féin, che quindi si affiancano tra di loro in una cooperazione governativa e anche molto più selettiva. Quindi non è sicuramente la prima cooperazione nella storia, ma è interessante chi viene incluso, con quale agenda e senza Londra come intermediario.
0: E questi sono scenari che poi rischiano, come dire, di evolversi separatamente, ma che partono da un punto comune. C'è da dire, e chiuderei con questo, che in questo documento viene dichiarato che l'avvenire di questi tre territori è dentro l'Unione Europea. E qui torna il tema della Brexit. Ricordiamo che la Scozia soprattutto, ma anche l'Irlanda del Nord, avevano votato a maggioranza per il Remain nel lontano 2016. Può essere anche visto come un uso un po' strumentale per strizzare l'occhio anche a Bruxelles, o effettivamente sono territori particolarmente europeisti?
1: Allora, non parlerei magari di un semplice strumento retorico, perché Io penso che in questo caso l'Europa serva anche per raccontare il cambiamento costituzionale non come chiusura o isolamento, ma come una diversa collocazione delle proprie nazioni dentro reti più ampie. Quindi le menzioni all'Europa sono anche un modo per dire esistiamo come nazioni e che possiamo avere credibilità a livello più internazionale. Quindi il messaggio è maggiore autogoverno, ma allo stesso tempo maggiore cooperazione internazionale. Quindi l'Europa certamente ha una funzione di legittimazione politica post Brexit per queste unità territoriali, per questi governi, ma è anche pensata come spazio politico di cooperazione, policy learning e relazioni esterne per un possibile futuro e soprattutto per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, anche in questo caso.
0: Infatti proprio in un flash chiuderei sul tema dell'Irlanda del Nord, magari molti non lo sanno, insomma lo Sinn Féin, che è il partito che ha come obiettivo fondamentale la riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, sarebbe anche quello un modo in qualche modo per rientrare nell'Unione Europea, è al governo, ma si tratta di una cosa abbastanza nuova, innovativa per un paese che è stato per lungo tempo invece governato dal fronte opposto, quello favorevole alla permanenza nel Regno Unito.
1: Assolutamente, è la prima volta nella storia che il Sinn Féin è oltretutto il più grande partito sull'isola d'Irlanda, non soltanto in Irlanda del Nord, e quindi la partecipazione di Michelle O'Neill, che nonostante l'Irlanda del Nord, l'esecutivo nordirlandese, non ha sottoscritto l'accordo di Cardiff, era simbolica per questo futuro cambiamento, anche perché di base, come è stato detto prima, l'Irlanda del Nord è l'unica unità territoriale del Regno Unito che non ha bisogno del semaforo verde da Westminster per poter decidere del suo futuro, ma fa parte delle provisioni dell'accordo di pace del 1998. Quindi tutto ciò e il riavvicinamento all'Europa sicuramente sono segnali fortissimi anche durante praticamente la stessa settimana della visita di Trump.
0: Eh sì, peraltro si è espresso sul tema, forse mancando un po' di quella sensibilità a cui eravamo abituati da parte dei presidenti americani, ma un'altra bella gatta da pelare, diciamo così, per il neo premier Andy Burnham. Ringrazio molto la professoressa Giada Lagana per essere stata con noi in collegamento e averci aiutato a meglio comprendere la portata di questo documento, che ha comunque un documento storico, quantomeno per il Regno Unito. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto e tornare tra poco, c'è la pagina di politica interna, ma dobbiamo anche occuparci di Europa, quella vera e propria, e commentare il discorso di questa mattina di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: Ed eccoci qua di nuovo insieme, 20 e 33 su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. E allora proseguiamo, ripartiamo e andiamo avanti fino alle 21. Facciamo chiarezza anche sull'ultima mossa da parte del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti. Intanto il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 di ottobre, praticamente a giorni alterni. Il governo proroga il taglio delle accise e il blocco di Schengen con la Spagna. Viene però abolito, insomma viene utilizzato questo termine, il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo però viene al momento circoscritta, diciamo, al 2027 e riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Quindi, insomma, se avete sia l'auto che la moto, non fate festa doppia. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise poi si vedrà. Questo ha spiegato la Premier in conferenza stampa. Per quanto riguarda appunto il bollo, Meloni l'ha definita una delle tasse più odiate dagli italiani e dunque rivendica questo risultato, e non manca mai anche una sferzata, forse non del tutto necessaria in realtà, agli avversari. Dice: altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Detto che le due cose peraltro potrebbero pure coesistere e non si escludono l'una con l'altra, e quindi insomma arriva comunque una novità importante in vista del 2027, l'anno delle elezioni. Questo ovviamente non sfugge a nessuno. Ripartiamo dalla musica, poi ancora politica, con il focus che si sposta su Bruxelles. One Republic, intanto questa è Stop and Stare.

0: Allora ripartiamo qui al timone con l'analisi nella nostra pagina politica. Lo Stato dell'Unione oggi giustamente in prima pagina, 5 punti chiave, diciamo così, nel discorso piuttosto lungo di Ursula von der Leyen, che ha toccato alcuni dei temi insomma più urgenti del momento, dal clima all'intelligenza artificiale, passando per la difesa e insomma in generale i toni utilizzati sono quelli di una fase di svolta, almeno dal suo punto di vista, per l'Europa. In mezzo anche poi il momento più clamoroso della giornata, la proposta di creare uno status su misura di associate membership, di membro associato, diciamo, dell'Unione Europea per il Canada. In collegamento con noi abbiamo l'onorevole Enrico Borghi, senatore di Italia Viva. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, servirebbe tempo per analizzare punto su punto l'intero discorso di Ursula von der Leyen. Le chiedo, come dire, per cominciare una sorta di valutazione complessiva. I toni utilizzati sono toni che impongono una certa urgenza su vari fronti per un'Europa, diciamo così, più compatta, detto che basta guardare quello che accade a Schengen, su Schengen tra Italia e Spagna, tanto per citare un esempio a caso, per dimostrare che poi il rischio è che von der Leyen si giri in cerca del suo esercito e non trovi nessuno.
1: Ma innanzitutto è un discorso che tiene conto di una constatazione, e cioè che la gestione delle conseguenze, delle complessità delle tre grandi rivoluzioni o crisi che dir si voglia che stiamo attraversando, quella digitale tecnologica, quella energetico ecologica e quella geopolitica, impongono un salto di qualità da parte dell'Europa e impongono che quella sia la scala nella quale affrontiamo, governiamo, prendiamo di petto l'esigenza di coniugare le questioni fondamentali della libertà, della democrazia, dello sviluppo con il futuro e non con il rimpianto del passato. Naturalmente tutto questo significa una riforma dell'istituzione, ecco, quello che è mancato, se devo proprio andare a trovare un accento di quello che ci si attenderebbe, ma è conseguenziale rispetto alle cose che lei ha detto, è l'aspetto istituzionale, cioè non si va nella direzione di fare quello che lei ha tratteggiato se non si fanno gli Stati Uniti d'Europa, cioè se non si mette insieme un nucleo di paesi che condividono alcune funzioni essenziali e fondamentali, e qui il tema della sicurezza, della difesa, della politica estera diventa di una evidentissima attualità. E questo però rimanda alle responsabilità politiche di chi, come ad esempio il governo Meloni, ritiene invece che siano le nazioni, gli stati-nazioni, il futuro dell'Europa e non gli Stati Uniti d'Europa. E su questo io credo si giocherà anche la partita elettorale dell'anno prossimo. Io pavento il rischio che se immaginiamo di rinchiuderci ognuno nel proprio Stato, rischiamo di fare la fine dei principati italiani rinascimentali che venivano spazzati via dagli imperi dell'epoca. Allora c'erano Austria, Spagna e Francia, oggi ci sono Russia, Cina e Stati Uniti. Però cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia da questo punto di vista. Per quel che riguarda il Canada, che anche qui è stato fortemente criticato dagli esponenti,
0: non sono mancate polemiche, esatto,
1: della destra, perché evidentemente continuano a sentirsi più affini a Donald Trump che non all'afflato europeista. Si tratta invece di un'apertura molto significativa, perché è di tutta evidenza innanzitutto che c'è una capacità di attrazione da parte di un'Europa che, ancorché limitata, scalcagnata, con tutti i suoi problemi, continua ad essere un punto di riferimento sui temi dei diritti, delle libertà e della libertà di commercio, che è la base sulla quale noi cresciamo e assicuriamo, come dire, il nostro livello di prosperità, che con tutti i nostri problemi è un livello di prosperità superiore ad altre realtà del mondo. L'interlocuzione con il Canada da questo punto di vista va in quella direzione. Non dimentichiamoci che la reazione ai dazi di Trump per quel che riguarda l'elemento europeo è stato un rafforzamento col Canada ed è stata l'approvazione del Mercosur.
0: Sì, oltre che un accordo che con l'India che significa appunto diversificare, diciamo. Le chiedo insomma sempre riguardo ovviamente a questo discorso, resta il tema che l'Europa è scossa da movimenti interni, diciamo così. La prospettiva che magari tra qualche mese possa esserci un governo diciamo euroscettico in Francia e una crescita esponenziale di Alternative für Deutschland in Germania, e sappiamo che la Francia e la Germania sono, come dire, il cuore dell'Unione Europea, non è così campata in aria. Trova che von der Leyen si sia un po' tenuta alla larga da

0: esplicito. Dopodiché è chiaro che noi stiamo vivendo un periodo storico di sconvolgimenti geopolitici, tecnologici, climatici, sociali, e stiamo vivendo un fenomeno in cui la guerra ibrida, l'influenza strategica di stati avversari influenzano tutti gli ambiti della nostra società. Credo che noi dobbiamo avere gli occhi bene attenti e ben aperti su quello che sta accadendo, perché se non sapremo fare un salto in avanti dal punto di vista di una maggiore soggettività europea, non potremo rimanere fermi con l'attuale status quo. Faremo un salto indietro, ma nel momento in cui facciamo un salto indietro rischiamo di essere mangiati da altri più grandi di noi.
1: Le chiedo, insomma, in conclusione, perché poi l'Europa è fatta anche dall'Italia, è chiaro che Giorgia Meloni si è ritrovata a ricoprire un ruolo spesso decisivo nel far partire o non far partire alcuni progetti europei, sarà un tema che entrerà in campagna elettorale, detto che anche nel campo largo, per così dire, non tutti hanno la stessa visione sugli Stati Uniti d'Europa.
0: Ma io credo che il minimo comune denominatore del centro-sinistra sia la declinazione europeista delle politiche, anche di quelle più complicate. Penso ad esempio al tema della difesa, cioè il tema del rilancio di una difesa europea e non di una costruzione nazionalistica degli apparati di difesa militari. Oggi noi abbiamo 27 eserciti, ma una spesa complessivamente priva di efficacia, perché abbiamo 14 sistemi di difesa complessivamente all'interno di questi 27 paesi, e ci interfacciamo invece con paesi che ne hanno uno, con un'unica linea di comando e con un'unica catena di gerarchia. E quindi da questo punto di vista la declinazione di un europeismo attento, a mio giudizio, può essere il modo con cui noi costruiamo il programma del centro-sinistra. Di là sapremo che avremo il nazionalismo e il sovranismo di Giorgia Meloni e ancora là vedremo poi se si alleeranno.
1: Teoricamente anche c'è anche il gruppo di Ursula von der Leyen dall'altra parte, ce lo dimentichiamo sempre. Ma
0: questa è una delle contraddizioni che abbiamo nel nostro paese, però mi faccia dire che la mancata presenza o la mancata sottoscrizione dell'Italia in quella lettera degli 11 paesi che hanno chiesto di far partire la politica estera comune è un autogol per il nostro paese, perché noi dobbiamo stare nel gruppo di testa dell'Unione Europea. Noi siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, non possiamo arrancare. Cioè, è come se nel ciclismo a un certo punto 11 si alzano sui pedali e vanno in fuga. Ecco, noi stiamo scegliendo di stare nel gruppo dietro. La partita per la vittoria se la giocheranno quegli 11, quelli dietro arriveranno, è una cosa diversa.
1: E allora, insomma, vedremo sicuramente tanti spunti nati da questo discorso di Ursula von der Leyen. Ringrazio molto il senatore Enrico Borghi per essere stato con noi questa sera. Questa era la nostra pagina politica. Noi chiudiamo parlando di economia e di mondo del lavoro tra poco, dopo aver ascoltato l'ultimo brano di questa puntata, che è un pezzo di Franz Ferdinand e che si chiama Night or Day. Poi rimanete con noi, andiamo insieme fino al finale.

0: Allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone. Parliamo di economia e di mondo del lavoro e delle imprese nel finale di questa puntata. Parliamo anche di un modo per certi versi innovativo di fare impresa, che però porta con sé tutta una serie di implicazioni di cui peraltro si è parlato molto in qualche modo negli ultimi giorni, legandoci anche ai temi dell'attualità. In collegamento con noi abbiamo Sergio Basso, direttore generale di Maverick Group. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a lei dell'invito e buonasera agli ascoltatori.
0: Ecco, oggi viene a parlarci anche del noleggio operativo, che è, come dire, una locuzione che possiamo tranquillamente applicare al mondo delle imprese anche in Italia e che nasce, insomma, mi sembra di capire, da una sorta di duplice esigenza, quello di fare impresa e dunque di creare in qualche modo opportunità. Al tempo stesso la questione è quella di impegnare, ecco, un capitale di partenza, diciamo così, tema sempre più reso sempre più complesso dalle contingenze attuali. È come dire una sorta di soluzione che va a porsi a metà di questo percorso?
1: Assolutamente sì, diciamo che per inquadrare un po' il campo, noi nello specifico ci occupiamo di noleggio di tecnologia. Attraverso le nostre soluzioni sostanzialmente facciamo una promessa ai nostri clienti, e cioè assicurare un modo più smart e più adeguato per introdurre la tecnologia in azienda. Di fatto, in estrema sintesi, il noleggio trasforma un prodotto in un servizio, potremmo dire così. Quindi un cliente, a fronte di un pagamento di un canone, ha un servizio tutto incluso, un servizio nel quale non deve pensare a nulla se non pagare appunto questo canone e godere di una serie di vantaggi di tipo finanziario, di tipo amministrativo, di tipo fiscale, ma soprattutto non dover sottostare ad alcuni vincoli che sono tipici invece, no, della modalità più tradizionale, cioè l'acquisizione, che per esempio si portano dietro il concetto dell'obsolescenza tecnologica. Ora, rispondendo alla sua domanda, è una sfida importante in questo momento per le imprese trovare la modalità giusta, non soltanto acquisire la tecnologia giusta, ma introdurla nel modo più corretto. Ci sono un paio di fenomeni che le racconto molto velocemente. Certo. Da una parte, le aziende hanno continua necessità di innovare. Per competere bisogna continuare ad innovare. La tecnologia è un elemento centrale dell'innovazione, ma evidentemente anche sotto la spinta di fenomeni come l'intelligenza artificiale ha cicli di vita sempre più brevi. Dall'altra parte, diciamo, si sta assistendo in quest'ultimo periodo a una crescita dei prezzi dei prodotti della tecnologia sotto la spinta, no, della crescita dell'intelligenza artificiale, dei grandi data center dell'intelligenza artificiale, che di fatto stanno raccogliendo e drenando le memorie, i chip, tutto quello che serve per i prodotti tecnologici. Ecco, da una parte quindi cicli di vita sempre più brevi, dall'altra prezzi che crescono, le aziende tendono a rimandare le decisioni di investimento. Ma il noleggio viene invece proprio in questa direzione, perché di fatto svincola dall'obsolescenza tecnologica. Alla fine del periodo di noleggio l'azienda, i nostri clienti possono restituire i prodotti e prenderne altri tecnologicamente più avanzati.
0: Ma fornisce parte, diciamo, anche una exit strategy, diciamo così, rispetto a investimenti un po' più pesanti. E ha già citato, come dire, il tema dell'intelligenza artificiale, ha citato la necessità di innovazione tecnologica, e quindi non posso che portarla lì in qualche modo. Sappiamo che esiste, come dire, anche un approccio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che differenzia le imprese italiane e europee da quelle americane. Vale lo stesso anche per l'AI, visto che se ne è parlato tanto, anche dei rischi correlati in questi giorni? In Italia esiste, come dire, un approccio un po' diverso rispetto a quello americano o a quello cinese su questa tecnologia?
1: Ma allora, diciamo che esiste sicuramente una piena consapevolezza delle opportunità e delle grandissime potenzialità di questa nuova frontiera, e questo lo vediamo tutti i giorni, ma dall'altra parte ancora probabilmente non c'è un'estrema chiarezza di qual è la modalità migliore per utilizzarla, anche perché vediamo tutti che la tecnologia, l'intelligenza artificiale ha un'evoluzione molto molto più veloce rispetto ad altre discontinuità tecnologiche che abbiamo vissuto in passato, come per esempio internet. Quindi quello che mi sento di dire un po' dal nostro punto di vista è che forse la cosa migliore è non tanto introdurre l'intelligenza artificiale in azienda, perché anche va un po' di moda, e poi decidere come utilizzarla, ma fare un po' l'inverso, studiare meglio e bene i processi, l'organizzazione, dove si possono migliorare, dove si possono rendere più efficienti, e a quel punto, in quel momento, scegliere la tecnologia di intelligenza artificiale che può risolvere meglio quei problemi e che può aiutare a migliorare i processi e l'organizzazione aziendale. Di sicuro è un tema sul quale le aziende dovranno continuare a confrontarsi in modo molto molto attivo. Senza dubbio.
0: Sì, un lavoro più tailored, si direbbe, fatto più su misura. Non posso non chiederle in chiusura un commento sulle ultime prese di posizione anche politiche ai piani altissimi sull'intelligenza artificiale, che però mi sembra di capire, come dire, rischiano di spaventare, di creare un effetto panico anche sul mercato come quello europeo, che invece secondo molti adesso ha bisogno di investire per recuperare, diciamo, il tempo perduto. Le ultime dichiarazioni anche di Mattarella cercano di rassicurare sul tema, ma sull'AI rimangono parecchie perplessità. Lei che idea si è fatto?
1: Ma io, la mia idea è che evidentemente va vista un po' da tanti punti di vista. Di sicuro ci sono dietro le preoccupazioni anche legate alle implicazioni sociali che potrebbe avere l'intelligenza artificiale, e che quindi sicuramente la necessità, no, di inquadrare e di indirizzare l'utilizzo all'interno di determinati limiti è sicuramente un tema molto molto importante. Dall'altra parte non si potrà sicuramente arrestare questa corsa, quindi sicuramente le istituzioni avranno e dovranno giocare un ruolo centrale nell'indirizzarla al meglio. Poi è chiaro che ci sono, diciamo, battaglie molto più alte, no? Quello che ci sente dire da Anthropic è il momento di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sembra una presa di coscienza anche dei rischi. Dall'altra parte abbiamo la Cina che dice: ma io sto recuperando il terreno e quindi non mi voglio assolutamente fermare. Sarà una partita interessante da vedere, insomma.
0: Don't stop me now, dice la Cina, citando, diciamo, Freddie Mercury. Insomma, è stata un'analisi, credo, doverosa, che parte dall'attualità, ma che ci ha offerto una prospettiva interessante, ecco, sul modo di fare impresa in Italia. Ringrazio molto Sergio Basso, il direttore generale di Maverick Group, per essere stato con noi questa sera. Insomma, siamo in chiusura. Io vi ricordo, insomma, la notizia che vi abbiamo dato poco fa, proprio visto che abbiamo chiuso con l'economia, che la Fed ha rialzato i tassi di 25 punti base per la prima volta da 3 anni a questa parte. È certamente una notizia sulla quale torneremo con i colleghi di Giornale Radio anche per tutta la giornata di domani. Io sono in chiusura, ma vi do appuntamento proprio domani dalle 20 alle 21 per il nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, la squadra del timone delle 20, e grazie soprattutto a voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Attenzione, attenzione, Lorenzo Cappadone, in corso il Consiglio dei Ministri, buonasera a tutti, esenzione bollo auto e moto, poi vedremo cosa verrà fuori. Comunque l'esenzione del bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW, quindi Cappadone, tu che ce l'hai sotto gli 80 kW non paghi il bollo auto. È la grande novità della giornata, l'esenzione del bollo auto, varata in questi minuti, si sta varando in questi minuti da parte del Consiglio dei Ministri. Vi diremo tutto e poi i presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti rivelati dall'FBI, la riforma della legge elettorale, la storia di una cittadina senegalese che dovrebbe essere espulsa perché non può star qui e l'udienza è rimandata al 2032, la giustizia, l'immigrazione e poi i treni a idrogeno, tanta roba stasera. Ma partiamo con l'esenzione del bollo auto, appena avremo le notizie ci collegheremo. Stiamo cominciando a capire chi pagherà e chi non pagherà auto e moto, un solo mezzo a nucleo familiare e l'esenzione per tutto il 2027 a auto fino a 80 kW e pensate che quella del bollo auto era una delle tasse più odiate, è una delle tasse più odiate dagli italiani. Il bollo costa 7,1 miliardi all'anno, 267 euro a famiglia. Tutto questo ed altro tra poco, vedrete se siete esenti o meno.

0: Che poi questa vicenda dell'abolizione del bollo auto l'ha annunciata la Meloni prima di entrare in Consiglio dei Ministri, ed è un chiaro segno che la Premier si vuole prendere la paternità di questa abolizione del bollo auto, esenzione del bollo auto solo per veicoli con potenza non superiore a 80 kW e ciclomotori con potenza pari o inferiore all'80 kW. Poi vi raccontiamo tutto nel dettaglio, stanno discutendone adesso il Consiglio dei Ministri. Salvini dice via bollo auto e moto nel 2027, promessa mantenuta. Adesso c'è il gioco alle rivendicazioni, adesso leggeranno il decreto e vedremo di che morte dobbiamo morire. Come ritornano quei soldi che andavano alle regioni, che servivano, tasse, bollo auto, tasse, tassa odiata, ma tassa che serviva per fare innumerevoli cose. Il governo dice che darà delle compensazioni alle regioni. Secondo voi è una manovra elettorale? Ditemelo, è al 334 11 11 622. Però adesso partiamo, in attesa di notizie certe, così vi dico se l'auto che state guidando in questo momento è esente o no. In attesa di notizie certe partiamo dalla guerra in Ucraina. Per una volta non partiamo dal fronte, dal missile o dai droni, partiamo da una domanda: dove finisce oggi la guerra tra Russia e Ucraina? Perché ormai da tempo lo scontro non riguarda soltanto quello che accade nel territorio ucraino, ci sono le operazioni di intelligence, le accuse di sabotaggi, gli attacchi informatici, le interferenze, le operazioni clandestine, una sorta di guerra nell'ombra che accompagna quella combattuta sul campo. E oggi dagli Stati Uniti arriva un'accusa particolarmente grave. Le autorità americane sostengono di avere scoperto una rete collegata all'intelligence russa che avrebbe progettato omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Non più soltanto colpire l'Ucraina, ma portare direttamente operazioni clandestine sul territorio dei paesi che la sostengono. E questo ci porta alla questione che vogliamo affrontare oggi. Quanto siamo già dentro uno scontro tra Russia e Occidente senza chiamarlo guerra? Perché l'Italia, come gli altri paesi europei, sostiene Kiev politicamente e militarmente. Allora dobbiamo chiederci anche quali rischi comporti questo confronto e fino a dove possa arrivare. Ma prima ricostruiamo esattamente che cosa sostiene l'FBI, chi sono le persone incriminate, quali operazioni sarebbero state organizzate e che cosa sappiamo realmente di questa presunta rete. Tutti i dettagli nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'FBI lancia un nuovo allarme sulle operazioni russe fuori dai confini dell'Ucraina. Secondo un atto d'accusa federale reso pubblico a Manhattan, una rete collegata ai servizi di intelligence di Mosca avrebbe pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e in paesi europei considerati alleati di Kiev. 5 persone, 2 cittadini russi, 2 cubani e un venezuelano sono state incriminate e risultano ancora latitanti. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, la rete sarebbe attiva almeno dal 2024. Inizialmente avrebbe preso di mira soprattutto dissidenti e disertori russi, poi più recentemente avrebbe allargato gli obiettivi a persone e strutture legate ai paesi che sostengono l'Ucraina. Gli investigatori parlano di reclutamento di intermediari, attività di sorveglianza e offerte di denaro per arrivare fino all'omicidio. Il caso più grave riguarda un importante dissidente russo che gli investigatori ritenevano residente nell'area di Washington. Una persona reclutata negli Stati Uniti avrebbe ricevuto tra i 1.000 e i 1.500 dollari per fotografare e sorvegliare luoghi frequentati dal bersaglio. Successivamente le sarebbero stati offerti 40.000 dollari per eliminarlo o farlo sparire. L'offerta sarebbe stata rifiutata. In un altro episodio, un intermediario avrebbe offerto 25.000 dollari per uccidere una persona residente in Lituania. L'accusa statunitense sostiene inoltre che la stessa rete abbia cercato collaboratori per compiere atti di terrorismo contro infrastrutture europee, inserendo il caso nel quadro più ampio delle operazioni clandestine attribuite alla Russia durante la guerra in Ucraina. Le accuse però restano per ora tali. Non ci sono condanne e gli imputati non sono stati arrestati. Mosca ha già respinto in passato accuse analoghe. Il Cremlino, sul nuovo dossier, ha chiesto prove credibili prima di commentarne il merito.
2: Italia.
0: E allora intanto è ufficiale bollo auto, ovviamente torniamo all'Italia e alla politica italiana e un po' anche alla campagna elettorale, via bollo auto e moto nel 2027 sotto gli 80 kilowatt. Approvato, tra poco vi do i dettagli, ma subito per parlare dei presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti e sabotaggi in Europa rivelati dall'FBI, subito da Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa.
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E cosa c'è di vero? Cosa c'è di propaganda? Che c'è di... perché insomma, ce lo chiediamo,
3: Ma diciamo che, mettiamola così, questo è un momento un po' delicato. C'è una grande guerra in corso in Ucraina, una guerra convenzionale di lunga durata, di larga scala, e così via, che ha un suo perimetro fisico che coincide sostanzialmente col territorio ucraino e con la retrovia logistica del territorio russo, ma diciamo che questa guerra ha delle conseguenze anche fuori da questo perimetro, che sono conseguenze che in parte si vedono, in parte no. Insomma, non a caso si parla di guerra ibrida, di guerra cognitiva. Abbiamo visto quello che è successo in questi mesi sul territorio europeo, le ricognizioni dei droni, gli sconfinamenti dei droni, i sabotaggi, ce ne sono stati più di uno, gli attacchi cyber e così via. Quindi diciamo, questa è una guerra che si combatte su più piani, anche perché in questo momento l'Europa è parte attiva, diciamo così, della guerra, perché è l'attore grazie al quale la resistenza e la resilienza ucraina può perpetuarsi, altrimenti non ci sarebbero nessuno dei due, nella resistenza né nella resilienza. In questo calderone ibrido grigio, se ci scappa anche come si dice nel gergo dell'intelligence, l'operazione bagnata, cioè l'assassinio, non mi stupisco, ecco, mettiamola così. Farebbe parte del contesto. Quindi, se domani si dovesse verificare una cosa del genere, o se trovo uno per la strada molto informato sulla questione che mi dice: guarda, io non mi stupisco, ripeto, l'operazione bagnata, si chiama così in gergo, fa parte della strategia di guerra ibrida russa. Insomma, loro sono, da questo punto di vista, i teorici. Attenzione, la guerra ibrida poi ha anche una sua versione occidentale, non è che la guerra ibrida la fanno solo i russi.
0: Certo.
3: Guerra ibrida la fanno anche soprattutto gli americani, hanno evidentemente altri strumenti, dagli embarghi alle sanzioni, alla anche in quel caso lì la manipolazione delle opinioni pubbliche la fanno anche loro, non c'è dubbio, la manipolazione dei debiti sovrani, insomma, ce n'è.
0: Fatto bene a ricordarlo.
3: Siamo tutti adulti e vaccinati, via, non raccontiamoci le novelle, come si dice dalle mie parti.
0: Direttore Pietro Batacchi, grazie. Ti sacrifico un po' di minuti perché devo dar conto del taglio del bollo auto e quindi entrare
3: il bollo
0: in piena
3: auto prima di tutto, mi sembra giusto.
0: Campagna elettorale. Grazie. Grazie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, via il bollo su auto piccole, taglio delle accise fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage, che devo capire che cosa significhi, vuol dire che non ci sono soldi, decalage. E viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. Attenzione, abolizione bollo auto che è stata rivendicata dalla Meloni, poi esce Forza Italia, è una nostra battaglia, esce la Lega, è una nostra battaglia, va bene, è una battaglia di tutti, via il bollo auto. Vi dirò di più tra poco, voglio sapere da voi. 334 11 11 622, che cosa ne pensate dopo la canzone.

0: E intanto sul colpo di teatro della Meloni che abolisce il bollo auto per il prossimo anno, Borrelli, Alleanza Verdi Sinistra, su bollo, spudorata manovra elettorale, tra poco sento anche voi, e poi questi qua che amano parlare inglese ma in realtà non sanno neanche parlare italiano, quel termine che vi ho detto prima sulla proroga fino al 5 di ottobre del taglio del diesel de Crescias, che cavolo avevano usato, o francese o inglese, non si capiva niente. Adesso ve la spiego, perché sto leggendo la bozza del DL carburanti. Il taglio diesel cala a 12,2 centesimi al 25 settembre, poi 6,1 centesimi al 5 ottobre. Lo sconto sulle accise diesel viene prorogato fino al 5 ottobre, ma cala in due tranche. Da venerdì 18 al 25 settembre il taglio, che incorpora anche l'IVA, sarà di 12,2 centesimi rispetto agli attuali 17 centesimi. Quindi da venerdì 18 aumenta il diesel ancora di più. E dal 26 settembre al 25 ottobre sarà di 6,1 centesimi. Questa è la bozza che ho letto. Il testo ridetermina l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 18 settembre insomma tutte le cose tecniche. Era per dirvi che questo è per mascherare questo, che non ci sono più soldi per questa questione qua, tagliano il bollo auto. Stiamo a vedere le reazioni vostre, le reazioni dei tecnici, vi diciamo di più tra poco, perché adesso devo restituire la linea alla regia, ma Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione riprendono subito con i vostri vocali.
1: Giornale Radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo!
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, predico di Roma. Va bene, hanno partorito, ma sto consiglio deve essere durato proprio tanto per aver partorito questa genialata. Quindi il bollo che lei ha tagliato riguarderà il prossimo governo, perché praticamente noi adesso tutti i bolli che scadono quest'anno che pagheremo per il prossimo, che tutti quanti ce l'abbiamo, settembre, ottobre, a dicembre scadono tutti. Per cui se ne parlerà il prossimo anno, questo eventuale sconto, sto governo non caccia un euro, questa è la realtà, dice tanto sarà un problema altro, e non gli è bastato, hanno voluto pure togliere quel poco che avevano messo, quindi incasseranno tutto l'extra gettito IVA e in più ci ritroveremo le regioni che aumenteranno tanto le loro tasse per far fronte ai soldi che di questo presunto taglio del bollo, l'eliminazione del bollo auto. Cioè praticamente hanno preso i soldi di altri per farsi pubblicità. Questi veramente penso gli italiani è un popolo bue, io non ci voglio credere. Ma guarda, io più la sento dico no, non ci credo, dai, non può essere vero, forse è un sogno, un incubo.
6: Eppure qualcuno ci cade, insomma c'è il nostro regista che sta facendo festa perché ha risparmiato per il prossimo anno 267 euro che gli serviranno a coprire gli aumenti della benzina per i prossimi due mesi, ma intanto fa festa. Voi la pensate come l'ascoltatore che ha chiamato poco fa? Tra poco andiamo nel tecnico del provvedimento, quindi vi spiego tutto.

0: Allora, tra poco dovrebbe parlare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questa notizia del taglio del bollo auto. Intanto è scatenata su Facebook. Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Questa Giorgia Meloni su Facebook vi convince. 334 11 11 622. Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che chiamo ogni volta che parlo di questioni che hanno a che fare con l'auto, e il bollo auto è davvero una tassa odiata, Vincenzo.
1: Sì, è una tassa odiatissima e centrale, però purtroppo per le economie di tutte le regioni, perché dal bollo auto attingono risorse enormi. Per capirci, è un pilastro dell'economia delle regioni, vale tra i 6,5 e i 7 miliardi di euro.
0: Bravo,
1: ed è
0: bravo,
1: un gettito
0: bravo
1: che finisce direttamente alle regioni. Quindi
0: ti faccio una domanda, perché il governo ha già messo le mani avanti di fronte a questi dubbi cattivi che insinuo io, perché non è che poi le regioni quei soldi non ce li hanno e ci aumentano le tasse. No, il governo dice che metterà dei soldi a ristoro delle regioni, ma intanto come
1: è una copertura finanziaria non indifferente da trovare, perché parliamo di cifre importantissime. Però, anche per sgombrare il campo da equivoci, va detto che qui non parliamo di una cancellazione totale del bollo, ci mancherebbe, questa sarebbe impossibile, un'utopia assoluta, ma una specie di sforbiciata per le classi più povere, e soprattutto solo per le utilitarie, le macchine più piccole. Quindi,
0: allora fammi un esempio, perché allora intanto mi sembra che valga solo per il 2027, per adesso si sono trovate le risorse. Automezzo, motociclo, sì, un automezzo o motociclo, sì, a persona o a nucleo familiare, sì, questo sì, lo vedremo, perché per adesso è a persona, però poi sai, nei decreti attuativi, nelle pieghe eccetera, viene fuori che magari a nucleo familiare, ma comunque dei soldi, sì, in meno in media. Ecco, fai esempi di auto sotto gli 80 kW che saranno esenti dal bollo auto.
1: Sì, per capirci, 80 kW sono 108-109 cavalli, quindi diciamo ci rientrano un po' tutti le utilitarie, la 500, la Panda, però bisognerà poi capire per quanto tempo diciamo questo provvedimento andrà avanti, e soprattutto quali sono le fasce più protette che potranno usufruire di questo sconto, perché questo anche è un altro tema. Diciamo che un'altra grande aspettativa, adesso non si capisce se rimarrà delusa o no, è quella del superbollo, che è stato da sempre anche un cavallo di battaglia del governo di Berlusconi e poi di tutti i governi un po' di destra, per diciamo mettere fine a una tassa che è stata sempre giudicata iniqua, non ha portato le risorse che doveva portare, e soprattutto ha stroncato un simbolo del Made in Italy, perché noi siamo il primo produttore al mondo di queste automobili che invece stratassiamo. Addirittura poi in molti casi la tassa, il superbollo superava il valore dell'automobile stessa, quindi insomma nell'ambito, diciamo in una classifica delle tasse più odiate, oltre al bollo c'è anche il superbollo. Però diciamo che il superbollo comunque colpisce le automobili, non voglio dire da ricchi, ma comunque automobili più potenti.
0: Allora, Vincenzo, quindi ascoltiamo insieme, se non è un problema, la Premier, vediamo se sta parlando.
2: Molto
0: forza
2: bene,
0: regia.
2: Molto bene anche in Europa, con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni, Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia. Pensiamo che diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo, volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero, perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili, che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lotto Alfano, abbiamo l'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse, che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. E insomma, tendenzialmente mi pare di aver detto tutte le cose importanti, e mi fermo qui. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà, e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse. Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, devo ringraziare ovviamente il ministro Giorgetti, ma anche e soprattutto i miei due vice premier, perché abbiamo lavorato davvero molto molto bene su questo provvedimento. Mi fermo qui e penso che Antonio
3: è una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio.
0: Parla Tajani,
3: per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni
0: conferenza
3: che parlavamo
0: stampa
3: dell'abolizione
0: sul taglio del bollo auto,
3: era stato spesso anche nei programmi di del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica, meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità e sono ben lieto, l'ho detto fin dalla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico io sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
4: Sì, adesso avrebbe ministro dei trasporti Salvini. Non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio,

0: ghigliottina per le moto, conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai, mai dire mai, e l'economia sta andando bene. E quindi
1: rilancia,
0: non mettiamo
1: Salvini,
0: limiti
1: rilancia.
0: A chi vuole la provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento di limatura del superbollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
2: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
0: No, adesso non è.
3: State calmi, che Giorgetti, tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare
0: però
3: i nostri risultati
0: già
3: prima
0: in questo momento
3: anelarne altri.
0: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto. E molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
3: Ministro Giorgetti.
1: Sentiamo anche il ministro Giorgetti. Siamo,
4: era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate.
1: Ministro dell'economia.
4: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato, e andiamo diciamo così a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa, io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese, tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana. È una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti, ecco, e all'energia. Ricorderete che noi, insieme ad altri paesi europei, abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
5: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera, prego. Ne abbiamo già fissate 4, scusami.
1: Allora, ci sono le domande dei giornalisti, poi le recuperiamo, lo dico alla nostra redazione. Intanto Vincenzo Borgomeo, direttore formulapassion.it, un tuo commento, perdonami, ma Meloni, Tajani, Salvini,
6: no ci mancherebbe, anzi Giorgetti, così si è
1: ci
6: fatta,
1: sta ci sta sì, si sì, sono si fatti è anche la campagna elettorale, ecco.
6: Chiarezza. Beh,
1: chiarezza,
6: certo,
1: sì.
6: Avrete notato, no, il continuo riferimento al fatto che è una tassa odiata, effettivamente, diciamo, è molto odiata. E questo, diciamo, questa manovra costa al governo 2,7 miliardi di euro, che non è ovviamente poco, è una cifra importante, però evidentemente la Presidente del Consiglio in parte lo ha fatto capire, si va verso misure più strutturali, quindi ci si può aspettare che il taglio delle accise dopo questi, diciamo, momenti di acqua sull'incendio per spegnere questo boom di prezzi, probabilmente si cerca di rendere più facile la vita agli automobilisti con proposte più strutturali. Questa è una proposta più strutturale,

0: Devo dire, mi ha colpito il fatto che non sia legata all'ISE, quindi effettivamente un taglio orizzontale su tutto il bollo per tutte le automobili al di sotto degli 80 kW, che lo ricordiamo sono 109 cavalli, quindi una cifra enorme di automobili in Italia. Dura per un anno, 2027, e quindi questa è un'altra cosa importante da dire. E bisognerà capire poi dopo che ne sarà di questo, di questa manovra, perché insomma il ministro scherzava, però forse c'è anche un progetto di renderla definitiva, vediamo. Però insomma è una manovra importante che ridisegna un po' anche la strategia del governo sull'aumento folle della benzina. Questo sicuramente, il dato direi più importante è proprio questo, ecco.
1: Grazie, grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, grazie davvero.
0: A voi.
1: Allora, che ne pensate, del taglio del bollo auto, l'eliminazione del bollo auto sotto gli 80 kW per il 2027? Auto e moto, un mezzo a persona, non ho capito se a famiglia, insomma, che ne pensate? Stanno facendo una campagna elettorale di quelle senza precedenti. Ci siamo arrivati in modo sofferto, l'avete sentito, l'ha detto prima Giorgetti, Salvini ha rilanciato adesso anche il superbollo e il resto, con un Giorgetti perplesso, perché i soldi dove li si prendono? Voi che ne pensate? 334 11 11 622, a tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora sul bollo auto, che è la notizia della giornata, e lo stop al bollo auto per determinate categorie di automobili sotto gli 80 kW, esteso anche alle moto, ai motocicli. Abbiamo sentito la Premier Meloni in conferenza stampa, in diretta, abbiamo sentito i ministri Tajani e Salvini, abbiamo sentito il ministro dell'economia Giorgetti. Mancate voi. Colmo subito con un vocale, ma poi sentiamo anche tutti gli altri. 334 11 11 622.
5: Ma io dico una cosa, no? C'è un provvedimento che toglie il bollo, ok? Allora incominciano, no, è un provvedimento elettorale, no, entra in vigore l'anno prossimo, quindi sull'altro governo. Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Prendetevi questa eliminazione del bollo e basta, facciamo i cittadini una volta, pensiamo ai fatti nostri, ma chi se ne frega se per quale motivo viene fatto?

0: E allora voi al 334 11 11 622 come l'avete presa questa abolizione del bollo auto? Come una manovra elettorale, come una presa per i fondelli o come un provvedimento necessario? L'ha ricordato anche Giorgia Meloni, è la tassa più odiata degli italiani. Avevano 4 anni per toglierlo, l'hanno tolto adesso, non importa, l'hanno tolto, ma sentiamo voi.
1: Chiaramente questa è una battuta, perché io che col gasolio ci lavoro e col mio furgone ho un bollo e delle assicurazioni, ho delle spese, le spese vive di gestione che mi sono aumentate del 35% in pochi mesi. E, ma a me nessuno, io sono un padroncino, ho la mia partita IVA, a me, io sono un figlio di nessuno, non mi frega niente a nessuno se domani schiatto. Anzi, se mi sbaglio che non pago qualcosa, mi vengono a dormire sul pianerottolo di casa quelli dell'Agenzia delle Entrate. Quindi voglio dire, sono discorsi che veramente a me del bollo, della macchina, del, sono in una condizione che veramente, per rimettermi veramente per un po' di sorriso sulle labbra, bisognerebbe veramente che le cose cambiassero, ma veramente, non solo a parole. Sono dei pagliacci, sono dei pagliacci. Un saluto.
2: Beh, siamo alla fuffa più totale, cioè qui parliamo di macchine 80 kW, ma la mia Yaris ibrida ha 116 di cavalli, cioè sono sopra, ma siamo al ridicolo di un solo anno, quindi 2 miliardi e 300 milioni circa che lo Stato dovrà dare alle regioni. Qui siamo ai livelli dei, bene sì, avete capito bene, vi toglieremo l'ICI, e siamo ai livelli degli 80 euro del bonus Renzi. Siamo veramente alla fuffa più totale.
3: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, penso che sia una cosa buona. Quello che non capisco però è perché che noi che abbiamo più cavalli non dobbiamo pagare. C'è una motivazione? Questo vorremmo sapere. Grazie, buonasera dottor Poletti.
4: Elettorale, tutti girarci intorno. Comunque, come si dice, il cavallo donato non si guarda in bocca. Se lo portiamo a casa, le briciole che ci danno, ben vengano, per carità, anzi, però non è giusto dire chi se ne frega, me ne frega e porta a casa questo bel regalino, ma di certo non avranno il mio voto. Per avere il mio voto ci vuole ben altro, non il regalo di un bollo di 200 euro l'anno, cosa saranno, 20 euro al mese, 80 centesimi al giorno, un caffè al giorno ci hanno regalato alla fine.
5: Allora viene da chiedersi perché non è stato fatto subito al momento dell'insediamento di questo governo. La riflessione viene spontanea. Dai, Giovanni da Pisa, buona serata a tutti.
0: E allora queste le vostre prime reazioni. Saluto subito il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ogni mattina vi ricordo la sua trasmissione Il Timone alle 6, belli svegli. Direttore, buonasera.
6: Eccomi qua.
0: Senti direttore, io volevo parlare di legge elettorale, però questa cosa del bollo auto sta appassionando il pubblico, è una novità fresca fresca che la Meloni ha annunciato addirittura prima del Consiglio dei Ministri per non farsi rubare la scena da Salvini, da Tajani e da tutti gli altri. E alla fine che cosa ha fatto la Meloni? Che cosa ha portato a casa?
6: Ha fatto Punti? Una manovra elettorale.
0: Eccolo là, subito.
6: Ormai è iniziato... Sì, beh, ma non è la sola, diciamo, se torniamo indietro fin dai tempi degli anni mitici del monocolore democristiano, siamo abituati a questo tipo di manovre preelettorali. Ha ragione un ascoltatore, credo da Pisa, dicendo perché non è stato messo questo nel programma. E questo poteva essere anche uno dei punti, probabilmente non il più qualificante, ma uno dei punti di manovra del governo, però non è stato fatto. E adesso ci si ricorda di, ma io annuncio anche che questo è soltanto l'inizio di una lunga serie di annunci tipicamente preelettorali. Ha ragione l'ascoltatore che dice della Yaris con la potenza fino a 80 cavalli, qui siamo a poco più del caffè, però c'è anche chi come un altro ascoltatore ha detto, per esempio, vabbè, portiamoci a casa quello che arriva. E questo è però un po' anche colpa nostra. Questo è colpa nostra, cioè...
0: Perché?
6: Voglio dire, ma perché l'Italia è sempre in qualsiasi altra parte del mondo, tranne negli Stati Uniti d'America di Donald Trump con i $5,000 se votate per lui. Insomma, l'Italia è stato uno di quei paesi di spicco per promesse elettorali realizzate all'ultimo momento. Ricordo... Insomma, vabbè, il bonus di Renzi degli 80 euro è una delle misure elettorali, non certo. Ma insomma, i partiti in generale, quando sono in crisi, quando i governi traballano...
0: Quindi è un segnale di debolezza questo, è un segnale di debolezza.
6: Sì.
0: Oh, qui ti volevo. Sì.
6: Cioè, in generale i governi che sono forti dal punto di vista della loro maggioranza non hanno bisogno di fare queste sparate. Lo stesso Donald Trump in America è arrivato alla promessa dei $5,000 quando il suo consenso è intorno oggi, questa mattina, intorno al 24%. Cioè, stiamo parlando che forse nemmeno i suoi parenti lo votano più, almeno... di quelli che sono e purtroppo è così, ma del resto la politica purtroppo è ciclica, purtroppo per chi governa è ciclica. Normalmente chi governa è fortemente avvantaggiato nei primi momenti della sua storia e poi diventa svantaggiato per tanti motivi, perché magari le aspettative erano alte e non tutti gli elettori stessi che hanno votato questo governo, ma anche come i governi in carica nel passato, poi hanno mantenuto fino in fondo le promesse. Il bollo auto ovviamente non può essere una bandiera di un governo, se lo dovesse essere vuol dire che questo governo ha dei grossi seri problemi politici.
0: Certo, certo. Beh, mi sembra un'analisi bella chiara, anche l'accostamento ai $5,000 di Trump non c'ero arrivato.
6: Sì, perché il segnale, no, ma poi non bisogna da parte nostra, io credo che non dobbiamo fare sconti a nessuno, cioè, perché il tema vero è quello della governabilità di un paese, cioè la forza di un governo la misuri sui programmi e soprattutto su quei programmi che non sono identitari. Come per esempio, se vogliamo parlare della legge elettorale, come la legge elettorale. La legge elettorale dovrebbe essere un provvedimento che nasce in Parlamento dalle proposte appunto dei vari partiti e che insieme intorno a un tavolo si costruiscono le regole. Già da questo si capisce, anche questo nel passato è sempre stato così.
0: Stai legando tutto. Poi sulla legge elettorale voglio tornare domani o dopo diffusamente, direttore, perché resto al bollo auto e dalla tua analisi poi parto anche per sollecitare ovviamente gli ascoltatori. C'è la questione del taglio delle accise che non è più sui 17 centesimi per il gasolio, ma va a scendere come l'annacqui, bollo auto via, ma solo per alcuni. Direttore, grazie. Ricorda tu il tuo appuntamento con il timone tutte le mattine alle 6, ti prego.
6: Grazie a voi, sono le 6 del mattino e vi ascolto.
0: Certo. Perché poi se sono 6 di sera arrivano da me, no? 6 del mattino dal direttore. Grazie.
6: Grazie
0: direttore, a prestissimo. Forza con i vostri vocali 334 11 11 622.
7: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Allora, la cosa è stata studiata, molto intelligente, sembra che sia stupida, ma di fatto non lo è. E ti spiego brevemente perché. Negli ultimi anni sono state fatte una serie di campagne per cui il parco auto è stato abbondantemente rinnovato con i veicoli ibridi ed elettrici. E i veicoli ibridi ed elettrici, anche piccolini, anche le utilitarie, superano tutti abbondantemente gli 80 kW. Ed ecco fatto il giochino.
8: Vabbè, dai, cosa sono 20 euro al mese? Che sì, le briciole, va bene. L'anno prossimo, allora, il governo del Campolargo ripristinerà il bollo per finanziare tutte le promesse elettorali che ha fatto.
9: Roberto, hai detto benissimo in introduzione alle domande al direttore Bianchessi, cioè distrae la massa dalla legge elettorale e compra voti di persone che votano sicuramente ma non hanno cognizione di causa del mondo in cui vivono, perché si fanno comprare per 200-300 euro l'anno, dipende poi quanto uno paga di bollo. Ma poi usare sti 2 miliardi piuttosto per abbassare il prezzo dei carburanti, visto che si lamentano dei costi esorbitanti, non si può fare. Bisogna levare il bollo a un anno, cioè fosse una riforma strutturale uno gioisce anche e sarebbe una cosa intelligente, ma fide. E mi fermo qui perché divento volgare, perché poi mi lascio prendere dalle discussioni. Ma come si fa ancora a farsi prendere in giro così?

0: Buongiorno, ma se si è in Comunità Europea è da anni che la Comunità Europea multa l'Italia perché noi facciamo pagare ancora il bollo. Se è una comunità le leggi devono essere uguali e rispettate. Invece, siccome l'Italia ogni anno per questo bollo prende una multa dalla Comunità Europea, però ipotesi, prende una multa di 1000 euro quando l'Italia ne incassa 10.000, è per questo che se ne frega di non rispettare le leggi. Questa è una vergogna, è inutile che adesso si gira intorno, in base ai cavalli si paga il bollo, questo e quell'altro, è vergognoso.
1: Sì, Roberto, buonasera, Giosuè da Legnano. Dicevo prima, è una propaganda, è talmente bugiarda, menzognera, che ormai la gente non gli crede neanche più, questa è solo una manovra di propaganda. Ma si occupasse invece di sanzionare Israele, io mi domando, questa che dice che è una madre, una cristiana, una donna, ma quando va a casa ha il coraggio di guardare in faccia sua figlia? Io solo questo mi chiedo. Ha il coraggio un capo di un governo che non fa niente, è assolutamente genuflesso verso quello psicopatico, il suo mentore? Io è questo che mi chiedo. Poi tutte queste puttanate del bollo, mica bollo, poi andrà anche la comunione dei bambini, ma se gli asili, se la gente non sa dove mettere i figli durante l'estate, non hanno i soldi, i comuni non hanno, c'è un comune che io non faccio i nomi, il comune non aveva neanche i soldi, dico neanche la chiesa c'ha i soldi per impostare un oratorio, non c'è più niente per nessuno. Per nessuno, le famiglie devono sborsare 170-200 euro alla settimana per tenere il bambino all'asilo, per tenere il bambino in qualche posto, perché devono lavorare i genitori ovviamente. E questa pensa alla propaganda, questa è una madre, questa è una cristiana, questa è una deficiente. Però per favore mandatelo in onda questa cosa, vi chiedo una cortesia.
2: Io lo mando in onda, ma per dire che anche lei è un bel deficiente, mi perdoni. La libertà che vi do attraverso i messaggi e che avete dimostrato in tutte queste centinaia di puntate che ho fatto, di sapere utilizzare al meglio, perché siete un pubblico intelligente, ecco, cercate di tenervela così, perché il deficiente è lei, se trascende e arriva agli insulti. Questa trasmissione non funziona ad insulti, vada da un'altra parte, vada ad ascoltare un'altra radio, che mi ha fatto veramente arrabbiare. Non la voglio più lei dentro la mia trasmissione, perché lei viola il gioco della libertà, la libertà che vi è concessa di parlare. Ma è concessa perché è lo spirito di questa radio, è lo spirito mio, è lo spirito di questa trasmissione, non va mai tradita facendo questi scivoloni. Quindi le ribadisco, vada da un'altra parte, e le ribadisco che deficiente è lei, non la persona che ha insultato in questo modo, e non sono neanche io la persona, per cui si renda conto, non si permetta più di utilizzare certi linguaggi, altrimenti cambio registro io e poi vedete. Allora, Salvatore da Milano, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera Poletti, ogni tanto chiamo. Senta, no, io volevo...
2: Come sta? Come sta? Dai, bene, che sdrammatizzo un po'. Bene.
3: Deve dire delle cavolate
2: anche lei? No, deve dire delle cavolate
3: no.
2: Bravo Salvatore, bravo, dica.
3: Sono in macchina però con l'auricolare, tranquillo, tanto andiamo pianissimo ormai.
2: Bravo.
3: Ultimamente
2: bravo.
3: Si va molto piano per cercare di risparmiare.
2: Sì, ho notato anch'io in autostrada, tutti agli 80-90 all'ora per risparmiare la benzina. Lo trovo tragico.
3: No, io volevo fare con lei un attimino, Poletti, come quel che si dice, i conti della serva, banali, no?
2: Stamattina li faccio, abbiamo due minuti.
3: La sua emittente ha detto che mediamente uno che fa due pieni al mese di benzina, ora della fine dell'anno spenderà circa 600 euro in più. Di questi 600 euro sappiamo benissimo che più della metà sono tasse e accise, no? Lo sappiamo, no? Che sì, più della metà sì. di quello che paghiamo la benzina sono tasse e accise. Perché vorrà dire che su questo aumento di benzina, io faccio circa 2 pieni al mese, sto dando allo Stato 300 euro. Io ho una macchina ibrida, pago un bollo di circa 120 euro. Lo Stato me ne ridarà indietro di questi 300 che io do attraverso il costo della benzina, me ne darà indietro 120. Quindi non è vero che tra virgolette questo è, ma quello che un po' a me fa arrabbiare è dire dove li andiamo a prendere, come dove li andate a prendere, ve li sto dando io già adesso, voi me li darete indietro nel 2027, ma io della fine certo. del 2026 vi ho già dato 300-400 euro in più di tasse e accise.
2: Quindi questo per dire, Salvatore, nell'ultimo minuto per perché poi devo dare
3: per dire che certe volte mi domando veramente dal punto di vista della contabilità, dei conti, eccetera, eccetera, se pensano veramente che gli italiani non sanno fare 2+2, perché mi sembra un po' assurdo questo. E domanda, se riguarda la benzina questo discorso, ma perché non leviamo ste benedette accise? Sono sulla benzina, la benzina li usano gli automobilisti e leviamo ste benedette accise. Non è una,
2: Salvatore,
3: non si fa prima,
2: buon viaggio. Grazie Salvatore. Bene. Allora vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta in piena libertà al 334 11 11 622. Sentendo la filippica di prima, uno dirà: ma che piena libertà se poi ci censuri e ci dici le parolacce? Beh, quando la libertà viene sfruttata troppo e si sfocia nell'insulto alle persone, quella non è libertà, quello è essere delle persone senza testa sulle spalle, e questo non lo consento, perché fino a prova contraria questa trasmissione è casa vostra, ma è anche casa mia, e essendo leggermente il padrone di casa entra chi dico io, tutti tranne quel signore di prima. Grazie, a tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera dottor Poletti, Gaetano da Monza. Niente, io vorrei ringraziare il dottor Bianchessi perché veramente è sempre una luce, un faro, tutto quello che succede. Ascolto lui la mattina presto, lo sento con piacere adesso con voi alle 6 del pomeriggio. Devo dire che è sempre una voce lucida, fa sempre un riassunto puntuale di tutto quello che accade. Molto, molto bello sentirlo, molto bello sentire le vostre trasmissioni, tutte. È stata un'informazione veramente precisa, non piena di cavolate come sento spesso in altre radio o giornali o televisioni. Grazie mille per il servizio che ci date. Buona serata.

0: buonasera al paziente, dico paziente perché abbiamo un po' rimandato il suo intervento questa sera. Per ragioni di forza maggiore c'era la Premier che annunciava il taglio al bollo auto. Al paziente, professor Giuliano Cazzola, economista. Buonasera, professor Cazzola.
1: Buonasera a lei, Poletti.
0: Mi dica che buonasera. Non è arrabbiato per l'attesa, professore.
1: No, no, si figuri, no, ma l'avete avvertito, non ci mancherebbe. No, poi sa, bene, non si poteva fare anche un'altra sera, non è che fosse dispensabile.
0: No, ma io voglio sapere.
1: Stasera.
0: No, no, io voglio la sua opinione su questa mossa del taglio del bollo auto, perché lei i meccanismi li conosce, anche quelli della comunicazione politica. Voglio un suo commento, professor Cazzola.
1: Ma indubbiamente è una misura che favorisce gli automobilisti, perché ed è giusto che appunto favorisca tutti gli automobilisti piuttosto che insistere sulla questione della benzina, perché sulla benzina c'è un problema che dobbiamo affrontare, nel senso che se l'offerta viene meno non è che si può incentivare la domanda. È chiaro che bisogna fare delle politiche selettive, bisogna cercare di coprire alcuni settori, alcune fasce di reddito, però insomma non è che si può pagare meno un prodotto che costa di più, un prodotto peraltro che scarseggia. Tra l'altro la situazione sta diventando drammatica, perché se si bloccano anche il canale di Suez diventa un bel problema. Hanno bloccato l'oleodotto che attraversava, no, l'Arabia Saudita, evitando lo stretto di Hormuz, e adesso ci sono gli Houthi che sono lì che fanno casino sul Mar Rosso, e diventa un bel problema. La Presidente va domani, mi pare, in Norvegia, dove ci sono delle possibilità anche di avere delle forniture, perché la Norvegia il petrolio ce l'ha. Però insomma io credo che si debba più presto arrivare a delle misure selettive, come negli anni 70. Negli anni 70, proprio perché scarseggiava il petrolio, perché non raccoglievano più i paesi dell'OPEC, e si misero delle misure che limitavano i consumi, o che selezionavano i consumi, insomma. Poi
0: ecco,
1: abbiamo,
0: quindi, professor Cazzola, nella peggiore delle ipotesi, perché nessuno di noi vuole il male del nostro paese, ma stante la questione gas, la questione petrolio, la questione benzina, le forniture addirittura limitate che potrebbero rivelarsi tra qualche settimana davvero scarse, ecco, usiamo un giro di parole, secondo lei, che ne ha viste e purtroppo ne prevede anche, professor Cazzola, potremmo arrivare a un clima come negli anni 70, in cui razionavamo la benzina, i carburanti?
1: Certo, io me lo ricordo, me lo ricordo, sì. C'ero ed ero anche abbastanza adulto, e io credo che si possa, se si arriva lì, e bisognerà stare alle regole che quella situazione ci impone, insomma. Quindi bisognerà, non dico razionare, bisognerà comunque mettere delle limitazioni nel consumo della benzina, insomma, perché non è che possiamo produrre. E poi è chiaro che bisogna cercare di investire. Noi abbiamo 14 miliardi a disposizione, dobbiamo cercare di investire su fonti alternative, come ci chiede l'Europa, e poi soprattutto dobbiamo cominciare anche a cercare il petrolio nostro e il gas nostro, che noi non l'abbiamo cercato perché costava meno quello che dovevamo comprare dalla Russia o giù di lì, no? Ma noi abbiamo la Basilicata, abbiamo il Mar Adriatico, certo, che ha delle grosse forniture, discrete forniture, certo. Non,
0: e abbiamo non, anche tanti signori che ogni volta, professor Cazzola, tanti signori che ogni volta vanno davanti con i cartelli no e fermano tutto, e le sabbiamo.
1: Ma certo, ma questo è una cosa, pensi a quello che sta succedendo all'Ilva, no? All'Ilva era una fabbrica, certo, non è che produceva fiori o bergamotto, no? Beh, ma è una fabbrica che era un'industria sana, certo, un'industria produttiva, l'hanno ammassata apposta, insomma. Io non so che cosa aspetteranno i cittadini di Taranto a questo punto. Faranno affidamento sui giochi del Mediterraneo, ma insomma prenderlo su poco.
0: Professor Cazzola, grazie professor Cazzola, economista, come sempre.
1: Grazie a lei, franco, grazie a lei preciso. Roberto, arrivederci.
0: Alla prossima,
1: arrivederci.
0: Professore. Allora, avete sentito il professor Cazzola, pochi giri di parole, qua non si può più reggere il taglio dell'accise per come era prima, il petrolio è destinato a salire, petrolio e benzina, ovviamente se va avanti di questo passo con i conflitti e tutte le vie d'accesso dei carburanti bloccate, bisognerà razionarli, quindi una benedizione al taglio del bollo auto, a patto che l'auto la si possa usare. Estremizziamo ovviamente, ma nell'estremizzare diamo il senso d'allarme che campeggia non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Vocali.
2: Ciao, sono Barbara. Allora, non sono di sinistra, lo dico proprio chiaramente, però questa è una gran cavolata, perché partirebbe dal 2028, quindi lei potrebbe non essere più in carica. Questa è una bella presa in giro. Se hai le palle, fallo partire dal 1 gennaio 2027, poi vediamo.
3: Ma scusate, io che ho un 353 cavalli devo mantenere quelli che hanno meno cavalli e quindi i più poveri? No, questa cosa qua sinceramente non mi va mica bene, neanche un po'.
4: Ciao Poletti, ma perché il bollo auto bisogna pagarlo obbligatoriamente? Conosco gente che non lo paga da 20 anni e non gli hanno mai fatto nulla, ma mica uno. Chiedi, fai un sondaggio tra i tuoi ascoltatori in quanti pagano il bollo auto. Sono proprio curioso. Ciao, Alessandro da Milano.
5: Poletti, buonasera. Io sono Davide da Milano. Non vorrei prendere le parti di nessuno, però in realtà deficiente non è una brutta parola. Deficiente vuol dire chi ha una carenza, una mancanza, una deficienza. Ecco, poi ci sono altre che sono brutte parole. Mi sembra si sia arrabbiato un po' troppo con il signore di prima, però va bene così. La saluto, buona serata.
6: Buonasera Luigi da Torino. L'ultima mossa di Cettola qualunque Giorgia Meloni e di questo governo è veramente ridicoli.
0: Eccoci a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, collega giornalista. Buonasera Luca, come va?
7: Buonasera Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Tutto bene.
0: Allora, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni, abbiamo visto che Giorgia Meloni, per paura che Salvini, Tajani ed altri corressero a rivendicare il provvedimento sia prima del Consiglio dei Ministri sia dopo, ha tenuto a ribadire che è una sua idea. E buonanotte, poi in conferenza stampa democraticamente ha fatto parlare tutti, ma alla fine ha voluto segnare il terreno. Allora, è segno di debolezza da parte di Giorgia Meloni questo provvedimento, che non era peraltro nei programmi, non mi sembra. Si può, come diceva un ospite,

0: hanno le conseguenze del caro benzina, del caro gasolio, frutto del caro regalo che gli ha fatto il suo amico Donald Trump, bombardando a caso altri paesi. Tutto questo è frutto del delirio di quest'uomo, e lei, noi tutti stiamo pagando le conseguenze. Lei, visto che le conseguenze sono economiche, gioca in anticipo e cerca di, come dire, dire alla gente: vabbè, vi compenso anche togliendovi dei soldi, tra l'altro proprio sullo stesso ambito, parliamo di auto, di mezzi di trasporto, quindi insiste proprio su quel tipo di settore. Chiaramente la prima domanda che gli hanno giustamente posto sembra una mossa da elezioni anticipate, no? Metto i soldi nelle tasche degli italiani perché tra un po' andiamo a votare. Lei ha negato, dice: io voglio arrivare a fine legislatura e tutto il resto. Quando si fanno queste misure, Roberto, per il sospetto è quello, della serie ti tieni pronto perché prevedi elezioni a breve. Lei ha negato con molta forza questo punto.
1: Cioè, tu dici che dietro a questa manovra, insomma, questa Meloni che rivendica quello che è il lavoro commissionato a Giorgetti, diciamolo, ecco, ci sono elezioni dietro l'angolo? Potrebbero esserci elezioni dietro l'angolo?
0: Il sospetto ti viene nel senso che di solito quando fai, sono chiaramente misure legittimamente da campagna elettorale. Mi ricordo Berlusconi era un maestro della materia, no? Tanto che è stato anche evocato ampiamente in conferenza stampa. Renzi con gli 80 euro, in fondo il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Di solito in Italia le elezioni spesso le vince chi promette soldi. Ultimamente, negli ultimi 20 anni, se riavvolgiamo il nastro, è spesso accaduto questo. Non sempre, ma è spesso accaduto. Lei, ripeto, in conferenza stampa ha detto che vuole arrivare a ottobre, cioè la scadenza naturale. Vediamo, probabilmente sarà anche di parola, però certo che lo tiri fuori adesso mi colpisce. E comunque va ricordato che delle elezioni comunque vada ci saranno a breve, saranno nelle grandi città italiane. Non è la stessa cosa delle politiche, il voto comunale è un po' diverso da quello di consenso delle politiche, però vanno a voto ovviamente tutte le principali città italiane. Io credo che si speri anche in quell'effetto, in quelle urne lì, no? Credo che insomma verrà evocato anche nei comizi che faranno i vari candidati, che loro sono supportati da una maggioranza, da un governo che fa questo tipo di misure. Quindi un eventuale ricasco elettorale lo proveranno comunque ad averlo, no? Però secondo me il principale messaggio è far vedere che il governo non è nel pantano, che il governo non è fermo e che, come dicevi giustamente tu all'inizio, lei non è ferma e controlla tutto, perché come hai detto giustamente oggi ha detto: fermi tutti, venite con me, fate i bravi bambini perché qui insomma la preside sono io. Mi colpiva la faccia di Giorgetti seduto accanto con la sua sorella
1: tra due
0: da cartone. Guarda, ma se è uno che sa sempre schivarli bene i fuochi, come sai, e stava lì con quella sua aria da gattone, con quella sua aria da gattone di marmo che fa finta di sonnecchiare, se li guardava lui che tiene i conti e che adesso gli è, e quindi insomma la scena oggi era abbastanza divertente, insomma, una conferenza stampa così frizzantina non la vedevamo da un po' dalle parti di Chigi, ecco. Questo sì, devo dire, la scena ci mancavano, sì,
1: come sempre precisissimo. Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, grazie Luca, davvero buon lavoro.
0: Ciao Roberto, buonasera a tutti, ciao, grazie, ciao.
1: Ecco, e naturalmente saprete che domani non saranno certo carezze sul Fatto Quotidiano per il governo, ma come sempre io sento tutti, destra, sinistra, centro, anche chi gli altri non amano sentire, quindi non potete dire niente. Ah, quanti messaggi che state mandando, dopo ne leggo un pochettini, 334 11 11 622, tra poco.

0: Buonasera Poletti, mi permetto una critica al dottor Cazzullo. Come si fa a paragonare la mancata ricerca delle risorse in Basilicata nell'Adriatico con quello che è successo all'Ilva? Allora, per quanto riguarda le risorse, è vero, bisognerebbe continuare a esplorare e, se scientificamente e geologicamente sicuro, perché no andare a recuperarle. Per quanto riguarda Taranto e l'Ilva, insomma, fare affermazioni così semplicistiche della serie cosa vogliono i tarantini, insomma, vogliono rifarsi con i giochi del Mediterraneo, quando in ballo c'è la salute ed è conclamato, è stato provato scientificamente a livello sanitario tutti i problemi legati ai particolati, all'inquinamento generati dall'Ilva, insomma, mi sembra veramente, diciamo, che non si confà la levatura del professore, ecco. La vuol dire a Taranto, vuol dire decidere se avere uno stipendio e avere anche un cancro, piuttosto che cercare alternative, anche qualora la realtà non le fornisca, ecco. Buonasera Davide da Monza.
1: E buonasera Davide, è molto serio il suo ragionamento, la correggo solo sul cognome, è Cazzola non Cazzullo, per il resto lei ha sollevato dei temi che assolutamente sono interessanti e utili al dibattito. Sono convinto che il nostro economista non li ha affrontati perché io gli facevo fretta col tempo, ecco. Saluto il collega Fabio Dragoni di Libero, buonasera Fabio, ben ritrovato.
2: Buonasera Roberto, mi chiameresti delle battute fra Cazzullo, Cazzola, ma mi trattengo.
1: Eccoci qua.
2: Anche tu ti sei trattenuto, Giovanni.
1: Ma insomma, ci conosciamo da qualche anno, quindi...
2: La battuta greve goliardia.
1: Non la facciamo. No. Allora, Dragoni, parliamo di questa colpo sorpresa della Meloni che zacca bollisce con delle limitazioni che abbiamo detto, poi risentiremo anche la conferenza stampa, quindi avrete modo, per chi si è sintonizzato adesso, di risentire le parole della Premier, ma anche la parte delle domande dei giornalisti. Allora, Fabio, perché questo colpo di scena? Cosa c'è dietro?
2: Allora, diciamo innanzitutto, va detto che è una vittoria di Forza Italia, perché io ho sentito domenica il presidente della regione Calabria, Occhiuto, alla convention dei giovani, che ha fatto un discorso illuminante, ha detto: noi dobbiamo batterci per l'abolizione del bollo auto, perché se noi diciamo agli italiani abbassiamo l'aliquota del secondo scaglione IRPEF dell'1,5%, stai già dormendo, anche perché poi le tasse, c'è il conguaglio a fine anno, le detrazioni, le deduzioni, è una cosa che non vedi subito. Invece se noi aboliamo il bollo auto, l'automobilista se ne accorge subito, ed aveva ragione, e devo dire che secondo me quel discorso ha fatto breccia. E oggettivamente ha molto senso. Vista da un punto di vista politico, è una misura di grande impatto. Perché, Roberto, è una misura di grande impatto? Si dice che i veicoli interessati siano intorno a 14 milioni. Quindi si accorgeranno in tanti di una cosa di questo genere. Poi, mediamente, è un'abolizione di 200 euro. E non sono spiccioli, 200 euro. Cioè, non è una misura simbolica. Cioè, già dire ti tolgo il bollo per 200 euro, è una roba. Se invece dice abbassiamo le accise dello 0,2, pensi sempre, sì, le abbassano dello 0,2, però poi alla pompa le rialzano, una cosa e un'altra, e non ce ne accorgiamo. Quindi questa è vero che è una misura per il momento solo per il 2027. Io dico per il momento, sai perché, Roberto?
1: Prego.
2: Per due motivi. Primo, perché viviamo in un mondo di regole europee, per cui quando fai una misura di questo tipo non la puoi mai inizialmente rendere strutturale subito, anche per gli anni a venire, perché i bilanci sono pluriennali, poi parte tutta una giostra, allora un confronto con Bruxelles. Quindi facciamolo per un anno soltanto. Però io dico anche che un governo che fa una roba del genere per un anno soltanto, poi difficilmente può tornare indietro, perché se torni indietro poi è come se mettessi una tassa di 200 euro sulle persone. Quindi io sono ragionevolmente convinto che questa misura possa diventare strutturale. Di sicuro è una misura di grosso impatto, perché la vedono tutti. E sicuramente poi sarei curioso di vedere se questa misura fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento in un articolo singolo. Cioè, io vorrei vedere chi è che dice no. Cioè, capito?
1: Chiaro. Grazie, bella provocazione. Grazie a Fabio Dragoni di Libero, grazie davvero.
2: Ciao.
1: Fabio, grazie. Corro perché ho il GR delle 19. Non prima di aver letto questo messaggio. Ciao giornale radio, io sono un agente di commercio che vende macchine nel settore industriale che in una crisi pazzesca. Ho una macchina turbo diesel, un pieno mi costa ormai 110 euro a botta. Cosa volete che me ne freghi del bollo? E poi Monica da Roma, sì, è il mancato gettito, come lo si copre? La solita fuffa. Insomma, in tanti siete critici, noi diamo voce ovviamente a tutti e ci mancherebbe, ma la voce più importante è quella del nostro GR che vi invito ad ascoltare, e torniamo subito dopo.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 23.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca: grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca: tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezione alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura: la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buonasera Roberto, posso fare un appello a tutti? Allora, per piacere, io non ce la faccio più a sentire, ce l'ha chiesto l'Europa, ce lo dice l'Europa, ogni volta che si deve sostenere una tesi di un concetto che vogliamo dare un rafforzativo a questo concetto e ci sono le circostanze per dirlo, soprattutto gli addetti ai lavori, insomma quelli che lo fanno per me, ce l'ha detto l'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa, basta, basta, basta, basta, basta. Sergio da Milano.

0: E allora tra poco torniamo sul bollo auto, le grandi manovre del governo, l'abolizione del bollo auto. Risentiamo la conferenza stampa della premier Meloni, del vice premier Salvini, di Tajani, del ministro dell'economia Giorgetti. Abbiamo sentito anche le perplessità dei colleghi giornalisti e politici. Una soluzione va trovata, e poi ci sono anche le soluzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico. Adesso ve la spiego per bene. Saluto Andrea Gibelli, che è presidente esecutivo di Ferrovie Nord Milano SPA ed è presidente di Astra, l'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale. Allora, Andrea Gibelli, presidente FNM, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, perché siamo arrivati a un momento in cui bisogna guardare oltre. Dopo anni di progettazioni, di burocrazia e quant'altro, sono iniziati sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, nella notte tra ieri e oggi, se non sbaglio, i test dinamici dei nuovi treni a idrogeno, che sono quelli destinati a sostituire progressivamente i convogli diesel. Quindi siamo al futuro con Gibelli, siamo le soluzioni pratiche. Allora, come nasce, e lei è un pioniere in questo campo, come nasce il progetto dei treni a idrogeno?
1: È un progetto che nasce nel 2019 per risolvere in maniera contestuale una serie di problemi. Innanzitutto, la Brescia-Iseo-Edolo era una vecchia linea che serviva, diciamo, un'importante valle che ha un grandissimo pregio di natura ambientale e paesaggistica. La necessità classica è quella di elettrificare la linea, ma avremmo dovuto cambiare una serie di gallerie con dei costi enormi, soprattutto sociali, con l'interruzione della linea per anni, e anche ambientali, perché ricordo che la Brescia-Iseo e l'Edolo corre in parte lungo il lago di Iseo, quindi con una fragilità ambientale, certo, importante. C'era stato offerto dal catalogo Alstom un treno con una tecnologia totalmente nuova, quella ad idrogeno, che consentiva e consente di utilizzare la vecchia infrastruttura, penso del Novecento, per treni a vapore, con dei treni che hanno il profilo. Quindi era una soluzione che non modificava l'infrastruttura, consentiva di fatto di utilizzare meglio e in termini ambientali un progetto vecchio oramai di 100 anni. Il tema è diventato importante dal 2020 in poi, quando la progettazione ha imposto la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno da, sì, fotovoltaico, e questo consente la massima sostenibilità ambientale ed energetica, dato che siamo totalmente, quando sarà il progetto a regime, autosufficienti anche sull'approvvigionamento.
0: E allora, 2019 nasce questo progetto dei treni a idrogeno, siamo arrivati al 2026, i tempi sono anche quelli della burocrazia, dello studio, del convincere i non convinti, di fermare in qualche modo le perplessità, motivando la bontà del progetto, le perplessità anche del solito partito dei no, Gibelli.
1: Il solito partito dei no in questo caso è un po' imbarazzante, anche perché stiamo parlando di un progetto totalmente sostenibile sul piano ambientale. Ovviamente i costi sono diversi, ma i costi si ammortizzeranno. Progetti di innovazione questo paese conosce, sviluppa da anni, la strategia europea dell'idrogeno che tende a coprire il fabbisogno europeo del 10% in 10 o 15 anni. Quindi,
0: certo, però anche lì ci si è messo il partito dei no. Gibelli, facciamo una bella cosa, siccome io sento che lei è in treno ovviamente li prende anche i treni per lavoro. Ci risentiamo in un'altra occasione, quando la linea consentirà una conversazione migliore, ma intanto sono iniziati i test di nuovi treni a idrogeno che non sono più solo sulla carta, linea Brescia Iseo Edolo. Gibelli, in conclusione, che diciamo?
1: Nasce la prima Hydrogen Valley in Lombardia, in Val Camonica d'Italia, e siamo molto orgogliosi di questo.
0: Perfetto, un primato della Lombardia, un primato dell'Italia, un primato anche, se mi consente, della politica, che è lungimirante, che non cerca solo il consenso immediato. Grazie Andrea Gibelli, presidente gruppo FNM, alla prossima. E noi tra poco ascoltiamo di nuovo la conferenza stampa della Premier Meloni, le domande dei giornalisti, ma soprattutto voglio voi al 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali.

0: cari ascoltatori, questa è la notizia politica della giornata, destinata a segnare anche le pagine dei giornali di domani e inevitabilmente il dibattito politico dei prossimi giorni. La decisione del governo di tagliare il bollo auto ha determinati requisiti che sentiremo nella conferenza stampa che abbiamo seguito già dall'inizio, ma siccome non tutti ci seguite dalle 17, a proposito vi ricordo che siamo in onda tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, in seconda edizione dalle 22 all'1, e allora siccome non tutti avete sentito le parole della Premier Meloni e soprattutto le domande dei giornalisti in conferenza stampa, ecco che vi ripropongo questo documento.
1: Tutti, grazie di essere qui. Come sapete, tra le principali questioni all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è appena concluso c'erano le misure contro il caro carburante, lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna diciamo a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa, con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia, pensiamo che diciamo continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero, perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili, che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kilowatt. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Loto Alfano, l'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito.
0: Come torneranno quei soldi alle regioni? Perché una delle prime perplessità sta proprio nel fatto che le regioni, a corto di quei fondi, possano aumentare altre tasse. La Premier sembra tranquillizzare su questo, ma sentiremo altro tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Buonasera, dottor Poletti. Forse sarebbe stato meglio aumentare di 500 euro il bollo a chi può permettersi una macchina da 300.000 euro, o no? Ma anche 1.000 euro in più. Grazie, serenità, Claudio.
12: Buonasera, dottor Poletti. Sì. Spot elettorale, si capisce, bisogna essere degli idioti per chi pensa che davvero hanno tagliato una tassa. È un annuncio preelettorale fatto praticamente a 6 mesi dal voto, fatto apposta, naturalmente studiato, e poi bisognerebbe vedere pure nel dettaglio chi veramente non pagherà più questo bollo auto. Chiedo scusa per l'affanno, sto facendo un po' di corsetta. Buonasera.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto della conferenza stampa. Forza in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti.
1: Antonio,
2: è una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stato spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica, meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità e sono ben lieto, l'ho detto fino alla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico che sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi perché è un'ipotesi che caldeggio da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
3: Sì, da ministro dei trasporti.
0: E allora naturalmente adesso il momento di Salvini, perché insomma anche lui si deve vantare della manovra, ministro dei trasporti.
3: Fatto anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo, come Ministero dei Trasporti, stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare ad esempio i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai, mai dire mai, e l'economia sta andando bene. E quindi non mettiamo limiti ai kilowatt e alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento limatura del superbollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
2: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
3: No, adesso non è.
4: State calmi, che Giorgetti, tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare
3: però
4: i nostri risultati
3: già
4: prima
3: in questo momento
4: anelarne altri.
3: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto. E molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
4: Ministro Giorgetti.
5: Diciamo, era un desiderata questa dell'alienazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato. E andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese, tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana. È una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi insieme ad altri paesi europei abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
1: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera. Prego.
0: Allora, prima di sentire i colleghi per le domande dei giornalisti, perché questa era alla fine anche una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, vogliamo ascoltare un nostro ascoltatore, un nostro immagino fedele ascoltatore, che è...
6: Buonasera, salve, sono Ermanno Leonetti da Milano, sindacato.
0: Prego Ermanno, prego Ermanno.
6: Buonasera a voi, Paoletti e gli altri ascoltatori. Sono Ermanno da Milano che volevo appunto dare un chiarimento a questo tema scottante che sembrerebbe per molti uno specchio delle allodole, ma non lo è ancora. Allora, la cosa più...
0: In un minuto, Ermanno.
6: Prego?
0: In un minuto, se no non riesco a dare la conferenza stampa.
6: Sì, subito. Dico solamente che la cosa più pietosa è che personaggi istituzionali come la Meloni, Tajani e tutto il resto definiscono ancora una terminologia errata sul tema che stanno per affrontare, dico stanno per affrontare perché non è definito nulla, come bollo e non come tassa. Bollo di circolazione esisteva anni dietro, oggi questa è una tassa di possesso che va chiaramente i possessori.
0: Ho capito, insomma, lei si aspetterebbe più precisione dal mondo della politica, so che potrebbe continuare, che è molto informato, ma le invito a chiamare in un'altra trasmissione, sempre delle mie, perché tra pochi istanti devo mandare il proseguo della conferenza stampa, se no il tempo corre, grazie. Brano e torniamo.

0: Allora forza con la parte della conferenza stampa. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Buonasera Presidente. Senta, le volevo chiedere a proposito della misura del bollo, che questa misura potrebbe essere percepita come, diciamo, una mossa elettorale o come una manovra che possa, diciamo, avvicinare verso il voto anticipato. Allora le chiedo se, visto che c'è un dibattito in corso in questo momento, se lei si sente di escludere diciamo la scadenza prematura della legislatura a ottobre 2027, o se invece tra le possibilità quella del voto elettorale. Lei prima ha fatto l'esempio dell'annuncio sulla casa, che infatti arrivò durante un dibattito a poche settimane dal voto, no? Quello che lei prima ha evocato. Quindi le chiedevo, appunto, alla luce di questa possibile percezione, se per lei la durata del governo resta quella della scadenza naturale. Grazie.
2: Grazie.
3: Allora, quando ho fatto il riferimento al governo precedente non avevo collegato, diciamo, i giorni nei quali questo si svolgeva, ma la mia risposta su questo è sempre stata molto chiara. Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
4: Assolutamente.
3: Leggo ogni giorno, approfitto, Canettieri, delle ricostruzioni che io davvero non so da dove possano muovere su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare. La prima volta lo lessi, che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei Ministri, un altro po', è un tema che è tornato e continua a tornare. Ma io sono sempre stata molto chiara, ok? Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura. Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare. E finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che secondo me i cittadini meritano. Questo non vuol dire che da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una, governare è governare, cercare di dare delle risposte. Quindi vi prego di non interpretare i provvedimenti del governo come dei provvedimenti che sono diciamo che guardano a interessi di carattere elettorale. Questo lo hanno fatto altri in altri tempi, ne stiamo ancora pagando il conto. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le risposte che siano il più possibile efficaci. Su questo abbiamo molto discusso e vi ho spiegato perché siamo arrivati a questa soluzione ai problemi che ci si pongono davanti, e intendiamo continuare a governare, e io intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna.
5: Posso fare una chiosa? Berlusconi annunciò in campagna elettorale che avrebbe tolto l'IMU, non è che tolse l'IMU in campagna elettorale, poi lo tolse il governo dopo, quindi mantenne una premessa fatta in campagna elettorale. Qui non è una promessa, qui è una decisione presa dal governo, quindi non c'è nessuna promessa. No, è stato evocato la filosofia, non è che è stato evocato perché la campagna, lo disse in conclusione della campagna elettorale, posso, essendo stato portavoce.
3: No, ma non era. È stato anzi utile, diciamo, smontare il rischio di questa ricostruzione.
5: Facevo
3: il riferimento a un provvedimento che aveva la stessa filosofia, la stessa ratio, ecco, non a quando, non neanche ricordo esattamente quando fu fatto rispetto al contesto politico del tempo.
2: Malfetano, La Stampa, prego.
6: Presidente, buonasera. Ministri, buonasera.
3: A lei.
6: La legge elettorale tornerà alla Camera tra pochi giorni, sostanzialmente, e pensate di porre la fiducia sul testo, e inoltre, qualora l'emendamento sulle preferenze o l'intero testo non dovessero ottenere, diciamo, il benestare dell'Aula, pensa di dimettersi? Grazie.
3: Beh, le due cose sono collegate, come lei sa, Malfetano, quindi la questione è questa: quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera nello scorso passaggio appunto alla Camera dei Deputati, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. E anche qui voglio dire che sono contenta di una legge elettorale, e quindi devo ringraziare il Parlamento soprattutto per il lavoro che ha fatto, perché sa che il governo c'entra fino a un certo punto da questo punto di vista, per una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere, che consentirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare. Rispetto a leggi che abbiamo visto in questi anni, ricordo che le preferenze, per quelli che si lamentano, tornano in Italia dopo, per l'elezione del Parlamento, dopo circa 33 anni, se non vado errata, e insieme a una serie di intenzioni, non è una legge.

0: Leggi elettorali potessero favorire questo o quest'altro. È una legge della quale beneficia chi vince le elezioni, se le vince. Perché chi vince le elezioni può governare, può avere i numeri per governare, e perché chi vince le elezioni tendenzialmente lo fa perché ha un mandato dei cittadini. E le garantisco che questo fa la differenza, lo abbiamo dimostrato in questi anni. Quindi sono anche molto contento del lavoro che è stato fatto da questo punto di vista.
1: Antonio Atte, ADN Cronos, grazie. Prego Atte.
2: Buonasera Presidente, in questo Consiglio dei Ministri ovviamente si è parlato di energia e quando si parla di carburanti, energia, non si può non parlare del conflitto russo-ucraino. A proposito di questo volevo chiederle, è presente anche qui il Vice Premier Salvini, che idea si è fatto dell'incontro che c'è stato tra il Vice Premier e l'ambasciatore russo a Milano, se era al corrente, se è una mossa che condivide anche alla luce di quello che sta succedendo nei cieli europei, dove cito in particolare il caso del drone che è stato abbattuto in Lituania. Grazie.
0: Guardi, per quello che riguarda l'incontro a cui partecipa, che poi è qui, insomma, quindi chiaramente se ne può parlare direttamente con lui, l'incontro che nasceva come incontro con le aziende italiane che operano in Russia, la trovo la cosa più naturale del mondo. Ricordo che noi abbiamo al Ministero degli Esteri un tavolo permanente convocato da due anni sulle aziende che operano in Russia. Perché? Perché voi sapete che ci sono delle sanzioni che colpiscono determinati settori, ma non è mai intervenuto un divieto assoluto di fare attività in Russia, no? Quindi chiaramente noi che seguiamo le aziende del sistema Italia in qualunque contesto, in qualunque difficoltà, e seguiamo anche queste, e quindi come lo fa il Ministero degli Esteri, se il Vice Premier Salvini vuole organizzare con loro un'iniziativa, secondo me non c'è niente di strano. E le dirò di più, in realtà non c'è niente di particolarmente strano neanche sulla presenza dell'ambasciatore russo, perché noi abbiamo una presenza diplomatica russa regolarmente accreditata in Italia. Noi non abbiamo chiuso i rapporti diplomatici con la Russia, questo penso che sia chiaro a tutti, e quindi accade, diciamo, che questa presenza diplomatica regolarmente accreditata parli con le autorità italiane. Dov'è il tema che a me interessa? Il tema che a me interessa è che il messaggio...
3: Qualche istante che
0: materia,
3: comunque
0: non sia stata chiara.
3: Ripristiniamo, ecco, perfetto. All'inizio ripristiniamo il collegamento.
0: Ovviamente anche di incidere rispetto a un percorso che è molto complesso e a un andamento del conflitto che è molto complesso, anche se io leggo, diciamo, le continue provocazioni russe come una forma in realtà di nervosismo, ecco, come se si volesse spostare l'attenzione su un conflitto che non va come dovrebbe andare. Io l'ho sempre letto così, le continuo a leggere così, ma sicuramente per l'Italia è importante, se vuole avere un ruolo, che continui ad avere una posizione chiara, e questo non è mai venuto meno.
1: Noi siamo già in ritardo di 4 minuti, prendo l'ultimo. Ale. Presidente, se lo consenti, con Ciriaco di Repubblica e poi chiudiamo. Grazie.
4: Presidente, buonasera Presidente, buonasera, sono Telegrafico per rispettare questa indicazione, le vorrei chiedere se si sente dire fin d'ora mai con Vannacci.
0: Guardi, ho già risposto a questa domanda in varie occasioni, posso dirle questo. Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno diciamo sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra, e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
1: Bene, grazie a tutti e buona serata. Grazie.
3: Viva. E allora tocca anche a me ringraziarvi per l'ascolto, 3 ore meravigliose di attualità in vostra compagnia. Vi ho proposto la conferenza stampa anche perché domani troverete dei titoli sui giornali che a questo punto avete le armi per poter valutare. E il giornale radio non finisce qui, naturalmente ci sono tutti gli altri programmi a seguire, il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia un particolare ringraziamento a Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, oggi più che mai perché ho fatto in modo che rivoluzionassero la scaletta adattandola agli eventi degli ultimi minuti. Quindi grazie a voi, grazie al pubblico. Linea Francesco Massardo per il timone del 20. Hai qualcosa?

da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. 3 aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Magnaghi, che ha parlato di 3 uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista, ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di 1 anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato: intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura: è un debutto davvero deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, ben ritrovati, una buona serata da parte di Francesco Massardo. Sono le 20.07 di questo 16 di settembre, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio. Come sempre chiudiamo insieme la giornata che abbiamo dedicato alla diretta, ricapitoliamo i fatti del giorno, facciamo le nostre analisi e ci proiettiamo sul domani. Saluto Giorgio Berselli in regia. E allora, noi siamo pronti a cominciare anche questa sera. Il fatto politico del giorno per quanto riguarda il nostro paese è certamente la sospensione del bollo per alcune auto e per le moto. L'ultima mossa del governo, occorre in tal senso fare anche opera di divulgazione lessicale, diciamo così, perché si sente in giro anche dagli stessi protagonisti il termine abolizione del bollo. Beh, in realtà si tratta di una sospensione, visto che l'esenzione vale solo per il 2027, poi verosimilmente potrebbe essere reintrodotta. Insomma, immaginate se quando hanno abolito la schiavitù, ecco, negli Stati Uniti avessero detto l'abbiamo sospesa solo per un anno. Sono due cose molto diverse, è comunque una buona notizia. Tra le altre notizie, anche lo saprete, insomma, l'assurda storia di Revolut, la banca britannica che è stata truffata, e gli hacker hanno rivendicato adesso la violazione, e tra le varie cose che hanno detto sostengono di avere in mano i dati della polizia italiana. Tra poco facciamo un recap anche su questa vicenda. Poi abbiamo un sacco di scenari internazionali da tenere monitorati, e anche, insomma, i commenti sul discorso molto importante di questa mattina di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione. Allora, questi sono i fatti del giorno. Noi vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp, e intanto ripartiamo dalla musica, caro Giorgio Berselli, in versione DJ. Ci ascoltiamo Lenny Kravitz. Questo primo brano di questa puntata del nostro timone si chiama Human.

0: Sei un grande, Francesco, ti seguo anche su Mappamondo, ma io vorrei proporti una riflessione. In questo paese, in Italia, si parla sempre solo di calcio, c'è gente che si lamenta che il 16 settembre non ha ancora fatto l'asta del fatto a calcio. Questo è incredibile, quando nel mondo ci sono le guerre, c'è lo Strootman di Hormuz che continua a crearci dei problemi, nessuno vuole fare niente. Questa è la mia riflessione. Grazie, Francesco, grazie redazione, Kevin da Bolzano.
1: E allora, insomma, saluto anche quello che evidentemente dall'accento sembra essere un mio conterraneo, che ci riporta all'amara realtà, un'amara realtà che qui al timone delle 20 riparte anche dalla strana vicenda che riguarda Revolut, un gruppo di hacker che si fa chiamare I'm not a villain, che significa non sono un cattivo. Contattato dal Financial Times tramite Telegram, ha rivendicato la violazione della banca digitale britannica Revolut, sostenendo di aver ottenuto dati riservati di quasi 700 clienti. Si tratta di un'operazione che va ben al di là di un attacco ibrido. Ha compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. Il gruppo afferma adesso di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Per mesi gli hacker si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni. Insomma, si tratta di un vero e proprio scandalo destinato a far parlare anche nelle prossime ore. Richieste ricevute dalla banca erano arrivate tramite il sistema PEC italiano, appunto, con scambi proseguiti per diversi mesi, e nel mirino sono finiti 680 clienti di 33 paesi, quasi tutti europei, dalla Svizzera alla Germania, alla Spagna. Vedremo che cosa accadrà in tal senso. Dobbiamo anche parlare di musica in qualche modo quest'oggi, e di un artista tra i più amati al mondo, almeno fino a qualche ora fa. Parliamo infatti di Ed Sheeran, travolto dall'addio di diverse figure appunto a lui legate, che si sono ritirate dal suo tour americano in seguito alla sua presa di posizione nei confronti del rapper Macklemore e delle sue esternazioni favorevoli, diciamo così, alla causa palestinese. Sheeran ha detto di essere profondamente addolorato dal conflitto in Israele, ma già utilizzando la parola conflitto dimostra di non essersi particolarmente informato negli ultimi mesi. Non so se rappando, ma a tal proposito ascoltiamo la copertina del nostro Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, è una bufera in piena regola che ci dimostra comunque che la canzone fa ancora politica. La vicenda è intricata, ma ha come protagonista Ed Sheeran, cantautore irlandese molto in voga, o per meglio dire il rapper Macklemore, nome artistico di Ben Haggerty, che sarebbe dovuto salire sui palchi con Sheeran nelle prossime date di una densa tournée americana. Accade che nel corso di un'esibizione nel New Jersey, Macklemore pronunci frasi a sostegno della Palestina e del popolo palestinese. Tanto è bastato ai promoter del concerto, in particolare a Messina Touring Group, per uscire dal programma. Fra coloro i quali hanno dichiarato di non essere disponibili a ospitare concerti con Macklemore sul palco, c'è anche e soprattutto il patron del Gillette Stadium di Foxborough, Robert Kraft, già frontman dei New England Patriots. Sì, esatto, il proprietario dello stadio dove Sheeran si sarebbe dovuto esibire in una doppia data, il 25 e 26 settembre, che ha fatto riferimenti ad alcuni commenti offensivi contro gli ebrei del rapper. Sheeran, che si è trovato subito nell'occhio del ciclone, in un lungo post sui social si è espresso, ha parlato di una decisione non sua e comunque indipendente dalla sua volontà. Ma il problema è arrivato dopo. In dissenso con la decisione, alcuni importanti turnisti di Sheeran hanno annunciato un passo indietro per esprimere solidarietà a Macklemore. Così hanno fatto i Beoga, una formazione folk che da anni collabora con il cantautore irlandese. Prima di loro il cantautore Aaron Rowe e subito dopo, a cascata, il gruppo danese Lucas Graham, che ha sollecitato la necessità di parlare delle guerre e delle loro vittime civili senza interferenze da parte del potere economico. Così ha fatto anche Phineas, fratello e collaboratore di Billie Eilish. Ha motivato il suo ritiro con la volontà di non rimanere in silenzio davanti a una vicenda che considera legata alla libertà artistica. Ma a rompere definitivamente gli argini della polemica è stato Roger Waters, il bassista e storico frontman dei Pink Floyd, è infatti da tempo impegnato a favore della causa palestinese e non ci è andato giù per la leggera. Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che fanno la cosa giusta, come il rapper Macklemore, e poi ci sono gli stronzi, perdonate il francesismo, che fanno la cosa sbagliata. Una vicenda che promette di far parlare ancora di sé. A te la linea, Francesco.
1: E grazie dunque a Michele Ceci per la sua copertina. Una flash news però particolarmente importante, arrivata veramente pochi minuti fa: la Fed, la banca centrale americana, ha rialzato i tassi di 25 punti base, una decisione a suo modo storica, è la prima volta in 3 anni, scelta arrivata nella terza riunione del board con il nuovo presidente Kevin Warsh. Il costo del denaro sale dunque dalla forchetta tra il 3,5 e il 3,75% a quella tra il 3,75 e il 4%. Decisione insomma che da un punto di vista economico e politico è particolarmente rilevante. Noi tra poco andiamo verso il Regno Unito, percosso dai venti dell'indipendentismo, ma intanto ripartiamo dalla musica. Sky Newman su Giornale Radio con questo brano, Man of the House.

0: E allora eccoci qua, insomma, pensavo di non amarti ma lo faccio, diceva questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Si potrebbe totalmente capovolgere il concetto per parlare, insomma, del documento con cui Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno annunciato che il tempo di Westminster sta per finire, e per approfondire il tema che, insomma, ha un potenziale chiaramente esplosivo, ma va certamente contestualizzato. Siamo qui al timone in collegamento con la professoressa Giada Lagana, che insegna nel Dipartimento Politics all'Università di Cardiff, nel Regno Unito e nel Galles. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, proprio a Cardiff è stato siglato questo memorandum di sfida alle istituzioni centrali britanniche, soprattutto al Parlamento di Westminster, alla presenza dei tre premier, diciamo così, lo scozzese John Swinney, il gallese Run Jorwerth e la nordirlandese indipendentista Michelle O'Neill, che mettono nero su bianco in un documento i loro propositi di autodeterminazione. La prima domanda sorge dunque spontanea: la dichiarazione di intenti, come dire, è chiarissima. C'è qualcosa di più, perché ci sono dei limiti, insomma, costituzionali, peraltro diversi da un paese all'altro?
1: Certo, allora io inizierei soprattutto dicendo che è un gesto assolutamente simbolico e unico nella storia del Regno Unito e soprattutto nella storia del Regno Unito dopo la Brexit, dopo il 2016, ma di per sé non cambia i limiti costituzionali. Anzi, l'accordo di Cardiff dice esplicitamente di non essere giuridicamente vincolante e di non modificare i poteri dei governi. E il suo interesse quindi è piuttosto politico e istituzionale. Quindi siamo in un momento nel quale le unità territoriali del Regno Unito decidono di instaurare o reinstaurare delle relazioni orizzontali e verticali tra di loro senza passare per Londra. E questa la cosa più nuova, la cosa più rivoluzionaria, se vogliamo parlare così, e che potrebbe contribuire gradualmente a cambiare il futuro costituzionale del Regno Unito. Poi c'è il discorso per l'Irlanda del Nord, che è leggermente diverso per quel che riguarda lei invece della Scozia e del Galles.
0: Sì, perché insomma l'Irlanda del Nord ha la possibilità, ed è prevista da un trattato di pace vero e proprio, di determinare il proprio destino attraverso un referendum, e proprio su questo vorrei andare, nel senso che fa notizia anche il fatto che movimenti che sono sempre esistiti, ricordiamo il referendum scozzese, insomma, di ormai un po' di anni fa, sembrano forse per la prima volta uniti. Questo aggiunge forza a questa domanda, diciamo, di autodeterminazione.
1: Certo, assolutamente, ed è forse la seconda novità più interessante di quanto è avvenuto a Cardiff: la creazione di una rete più selettiva e anche politicamente affine, perché qui abbiamo quindi il Plaid Cymru, che è il partito principale e nazionalista gallese, l'SNP scozzese e il Sinn Féin, che quindi si affiancano tra di loro in una cooperazione governativa e anche molto più selettiva. Quindi non è sicuramente la prima cooperazione nella storia, ma è interessante chi viene incluso, con quale agenda e senza Londra come intermediario.
0: E questi sono scenari che poi rischiano, come dire, di evolversi separatamente, ma che partono da un punto comune. C'è da dire, e chiuderei con questo, che in questo documento viene dichiarato che l'avvenire di questi tre territori è dentro l'Unione Europea. E qui torna il tema della Brexit. Ricordiamo che la Scozia soprattutto, ma anche l'Irlanda del Nord, avevano votato a maggioranza per il Remain nel lontano 2016. Può essere anche visto come un uso un po' strumentale per, come dire, strizzare l'occhio anche a Bruxelles, o effettivamente sono territori particolarmente europeisti?
1: Allora, non parlerei magari di un semplice strumento retorico, perché Io penso che in questo caso l'Europa serva anche per raccontare il cambiamento costituzionale non come chiusura o isolamento, ma come una diversa collocazione delle proprie nazioni dentro reti più ampie. Quindi le menzioni all'Europa sono anche un modo per dire esistiamo come nazioni e che possiamo avere credibilità a livello più internazionale. Quindi il messaggio è maggiore autogoverno, ma allo stesso tempo maggiore cooperazione internazionale. Quindi l'Europa certamente ha una funzione di legittimazione politica post Brexit per queste unità territoriali, per questi governi, ma è anche pensata come spazio politico di cooperazione, policy learning e relazioni esterne per un possibile futuro e soprattutto per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, anche in questo caso.
0: Infatti proprio in un flash chiuderei sul tema dell'Irlanda del Nord, magari molti non lo sanno, insomma lo Sinn Féin, che è il partito che ha come obiettivo fondamentale la riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, sarebbe anche quello un modo in qualche modo per rientrare nell'Unione Europea, è al governo, ma si tratta di una cosa abbastanza nuova, innovativa per un paese che è stato per lungo tempo invece governato dal fronte opposto, quello favorevole alla permanenza nel Regno Unito.
1: Assolutamente, è la prima volta nella storia che il Sinn Féin è oltretutto il più grande partito sull'isola d'Irlanda, non soltanto in Irlanda del Nord, e quindi la partecipazione di Michelle O'Neill, che nonostante l'Irlanda del Nord, l'esecutivo nordirlandese, non ha sottoscritto l'accordo di Cardiff, era simbolica per questo futuro cambiamento, anche perché di base, come è stato detto prima, l'Irlanda del Nord è l'unica unità territoriale del Regno Unito che non ha bisogno del semaforo verde da Westminster per poter decidere del suo futuro, ma fa parte delle provisioni dell'accordo di pace del 1998. Quindi tutto ciò e il riavvicinamento all'Europa sicuramente sono segnali fortissimi anche durante praticamente la stessa settimana della visita di Trump.
0: Eh sì, peraltro si è espresso sul tema, forse mancando un po' di quella sensibilità a cui eravamo abituati da parte dei presidenti americani, ma un'altra bella gatta da pelare, diciamo così, per il neo premier Andy Burnham. Ringrazio molto la professoressa Giada Lagana per essere stata con noi in collegamento e averci aiutato a meglio comprendere la portata di questo documento. Che ha comunque un documento storico, quantomeno per il Regno Unito. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto e tornare tra poco, c'è la pagina di politica interna, ma dobbiamo anche occuparci di Europa, quella vera e propria, e commentare il discorso di questa mattina di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Ed eccoci qua di nuovo insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, questo è Il Timone delle 20, io sono Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. E allora proseguiamo, ripartiamo e andiamo avanti fino alle 21, facciamo chiarezza anche sul sull'ultima mossa da parte del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti. Intanto il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 di ottobre, praticamente a giorni alterni. Il governo proroga il taglio delle accise e il blocco di Schengen con la Spagna. Viene però abolito, insomma viene utilizzato questo termine, il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo però viene al momento circoscritta, diciamo, al 2027 e riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto, quindi insomma se avete sia l'auto che la moto non fate festa doppia. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise poi si vedrà, questo ha spiegato la Premier in conferenza stampa. Per quanto riguarda appunto il bollo, Meloni l'ha definita una delle tasse più odiate dagli italiani dunque rivendica questo risultato, e non manca mai anche una sferzata forse non del tutto necessaria in realtà agli avversari. Dice: altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Detto che le due cose peraltro potrebbero pure coesistere e non si escludono l'una con l'altra, e quindi insomma arriva comunque una novità importante in vista del 2027, l'anno delle elezioni. Questo ovviamente non sfugge a nessuno. Ripartiamo dalla musica, poi ancora politica, con il focus che si sposta su Bruxelles. I One Republic, intanto questa è Stop and Stare.

0: E allora ripartiamo qui al timone con l'analisi nella nostra pagina politica. Lo Stato dell'Unione oggi giustamente in prima pagina, 5 punti chiave, diciamo così, nel discorso piuttosto lungo di Ursula von der Leyen, che ha toccato alcuni dei temi insomma più urgenti del momento, dal clima all'intelligenza artificiale, passando per la difesa e insomma in generale i toni utilizzati sono quelli di una fase di svolta, almeno dal suo punto di vista, per l'Europa. In mezzo anche poi il momento più clamoroso della giornata, la proposta di creare uno status su misura di associate membership, di membro associato, diciamo, dell'Unione Europea per il Canada. In collegamento con noi abbiamo l'onorevole Enrico Borghi, senatore di Italia Viva. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, servirebbe tempo per analizzare punto su punto l'intero discorso di Ursula von der Leyen. Le chiedo, come dire, per cominciare una sorta di valutazione complessiva. I toni utilizzati sono toni che impongono una certa urgenza su vari fronti per un'Europa, diciamo così, più compatta, detto che basta guardare quello che accade a Schengen, su Schengen tra Italia e Spagna, tanto per citare un esempio a caso, per dimostrare che poi il rischio è che von der Leyen si giri in cerca del suo esercito e non trovi nessuno.
1: Ma innanzitutto è un discorso che tiene conto di una constatazione, e cioè che la gestione delle conseguenze, delle complessità delle tre grandi rivoluzioni o crisi, che dir si voglia, che stiamo attraversando, quella digitale tecnologica, quella energetico-ecologica e quella geopolitica, impongono un salto di qualità da parte dell'Europa e impongono che quella sia la scala nella quale affrontiamo, governiamo, prendiamo di petto l'esigenza di coniugare le questioni fondamentali della libertà, della democrazia, dello sviluppo con il futuro e non con il rimpianto del passato. Naturalmente tutto questo significa una riforma dell'istituzione, ecco, quello che è mancato, se devo proprio andare a trovare un accento di quello che ci si attenderebbe, ma è conseguenziale rispetto alle cose che lei ha detto, è l'aspetto istituzionale, cioè non si va nella direzione di fare quello che lei ha tratteggiato se non si fanno gli Stati Uniti d'Europa, cioè se non si mette insieme un nucleo di paesi che condividono alcune funzioni essenziali e fondamentali, e qui il tema della sicurezza, della difesa, della politica estera diventa di una evidentissima attualità. E questo però rimanda alle responsabilità politiche di chi, come ad esempio il governo Meloni, ritiene invece che siano le nazioni, gli stati-nazioni, il futuro dell'Europa e non gli Stati Uniti d'Europa. E su questo io credo si giocherà anche la partita elettorale dell'anno prossimo. Io pavento il rischio che se immaginiamo di rinchiuderci ognuno nel proprio Stato, rischiamo di fare la fine dei principati italiani rinascimentali che venivano spazzati via dagli imperi dell'epoca. Allora c'erano Austria, Spagna e Francia, oggi ci sono Russia, Cina e Stati Uniti. Però cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia da questo punto di vista. Per quel che riguarda il Canada, che anche qui è stato fortemente criticato dagli esponenti,
0: non sono mancate polemiche, esatto,
1: della destra, perché evidentemente continuano a sentirsi più affini a Donald Trump che non all'afflato europeista. Si tratta invece di un'apertura molto significativa, perché è di tutta evidenza innanzitutto che c'è una capacità di attrazione da parte di un'Europa che, ancorché limitata, scalcagnata, con tutti i suoi problemi, continua ad essere un punto di riferimento sui temi dei diritti, delle libertà e della libertà di commercio, che è la base sulla quale noi cresciamo e assicuriamo, come dire, il nostro livello di prosperità, che con tutti i nostri problemi è un livello di prosperità superiore ad altre realtà del mondo. L'interlocuzione con il Canada da questo punto di vista va in quella direzione. Non dimentichiamoci che la reazione ai dazi di Trump per quel che riguarda l'elemento europeo è stato un rafforzamento col Canada ed è stata l'approvazione del Mercosur,
0: sì, oltre che un accordo che con l'India che significa appunto diversificare, diciamo. Le chiedo insomma evidente.
1: Prego.
0: Sì, le chiedo insomma, sempre riguardo ovviamente a questo discorso, resta il tema che l'Europa è scossa da movimenti interni, diciamo così. La prospettiva che magari tra qualche mese possa esserci un governo diciamo euroscettico in Francia e una crescita esponenziale di Alternative für Deutschland in Germania, e sappiamo che la Francia e la Germania sono, come dire, il cuore dell'Unione Europea, non è così campata in aria. Trova che von der Leyen si sia un po' tenuta alla larga da questo tema, che pure andrebbe inserito al pari di intelligenza artificiale e cambiamento climatico sulle grandi sfide dell'Europa?
1: Beh, il richiamo che lei ha fatto all'euroscetticismo e ai movimenti nazionalistici che all'interno dell'Europa, come dire, giocano a sabotare il meccanismo, mi è sembrato da questo punto di vista abbastanza esplicito. Dopodiché è chiaro che noi stiamo vivendo un periodo storico di sconvolgimenti geopolitici, tecnologici, climatici, sociali, e stiamo vivendo un fenomeno in cui la guerra ibrida, l'influenza strategica di stati avversari influenzano tutti gli ambiti della nostra società. Credo che noi dobbiamo avere gli occhi bene attenti e bene aperti su quello che sta accadendo, perché se non sapremo fare un salto in avanti dal punto di vista di una maggiore soggettività europea, non potremo rimanere fermi con l'attuale status quo. Faremo un salto indietro, ma nel momento in cui facciamo un salto indietro rischiamo di essere mangiati da altri più grandi di noi.
0: Le chiedo insomma in conclusione, perché poi l'Europa è fatta anche dall'Italia, è chiaro che Giorgia Meloni si è ritrovata a ricoprire un ruolo spesso decisivo nel far partire o non far partire alcuni progetti europei. Sarà un tema che entrerà in campagna elettorale, detto che anche nel campo largo, per così dire, non tutti hanno la stessa visione sugli Stati Uniti d'Europa.
1: Ma io credo che il minimo comune denominatore del centro-sinistra sia la declinazione europeista delle politiche, anche di quelle più complicate. Penso ad esempio al tema della difesa, cioè il tema del rilancio di una difesa europea e non di una costruzione nazionalistica degli apparati di difesa militari. Oggi noi abbiamo 27 eserciti, ma una spesa complessivamente priva di efficacia, perché abbiamo 14 sistemi di difesa complessivamente all'interno di questi 27 paesi, e ci interfacciamo invece con paesi che ne hanno uno, con un'unica linea di comando e con un'unica catena di gerarchia. E quindi da questo punto di vista la declinazione di un europeismo attento, a mio giudizio, può essere il modo con cui noi costruiamo il programma del centro-sinistra. Di là sapremo che avremo il nazionalismo e il sovranismo di Giorgia Meloni e ancora di là vedremo poi se si alleeranno.
0: Teoricamente anche, c'è anche il gruppo di Ursula von der Leyen dall'altra parte, ce lo dimentichiamo sempre. Ma
1: questa è una delle contraddizioni che abbiamo nel nostro paese, però mi faccia dire che la mancata presenza o la mancata sottoscrizione dell'Italia in quella lettera degli 11 paesi che hanno chiesto di far partire la politica estera comune è un autogol per il nostro paese, perché noi dobbiamo stare nel gruppo di testa dell'Unione Europea. Noi siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, non possiamo arrancare. Cioè è come se nel ciclismo a un certo punto 11 si alzano sui pedali e vanno in fuga. Ecco, noi stiamo scegliendo di stare nel gruppo dietro. La partita per la vittoria se la giocheranno quegli 11, quelli dietro arriveranno, è una cosa diversa.
0: E allora, insomma, vedremo sicuramente tanti spunti nati da questo discorso di Ursula von der Leyen. Ringrazio molto il senatore Enrico Borghi per essere stato con noi questa sera. Questa era la nostra pagina politica. Noi chiudiamo parlando di economia e di mondo del lavoro tra poco, dopo aver ascoltato l'ultimo brano di questa puntata, che è un pezzo di Franz Ferdinand e che si chiama Night or Day. Poi rimanete con noi, andiamo insieme fino al finale.

0: Allora, eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone. Parliamo di economia e di mondo del lavoro e delle imprese nel finale di questa puntata. Parliamo anche di un modo, per certi versi innovativo, di fare impresa, che però porta con sé tutta una serie di implicazioni di cui peraltro si è parlato molto in qualche modo negli ultimi giorni, legandoci anche ai temi dell'attualità. In collegamento con noi abbiamo Sergio Basso, direttore generale di Maverick Group. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a lei dell'invito e buonasera agli ascoltatori.
0: Ecco, oggi viene a parlarci anche del noleggio operativo, che è, come dire, una locuzione che possiamo tranquillamente applicare al mondo delle imprese anche in Italia, e che nasce, insomma, mi sembra di capire, da una sorta di duplice esigenza: quello di fare impresa e dunque di creare in qualche modo opportunità, al tempo stesso la questione è quella di impegnare, ecco, un capitale di partenza, diciamo così, tema sempre più reso sempre più complesso dalle contingenze attuali. Come dire, una sorta di soluzione che va a porsi a metà di questo percorso?
1: Assolutamente sì. Diciamo che per inquadrare un po' il campo, noi nello specifico ci occupiamo di noleggio di tecnologia. Attraverso le nostre soluzioni sostanzialmente facciamo una promessa ai nostri clienti, e cioè assicurare un modo più smart e più adeguato per introdurre la tecnologia in azienda. Di fatto, in estrema sintesi, il noleggio trasforma un prodotto in un servizio, potremmo dire così. Quindi un cliente, a fronte di un pagamento di un canone, ha un servizio tutto incluso, un servizio nel quale non deve pensare a nulla se non pagare appunto questo canone e godere di una serie di vantaggi di tipo finanziario, di tipo amministrativo, di tipo fiscale, ma soprattutto non dover sottostare ad alcuni vincoli che sono tipici invece, no, della modalità più tradizionale, cioè l'acquisizione, che per esempio si portano dietro il concetto dell'obsolescenza tecnologica. Ora, rispondendo alla tua domanda, è una sfida importante in questo momento per le imprese trovare la modalità giusta, non soltanto acquisire la tecnologia giusta, ma introdurla nel modo più corretto. Ci sono un paio di fenomeni che le racconto molto velocemente. Certo. Da una parte, le aziende hanno continua necessità di innovare. Per competere bisogna continuare ad innovare. La tecnologia è un elemento centrale dell'innovazione, ma evidentemente anche sotto la spinta di fenomeni come l'intelligenza artificiale ha cicli di vita sempre più brevi. Dall'altra parte, diciamo, si sta assistendo in quest'ultimo periodo a una crescita dei prezzi dei prodotti della tecnologia sotto la spinta, no, della crescita dell'intelligenza artificiale, dei grandi data center dell'intelligenza artificiale, che di fatto stanno raccogliendo e drenando le memorie, i chip, tutto quello che serve per i prodotti tecnologici. Ecco, da una parte quindi cicli di vita sempre più brevi, dall'altra prezzi che crescono, le aziende tendono a rimandare le decisioni di investimento, ma il noleggio viene invece proprio in questa direzione, perché di fatto svincola dall'obsolescenza tecnologica. Alla fine del periodo di noleggio l'azienda, i nostri clienti,

0: possono restituire i prodotti e prenderne altri tecnologicamente più avanzati.
1: Ma fornisce, diciamo, anche una exit strategy, diciamo così, rispetto a investimenti un po' più pesanti. E ha già citato, come dire, il tema dell'intelligenza artificiale, ha citato la necessità di innovazione tecnologica, e quindi non posso che portarla lì. In qualche modo sappiamo che esiste, come dire, anche un approccio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che differenzia le imprese italiane e europee da quelle americane. Vale lo stesso anche per l'AI, visto che se ne è parlato tanto, anche dei rischi correlati in questi giorni? In Italia esiste, come dire, un approccio un po' diverso rispetto a quello americano o a quello cinese su questa tecnologia?
0: Ma allora, diciamo che esiste sicuramente una piena consapevolezza delle opportunità e delle grandissime potenzialità di questa nuova frontiera, e questo lo vediamo tutti i giorni, ma dall'altra parte ancora probabilmente non c'è un'estrema chiarezza di qual è la modalità migliore per utilizzarla, anche perché vediamo tutti che la tecnologia, l'intelligenza artificiale ha un'evoluzione molto molto più veloce rispetto ad altre discontinuità tecnologiche che abbiamo vissuto in passato, come per esempio internet. Quindi quello che mi sento di dire un po' dal nostro punto di vista è che forse la cosa migliore è non tanto introdurre l'intelligenza artificiale in azienda, perché anche va un po' di moda, e poi decidere come utilizzarla, ma fare un po' l'inverso: studiare meglio e bene i processi, l'organizzazione, dove si possono migliorare, dove si possono rendere più efficienti, e a quel punto, in quel momento, scegliere la tecnologia di intelligenza artificiale che può risolvere meglio quei problemi e che può aiutare a migliorare i processi e l'organizzazione aziendale. Di sicuro è un tema sul quale le aziende dovranno continuare a confrontarsi in modo molto molto attivo. Pezzo senza dubbio.
1: Sì, un lavoro più tailored, si direbbe, fatto più su misura. Non posso non chiederle in chiusura un commento sulle ultime prese di posizione anche politiche ai piani altissimi sull'intelligenza artificiale, che però mi sembra di capire, come dire, rischiano di spaventare, di creare un effetto panico anche su un mercato come quello europeo, che invece secondo molti adesso ha bisogno di investire per recuperare, diciamo, il tempo perduto. Le ultime dichiarazioni anche di Mattarella cercano di rassicurare sul tema, ma sull'AI rimangono parecchie perplessità. Lei che idea si è fatto?
0: Ma io, la mia idea è che evidentemente va vista un po' da tanti punti di vista. Di sicuro ci sono dietro le preoccupazioni anche legate alle implicazioni sociali che potrebbe avere l'intelligenza artificiale, e che quindi sicuramente la necessità, no, di inquadrare e di indirizzare l'utilizzo all'interno di determinati limiti è sicuramente un tema molto molto importante. Dall'altra parte non si potrà sicuramente arrestare questa corsa, quindi sicuramente le istituzioni avranno e dovranno giocare un ruolo centrale nell'indirizzarla al meglio. Poi è chiaro che ci sono, diciamo, battaglie molto più alte, no? Quello che ci sente dire da Anthropic è il momento di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sembra una presa di coscienza anche dei rischi. Dall'altra parte abbiamo la Cina che dice: ma io sto recuperando il terreno e quindi non mi voglio assolutamente fermare. Sarà una partita interessante da vedere, insomma.
1: Don't stop me now, dice la Cina, citando, diciamo, Freddie Mercury. Insomma, è stata un'analisi, credo, doverosa, che parte dall'attualità, ma che ci ha offerto una prospettiva interessante, ecco, sul modo di fare impresa in Italia. Ringrazio molto Sergio Basso, il direttore generale di Maverick Group, per essere stato con noi questa sera. Insomma, siamo in chiusura. Io vi ricordo, insomma, la notizia che vi abbiamo dato poco fa, proprio visto che abbiamo chiuso con l'economia, che la Fed ha rialzato i tassi di 25 punti base per la prima volta da 3 anni a questa parte. È certamente una notizia sulla quale torneremo con i colleghi di Giornale Radio anche per tutta la giornata di domani. Io sono in chiusura, ma vi do appuntamento proprio domani dalle 20 alle 21 per il nostro timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione e Giorgio Perselli in regia, la squadra del timone delle 20, e grazie soprattutto a voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo. Fronte Atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: La nostra determinazione è netta e ben conosciuta. È l'ora che gli italiani possono scegliere qualcosa quando vanno a votare. In questo caso potranno scegliersi il Presidente del Consiglio, che verrà indicato al Presidente della Repubblica, che è una novità importantissima in Italia, e questo garantirà maggiore stabilità. E al tempo stesso, grazie alle preferenze, potranno scegliersi anche il parlamentare sul territorio.
6: Mercoledì 16 settembre 2026, Santi Cornelio e Cipriano. E ricordate, non provarci garantisce risultato zero, ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao!
7: Il direttore Bianchessi ha letto il messaggio di un ascoltatore che accuratamente si scandalizzava per il riarmo europeo di fronte al fatto che Putin ha dichiarato più volte che non ha intenzione di attaccare l'Europa. E quell'ascoltatore anonimo, io vorrei dare una mano ricordandogli che Putin ha firmato anche Minsk 1, Minsk 2, ha dichiarato fino a qualche settimana prima che non avrebbe mai invaso l'Ucraina. Quindi se lui ha tanta fiducia nella sincerità di Putin, va bene, ne ha diritto, come tutti altri noi abbiamo il diritto di non crederci alla luce di tutte le atrocità che ha commesso. Ciao, Fabrizio da Milano.
8: Buongiorno poveri, Luca da Milano. Secondo la Fondazione FIBA, col suo osservatorio sulla ricchezza delle famiglie, il 5% delle famiglie italiane detiene il 50% della ricchezza, in aumento dal 2010 quando era il 40%. Vi dirò di più, il 10% delle famiglie italiane più ricche detiene praticamente la totalità delle azioni delle aziende quotate e non quotate, e più del 70% delle assicurazioni vita. Meditate! Viva il consumismo e la libertà! A lavorare, poveri!
9: E sveglia, sveglia dormienti, che ne vediamo di tutti i colori. Sveglia, sveglia, perché il giorno del ricorso d'urgenza presentato da Ranucci vuole essere reintegrato con un cosiddetto 700, così si chiamano. Sostiene che può essere reinserito al lavoro prima che cominci la nuova serie di Report. Ale, come andrà? Comunque vada, sarà una sentenza che farà letteratura. Pensate che c'è un complotto scoperto solo adesso per far mollare la Lazio allo Tito. Editoriali e notizie false sul Tempo dovevano propiziare questo disegno. Il movente politico non lo sappiamo. L'unica cosa certa è che c'è un'inchiesta e che sono coinvolti molti amministratori di banche, ad esempio quella del Fucino, che avrebbero partecipato a questo disegno. È di nuovo l'Italia del doppio fondo, della contaminazione fra calcio, politica, spettacolo senza soluzione di continuità, eh? E attenzione, perché è passata alla fine in quella formula un po' rabberciata, la legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, che poi di stabile non ha proprio nulla, addirittura non ha più neanche il premio che scatta in ogni caso, scatta solo se si raggiunge il 42%, in che è meglio rispetto a alcune versioni che erano circolate, ma quindi la legge non garantisce la stabilità. Pensate, se nessuno arriva a quella soglia sarà una normale legge proporzionale. Dunque c'è dentro quell'orrore che più volte abbiamo discusso, le preferenze tarocche, le preferenze false. Nell'80% dei casi la gente metterà dei nomi senza leggere nessuno. E siccome io credo nella democrazia, credo proprio follemente nella democrazia, mi immagino questa scena che ho sempre osservato con molto piacere, quella di anziani, giovani che si affannano in quelle liste appese nei corridoi dei seggi elettorali e dicono: sì, io voglio votare questo, io voglio votare Luca, io voglio votare Peter, io voglio votare Giuliano, e poi non sapranno, quindi c'è l'inganno che loro votano Peter arriva primo, Luca arriva primo, Giuliano arriva primo, ma non vengono eletti automaticamente perché c'è un capolista bloccato che nell'80% dei casi, ripeto, in 8 casi su 10 passa lui, passa il broccolone bloccato e non passa quello che hanno votato loro. Dunque questo è uno sputo in faccia alla democrazia, è una cosa che mi fa letteralmente arrabbiare. E attenzione, perché non abbiamo finito nulla, attenzione perché continua il duello dentro la sinistra, e il duello fra Conte ed Elly Schlein, come se fossero già in pista per una campagna per le primarie. I leader del Movimento 5 Stelle continua a battere sul tema, lo ha fatto anche ieri in un discorso pubblico e poi anche ospite da Floris. Continua a battere sul chiodo del no armi all'Ucraina, che a me sembra sacrosanto, ma questo non vuol dire niente. E Elly Schlein continua ad avere l'opinione opposta. Dunque sembra che il cardine della sfida di queste primarie, che ancora non sono formalmente convocate, sarà sicuramente il tema guerra sì, guerra no. Allora ricordiamoci tutti: 334 11 11 622 per le vostre chiamate, per i vostri interventi, per le vostre voci. Le voci all'attimo, il primo programma che ha come opinionisti voi stessi, il primo programma che vi informa senza che neanche stacchiate le mani dal volante. Ma adesso sentiamo Mattarella: gli stati recuperano la sovranità smarrita rispetto alle aziende private.
10: E questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali, con l'esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica, al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale. Diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica, poiché costituiscono espressione della dignità umana.
9: E questa è la preoccupazione nel mondo in cui le intelligenze artificiali sono ormai una protesi dei grandi poteri, dei grandi oligarchi, dei grandi padroni del mondo. Sentite ancora che cosa dice, per esempio, Tajani: quando finirà il conflitto in Ucraina speriamo ripristino relazioni normali con la Russia.
11: quando finirà il conflitto ci auguriamo tutti che si possano ripristinare le relazioni normali anche con la Federazione Russa. Io sono sempre più per l'autonomia energetica del nostro paese, sono per il nucleare, l'obiettivo è quello di essere sempre più autonomi. Ma quando finirà la guerra nessuno più di noi vuole ripristinare le relazioni con i paesi, quindi noi non siamo in guerra con la Russia, però è importante che la Russia rispetti il diritto internazionale e rinunci all'invasione dell'Ucraina.
9: E sentite Crosetto sul drone abbattuto in Lituania.
12: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, loro fighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO in un fronte come quello est, che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia. Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza, io sono venuto oggi qua per ringraziare i nostri piloti. È stata una visita casuale, perché all'interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l'idea della costruzione di un'Europa continentale della difesa, una comunità di difesa continentale europea che mi vedrà impegnato in tutte le capitali, non soltanto dell'Europa 27, ma ripeto dell'Europa continentale nei prossimi mesi, perché io ritengo che la garanzia sia data anche dall'insieme di tutte le nazioni, non soltanto quella dell'Europa dei 27, del continente europeo, e che la pace si raggiunga attraverso una capacità di collaborazione nel campo della difesa tra più paesi.
9: E attenzione, Romano Prodi va al funerale di Emma Bonino e la ricorda dicendo: fu sempre dalla parte dei fragili.
13: Io ho per la prima volta collaborato con lei per due delle tante battaglie in favore dei diritti civili, contro la pena di morte e contro l'uso delle mine antiuomo. Anche in quei due settori passi avanti sono stati fatti, ma come spesso è avvenuto nel campo dei diritti umani, abbiamo assistito più volte a un ritorno dal passato e a un progresso della democrazia che si è fatto sempre più faticoso. E proprio contro questi ostacoli la tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che mi ha portato avanti con una forza e con una determinazione senza uguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, a lei avevo affidato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero, battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili.
9: Ancora.
13: Oltre a questo vi era una determinazione e volontà di un approfondimento quasi ossessivo di tutti i dossier e di tutti gli obiettivi da raggiungere. Ricordo la minuziosa preparazione della grande missione in Cina, alla quale parteciparono oltre 500 imprenditori decisi a comprendere e ad affrontare le trasformazioni del terrestre in vero. Così come non ho dimenticato la parallela missione in India, nella quale agli incontri con i massimi dirigenti politici si accompagnava uno straordinario scambio di opinioni con il filosofo ed economista Amartya Sen sul tema della crescita di un paese, che non può essere misurato unicamente dall'aumento del reddito, ma dall'espansione delle libertà reali e dei diritti delle persone, proprio partendo dalla salute, dall'istruzione e dalla parità di genere. Non solo nelle preparazioni delle missioni internazionali o degli appuntamenti europei, ma prima di ogni riunione di governo Emma discuteva e discuteva e discuteva su ogni punto all'ordine del giorno, con metodo analitico, a volte molto, molto impegnativo.
9: Bene, adesso c'è una notizia che mi ha veramente turbato ieri. E ritorniamo ancora sul martirio, ormai lo chiamo così, dei bambini del bosco, la casa nel bosco. Sapete che ieri, dopo un anno, quasi 299 giorni, era previsto l'incontro, il primo incontro nella nuova casa, il primo incontro con i genitori, una grande concessione, un'ora e mezza prima del primo giorno di scuola. Allora immaginate che cosa hanno fatto fare a questi poveri bambini queste gestori della squadretta delle assistenti sociali. Li hanno fatti partire dalla loro casa famiglia di Vasto in una macchina, li hanno fatti arrivare davanti alla nuova casa in cui dovevano incontrare i loro genitori. Poi dopo li hanno tenuti lì in attesa per 30-40 minuti senza neanche scendere dalla macchina e, dicevano gli assistenti sociali, ci sono troppi giornalisti, troppi curiosi. Allora è successo che la famiglia e il sindaco hanno chiesto ai giornalisti di andarsene. I giornalisti si sono allontanati, ma a questo punto avevano cambiato idea, evidentemente erano turbate o forse aspettavano questa occasione, non lo so. È arrivato l'ordine da parte degli assistenti sociali di non scendere dalla macchina, non far scendere quei bambini che aspettavano e assistevano a questa scena. Abbiamo detto: vedrete la casa, vedete i vostri genitori, vedete i cagnolini. E bisogna conoscere un po' la geografia, li hanno spediti, dopo averli portati da Vasto fino a Palmoli, da Palmoli li hanno spediti a Gissi, un paese che è molto più a sud, altri 40 minuti di viaggio. Lì hanno fatto un incontro in forma succinta e poi sono tornati nella loro casa famiglia, di nuovo verso nord, di nuovo altri 40 minuti sbattuti come delle trottole da un capo all'altro. Ora devo dire che mi sfugge, devo fare uno sforzo di comprensione per capire che senso abbia accanirsi contro questi bambini per punire i genitori. Per quale crimine poi? Perché hanno delle idee diverse? Ma poi soprattutto perché non farli celebrare quell'incontro? Perché mandarli a scuola con questo grumo di terribile risentimento nel cuore? Hai girato, non hai potuto vedere, hai subito la frustrazione di una sorta di cattività. Ecco, questo mi sembra veramente incredibile. Questo scempio deve finire. 334 11 11 622 per le vostre voci.
14: Io mi chiedo, ma Tajani, ministro degli esteri, ma sta bene? Cioè, io che avesse qualche problema l'avevo già capito prima, ma come si fa a dire, una volta che è finita la guerra, fa niente, la Federazione Russa diventerà ancora un partner, amici nostri? Voglio dire, la Russia penserà: gli amici dei miei nemici sono i miei nemici. Ora, ma voi ve lo vedete che Putin domani dice: vabbè, facciamo finta di niente, va, non è successo niente, considerando che il petrolio e il gas lui l'ha diretto da un'altra parte, dalla Cina. La Cina c'ha un miliardo, quasi un miliardo e mezzo di persone, quindi lui non è che abbia perso chissà che cosa, Ragazzi, ma quando dicono ste cose qua i politici, ma non c'è nessuno che gli dice: oh, ma che stai a di?
15: Buongiorno, Gennaro D'Ascalea. Cioè, è inutile che il ministro Crosetto si giustifica: mi trovavo qui in Lituania perché ho fatto il giro dell'Europa e quindi ho ringraziato l'aeronautica italiana. Non è vero un bel niente. Cioè, lui è andato là apposta per ringraziare, perché a loro, la destra, piace fare la guerra, piace il militarismo, piace il camerateismo, quindi è inutile. Che l'unica cosa è che speriamo che andiamo ad elezione e li mandiamo a casa di corsa, queste persone di corsa.
16: Buongiorno Telese, sono Antonio da Milano. Quando lo dico io che comandano le multinazionali, neanche l'ho mandata in onda. Adesso che l'ha detto il presidente, vediamo. Ciao e buona giornata.
9: Hai ragione a dire che comandano le multinazionali. Hai ragione a dire che è un orrore. Gli stati sovrani non riescono più a controllare nulla, neanche le regole. L'intelligenza artificiale prolifera, come ha detto Trump. Oh, l'essenziale è che noi arriviamo primi. E arrivare primi, cioè svilupparla di più, potrebbe voler dire anche arrivare primi sul baratro di un punto di non ritorno. Quindi hai ragione, Mattarella ti ha dato ragione. Siamo arrivati volando alle 7:29, ci fermiamo veramente qualche istante e torniamo subito dopo.
17: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
18: Attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
20: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
21: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
20: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: È 1:33. Giornale Radio.
23: Meteo. Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
25: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
26: Telese, buongiorno. Era della provincia di Cosenza. Dobbiamo metterci in testa. La sinistra è stata un mare di anni al governo. Non è mai stata capace di fare una legge elettorale degna di essere chiamata legge elettorale. La sinistra, gli italiani non la vogliono, prenderà una di quelle batoste che non finirà mai anche alle prossime elezioni. Mettetevi in testa, non sono stati in grado di fare niente. Cioè, l'operaio medio che è nato di sinistra, è nato comunista a pugno alzato, è diventato di destra perché si sono rotti le palle. Basta, la destra vincerà e continueranno le riforme. E faranno bene anche a te. Grazie, buona giornata.
27: Buongiorno Marta da Monza. Alla fine abbiamo da una parte al governo gli ignoranti, avidi, assetati di potere, modello Signore degli Anelli che fa da mantra a tutta la cricca. Dall'altra parte una sinistra che non è sinistra perché pensa a modo suo alla poltrona e non pensa al bene del paese. Siamo messi male e io, pur essendo di sinistra, purtroppo penso che vincerà la destra e avremo davanti dei periodi ancora più difficili di adesso. E veramente la delusione di quelli che prendono posto a sinistra ma che si fanno la guerra tra loro anziché unirsi e combattere contro chi vuole abbattere la democrazia, e ce la farà. E non è il primo passo questo della legge elettorale, ma fa parte dei 100.000 passi fatti in questi anni di legislatura. Veramente si devono vergognare quelli di sinistra, altro che campo largo, altro che programma, sono stupidi e non hanno a cuore la patria.
0: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Niente, stavo pensando di fare un messaggio, ma ho ascoltato Mattarella che dice che gli stati si devono prendere possesso dei valori aziendali. Ma scusate, abbiamo passato mezzo secolo a dar via autostrade, Eni, Enel, IP Petroil, cioè tutto quello che aveva valore in Italia, le telecomunicazioni, l'abbiamo venduto e svenduto, e adesso Mattarella si è svegliato che dobbiamo ricomprare tutto. Ragazzi, ma che ci prendete? Po' un culo. Scusate il termine. Niente, mi ha mandato insieme Mattarella, volevo dire un'altra cosa. Vi voglio bene ragazzi, Allegra Leger, e sempre Forza Milan, andate piano. Ciao ciao.
4: Buongiorno, ha ragione Gennaro, a casa, tutti a casa, cerchiamo di capirla, facciamo propaganda giusta, perché ci stanno rovinando, ci stanno rovinando. Giusy, Monza Brianza.
5: Buongiorno, se un velivolo militare italiano ne abbatte un altro, ne abbatte uno di un'altra nazione, io dico che l'Italia è in guerra. Però questa parola sembra che sia vietato, proibito pronunciarla. Un po' come in Russia, dove un'operazione, quella in Ucraina, non è un'operazione militare, ma un'operazione speciale di polizia. Uguale. Se un aereo militare italiano abbatte un aereo militare russo, per quanto mi riguarda, l'Italia è in guerra con la Russia. E nessuno dice che anche e soprattutto le risorse finanziarie, economiche, produttive, industriali, tecnologiche italiane sono rivolte in quel settore. Non siamo in guerra, è proibito pronunciare questa parola. Si può dire tutto con giri di parole, si può giocare con le parole, ma la parola guerra non si può pronunciare. Franco, Pavia.
9: E allora dobbiamo entrare nel dramma del retroscena italiano, che è sempre molto agitato, ed è davvero un po' surreale questa cronaca, che però è molto sapida, di Repubblica. Soldi, minacce, fake news, il complotto con Bisignani per togliere la Lazio allo Tito. Cioè, se me l'avessero detto mi sarebbe sembrata una cosa un po' surreale. Pensate, coinvolto in questo piano, secondo queste rivelazioni, è l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi, presidente oggi della Banca del Fucino. E uno dice, oddio, mi gira la testa, ma come Bisignani, ma come Masi, ma come lo Tito? Allora vi leggo l'attacco di Andrea Ossino e Giuseppe Scarpa su Repubblica. Sentitelo come se fosse una grande teatrata italiana. Prima gli striscioni, poi i soldi. In mezzo c'è Roma con i suoi mondi che sembrano lontani, invece finiscono per sfiorarsi. La curva, la politica, i giornali, la finanza. E Claudio Lo Tito, barricato al centro, presidente della Lazio, senatore di Forza Italia, circondato da una piazza e da mesi gli urla: vattene, vattene, Lo Tito libera la Lazio. Sui muri, davanti alla Camera, vicino alle sedie del partito, persino in cielo, dietro un aereo, poi le telefonate, gli insulti, una minaccia di morte, e infine i carabinieri hanno aperto i telefoni e la storia è arrivata nei salotti romani. All'ultimo piano dell'inchiesta, sentite, ma non è fantastico? Ci sono Mauro Masi, ex direttore generale della RAI, oggi alla guida della Banca del Fucino, il suo amministratore delegato Francesco Maiolini e Luigi Bisignani, faccendiere di lungo corso e firma del Tempo, tutti perquisiti. L'accusa formulata dalla procura è aggiotaggio. Avrebbero concorso alla diffusione di notizie false sulla Lazio, società quotata, concretamente idonee ad alterarne il valore in borsa. Fuori dall'inchiesta resta invece l'istituto che prende le distanze. La banca non è indagata, non è destinataria di alcun provvedimento, ma per arrivare a quell'ultimo piano bisogna scendere di qualche livello. C'è Stefano Greco, soprattutto 1900, attestato online, che per mesi batte sulla fine dell'era Lotito, compratori che si affacciano, trattative che sembrano sul punto di chiudersi, un gruppo straniero che arriva e dice siamo pronti a rilevare il 67%. Per la procura sono pseudo notizie destinate a orientare una protesta delle tifoserie della Lazio contro lui, contro Lotito. Intanto migliaia di manifesti professionali tappezzano Roma e provincia: finché c'è Lotito non avrete il nostro voto, con il simbolo di Forza Italia sbarrato. I carabinieri seguono la carta, arrivano al tifo organizzato e poi a una tipografia di Marino, cercano chi abbia commissionato quei manifesti e più in alto una possibile regia unitaria e mandanti. Ma intanto, scrive Repubblica, parlano anche i telefoni. Dalle perquisizioni e dall'analisi dei dispositivi di altri indagati nell'affare del presunto grande ricatto a Lotito affiora un altro nome, Maiolini. Secondo la procura, alcune delle attività di denigrazione e diffusione sui social contro Lotito sarebbero state finanziate in tutto e in parte proprio dell'AD della più antica banca privata di Roma. È qui che cambia il palcoscenico. Pochi giorni dopo, notano i magistrati, quello stesso filone approda sulle pagine del Tempo. A scrivere lui, Luigi Bisignani. Il 31 maggio racconta di una JP Morgan pronta a mettere 450 milioni sul tavolo per comprare la Lazio. Ma è un falso per i magistrati. Bisignani fa anche due nomi per il futuro del club. Suggerisce a Lotito di affidarsi a uomini della finanza capaci di aprire un nuovo corso. Masi e Maiolini della banca del Fucio. Gli investigatori prendono l'articolo e lo mettono accanto ai tabulati. Maiolini e Bisignani hanno contatti non occasionali da due anni. Anche Masi e Bisignani si sentono. Sul calendario restano cerchiate soprattutto tre date: 31 maggio, 1 giugno, 11 giugno, telefonate, insistiti, tentativi di chiamata fra Maiolini e Bisignani che cadono esattamente in corrispondenza alla preparazione degli articoli che vengono pubblicati il 12 giugno da Bisignani. Ancora sul Tempo, il 9 e il 10 Greco ha appena annunciato su 1900 gli ultimi giorni dell'era Lotito e poi abemus papa, manzi due. Ancora compratori, ancora una cessione imminente che per la procura non esisteva. Signori, ma non è fantastico un giornale, un presidente di una società odiato dai tifosi che è anche parlamentare di Forza Italia, una lotta a destra, pezzi e articoli che devono orientare? Siamo letteralmente al delirio. Ma questa è l'Italia. L'Italia è il doppio fondo, del sottofondo, del triplo fondo. 334 11 11622 per le vostre voci.
6: Lazio, tu non sarai mai sola.
9: Mai sola.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno Giornale Radio e miei colleghi ascoltatori. Hai ragione Luca, questa è proprio una legge elettorale schifezza, rivoltante, ributtante, vomitevole. Reso l'idea? Sì, poi si domandano costoro perché la gente, soprattutto i ragazzi, non vanno a votare. Ma porca miseria, e vorrei proprio vedere, saremmo solo e sempre dei portatori d'acqua e nient'altro, perché poi alla fine scelgono sempre i loro protetti. Questo è, e poi ci lamentiamo perché molti parlamentari rimangono lì seduti, bulonati sulla poltrona per 30, 40, 50 anni in Parlamento. Ma guarda tu, va bene, si fa per dire. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
8: Ma il punto non è che comandano le multinazionali. Il punto è che prima abbiamo svenduto pezzi dello Stato in Italia, ma anche in altre nazioni, e adesso Mattarella, che in passato è stato silente, come sono stati silenti tutti i politici che hanno svenduto, regalato pezzi dello Stato alle multinazionali, adesso si guardano intorno e pensano alla cazzata che è stata fatta. Saluti Marco da Napoli.
10: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma scusate, ma Tajani non era quello che diceva che il diritto internazionale vale fino a un certo punto? Allora, quando si tratta della Russia, il diritto internazionale. Quando si tratta di Israele, lì vale fino a un certo punto. Ma che razza di politici abbiamo? Ma chi abbiamo che ci sta governando? Ma poi io mi stupisco di noi italiani, cioè noi ci beviamo tutto, ma tutto.

0: sono. Io comunque in guerra con la Russia non ci voglio proprio andare. Ciao ciao.
1: E adesso godiamo un po'. Ci sarà una buona notizia stamattina? Sì, sì che c'è. E la notizia è che Donald Trump ha perso un'altra partita davanti alla Corte Suprema, in una corte in cui i giudici li hanno nominati lui, sono a maggioranza di destra, trampiani, e gli hanno detto no. Aveva fatto, come sapete, l'inferno contro il voto per corrispondenza, mai, mai aiuto ai democratici. Ebbene, la Corte Suprema ha detto no alle restrizioni che il tycoon aveva votato per bloccare quel voto per posta. E allora lui si è imbestialito. Donald, si sono fatti intimidire dai democratici. E zac, niente da fare, un altro schiaffo. La reazione? Chiudere immediatamente il Kennedy Center, che sarà ristrutturato solo con il suo nome all'ingresso. Sembrano i falli di reazione dei bambini sui campi di calcetto delle periferie delle città italiane. Mi porto via il pallone, mi porto via il Kennedy Center, che non sarà più Kennedy Center ma Kennedy and Trump Center. A Donald, abbassa il ciuffo, vai. Lo sentite il ritmo di Peter Bescapè detto dal Pino? Qui c'è Margherita che sta per andare a scuola, il mondo gira, molti di voi cercano il pezzo fresco del lenzuolo perché è cambiata la stagione, ed è sempre bello giocare con i piedi e dire ma tanto io ora non mi alzo, poltroni, è così, questo è l'attimo fuggente, io sono Luca Tenese. E siamo dove frigge la storia. Fra pochi istanti arriva il dottor ingegner Cavalier, commendator Giuliano Guida Bardi.

c'è polemica sui famosi finanziatori. Vi ricordate, vi avevo detto del generale Vannacci e Francesco Borgonovo sulla Verità difende il generale. Però è divertente, sentite. C'è la compagnia petrolifera, il commerciante di carciofi, ci sono società immobiliari, costruttori, produttori di vini, ma anche un orologiaio, influencer milanese, un consorzio di imprese specializzate nel super bonus 110%. Così a inizio giugno, racconta Borgonovo, il sito Pagella Politica descriveva il variegato universo dei finanziatori di Futuro Nazionale, il partito, come sapete tutti, di generale Vannacci, che all'epoca aveva già raccolto fondi per 316.000 euro. Il giorno seguente il Corriere della Sera sfornava un titolo identico: dal petroliere al carciofaio, chi sono i finanziatori di Vannacci? A quanto pare il fatto che esista qualcuno che commercia in carciofi suscita particolare rivalità fra i giornalisti, chissà per quale motivo. Forse i colleghi sono più a loro agio con i petrolieri, può anche essere. Nell'articolo del Corriere della Sera si spiegava, fra le altre cose, che altri 12.000 euro sostegno di Vannacci arrivano dall'imprenditore Domenico Santoro, fondatore della Esim SRL, e circa un mese dopo ecco Repubblica, riecco pure i carciofi, nello specifico Carciofi Romani, piccola società del settore agroalimentare sostenitrice di Vannacci. Il quotidiano progressista a luglio documentava come Futuro Nazionale avesse ormai raccolto 340.000 euro tra donazioni, contributi in servizi e comodati gratuiti. Ecco il primo identikit economico del partito di Vannacci. Il principale finanziatore di Sistema Repubblica è l'associazione Mondo al Contrario, che prende il nome dal libro di cui il generale è diventato caso editoriale politico. Ha messo a disposizione oltre 83.000 euro. Poi iniziano a affacciarsi i grandi gruppi imprenditoriali. Chi sono? Costruttori, appaltatori pubblici, imprenditori di energia, delle infrastrutture

0: L'elenco si riaffaccia di nuovo Esin Company, che ha donato 40.000 euro, riconducibile all'imprenditore Domenico Santoro. Lo stesso Santoro compare nell'elenco dei finanziatori con un comodato gratuito il valore di 12.000 euro. Insomma, è l'ultimo pezzo, è quello che citavo ieri di Lirio Abate sul Giornale. E secondo Borgonovo tutto normale, tutto a posto, tuttavia resta questo dubbio sul fatto che Vannacci riempie le casse in modo, a quel che sembra, legittimo. Si può finanziare un partito, però carciofari e finanziatori del generale dominano le pagine dei giornali. Ale, Giuliano, ci sei?
1: Sempre, sempre qui quando arriva Lola. Whatever
0: Lola wants. Questa è Sarah Vaughan, caro Giuliano.
1: Ma va.
0: È troppo certo elegante che... per introdurre un bruto come sì. te. Non senti qua il basso
1: altro che
0: felpato,
1: brutto, bello, bello.
0: Il
1: senti
0: sapere
1: che
0: meraviglioso
1: che ti ho fatto conoscere.
0: Il sound degli anni 40, 50, il grande jazz.
1: Dovresti ringraziarmi ogni mattina per averti fatto conoscere questa canzone, tu che ancora sei con l'inno della Lazio, come ho sentito stamani.
0: E c'è il ricorso di Ranucci d'urgenza, riuscirà a vincere?
1: Ma è evidente che riesca a vincere, è evidente che lo si attende con questa autorevolezza così assolutamente ridimostrata alla guida di Report per fare insieme quelle belle inchieste. Sarà ancora più divertente e ancora più autorevole lui alla guida della squadra. Mi dispiace solo per il nostro Daniele, che sarà scacciato nuovamente.
0: Quanto ti hai citato? Quanto ti ha eccitato scoprire che esisteva un piano antilotito che coinvolgeva Bisignani e Masi per fargli cedere la Lazio? Riesci a dormire?
1: Ma sai che io non ci credo, non mi sembra verosimile il complotto di Masi l'abbronzato insieme al tinto Bisignani. Francamente mi sembra più una roba da cenette romane da sottoscala, non credo che fosse un complotto. Un affiuto, non mi sembra. Dopodiché vedremo i risultati dell'inchiesta e delle perquisizioni, però francamente è più storia da cinepanettone che da cronaca giudiziaria.
0: Non è troppo divertente, siamo al delirio, ragazzi. Gli striscioni, i manifesti per Roma, però li avevi visti, no? E poi il Tempo che fa da sponda e pubblica questi editoriali
1: da sponda. Il Tempo è da sempre editore di Bisignani, che scrive, che è proprio apprezzato per riportare quello che avviene nelle cene della Roma bene in questo mondo di affari. Quello che mi ha stupito, sentendo la notizia ieri riportata da tutti i telegiornali e da tutte le radio, come è giusto e normale che sia, che tutti hanno definito Bisignani faccendiere, che è una brutta parola. Cioè, non si capisce cosa voglia dire faccendiere. Cosa vuol dire faccendiere?
0: Che fa delle faccende.
1: Uomo d'affari losco. Cioè, che cosa, il faccendiere è uno
0: si
1: che si occupa in modo
0: in
1: maniera losca,
0: di affari, economia.
1: Trasversale nel senso di losca. Cioè, uno che in mezzo.
0: Voglio leggere la cosa più bella sul Tempo. Sul Tempo c'è un'intera prima pagina con Oriana Fallaci e un titolo: siete tutti rammolliti. Quindi ho pensato che Oriana Fallaci avesse parlato al Tempo, ci fosse un grandimento. Invece senti, con
1: no, letto, è salito Capezzone in paradiso. Sì, è salito
0: la
1: in paradiso.
0: La frustata di Oriana ieri nel 20° avversario della morte, il Tempo ha contattato lo spirito di Oriana Fallaci, che parla di tutto quello che è accaduto dopo la sua morte: Trump, Meloni, Salvini, Vannacci, e sulla minaccia islamica dice: vi avevo avvisato. Ecco, ma le ambulanze potrebbero partire subito, che adesso ci abbiamo le interviste in paradiso?
1: Scusa, ti chiedo scusa, se questo è un paese che è riuscito a tollerare, per fammi tu il conto dal 78 a oggi quanti anni sono passati, quasi 50 anni, La teoria della seduta spiritica di Romano Prodi, in cui viene annunciato che Moro si trova nel lago della Duchessa, ti pare che non possiamo reggere a Capezzone che sale in paradiso e si fa una chiacchierata con Oriana Fallaci? Abbiamo
0: sopportato no, ma qua siamo peggio, al manicomio. Ma qua siamo letteralmente al manicomio.
1: C'è
0: Io
1: una
0: sono
1: legge.
0: Molto preoccupato.
1: È legge, una legge elettorale
0: povero
1: giustamente
0: Capezzone,
1: approvata da
0: succedo di tutti i colori.
1: Ma perché tu hai delle ragioni di astio personale con Capezzone, ancora viva nella memoria di tutti la vostra brutta, bruttissima scena di te che ti alzi e cerchi con la tua preponderanza fisica di minacciarlo in diretta televisiva.
0: Vero,
1: quindi è chiaro
0: minaccia,
1: che tu e tu hai
0: accuccia accuccia certi una... gesti sono guidati dalla mano divina, ma le interviste in paradiso anche... siete tutti dei rammolliti poi, capito? Non è che gli ha fatto dire tre balle qua e là, ci ha fatto la grande invettiva, Capezzone ventriloco di Oriana, è stupendo, stupendo.
1: E vabbè, è un pezzo di letteratura, una grande pagina ecco, del giornalismo italiano, ma lascia perdere. Pensa quando verrà Capezzone a intervistare te nell'aldilà, e non credo che verrà direttamente in paradiso, ma forse
0: senti,
1: scenderà
0: senti
1: qualche,
0: che rivelazione
1: qualche
0: di
1: passo.
0: La vitola portò Sigfrido al Galà per raccogliere fondi all'Uganda. Secondo una testimonianza che arriva alle orecchie di Libero, Sigfrido e Walter erano allo stesso tavolo all'evento tenuto in un noto ristorante romano per finanziare delle borse di studio di ugandesi perché studiassero in Italia. Ma viva Dio, meno male, no? L'evento si è svolto, tutto diventa retroscena. Presso il ristorante
1: Casalto
0: di Quinto.
1: E diciamo che Ranucci ha fatto tutto quello che era possibile fare per trasformare la sua vita in un'enorme retroscena. Pensa che oggi sulla prima pagina di Repubblica addirittura il compagno Corrado Formigli arriva a dire che Ranucci si è sbagliato e ha sbagliato.
0: Vabbè, Formigli dice si è sbagliato, c'è libertà d'opinione, ma senti, alla cena iniziata intorno alle 20. Gli organizzatori contattati da Libero ricordano bene la presenza a uno dei tavoli di La Vitola e dell'amico Ranucci, invitati da un socio del Rotary, fra i presenti anche l'ambasciatrice del Burkina Faso Cyril Gainoubadolo. Capito?
1: Come vedi, il mistero si infittisce talmente tanto che noi dobbiamo rimandarlo a dopo il giornale radio.
0: A dopo!
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2.
3: Giornale Radio.
6: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
12: Buongiorno, Rio di Roma, Laziale. Cioè, ma fatemi capire. Ma quindi la procura, devo stare tranquilli. in Italia non ci sono più reati, non c'è niente, vediamo come sono solerti. Cioè, parliamo se chiaro, perché a parte adesso io vorrei avvisare il governatore Lazio Rocca che il prossimo sarà lui. Quindi se tocchi lo dito,